0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per lunedì 31 agosto. Bryer Road, Felixstowe, Harris Road, Vale Park, McGill Road, McGill, Grant Avenue, Rose Park and Stradbroke Road, Ross Trevor.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: Per strada. State ascoltando Drive the Beat tutti i giovedì dalle 5 alle 6 del pomeriggio.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sei.president@gmail.com.

0: Bentornati cari ascoltatori alla bella polenta, no, alla 500,
1: hai visto?
0: Italiana 531 con la bella polenta, la polenta del Veneto. Allora, so, per finire il punto, diciamo, delle gondole, no? La gondola ha iniziato il calo all'arrivo dei trasporti motorizzati come i vaporetti e alle regole per proteggere la fragile laguna. Va bene, ecco qua. Ok, e poi la gondola, il cappello del doge.
1: Doge.
0: Doge, il cappello della gondola è il simbolo, che qui me l'ha detto, diciamo, Ida, che è proprio del posto, e Piero l'ha conosciuto, è il simbolo del Canale Grande. Mm-hmm. Vero,
1: esatto,
0: Ida?
1: Esatto, sì.
0: Il cappello della gondola. Grazie, Ida.
1: Prego. Allora, vuoi dire i significati della...
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: ha
0: sì.
1: Un significato il cappello della
2: sì,
1: gondola?
2: Sì, ho visto bene.
0: Sì, sì.
1: Perché se voi andate a Venezia e vedete, andate in gondola e vedete il cappello del doge, è il Canal Grande. Poi il piccolo cerchietto, che mezza sfera, che c'è, è il ponte di Rialto. La prima stradina è la Calla San Marco, poi c'è San Polo, Santa Croce, Castello, Dorso Duro e Canareggio. Quelli piccolini che sono in mezzo a questi denti, perché è come fossero dei denti, c'è Murano, Burano e Torcello, che sono delle isole piccoline fuori di Venezia. Questo è la gondola, cappello del doge della gondola.
0: Interessante, bella. Va bene, andiamo a vedere la nascita dalla polenta. No?
1: Mm.
0: La nascita dalla polenta e la storia dalla polenta. Allora, e le sue origini. La polenta ha le sue origini. La polenta ha le origini antichissime che risalgono all'epoca romana, sebbene in origine venisse preparata con farro, milio o orzo, mm-hmm, anziché il mais. Millet, che cosa sono? Sono dei piccoli nutrienti ricchi in whole grains, col nome polenta, che deriva dal latino sempre puls, una pappa densa a base di farina di farro cotta in acqua. Era un alimento base molto comune per i romani e per i soldati, che veniva accompagnata con formaggi, verdure o legumi.
1: Mm-hmm.
0: Dunque era come, diciamo, un sottopiatto.
1: Esatto.
0: Sì, o come un pane, per esempio.
1: Un pane, sì.
0: Il pane, no? Dunque, il mais fu introdotto in Europa dopo la scoperta delle Americhe.
2: Ah.
0: Mm.
1: Sì.
0: Nel XIV secolo, 14th century,
2: wow.
0: Yeah. E nel corso del Cinquecento la nuova farina di mais si diffuse rapidamente nel nord d'Italia,
1: mm-hmm,
0: specialmente nel Veneto, Lombardia e il Piemonte.
2: Piemonte anche.
0: Sì. Ecco, questa
1: credo
0: sarebbe la nascita.
1: Credo che il terreno del Veneto, Piemonte e Lombardia non è sabbioso, è proprio
0: liscia. Com'è?
1: Come posso descriverla? È proprio terreno proprio scuro, non è sì, e credo che il grano cresca meglio là per l'acidità del terreno. Adesso io non so bene, però cresce molto molto bene il grano in Veneto. Io parlo perché noi avevamo coltivazione di grano e vendavamo il grano,
0: ecco.
1: Come mio papà lo faceva come lavoro.
2: Allora, ecco, voi chiedo, farro era una, come si dice, una seed, wasn't it?
0: It was, yes.
1: Sì.
2: Italiani mangiavano
0: sì,
2: farro?
0: Tuttora
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: mangiano.
1: Lo mangiano tuttora,
2: Adesso era poveri che mangiavano.
0: Adesso
2: se lo vai là, il ferro ti costa...
0: Adesso fa parte della dieta molto sana il farro.
2: Il farro.
0: Mm, very healthy for you.
2: Very healthy.
0: Dunque, poi, ovviamente, il nord d'Italia, il Veneto in particolare, ha rivoluzionato la polenta, no? la rivoluzionata. Yeah. Yeah. I tipi vari, diciamo, le ricette varie che ci sono nel mondo intero, no? Che ha adottato la polenta, diciamo, come un piatto italiano ma internazionale molto molto conosciuto.
1: Diciamo che la polenta, come posso dire, rappresenta il Veneto.
0: Sì, in effetti sì, è proprio
2: bacalà,
0: così.
2: Polenta, quaglie polenta.
1: Quaglie polenta, mamma mia, spezzatine e polenta, funghi e polenta, formaggio e polenta, polenta
2: mamma,
1: col barbecue.
2: Dopo che freddava, mettevano in friggio, dopo le brustolite col formaggio
0: that's my favorite, grilled col formaggio my
2: beautiful.
0: Favorite.
1: Guarda, in Veneto, se tu vai adesso in Veneto, vendono al supermercato la polenta è sottovuota, è sottovuota, è quadrata, tu la tagli a pezzettini e poi la metti sul barbecue.
0: Dunque la prendi, la porti a casa
1: ma non la trovi.
0: O la condisci col sugo o la metti al barbecue.
1: No, quella sarebbe più da
0: al
1: brustolire.
0: Ho capito.
1: Da brustolire.
0: E la polenta al piatto si serve con, al Veneto, oggi come oggi, se io per esempio vado a un ristorante e ordino...
1: Polenta e baccalà è la sua morte. Poi ci sono, cosa c'è? Polenta e spezzatino. Tutto quello che tu puoi
0: intingere.
1: Esatto.
0: Intingere.
1: In Veneto si dice tocciare.
0: ecco, cari ascoltatori, ci abbiamo proprio due dal Veneto qui che ogni tanto ci buttano una parola e io non capisco niente.
1: Tocciare.
0: Bello, però, complimenti, bellissimo. E questa, diciamo, è chi è che non ha assaggiato la polenta? Tutti. Tutti.
1: Dicevamo durante la pubblicità come veniva fatto la polenta un tempo, perché un tempo non era come ora che abbiamo il gas e allora veniva fatta, io mi ricordo quando ero piccolina che sono andata ad abitare in Veneto, avevo 8 anni, avevamo la cucina, la stufa a legna, la maggior parte dei cibi, dei pranzi e delle cene veniva fatto sulla stufa a legna. La polenta veniva cucinata in questo calierone che era di rame e fuori era talmente nero perché con il fuoco. E veniva cotta piano piano con acqua, sale. Yeah. Io mi ricordo mia nonna ci metteva un po' di burro. E veniva cotta per un'ora e mezza.
0: A girare sempre di continuo.
1: Esatto. La polenta è cotta quando si stacca dalle pareti della pentola, per capirsi.
0: Sì.
1: Una volta che la polenta è cotta non veniva messa nei container come si chiamano le bolle,
0: i recipienti,
1: veniva
0: messo
1: su un tagliere di legno che si espandeva e veniva tagliata con lo spago cucina, per capirsi,
0: l'ho vista quella, con lo spago,
1: esatto, veniva messo in mezzo al tavolo e ognuno si serviva,
0: sì.
1: Veniva preparato qualsiasi cosa, o il baccalà o la carne.
0: Da noi
1: ad esempio ultimamente quando abitavo là in Italia, tanto polenta e funghi,
0: funghi.
1: I chiodini, perché nel Montello siamo famosi perché andiamo per la raccolta dei chiodini, qua non trovi i chiodini.
0: I funghi erano saltati in padella in bianco o fatti col pomodoro?
1: No, in bianco. Allora li fai bollire e poi li cucini con olio e aglio e prezzemolo.
0: Ho capito.
1: E basta.
0: È accompagnato con la polenta.
1: Accompagnato con la polenta. Quando tu li cucini con l'olio e l'aglio, fanno quel sughetto
0: tocciare. Intingere significa scocciare. Bella parola.
2: Il rame coppa?
1: Yes,
0: it's copper.
1: Yes.
0: Mamma mia, quelli per lavare e pulire quanto ci vuole.
1: fuori non la lavavi perché era tutta bruciata,
0: nera.
1: Proprio nera, dovuta dalla fiamma del fuoco. Dentro è di rame, però non si attacca niente.
2: Non si attacca niente.
0: Hai visto?
1: E la polenta, ripeto, quando era cotta si doveva staccare dalla parete della
0: caliera. Ida, oggi come oggi andiamo nei supermercati, ci si vede la polenta che dice soltanto 10 or 15 minutes, oggi, che ne pensa? Ma quella polenta,
1: istantanea.
0: Si
1: cucina in pochissimo tempo.
0: Ma sarà dallo stesso sapore, chissà, bisogna...
1: Non è la stessa cosa.
0: No.
1: Perché la polenta di una volta è molto più, se tu la mangi, è molto più, io mi ricordo, era molto più grossa, sentivi proprio il grano.
2: Il grano.
1: Fissa. Fissa, si dice in dialetto.
0: E cucinando quel grano, insomma, si diventava la polenta liscia che si consumava, si mangiava.
1: Noi andiamo con un po' di pubblicità, poi torniamo con la polenta e magari con qualche ricetta, non lo
0: so. Allora prepariamo forchette e coltelli a mangiare la polenta. A tra poco, cari ascoltatori.
2: Porchetta.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dez Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggio a Melbourne 2026.
7: Con noi di Radio Italiana 531.

0: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 col programma Storie e Misteri. Stiamo parlando dalla regione del Veneto e veramente ci sta tanto da raccontare. Delle volte Piero e Ida si lasciano le ricerche che abbiamo fatto e saltiamo in altri discorsi interessanti, no? Adesso vogliamo condividere con voi, sempre parlando della polenta, Ida, vero? Dunque, una ricetta tradizionale del Veneto, mi sbaglio?
1: Allora, mi sbaglio? No, giusto. No, scusa, stavo cercando la canzone per dopo. Ma faccio dopo. Io volevo darvi la ricetta del baccalà mantecato alla veneziana.
0: Allora, mantecato, cos'è mantecato? È del posto? No,
1: no.
0: Va bene.
1: Penso che sia proprio il sugo del baccalà. Non vado errata.
0: Va bene.
1: Allora, è una crema, esatto, vedi? È una crema soffice e vellutata che si ottiene montando lo stoccafisso bollito esclusivamente con l'olio extravergine d'oliva versato a filo proprio come una maionese. Questo è il baccalà mantecato. Allora, diamo gli ingredienti, diamo la ricetta. Elena, cosa vuoi fare?
0: Sì, stavo proprio guardando, diciamo, il termine del mantecato indica un alimento lavorato per diventare morbido, cremoso e, come hai detto tu, vellutato. Ma io non l'avevo sentito dire questo. Il mantecato. Mantecato, non lo sapevo. Va bene, dai.
1: Allora,
0: andiamo.
1: 500 grammi di stoccafisso, che è quello più duro.
0: Quello secco.
1: Quello secco, esatto. Già ammollato e pulito, ok?
0: Poi ammollato sarebbe a bagno.
1: Esatto. Ecco. Messo, diciamo, in Veneto.
0: Sì.
1: Sì. Messo in bagno,
0: sì,
1: bagno,
0: sì, sì,
1: diciamo così. 150-200 ml di olio extravergine di oliva dal sapore leggero o olio di semi, un spicchio d'aglio, poi una foglia di alloro, sale, pepe bianco quanto basta, prezzemolo tritato per chi lo vuole. Allora, lessa il pesce.
0: Ida, una domanda: quanto tempo deve stare a bagno il pesce?
1: Tutta una notte. Prendi il stoccafisso tutta la notte.
0: Tutta la notte.
1: Perché si devono rompere le fibre del baccalà, per capirci.
0: Certo, ma l'acqua si deve cambiare o non fa niente?
1: Okay. No, non credo.
0: Easy. Ora.
1: Allora, taglia lo stoccafisso a pezzi e mettilo in una pentola. Coprilo con acqua fredda, aggiungi un pizzico di sale, la foglia di alloro e lo spicchio d'aglio.
0: Sì.
1: Porta a bollore e cuoci per circa 20-30 minuti, finché il pesce non diventa tenero, perché ricordiamoci che il pesce sta presto a cucinare. Una volta che è stato a bagno, il baccalà è già morbido, capisci? Allora, pulire i filetti. Scola il pesce tenendo da parte un bicchiere dell'acqua di cottura. Elimina la pelle e tutte le lische mentre è ancora caldo, perché sono più facili da togliere.
0: Ho capito.
1: Ok? Manteca a mano o con la planetaria. Metti i pezzi di polpa puliti in una ciotola capiente o nella planetaria con la frusta a foglia. Inizia a lavorare il pesce energicamente, praticamente deve venire una salsa.
0: Ecco qua.
1: Capisci?
0: Ecco qua.
1: Che poi lo puoi fare con il pane abbrustolito, con la polenta abbrustolita, lo metti sopra e lo mangi così. Finiamo comunque la ricetta prima. Inizia a lavorare il pesce energicamente con un cucchiaio di legno o con la macchina per sfaldarlo. Aggiungi l'olio lentamente, continuando a montare con decisione. Il pesce deve assorbire l'olio e trasformarsi in una crema spumosa con ancora... Aspettate un attimo, perché io la sto leggendo anch'io, perché non sono amante del baccalà, devo essere sincera, e non mi piace. In una crema spumosa con ancora qualche pezzetto di fibra visibile. E come ho detto prima, la si può mettere sul il pane brustolato, sulla polenta brustolata.
0: Perché la puoi espandere come una crema.
1: Diventa una crema.
0: Sì.
1: Questo si chiama, questo è il baccalà mantecato. Per quello si chiama mantecato, perché è una salsa.
0: Questa ricetta non la conoscevo io. Tanto lavoro però, eh.
1: Beh, non credo che ci voglia tanto lavoro, perché tu quando hai messo sto
0: leva le rischi, leva la pelle, fa la pezzettina, insomma. Vabbè, prendiamo il filetto del pesce. Comunque questa qui è una ricetta, diciamo, originale regionale del Veneto.
1: Del Veneto, sì.
0: Bello.
1: Veneziano, questo è quello veneziano. Però dopo c'è anche il baccalà alla vicentina.
0: Ci sono tanti,
1: diversi tipi di baccalà. Sì, da noi il baccalà è un pesce. Era un pesce povero.
2: Stockfish.
1: Yes, adesso è diventato un pesce pregiato.
0: Si pescano nei mari lì da questo pesce?
1: No, non credo. No, nel Mediterraneo non credo. No.
0: Allora viene da fuori, lo stockfish.
2: Sì, viene da fuori.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Ora si sente sempre meno parlare del baccalà oggi come oggi.
1: Io ti dico la verità, essendo veneta, a me il baccalà non piace e di conseguenza non lo cucino.
0: È
1: sbagliato, lo so, però.
0: Allora, noi abbiamo parlato di varie cose adesso, stiamo toccando un po' punti un po', diciamo, mistici, cari ascoltatori, per venire a conoscere la regione un po' meglio, no? E quello che a me, insomma, ma amatrice di lingua, ho voluto sapere un po' di più, diciamo, di questi dialetti, no? Per esempio, come abbiamo già detto prima, si va da una parte all'altra, la lingua cambia, va bene?
1: Esatto.
0: Cambia. Ok. Le principali varietà dialettali dalla regione del Veneto. Le lingue o dialetti del Veneto si divide in vari gruppi. Avete mai sentito Ida Piero parlare del veneziano lagunare?
2: Lagunare, no?
0: Parlato a Venezia e nelle sue lagune intorno. Questa è la loro lingua. Sì. Il Veneto centrale comprende i dialetti parlati nelle aree di Padova.
2: Ah.
0: Mm-hmm. Perché anche lì già il linguaggio e il dialetto
1: è diverso,
0: cambia.
1: Esatto.
0: Sì. Il Veneto occidentale invece rappresenta principalmente dal veronese parlato a Verona e province di Verona.
2: Wow.
0: Isn't it just incredible? Un paese, diverse lingue. Veneto nord-occidentale comprende il belunese e il feltrino.
1: Sì, è molto più, è tanto diverso.
0: Allora, il bulinese, il bulinese,
1: bellunese.
0: Grazie Ida. E il territorio e provincia di Belluno nella parte del nord della regione. Invece il feltrino è il territorio che circonda la città di Feltre. Invece il feltrino è il territorio che circonda la città di Feltre, storico da tutta la regione.
1: Eh sì, mio figlio è nato a Feltre.
0: Ah, guarda che coincidenza.
1: Sì, il mio primogenito l'ho partorito a Feltre perché avevo delle problematiche, mi hanno fatto andare all'ospedale di Feltre e perciò conosco Feltre per quello.
0: Bene, allora, poi c'è il Veneto Trentino. Parlato in alcune zone del Trentino, influenzata da flussi veneti. Ecco qua, diciamo, i dialetti, vogliamo dire i dialetti, lingue, che e poi la differenza tra l'una e l'altra, cari ascoltatori, non è una parola o due, sono tantissimi, perché è probabile che uno che parte dalla Venezia e va a un'altra parte, diciamo, come la Veneta centrale, possono non capirsi parlando.
1: Ma già da Venezia a Treviso il dialetto è diverso, però tu se sei nata in Veneto ed hai parlato il dialetto, lo capisci.
0: Ti adatti?
1: Esatto.
0: Però vedi, sono tanti. È peccato, come abbiamo già detto prima, cari ascoltatori, a non perdere, diciamo, questi tesori di dialetti e lingue. Continuiamo a parlarle, continuiamo a passarli ai nostri figli e figli di figli, no? Che diventa sempre una problematica molto più, diciamo. Siamo arrivati alla fine, Ida, o continuiamo un po'?
1: Guarda, andiamo con la pubblicità, poi torniamo e magari diamo i saluti.
0: Sì,
1: magari
0: poi
1: diamo.

0: appuntamento per lunedì prossimo, sì, cosa sì, dici? Quello,
1: sì, yeah. Sì, ma poi sì, abbiamo qualcos'altro da dire perché ci abbiamo un altro spazio di 10 minuti. Piero, if you have something to say.
2: Well, ho visto i famosi...
1: Ok, Renegade. Let's do that then, ok? Then, quando ritorniamo, va yeah, bene. Right. Cari ascoltatori, siamo con voi tra pochissimo. Yeah.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 10:01. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, lunedì 31 agosto 2026. Apriamo con il nuovo circuito cittadino per il Gran Premio di MotoGP ad Adelaide. Il governo del Sud Australia ha presentato il progetto da 96 milioni di dollari per il tracciato che ospiterà la gara nel novembre 2027. Il circuito sarà lungo 4,13 km e riprenderà anche alcune parti dello storico tracciato della Formula 1. Per realizzare il progetto saranno rimossi quasi 400 alberi nei parchi orientali di Adelaide. Il premier Peter Malinauskas ha annunciato che saranno piantati 3.770 nuovi alberi, con un rapporto di 10 nuovi alberi per ogni albero rimosso. La consultazione pubblica sul progetto inizia oggi e continuerà fino al 20 settembre. Tragedia ieri durante i campionati motociclistici del Sud Australia. Un pilota è morto dopo un grave incidente avvenuto poco prima delle 11 del mattino al circuito The Bend. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma il motociclista è morto sul posto. Le autorità competenti stanno collaborando per ricostruire le circostanze dell'incidente e sarà preparato un rapporto per il medico legale. Adelaide celebra intanto i 50 anni di Randall Mall. Il celebre centro commerciale pedonale venne inaugurato il 1 settembre 1976 dopo la decisione dell'allora premier del Sud Australia, Don Dunstan, di eliminare il traffico automobilistico da una parte di Randall Street. Circa 10.000 persone parteciparono all'inaugurazione. 50 anni dopo, Randall Mall rimane uno dei luoghi più frequentati e riconoscibili del centro di Adelaide. Nuova proposta anche per migliorare la qualità dell'acqua del fiume Torrens. Il lago è chiuso da diverse settimane a causa degli elevati livelli di batteri rilevati nell'acqua. Residenti e attività della zona chiedono ora al comune di Adelaide di sperimentare una tecnologia basata su minuscole bolle di ossigeno e ozono capace di ridurre batteri e altre sostanze contaminanti. La proposta sarà discussa dal consiglio comunale nelle prossime settimane. Si tratta della terza chiusura del lago dall'inizio dell'anno per problemi legati alla qualità dell'acqua. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Risultato politico storico in Western Australia, dove One Nation ha conquistato per la prima volta un seggio nella Camera bassa del Parlamento statale. Il candidato Luke Hurdegan ha vinto le elezioni suppletive di Secret Harbour, un'area tradizionalmente considerata una roccaforte del Partito Laburista. Il risultato viene seguito con particolare attenzione a livello nazionale dopo un forte spostamento di voti verso One Nation. Sia il governo laburista del Western Australia sia l'opposizione liberale hanno dichiarato che analizzeranno attentamente il messaggio arrivato dagli elettori. Cresce inoltre il dibattito sulla proposta del governo federale di modificare gli sconti sull'assicurazione sanitaria privata per gli australiani con più di 65 anni. Secondo le stime del settore assicurativo, circa 62.000 persone anziane potrebbero rinunciare completamente alla propria assicurazione privata e altre 200.000 potrebbero ridurre la copertura. Il governo sostiene invece che l'impatto sarà molto più limitato. Diversi governi statali hanno espresso preoccupazione per la possibilità che un maggior numero di pazienti possa rivolgersi al sistema sanitario pubblico. Una commissione del Senato presenterà il proprio rapporto sulla proposta nel mese di ottobre. E ora il meteo. Ad Adelaide, nell'area metropolitana,

0: propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
2: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
3: Allora finimo.
4: Allora siamo tornati in onda, siccome abbiamo un quarto d'ora in più, abbiamo rubato un quarto d'ora a Vincenza che non sta bene e che salutiamo perché ha un po' di raffreddore. Parliamo dell'ultimo quarto d'ora di cosa?
5: Ed è quello che volete. Parliamo. Io, a me piacerebbe parlare, diciamo.
4: Di cosa vuoi parlare, Elena?
5: Io vorrei parlare, diciamo, dalla vita giornaliera nella regione del Veneto. La vita giornaliera.
4: Allora, io ti posso parlare.
5: Sì.
4: Posso raccontarti quello che ho visto quando ero bambina? Ti posso raccontare come ho vissuto io prima di sposarmi, dopo sposata e poi io sono partita.
5: Va bene. Allora, la vita giornaliera di una famiglia, diciamo, dal medio, che cos'è?
4: Come qua. Tutti vanno a lavorare, però il lavoro si suddivide dalle 8 a mezzogiorno, pausa da mezzogiorno all'1:30, si torna a lavorare all'1:30, 5:30.
5: Allora, tutti a casa a pranzo?
4: Esatto, allora, tutti a pranzo a mezzogiorno e alla sera si finisce alle 5:30, però i negozi là chiudono alle 7.
5: Ah, sono aperti tutto il
4: 7
5: giorno?
4: 7:30, 8, però da mezzogiorno alle 4 negozi chiusi. Mm-hmm. Se vai sui centri commerciali sono aperti, però i negozietti che esistevano una volta, l'orario era 8, mezzogiorno, chiusura, mezzogiorno, mezzogiorno e mezza fino alle 4. 4 aperto fino alle 7. Allora uno va a lavorare, alle 5:30 finiva il lavoro, faceva in tempo ad andare a farsi a prendersi le sue case, le sue cose, scusami.
5: Va bene, allora Ida, dimmi un po', sabato e domenica, la domenica esiste, diciamo, come gli altri posti in tutta l'Italia, la tradizione del pranzo di famiglia?
4: Certo.
5: La domenica.
4: Certo, io quando ero piccola, messa. Se non andavamo a messa, nonna si arrabbiava. Messa, io cantavo in chiesa. La mia insegnante di canto era anche la mia maestra di elementari. Se mancavo al canto la domenica, al lunedì era un disastro. E allora messa, poi andavamo all'asilo dove c'era il ritrovo dei giovani. Pranzo.
5: Sì.
4: Vespretto
5: sì.
4: E in giro.
5: Allora,
4: questo quando ero piccola,
5: Sì, sì. Piero, what is your town? What's it called? Where you come from? Your origin?
6: My father, Ciano de Montello.
5: Ah, sì.
6: E mia mamma viene da Lucca, la Toscana. Ma mio papà è Ciano de Montello e Crocetta è il comune, Crocetta de Montello.
4: Sì.
6: E Montebelluna è vicino.
4: Certo.
6: 3 o 4 chilometri. E Montebelluna è la città
4: più grande.
5: Yeah. Allora, quanti abitanti ci saranno lì? Più o meno, approssimamente? Sono paesetti piccoli, grandi?
6: I paesi
4: non sono proprio piccoli. Diciamo che Montebelluna, Treviso, Castelfranco sono centri un po' più grandi.
5: Crociano
4: del Montello, Valdobbiadene, Feltre è già più grande. Riese piccolino, Altivole, Caselle di Altivole. Sono centri più piccoli.
5: Sì. E insomma, paesetti piccoli, parte sempre dal Veneto, però.
4: Sì, c'è.
5: Benissimo. Ida, noi siamo arrivati alla fine del programma.
4: Certo.
5: Finiamo il nostro programma ringraziando i nostri due ospiti e vi diamo appuntamento qui la settimana prossima, sempre con Piero e Ida.
4: Grazie.
5: Va bene, e parleremo di tantissime altre cose riguardo la bellissima regione Veneta. Cari ascoltatori, noi vi auguriamo una bella settimana sana, piena di salute e tante belle cose. Ci rivediamo qui insieme la settimana prossima, sempre alla Radio Italiana 531 e il programma Storia e Misteri. Buona settimana a tutti, ciao ciao.
4: Ciao ciao.
6: Grazie, Elena. Ciao ciao.
7: La canzone che canti

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Da Your Italian Pantry troverete i seguenti specials: Virginian Ham 15,99 al chilo, pasta granoro 500 grammi 2,25 $, Australian Parmesan disponibile anche grattugiato 25,99 al chilo, prodotti surgelati, pasta mia 18,50 al chilo, farina plain 10 kg 14,99, ravioli buona pasta 500 grammi 10,99 al chilo, caffè Kimbo in pacchetto 250 grammi 8,50 $. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise.
9: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene

T'ho visto urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, è il carburante.

Stasera la vecchia fontana racconta alla luna la storia vicina e lontana di quella inglesina col naso all'insù. Io qui, proprio qui l'ho incontrata e qui l'ho baciata. Lei con la voce smarrita mi ha detto: è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: Hai voglia di un pasto delizioso? Proprio come lo preparava la nonna? Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
4: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
6: Radio Italiana 531.
7: We spend so much time talking about amazing shops in Australia that promote the Italian culture and the Italian food, but I think this is a first for me, and I'm very excited because I'm going straight to the motherland. Not even the motherland, I'm going straight to my hometown with something that makes me very... Actually, why am I doing this in English? What languages are we doing, Attilio? I don't even know.
8: We can mix it up.
7: We can
8: Italian,
7: mix it up. Sono
8: calabrese, tutto, whatever you like.
7: Tutto. Sono contentissimo perché oggi con noi abbiamo un ospite che sono settimane che ci rincorriamo, sono settimane che parliamo, perché sono tanti anni che promuoviamo un sacco di negozi che aprono in Australia, che portano la cultura italiana in Australia, ma oggi parliamo con un amico che porta l'Australia in Italia e porta l'Australia a Milano, e ogni volta che dico no ragazzi, ha aperto un bar in Italia che fa i sausage rolls, mi dicono non ci credo neanche, e invece sì. Attilio da Errol Milano, buongiorno. Hey Gamite.
8: Benissimo, benissimo Marco, benissimo.
7: Benvenuto, cioè, benvenuto.
8: Grazie, grazie. Un po' caldo qui, però cioè fra poco si fa le ferie e andiamo a mare.
7: Che io, essendo cresciuto a Milano, capisco bene la voglia di andare al mare quando si trova in questo periodo dell'anno. Attilio, tu sei originario australiano, chiaramente, di dove sei?
8: Sì, io sono nato a Sydney, dei genitori calabrese, nato qui, mamma e papà, da Reggio, Sinopoli. 18 mesi fa ho deciso di trasferirmi qui a Milano, in Italia, per un po' di cambia vita, diciamo, no?
7: Cosa facevi a Sydney?
8: Io ho fatto 25 anni di ristorazione in Australia. Comunque sono cresciuto con cibo, come tutti noi italiani, cucino di mamma, e dopo ovvio ho avuto un ristorante in Sydney. L'ho venduto e ho deciso me ne vado, così. Ora sono qui da un anno e mezzo, Un mese fa abbiamo aperto un locale piccolino che si chiama Errol, che ha dei prodotti tipici australiani con un po' di misto, una cultura molto diversa che sai tu in Australia, che possiamo ogni giorno si può cambiare, perché non è fisso a solo la cucina, diciamo, in inglese, cucina inglese.
7: Ma poi diciamo sempre che pensiamo sempre che di australiano non c'è mai niente. In realtà un po' di cose tipiche le abbiamo anche qua, e la cosa bella, certo, è che lì tu stai portando dei prodotti che quando veniamo in Australia ci trasferiamo, diciamo, ma cos'è sta roba? Non riusciremo mai a mangiarla. Sì. Però dopo tanti anni qua, cioè, ormai fa parte della nostra cucina. Che prodotti hai da Errol Milano? Che tipo di... Tu hai una bakery praticamente.
8: Sì, infatti, se tu come, per esempio, quando vai in regione Australia, no? Cioè, tipo, ci sono delle piccole bakery, c'è più, faccio un misto di quello più moderno, anche di quelle che c'ho a Bondi Beach, sempre con il caffè buono, c'è roba salata, facciamo le budine di chia, cos'altro, le budine di overnight oats, l'avena, roba così, yogurt, le Vegemite, cheese Vegemite scrolls, meat pie, tipo con pollo, un altro con verdure, e dopo facciamo il rotolo di salsiccia anche, no? Sausage roll.
7: Il rotolo di salsiccia fa ridere solo a sentirlo nominare.
8: Ma è una cosa, cioè, troppo troppo strana, perché l'altro giorno è venuta un'influencer qui senza sapere, e dopo ho fatto un post, e da 48 ore abbiamo preso 1000 follower in più.
7: Wow.
8: Ieri hanno arrivato un sacco di gente per assaggiare, ovvio, il cibo che ha mangiato lei, che al momento... Tu come sai che Milano c'è un po' vuoto, perché all'estate gente va via?
7: Assolutamente sì, però quello che secondo me è molto interessante è il fatto che tu hai scelto Milano come location, perché se l'Australia è un posto esotico, secondo me Milano è il posto perfetto per provare un negozio del genere, perché Milano è molto aperta come mentalità.
8: E infatti, cioè, se tu... Io da un anno e mezzo che sono qui, l'ultimo anno, cioè, non è che ho fatto più una fermata di un anno di lavoro, cioè, per recuperare. E ho girato tantissimo, ho trovato un sacco di posti che fanno specialty coffee, cioè locali diversi. C'è internazionale Milano, non era come 20 anni fa. E come ora, cioè, trovi cinese, giapponese, thailandese, c'è brasiliano, come vuoi, no? Ancora c'è, tutti i clienti anche che vengono da me, sono internazionali, e anche qualche italiani che sono curiosi, no?
7: Eh sì, è incredibile. Che risposta ti stanno dando gli italiani?
8: Guarda, ovvio, come loro, per loro è importante avere il cibo buono, cioè mangiare bene è sempre la cosa importante. Ovvio che
7: Ma il tram è la magia di Milano, cioè il tram è proprio, sì, parte, infatti, di tutto, è la magia.
8: E qui a Milano c'è, cioè, gente si piace sedere anche quando pranzano, quando cenano. Comunque noi siamo tutto asporto, per ora abbiamo trovato un locale piccolino, come hai visto. C'è gente, vieni, ci sono posti fuori come mi siedo io qui, proprio l'australiano lo facciamo, cioè che... Questa è la cultura da noi, come ormai tu lo sai, cioè noi possiamo mangiare su un banco, cioè non c'è bisogno di sedere alla tavola come qui.
7: Sai cosa dovresti fare? Dovresti fare Australia Day, dovresti farli entrare tutti a piedi nudi, senza scarpe, che quella è una cosa molto australiana. Tu, a parte che fa un freddo,
8: è inverno qui.
7: Esatto, fa un freddo. Ma in realtà, guarda, io, come sai bene, sono settimane che ci sentiamo, e questa notizia mi è arrivata direttamente da mia cognata, che lavora di fronte a voi. Quindi, insomma, è molto bello il fatto che comunque si sia sparsa la voce. Però, come dicevi anche tu prima, ho visto un post su Milano a Fame qualche giorno fa che mi hanno mandato tutti i miei amici a Milano, e mi ha detto: guarda che roba, e dico a tutti gli italiani che vivono in Italia, ovviamente ai milanesi andare a provarlo, ma tutti gli italiani che ci ascoltano, quando andate a Milano, sì, andate a provarlo, perché, cioè, veramente è una roba unica, il fatto di trovare i prodotti nostri di qua, dall'altra parte del mondo e a Milano. Quindi dicevi, Attilio, prima, hai tanti stranieri, tanti italiani che vengono, sì, ma ho visto anche tanti Osis che vengono a trovarti.
8: Tantissimi, cioè ieri è arrivato un ragazzo da Monaco che vive là, era qui a Milano per lavoro, passato, ha comprato Bundaberg Ginger Beer, le pie, le rotolo, c'è Anzac Biscuit, c'è una cosa, eppure due o tre pacche di Tim Tam che avevamo, cioè è stato veramente, cioè, bello vedere tutti, perché noi, tu come sai, no? In Australia l'ospitalità è importante, cioè tu quando entri in locale, cioè, ce l'abbiamo, e anche noi quando gente entra c'è una, facciamo una entrata con un sorriso, no? Un benvenuto con sorriso, cioè, che in Italia, tu lo sai, con tutto il rispetto, è difficile entrare, cioè, perché è così, cioè, io sono già abituato alla vita qui un po', come sono la gente, cioè, mi sono messo proprio con loro, però non perdo mai la mia vita in Australia, come sono come persona. Infatti ho trovato pure un dipendente australiana che vive
7: infatti
8: qui.
7: Ti volevo chiedere chi lavora da te, australiani o italiani?
8: Sì, c'ho una ragazza australiana che è qui da un anno e mezzo, che è troppo brava. Cioè, io ho avuto tante esperienze a lavorare con gli italiani in Australia, però qui volevo proprio fare l'esperienza. Anche quando parliamo, cioè, abbiamo l'accento diverso, che gente sa subito che siamo un po' stranieri.
7: Ma comunque, poi sai cos'è? È proprio bello questo, il fatto che tu stai facendo una cosa che tu sai benissimo, perché hai avuto dei locali in Australia, stai facendo tutto al contrario, stai praticamente portando tutto quello che noi italiani portiamo in Australia, tu stai facendo esattamente la stessa cosa, prodotti australiani, staff australiano, e questa secondo me è la figata totale. Quanto è difficile trovare Tim Tams, Bundabergs, all of that, cioè tutti questi prodotti, come li trovi?
8: Sì, tante cose si può comprare online, no? Cioè, ovvio che paghi un po' di più, però in generale, cioè, io adesso sono tornato dall'Australia, ho fatto riempito una valigia di Tim Tam e le altre cose, no?
7: Guarda che io vengo spesso a Milano, ti faccio da corriere, perché tu sai benissimo che io ho famiglia.
8: Puoi mangiare gratis qui quando vieni, se mi fai questo.
7: Ho famiglia in Australia, lo sai bene, e io sono il corriere, porto Cherry Ripes, Tim Tams, io li porto sempre indietro. Perché, insomma, è come quando noi portiamo in Australia, ci riportiamo i biscotti della Mulino Bianco. Comunque, sì, a fine intervista facciamo un contratto io e te, ti porto indietro un po' di cose.
8: Va bene, d'accordo.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play. Mi sento una...

0: Bentornati all'ascolto di Radio Italiana 531 con il vostro Marco. Oggi parliamo di sausage rolls, pasties, pies, rotoli di salsiccia addirittura. Ogni volta che lo dico ai nostri amici dico: ma sapete che ha aperto un caffè australiano a Milano? Tutti strabuzzano gli occhi. Ne stiamo parlando con Attilio La Bozzetta direttamente da Errol Caffè Milano. Qual è il tuo number one seller al momento nel negozio?
1: Il rotolo di salsiccia, sausage roll. C'è l'altri, secondo me, le pie forse si vende di più quando arriva l'inverno, no?
0: Sì,
1: ora che siamo all'estate, però sono da misura abbastanza perfetto per assaggiare. Cioè, tu vedi tante volte la gente prende un secondo, cioè lo mangi una e dopo, tipo la moglie di mio amico è venuta, lei è proprio siciliana. Cioè, mangiare un cibo diverso è, cioè, per lei è una cosa.
0: Voglia.
1: Capito?
0: Sì.
1: E dopo se l'ha mangiato una, ha detto: buonissima, dammi un'altra. Capito? Cioè, questa è la bella cosa. È ovvio che sono in società con un mio amico che siamo cresciuti insieme in Australia con Max Vieri, e dopo siamo qui, andiamo avanti e proviamo a crescere. È ovvio, se andrà bene questo locale c'è sempre la possibilità forse di aprire altri, no?
0: E tu come ti stai trovando a Milano?
1: Io mi trovo benissimo, anche perché c'è la vita, mi piace, c'è sempre il movimento, c'è, se voglio uscire tutte le sere c'è locali diversi che posso andare a mangiare, bere, c'è. Se voglio andare via un weekend, posso prendere un volo tranquillamente e andare in un altro paese in un'ora e mezza. Ci sono 3 aeroporti. C'è veramente, c'è, sto troppo bene. Non ho voglia di tornare per ora, diciamo così.
0: No,
1: mi manca la casa.
0: Certo. Ti volevo chiedere, quindi, allora, il negozio si trova in via Bergamo, giusto?
1: Sì, esatto. Via Bergamo 20-22, c'è tra...
0: Cioè, lì in che zona è di Milano?
1: Porta Romana.
0: Porta Romana, quindi si trova in Porta Romana, sì. E abbiamo detto che fai una variety di prodotti australiani, però ti chiedo, cioè i prodotti li prepari tu? Hai un
1: collaborazione
0: fornaio?
1: con due bakery qui a Milano.
0: Fantastico.
1: Che con le mie ricette, cioè, fanno le prodotti per noi, no? Perché è ovvio che abbiamo un laboratorio, però è piccolo. Cioè, facciamo tante cose, però ci aiutano anche loro, no?
0: Quindi tu di tuo tu lo gestisci e ci lavori, ma abiti,
1: sì.
0: Abiti vicino, abiti a Milano città o abiti in provincia?
1: Da 300 metri.
0: Quindi cammini
1: dal locale.
0: Cammini.
1: È stato un segno, cioè tutti, cioè locale, casa, e da casa mia, cioè andare in centro sono 15-20 minuti a piedi, no? Cioè, che per me è perfetta.
0: Perché hai scelto Milano, Attilio? Perché proprio Milano?
1: Guarda, io da una vita che vengo qui, no? Per vacanze sempre. Mi è piaciuto sempre le vacanze. Ho detto: guarda, ci faccio la prova a vivere, perché è sempre diverso quando vivi in un paese, una città. E ho scelto Milano perché ho un po' di amicizie già qui. E per questo, cioè, la lingua la parlavo abbastanza bene. Scelto qui per fare questo motivo più di tutto, e anche perché è centrale di Europa, così per girare posso fare tante belle esperienze nei weekend se voglio scappare, no? Che l'ho già fatto, che per me è la cosa che ti stimola di più, no? Quando puoi girare e fare esperienze di una cultura diversa così facile.
0: Quindi alla fine Milano è nel centro della tua storia in questo momento, e dicevi prima che l'idea comunque anche con Max è di puntare a vedere come può andare il negozio per aprire magari altre location. Tu hai un sogno in mente?
1: Guarda, sogno mio è più di tutto è di vivere bene, è sempre essere felice, che per me è la cosa più importante, perché quando sei felice puoi fare tutto. Ovvio che quando fai l'affare è importante anche guadagnare bene, cioè. E dopo così, se si guadagna bene, se c'è la voglia di questa cosa che stiamo facendo, possiamo aprire anche, non solo in Italia, magari se vai da altri posti internazionali, tipo Ibiza, che ne so, Madrid, che sono città...
0: Posti tranquilli.
1: Sì, infatti. Ma per me, io amo il mare comunque, io voglio andare vicino mare, a Milano
0: certo.
1: sono più centrale, qui ci sono delle piscine, io vado là spesso e basta.
0: Sei stato a casa, sei stato dai tuoi parenti giù in Calabria ancora o no? Da quando
1: Sì,
0: ti sei
1: l'anno
0: spostato?
1: scorso ho fatto tipo 2 o 3 mesi in Calabria, sul mare, durante l'estate, no? E ora si deve lavorare un po'.
0: E fai anche il caffè?
1: Sì,
0: Fai
1: facciamo caffè.
0: il flat white lo fai?
1: Sì, faccio flat white pure. Anche sempre a te, come dicevo prima, la burocrazia. Io ho un locale da asporto piccolino e non potevo mettere la macchina da caffè grande perché è considerato somministrazione alimenti e bevande, no? Perciò ho la macchina dei cialde, però facciamo un caffè buono anche con quello. Però questa è stata una cosa.
0: Incredibile.
1: Mamma mia, devo fare un pivot e ho cambiato. Adesso c'è una macchina che è arrivata dall'Australia, che fa le bibite autonomo, che nessuno ce l'ha qui a Milano, che è sempre un punto di vista per noi, no? Diverso.
0: È quella che mette il sì, è quella che fa tipo la bibita nella lattina.
1: Sì, no,
0: Sì.
1: questo è tipo un spillatore di
0: Sì,
1: sotto,
0: sì.
1: cioè tu metti, ci dà un bicchiere con ghiaccio, dopo loro mettono sotto, esce da solo.
0: Sì.
1: Cioè è veramente una bella cosa. Puoi fare i
0: Cioè.
1: caffè, bibite diversi. Comunque,
0: Poi vedi
1: dimmi.
0: Attilio, diciamo sempre che l'Italia è un paese dove ognuno fa quello che vuole, ma non è mica vero. Vedi che ci sono un sacco di cose burocratiche, cioè che non è che così tanto vero che è così facile in Italia.
1: Mamma mia, veramente c'è anche come fanno tutte le foglie, no? Cioè, per firmare, invece da noi abbiamo tutte le firme digitale, cioè deve andare al posto, tipo deve andare in banca, deve andare in comune, alla questura. C'è delle cose che per me, cioè, è così in Italia.
0: È
1: Cioè,
0: incredibile.
1: when in Rome, deve essere come loro, no?
0: Esatto. Ma prima di farti questo piccolo quiz, qual è il prodotto che vorresti fare che non hai ancora fatto al negozio?
1: È un steak sandwich.
0: Ehi, ma quanto è buono! Tipo
1: Sì,
0: che
1: bacon egg roll, steak and sandwich, un roast beef
0: la
1: roll.
0: shepherd's pie la fai?
1: No, ancora no.
0: Però
1: Questi
0: quella
1: prodotti
0: è un
1: li
0: po' più
1: introduciamo
0: British, è un po' più
1: quando andiamo
0: British.
1: avanti. Shepherd's pie può andare bene, sì, sicuramente l'inverno. Però
0: Mm.
1: tipo io nel weekend voglio fare un promozione, tipo faccio un arrosto del giorno alla domenica e facciamo tipo un roast beef o roast lamb, leg lamb, elemento nei panini, roba così, no?
0: Fantastic. The best. Quindi
1: Something different.
0: via Bergamo 20, quanti giorni sei aperto?
1: Per 5 giorni, da lunedì a venerdì per ora, e dopo quando rientriamo dai ferie facciamo pure nei weekend, perché
0: Fantastico.
1: già Milano weekends c'è poca poca gente.
0: Allora, adesso ti faccio un quiz. Ti dico un'opzione, ti dico prima te ne dico due. Mi scegli quale di queste e poi da quella andiamo avanti per decretare the most Australian product della vita. Ok? Beef stroganoff or beef Wellington?
1: Wellington.
0: Beef Wellington o fish and chips?
1: Oh, fish and chips.
0: Fish and chips o shepherd's pie?
1: Fish and chips.
0: Fish and chips o pie floater?
1: Fish and chips still.
0: Fish and chips o tuna money?
1: Fish and chips.
0: Fish and chips o cheese kransky?
1: Fish and chips.
0: Wow. Fish and chips o chicken parmi?
1: Oh, chicken parmi.
0: Dai, mai. Poi a Milano la chicken parmi, cioè, vagliela a spiegare. Chicken parmi o beef pie?
1: Chicken parmi o beef pie?
0: Yeah.
1: Chicken parmi.
0: Chicken parmi o caramel slice?
1: Chicken parmi.
0: Chicken parmi o vegetarian pasti?
1: Chicken parmi.
0: Chicken parmi or sausage roll?
1: Chicken parmi.
0: Mate, sad, the best. Sai che io impazzisco perché amo la cotoletta, cioè tipo la cotoletta per
1: Sì.
0: me è io quando torno a Milano mia madre me la cucina sempre. E pensare che dovresti farla la chicken parmi, eh.
1: C'è una cosa però, io l'ho mangiato qui in modo vero, no?
0: Con
1: Cioè,
0: l'orecchia
1: sono andato al
0: d'elefante,
1: ristorante
0: sì.
1: dal bolognese, però il vitello, e invece di mettere la mozzarella come mettiamo noi in Australia, loro mettono tutto il parmigiano sopra, con una goccia della salsa pomodoro. Invece noi facciamo il contrario, però era buonissimo. Cioè, io, come lo mangio io ora, lo amo. Però c'ho anche voglia di farlo in un panino qui con chicken panino, però sta roba è pesante, perciò in inverno va bene.
0: In inverno all'estate, diciamo che farai
1: tutti,
0: molti
1: tutti gli italiani vogliono essere delle belle, certo, belle fighe, no?
0: E come no, tutti devono essere in forma perché devono fare la prova
1: in
0: costume.
1: In forma, infatti, sì.
0: Fantastic. Attilio, grazie mille. Allora, per tutti gli italiani all'ascolto che vanno in vacanza in Italia, e non solo gli italiani, chiunque è all'ascolto che va in vacanza in Italia e passa da Milano, via Bergamo 20 a Porta Romana, qual è la fermata della metro più vicina da voi? C'è Porta Romana sulla rossa, no?
1: Siamo più verso via Cadore, okay, invece di via Montenero, proprio okay, più da parte destra. La fermata, non so, però, se tu vai a Prada, che sarà 17, penso via Bergamo 17, siamo proprio dall'altra parte.
0: Quindi vicino a Fondazione Prada c'è Errol Milano, che è una bakery, un negozio australiano a Milano. Attilio, grazie mille, è stato veramente un piacere averti con noi.
1: Grazie a te Marco, vediamo, è stato molto piacere.
0: Ci vediamo tra poco, ci vediamo
1: ti mando la lista
0: mese
1: dell'ordine, bravo, che mi devo portare.
0: Bravo, ti faccio da corriere ufficiale, non ti preoccupare. Grazie.
1: Va bene.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
0: Incredibile, incredibile chiacchierare con Attilio di Errol Caffè Milano, questo bar, questa bakery australiana che ha aperto a Milano qualche mese fa con tutti i prodotti, insomma, della nostra cultura australiana, pies, pasties, Vegemite, sandwiches, sausage rolls, fanno veramente di tutto e di più. Abbiamo intervistato Attilio qualche settimana fa nei suoi viaggi tra Milano, Sydney e Milano, perché lui è uno di noi, un italiano, un italo-australiano che ha aperto questo baretto a Milano. Quindi se vi trovate a Milano nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se andate là ancora in queste vacanze di settembre, andate a trovarlo, perché insomma è un po' un paradosso dire vado in Italia a mangiarmi un sausage roll, è una cosa incredibile. Buongiorno a tutti, sono le 11, oggi 31 agosto con il vostro Marco, con la vostra radio italiana 531, sono dallo studio Sanremo. Voglio salutare prima di tutto voi che mi ascoltate, ma voglio salutare anche Vincenza Ferraro che questa mattina non è stata con noi, e anche Gio Forgione che non sarà con noi per la prossima ora, però ci sarò io qui dallo studio per parlare di tante cose, e daremo anche via dei biglietti per uno show bellissimo a fine dell'anno, Immigrati, la nostra storia. Quindi rimanete all'ascolto, perché dopo una determinata canzone che sentirete tra un pochino, non vi dico quanto se no è troppo facile, vi regalerò due biglietti per questo bellissimo spettacolo sabato 21 novembre al Futures Theater di Paradise, Immigrati, la nostra storia. Tanti di voi lo conosceranno già, e chissà che magari tra qualche minuto avremo anche una sorpresa qui ai nostri microfoni. Detto questo, quindi rimanete con noi, andiamo ad ascoltare il notiziario di oggi, perché ci sono tantissime notizie dal weekend e dalla nottata. Soprattutto nella serata di ieri il governo del Sud Australia ha presentato il tracciato di MotoGP, quindi rimanete con noi, andiamo ad ascoltare le news locali qui del Sud Australia, sponsorizzate da Guardian Insurance Brokers e anche Finance Consultants. Quindi rimanete con noi, e tra pochissimo magari avremo una sorpresa qui in studio, non scappate.
2: Radio Italiana 531.
3: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
5: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, lunedì 31 agosto 2026. Apriamo con il nuovo circuito cittadino per il Gran Premio di MotoGP ad Adelaide. Il governo del Sud Australia ha presentato il progetto da 96 milioni di dollari per il tracciato che ospiterà la gara nel novembre 2027.
8: Il circuito sarà lungo 4,13 km e riprenderà anche alcune parti dello storico tracciato della Formula 1. Per realizzare il progetto saranno rimossi quasi 400 alberi nei parchi orientali di Adelaide. Il premier Peter Malinauskas ha annunciato che saranno piantati 3.770 nuovi alberi, con un rapporto di 10 nuovi alberi per ogni albero rimosso. La consultazione pubblica sul progetto inizia oggi e continuerà fino al 20 settembre. Tragedia ieri durante i campionati motociclistici del Sud Australia. Un pilota è morto dopo un grave incidente avvenuto poco prima delle 11 del mattino al circuito The Bend. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma il motociclista è morto sul posto. Le autorità competenti stanno collaborando per ricostruire le circostanze dell'incidente e sarà preparato un rapporto per il medico legale. Adelaide celebra intanto i 50 anni di Randall Mall. Il celebre centro commerciale pedonale venne inaugurato il 1 settembre 1976 dopo la decisione dell'allora premier del Sud Australia, Don Dunstan, di eliminare il traffico automobilistico da una parte di Randall Street. Circa 10.000 persone parteciparono all'inaugurazione. 50 anni dopo, Randall Mall rimane uno dei luoghi più frequentati e riconoscibili del centro di Adelaide. Nuova proposta anche per migliorare la qualità dell'acqua del fiume Torrens. Il lago è chiuso da diverse settimane a causa degli elevati livelli di batteri rilevati nell'acqua. Residenti e attività della zona chiedono ora al comune di Adelaide di sperimentare una tecnologia basata su minuscole bolle di ossigeno e ozono capace di ridurre batteri e altre sostanze contaminanti. La proposta sarà discussa dal consiglio comunale nelle prossime settimane. Si tratta della terza chiusura del lago dall'inizio dell'anno per problemi legati alla qualità dell'acqua. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Risultato politico storico in Western Australia, dove One Nation ha conquistato per la prima volta un seggio nella Camera bassa del Parlamento statale. Il candidato Luke Hurdegan ha vinto le elezioni suppletive di Secret Harbour, un'area tradizionalmente considerata una roccaforte del Partito Laburista. Il risultato viene seguito con particolare attenzione a livello nazionale dopo un forte spostamento di voti verso One Nation. Sia il governo laburista del Western Australia sia l'opposizione liberale hanno dichiarato che analizzeranno attentamente il messaggio arrivato dagli elettori.

0: Una commissione del Senato presenterà il proprio rapporto sulla proposta nel mese di ottobre. E ora il meteo. Ad Adelaide, nell'area metropolitana, oggi sarà una giornata soleggiata e asciutta. Le temperature minime saranno intorno ai 7 o 8 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 20 gradi. La possibilità di pioggia è molto bassa e non sono previste precipitazioni. Nelle prime ore della mattina sarà possibile qualche banco di nebbia sulle colline e nei sobborghi meridionali. I venti saranno generalmente deboli. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
3: Dal 1975 siamo nelle vostre case, vi facciamo compagnia con tantissima musica, intrattenimento, notizie come quelle che avete appena ascoltato del Sud Australia. Molto importante il nostro notiziario ogni mattina che vi racconta un po' quello che succede nella nostra scena locale e anche nazionale. Quindi domani mattina tornerà una nuova edizione, in realtà ce n'è un'altra a mezzogiorno, ma chiaramente con le notizie che avete appena ascoltato nel caso qualcuno se le sia perse. Quindi ci siamo, 8340 7700 è il numero da ricordare, perché tra pochissimo daremo via dei biglietti, tra pochissimo non vi dico quanto perché è una sorpresa per tutti voi sapere insomma cosa succederà tra pochissimo, ma regaleremo due biglietti per lo spettacolo Immigrati, la nostra storia. Sabato 21 novembre, 7:30 PM, Futures Theatre Paradise. È uno spettacolo che riguarda tutti noi, una storia bellissima di immigrazione che è già stata proposta nel 2020, se non sbaglio 2019-2020, ne sapremo meglio tra pochissimo perché avremo un ospite in onda che ce ne parlerà sicuramente molto meglio di me. Però è uno spettacolo molto bello che vi invito insomma andare a cercare su Eventbrite, su internet, basta che cercate su Google, scrivete Immigrati, la nostra storia, e vedete tutte le informazioni, oppure anche sui nostri canali Facebook e Instagram. Come vincere? Molto semplice, quando sentite questa canzone, allora potete vincere un double pass. Quindi nella prossima mezz'oretta sentirete questa canzone. Una volta che sentirete il gallo cantare, potrete vincere due biglietti per Immigrati, la nostra storia, questo bellissimo spettacolo al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Tra l'altro fa parte dell'Italian Festival, che vi ricordo finirà il 22 novembre, quindi quella settimana dal 1 al 22 novembre ci sarà l'Italian Festival di Adelaide. A questo punto andiamo ad ascoltare una canzone che fa parte di questa generazione, ma di tutti i nostri ascoltatori, che sicuramente insomma ameranno questo spettacolo, e non solo, perché questo spettacolo è per tutti le persone che sono venute qua 50 anni fa, i loro figli, i loro nipoti, è uno spettacolo veramente per tutti. Quindi 11:10, Albano e Romina, con Felicità, preparate i telefoni 83407700, al cantare del gallo chiamate 83407700 per vincere due biglietti per Immigrati, la nostra storia. Rimanete con noi!

0: Quanti ricordi con Albano e Romina, felicità, 11:13 di questo lunedì 30 agosto, sento qualcuno che la canticchia, perché come si fa a non cantare questa canzone? Vi avevo promesso una sorpresa con noi, Rosanna Senesi. Buongiorno Rosanna, come stai?
1: Buongiorno Marco, tutto bene? Che bellissima giornata qui nella nostra bellissima Adelaide.
0: Bellissima, bellissima, come bellissimo lo spettacolo che sta per tornare dopo tanti anni, Immigrati, la nostra storia. Allora tu ovviamente sei dietro questo spettacolo con Emilio Papa, Joe James e tanti nomi locali. Tell us more, dici di più Rosanna.
1: Ok, allora Immigrati, la nostra storia è un spettacolo di musica, di nostalgia, di amore. È una storia che abbiamo pensato di farla nel 2010, siamo incontrati la prima volta io con Emilio e Joy, e abbiamo pensato di fare qualcosa speciale, una cosa che non è stato mai fatto, e a dire una storia dell'immigrazione degli italiani negli anni 50 e 60, dopo della guerra, e che sono arrivati qui in Adelaide, e la loro storia che corrisponde con la musica del tempo.
0: Quindi è uno spettacolo on stage dove parlate proprio di una storia, di una famiglia, di chi sono i protagonisti della storia?
1: Sì, la famiglia è Maria e Antonio Martino, e non sono persone che conosciamo, ma sono persone che abbiamo made up, come si dice, una storia...
0: Sono personaggi spalda. Inventati. Personaggi
1: sì,
0: inventati,
1: ma la storia è molto... fa parte della nostra storia, perché abbiamo preso tutte le piccole storie delle nostre famiglie e le abbiamo inventato. So, diciamo che c'è molto da resonate con questa storia.
0: È una storia per tutti, dicevo anche prima, per chi è arrivato 50 anni fa, per i figli, per i nipoti, per chi non è italiano, per capire un po' insomma quello che hanno passato le generazioni prima di noi. Com'è nata l'idea, Rosanna?
1: È nata l'idea da Emilio. Emilio, che è stato sempre un grande cantante, musicista qui in Adelaide, e lui mi ha visto cantare io una sera, e io ho cantato Volare, ho cantato le canzoni italiane, e lui mi ha telefonato, perché già ci conoscevamo, ma mi ha telefonato e mi ha detto: senti, voglio fare qualcosa con te, a portare omaggio ai nostri genitori, ai nostri nonni, i sacrifici che hanno fatto per noi. Poi ci siamo incontrati una sera a casa sua, e Joy, che è il nostro musical director, direttore della musica, abbiamo cominciato a parlare. Allora, la prima volta l'abbiamo messa insieme, era il 2015, ci hanno voluto un po' di tempo per scriverla, per fare quello tutto che volevamo fare, e poi l'abbiamo fatto il 2015, al marzo del 2015, con 800 persone che l'hanno visto, è tutto esaurito, i biglietti esauriti, e poi un'altra volta il 2017 con 1600 persone a The Norwood Town Hall, e poi volevamo fare un'altra volta il 2020, ma poi il 2020 è successo COVID e abbiamo cancellato tutto, e poi 2021, 22, 23, la vita non è andato bene per un po', ma adesso abbiamo fatto la decisione l'anno scorso di portarlo un'altra volta, eccoci qui.
0: Sabato novembre. 21 novembre, Futures Theatre Paradise, alle 7:30, Immigrati, la nostra storia. I biglietti stanno vendendo molto, molto bene su Eventbrite, e settimana scorsa io e Rosanna ci siamo incontrati per dare anche la possibilità ai nostri ascoltatori, ma anche ai nostri volontari, se vogliono acquistare i biglietti alla radio. Abbiamo dei biglietti da parte per noi, quindi potete acquistarli direttamente alla radio, e poi dopo noi abbiamo dei posti assegnati al Futures Theatre di Paradise. Quindi Rosanna, ripetimi ancora, chi abbiamo? Emilio Papa, poi chi c'è d'altro dietro al cast?
1: Ok, al cast c'è Joy James, il nostro musicale direttore della musica, poi c'è Maria Marina su la batteria, Amazing... Nina Veriggeri, che canta, Giovanni Casalbore, John Casalbore, Daniela Fontanarosa, grande, io che canto, poi c'è anche Saverio Popolo sulla fisarmonica, e Michele Marino, che suona anche con il suo papà alla batteria, tutti sud australiani, tutti italiani. Ilario lo presto sulla chitarra, ne siamo 12 tutti insieme.
0: Possiamo dire tutti sud italo-australiani, tutti, sì. Sud italo-australiani. E tutti. La musica sono inediti, sono canzoni che conosciamo, c'è cioè un misto, che tipo di musica cantate, che tipo di musica suonate?
1: Tutte le canzoni classiche, certo che arriva anche David DeVito, il nostro tenore, che canta le canzoni come O Sole Mio, Intorno Sorriendo, le canzoni di nostalgia, le canzoni degli anni passati, ma arriviamo anche agli anni Ottanta. E poi io infatti ho scritto un altro show dopo di questo che parla dei ragazzi della famiglia,
0: dei figli
1: che sappiamo che è la mia generazione, quelli che sono nati qui in Australia negli anni 70 e 80 e poi cresciuti nei quei tempi.
0: Quindi c'è già un'idea di un altro show dopo Immigrati? Hai già
1: non è un'idea, non è un'idea, l'ho scritto.
0: Già fatto. Quindi lots of amazing things to come. Immigrati, la nostra storia, sabato 21 novembre al Futures Theater di Paradise, 7:30. Sì. Biglietti disponibili su Eventbrite e anche alla Radio Italiana. Se avete bisogno ci chiamate come sempre e siamo sempre a disposizione, perché un evento del genere veramente rappresenta tutti. Quando parliamo di vision e mission della Radio Italiana, è un evento del genere che veramente hits the spot, perché veramente it's about la migrazione degli italiani in quegli anni, e siamo quello che siamo grazie a veramente quella generazione là. Tu sai benissimo, Rosana, tuo papà ha 97 anni, quanti anni ha Alfieri?
1: 97 adesso,
0: 97, sì, a sì. Voglia, e immagino non vedrà l'ora di venire allo spettacolo.
1: C'è il posto proprio davanti, centro, front row.
0: That's it. Allora, se volete comprare il vostro biglietto, andate su Google e scrivete Immigrati, la nostra storia, e lo trovate subito. È la prima opzione. Anche se scrivete Immigrati, c'è The Department of Border Force, e la seconda opzione è lo spettacolo Immigrati, la nostra storia, per farvi capire quanto è importante questa cosa. Questa settimana il team di Immigrati, Rosanna, Emilio, David, Joe James e tutto il cast, hanno regalato 10 biglietti, 5 double passes alla Radio Italiana per voi che ci ascoltate. Quindi, quando sentite il gallo cantare di Chi tu fa fa, dovete chiamare 8340-7700 e vi regaliamo un double pass. Succederà, ve lo dico già adesso, spoiler alert, succederà in questa oretta, da fino a mezzogiorno, mentre sono in studio io. Rosanna, io ti ringrazio, ti saluto, in bocca al lupo per l'evento, sicuramente sarà un grande successo. Abbiamo visto insieme la mappa dei biglietti e sta vendendo molto bene, vuol dire che la gente veramente gets behind. Mi ricordo tutti i commenti su Facebook quando hai dovuto cancellarlo nel 2020 per il Covid, me lo ricordo molto bene, ed è un evento a cui la comunità vuole tanto bene. Ne ho parlato con Phil Donato, il chair dell'Italian Festival, qualche settimana fa, ed era molto molto excited, perché è uno di quegli eventi veramente che rappresenta la comunità italiana. Quindi vi invitiamo tantissimi di partecipare. Rosanna, ti ringrazio. Torni alla radio ancora? Hai ancora un'altra intervista, immagino, no? Torni ancora?
1: Sì, ritorno con Eliana e Francesca tra un paio di settimane.
0: Yes, fantastico, sì. Fantastico. Sì, con onde nuove tra qualche settimana, quindi non dimenticatevi la voce. Rosanna tornerà.
1: Grazie.
0: Grazie Rosanna, buona giornata.
1: Anche a te, grazie. Ciao a tutti.
0: Rosenessi con noi questa mattina con Immigrati, la nostra storia. Sabato 21 novembre, Futures Theater di Paradise. Uno spettacolo veramente che rappresenta la nostra storia. Non mancate, acquistate i biglietti su Eventbrite o, come dicevo anche prima, chiamate in radio. Andiamo ad ascoltare una canzone. Non è quella che vi fa vincere, ma arriverà. Al canto del gallo, chiamate 8340-7700. Arriva Gianni Morandi con Occhi di ragazza, 11:25, quasi di questo lunedì. Rimanete con noi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026
6: con noi di Radio Italiana 531.

con l'appuntamento. Vediamo se siete pronti con i telefoni. 8340-7700. Ho detto al canto del gallo, potete vincere due biglietti per l'immigrazione.

0: Chi tu fa fa, il canto del gallo ha risposto, il telefono è rovente, rovente. Congratulazioni a Caterina che ha vinto i biglietti, ma abbiamo anche qui con noi una nostra grandissima volontaria che mi ha detto: li voglio anch'io i biglietti, guarda, Tilde, te li regalo io. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Marco e buongiorno a tutti voi. Io ho visto il programma anni fa.
0: Immigrati, stato, l'avevi sì, guardato già, bellissimo. Sì, e lo vuoi rivedere?
1: Voglio tanto rivederlo.
0: Perché... Allora, siccome hai espresso questa volontà e hai telefonato velocissima anche tu, sì, te e Caterina avete chiamato allo stesso momento, te li regalo io, guarda, te li regalo io.
1: Ero prontissima perché ascoltavo che si vinceva, allora ho detto, voglio rivederlo di nuovo, che è molto emozionante. Bello, proprio bello.
0: Brava Tilde, una bellissima pubblicità per Immigrati, la nostra storia, sabato 21 novembre 7:30 Futures Theater di Paradise. Voglio ringraziare e salutare anche Caterina che ha telefonato velocissima e ha vinto due biglietti per questo spettacolo. Tilde, tu sarai in onda tra poco.
1: Sì, con John Di Fede.
0: Con
1: sì.
0: John Di Fede. Con chi sei? Cioè, ti ricordi lo spettacolo quando sei andata tanti anni fa? E ti ha lasciato proprio un'emozione che vuoi tornare?
1: Molto.
0: La cosa più bella dello spettacolo qual è? La musica, la storia, cosa che ti è piaciuto tanto?
1: Anche la storia emozionante dei sacrifici che hanno dovuto fare.
0: Come no?
1: Per avvenire a questa nuova country.
0: Come te, tu sei nata in Italia, a Lanciano,
1: sì,
0: giusto?
1: A Lanciano.
0: Quindi è una
1: sì,
0: storia che è con te, è rimasta con te quando sei nata
1: a
0: vederla.
1: Mi ha fatto sentire proprio nelle osse.
0: Very
1: quello
0: nice,
1: che sentono
0: bellissimo,
1: loro. Sì.
0: Quindi ai nostri ascoltatori, l'ha detto anche Tilde ha avuto la fortuna di vederlo. Io purtroppo non ho visto lo spettacolo, ho visto qualche spezzone negli anni, quindi tu consigli agli ascoltatori di venire.
1: Molto,
0: bello,
1: molto.
0: Bello,
1: sì, sì.
0: Bene.
1: Quindi... sarete molto soddisfatte dopo vederlo, specie se avete sperimentato il dolore,
0: certo,
1: di lasciare la nostra città.
0: Fantastico,
1: in Italia,
0: fantastico,
1: sì,
0: bellissimo. Non potevamo fare pubblicità migliore perché abbiamo una persona che ha visto lo spettacolo ed è una voce conosciuta della radio che sapete benissimo, Tilde è in onda tantissimi giorni alla settimana, quindi se vi fidate di Tilde dovete venire allo spettacolo.
1: Certo, venite numerosi.
0: Assolutamente,
1: okay,
0: assolutamente.
1: Adesso vado a vedere.
0: Vai.
1: Cosa fa John Di Fede.
0: Devi prepararti.
1: Certo.
0: Ottimo, ottimo. Okay. Grazie Tilde.
1: Grazie. Ciao ciao a tutti.
0: Tilde è stata velocissima anche lei a telefonare, ma i biglietti oggi vanno a Caterina. Caterina che ci ha telefonato prontissima all'8340-7-00. Domani un'altra possibilità, durante la giornata, se ve lo dico prima è troppo facile. Quindi dovete ascoltare la radio tutto il giorno. Per chi ce l'ha accesa tutto il giorno è ancora più facile. Continuate ad ascoltarla perché vi regaliamo questa settimana ogni giorno un double pass, quindi due biglietti per Immigrati, la nostra storia. Sabato 21 novembre, 7:30 PM, Futures Theater Paradise, con un cast tutto sudaustraliano, tutto di gente come noi, ecco, sono molto contento di avere questa collaborazione tra la radio e lo show Immigrati. Lo avevamo già fatto nell'ultima occasione quando c'è stato lo show tanti anni fa, quindi sono contentissimo che hanno ancora creduto in noi. C'è stata una telefonata durante la nostra chiacchierata con Tilde. Questa persona che ha telefonato riprova domani regaliamo altri due biglietti e c'è un'altra chiamata ancora, quindi telefoni veramente on fire, rimanete con me ancora per una decina di minuti perché quando torniamo vi racconto un po' del viaggio a Melbourne, vi faccio venire un po' di mal di testa oggi con tantissime informazioni, ma congratulazioni ancora a Caterina per aver vinto i biglietti. Ascoltiamo Eros e torniamo tra pochissimo qui in diretta su Radio Italiana 531, bellissima giornata oggi, veramente bella, una giornata meravigliosa, un sole che, come si dice, spacca le pietre, e che atmosfera migliore che non ascoltare Eros alle 11:40.

Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre, sempre un'emozione sapere che tanti di voi sono all'ascolto e vogliono assolutamente supportare e vincere qualcosa. Questo è molto bello. Chiaramente a chi non piacciono dei biglietti gratis per uno spettacolo così bello come Immigrati, la nostra storia. Complimenti ancora a Caterina e complimenti a tutti quelli che vinceranno, perché da domani si possono vincere ancora due biglietti. Per chi non è riuscito a vincerli oggi, riprovate domani. Quando sentite il canto del gallo potete vincere due biglietti per Immigrati, la nostra storia. Sabato 21 novembre al Future Theater di Paradise, una storia che riguarda tutti noi, chi è arrivato 50 anni fa, i figli, i nipoti, anche chi è arrivato adesso, negli ultimi 10-15 anni, è una storia che veramente riguarda tutti, perché abbiamo tutti più o meno uno stesso tipo di difficoltà, nel senso nell'immigrare in un altro paese, quindi è una storia molto bella e vi invito veramente a partecipare a questo bellissimo evento. Come diceva anche Tilde, lei l'ha visto tanti anni fa, uno spettacolo emozionante da non perdere assolutamente, e siamo contentissimi di avere questa collaborazione insieme a Immigrati, la nostra storia, per pubblicizzare l'evento sulle nostre frequenze. Ricordo che se volete comprare i biglietti andate su Eventbrite, scrivete Immigrati su Google e trovate subito, non vi arrivano notizie sugli Immigrati, dovete scegliere l'opzione che dice Eventbrite. Chiedete aiuto a qualcuno, chiamate anche in radio durante l'orario di ufficio e vi possiamo aiutare, e abbiamo anche dei biglietti che potete acquistare da noi. La radio non ci guadagna assolutamente nulla, è solo un servizio che vogliamo fare alla comunità per chi magari ha delle difficoltà a comprare i biglietti online. A proposito di chiamare l'ufficio, vi ricordo che tra 6 settimane siamo a Melbourne, con il viaggio a Melbourne. Andiamo in Victoria, 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. A fare che? A divertirci, a fare tante cose interessanti, come una visita al caseificio di Dezzamore. Il sabato andiamo a Thomas Town, andiamo a vedere come si fa il formaggio, come si fa la mozzarella, come si fa la burrata, e siamo lì per un pranzo. Poi la sera, il pomeriggio, siamo al Melbourne Museum per la mostra dell'impero romano, in esclusiva più di 100 artefatti direttamente dall'Italia, direttamente dall'antica Roma. Una mostra esclusiva che non vediamo tutti i giorni, quindi è un modo in più per scoprire da dove veniamo, ma anche assistere a una mostra unica in tutto il mondo. Questo il sabato pomeriggio siamo alla Festa Italiana Melbourne, che si svolge all'Exhibition Building il 17 e il 18 di ottobre, quindi sabato e domenica. Il giorno dopo colazione da Brunetti, che è la colazione tutti i giorni per questo viaggio. Poi si va alla Yarra Valley con un bel lunch nella Yarra Valley, quindi nelle wineries del Victoria, molto bello, molto suggestivo. Quando si torna si va alla festa di nuovo, a goderci il pomeriggio alla Festa Italiana di Melbourne, che è ricca di stalls, intrattenimento, e c'è anche un'area expo dove ci sono tantissimi business, dove potete fare tanti acquisti e dove potete scoprire tanti business che magari non trovate qui in Sud Australia. Poi la sera si va a mangiare all'Abruzzo Club la domenica, e al Veneto il venerdì, quindi si mangia nei club italiani. Il lunedì si fa colazione da Brunetti, e poi si torna qui ad Adelaide via bus. Si va con il bus, il prezzo è di $1,650 a persona, che includono l'albergo, il viaggio, le cene, i pranzi, le colazioni, la compagnia, il divertimento e l'amicizia che troverete ovviamente in questi 4 giorni insieme. Se avete idea, voi che qui siete all'ascolto, di fare un regalo a vostro papà per Father's Day, questa settimana è Father's Day, questa domenica lo potete fare con un viaggio a Melbourne per vostro papà e un amico, vostro papà e vostra mamma, vostro papà e chiunque, anche con voi potete portare papà a Melbourne per un weekend, andate a fare un viaggio indimenticabile a Melbourne con la Radio Italiana 531. I posti sono limitati e possono essere acquistati chiamando 83402806 per maggiori informazioni. Chiamateci, ci sono io, c'è Sara, vi diamo una mano, vi raccontiamo un po' quello che facciamo un po' più in dettaglio con un itinerario, e vi diciamo un po' insomma quello che si dirà in questi 4 giorni di festa a Melbourne, dal venerdì
16 a lunedì 19 ottobre. Riproponiamo il nostro viaggio a Melbourne, che l'anno scorso è stato un grandissimo successo, ci siamo divertiti tantissimo e alla festa italiana di Melbourne, e quest'anno abbiamo deciso di aggiungere delle attività molto molto belle, molto molto importanti, quindi partecipate tutti quanti a questa bellissima festa. So già che qualcuno di voi ha ovviamente già prenotato il loro posto, ed è molto bello, perché vuol dire che insomma questi viaggi piacciono, questi viaggi vi interessano, ed è bello anche per noi portare delle persone a dove andiamo noi a fare i broadcast esterni, visto che tanti di voi dicono spesso ma che bello sarebbe andare a sarebbe bello andare a Melbourne a vedere la festa. Vi ci portiamo noi dal 16 al 19 di ottobre. Non mancate il viaggio a Melbourne di Radio Italiana 531. Allora, io vi saluto, sono le 11:50, il nostro grandissimo John Di Fede è già entrato in studio prontissimo per la puntata di oggi. Chissà, chissà chi sarà in onda con lui. Io vi saluto con Gigi D'Alessio, che ci canta O core è una femmina, come direbbe John, che lui lo sa bene. Ci sentiamo nei prossimi giorni con tantissimi programmi di Radio Italiana che vi regaleranno i biglietti per questo bellissimo spettacolo Immigrati, la nostra storia. Dovete ascoltare il canto del gallo, il canto del gallo, al canto del gallo di chi tu fa, vincerete i biglietti. Grazie a tutti, buon lunedì e buon appetito, visto che è l'orario di pranzo. Ciao ciao!

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie! Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
2: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

0: vita non è un film.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 12 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, lunedì 31 agosto 2026. Apriamo con il nuovo circuito cittadino per il Gran Premio di MotoGP ad Adelaide. Il governo del Sud Australia ha presentato il progetto da 96 milioni di dollari per il tracciato che ospiterà la gara nel novembre 2027. Il circuito sarà lungo 4,13 km e riprenderà anche alcune parti dello storico tracciato della Formula 1. Per realizzare il progetto saranno rimossi quasi 400 alberi nei parchi orientali di Adelaide. Il premier Peter Malinauskas ha annunciato che saranno piantati 3.770 nuovi alberi, con un rapporto di 10 nuovi alberi per ogni albero rimosso. La consultazione pubblica sul progetto inizia oggi e continuerà fino al 20 settembre. Tragedia ieri durante i campionati motociclistici del Sud Australia. Un pilota è morto dopo un grave incidente avvenuto poco prima delle 11 del mattino al circuito The Bend. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma il motociclista è morto sul posto. Le autorità competenti stanno collaborando per ricostruire le circostanze dell'incidente e sarà preparato un rapporto per il medico legale. Adelaide celebra intanto i 50 anni di Randall Mall. Il celebre centro commerciale pedonale venne inaugurato il 1 settembre 1976 dopo la decisione dell'allora premier del Sud Australia, Don Dunstan, di eliminare il traffico automobilistico da una parte di Randall Street. Circa 10.000 persone parteciparono all'inaugurazione. 50 anni dopo, Randall Mall rimane uno dei luoghi più frequentati e riconoscibili del centro di Adelaide. Nuova proposta anche per migliorare la qualità dell'acqua del fiume Torrens. Il lago è chiuso da diverse settimane a causa degli elevati livelli di batteri rilevati nell'acqua. Residenti e attività della zona chiedono ora al comune di Adelaide di sperimentare una tecnologia basata su minuscole bolle di ossigeno e ozono capace di ridurre batteri e altre sostanze contaminanti. La proposta sarà discussa dal consiglio comunale nelle prossime settimane. Si tratta della terza chiusura del lago dall'inizio dell'anno per problemi legati alla qualità dell'acqua. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Risultato politico storico in Western Australia, dove One Nation ha conquistato per la prima volta un seggio nella Camera bassa del Parlamento statale. Il candidato Luke Hurdegan ha vinto le elezioni suppletive di Secret Harbour, un'area tradizionalmente considerata una roccaforte del Partito Laburista. Il risultato viene seguito con particolare attenzione a livello nazionale dopo un forte spostamento di voti verso One Nation. Sia il governo laburista del Western Australia sia l'opposizione liberale hanno dichiarato che analizzeranno attentamente il messaggio arrivato dagli elettori. Cresce inoltre il dibattito sulla proposta del governo federale di modificare gli sconti sull'assicurazione sanitaria privata per gli australiani con più di 65 anni. Secondo le stime del settore assicurativo, circa 62.000 persone anziane potrebbero rinunciare completamente alla propria assicurazione privata e altre 200.000 potrebbero ridurre la copertura. Il governo sostiene invece che l'impatto sarà molto più limitato. Diversi governi statali hanno espresso preoccupazione per la possibilità che un maggior numero di pazienti possa rivolgersi al sistema.

0: tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, da dove si trovano in giro per il mondo. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531 a 215 di Porto da Heimat. E quest'oggi ci abbiamo, restate con noi perché ci abbiamo un ospite da alcuni chilometri lontano di Adelaide, il famoso Mary Bridge, perché la nostra bellissima Rosanna, quando canta la canzone degli emigranti, ha anche cantato la canzone per Mary Bridge. Dimenticate il 21 di novembre,
0: sì,
1: di andare. Io già ho i biglietti già pronto.
0: Io le ho vinte appena stamattina.
1: Beh, tu sei fortunata.
0: Buongiorno John.
1: Buongiorno. Allora, ci abbiamo il sindaco della città di Mary Bridge. Restate con noi, così ne parliamo. Chissà se Rosanna ci sta ascoltando, ci vuole dire perché, cosa ha incluso, lo possiamo dire al sindaco, che in questo grande show parlano pure chi lo fa e parlano della città di Mary Bridge, non solo Virginia, non solo Vita Haba, tutto quello che è successo nella nostra 50-60 anni nella nostra comunità. È molto molto importante. Chissà, i nipoti, i pronipoti, questa canzone, io penso, chissà quanto valore c'ha nel futuro, sarà nei programmi della radio tutti i giorni. Va bene, allora diamo subito il buongiorno alla nostra brava

0: Bravissima Tilda!
1: Buongiorno, buongiorno John e a tutti voi dall'altra parte che state in ascolto e anche quelli che non ascoltano, quando ci vedono dicono...
0: Vabbè, no, ma qualcuno ascolta, sì. Poi parla con l'amico, a compare,
1: sì, ha sentito questo.
0: Buon friend, amico, sì. So, e parlano e dicono... che hanno ascoltato, hanno sentito.
1: Anche io vorrei anche salutare tante persone che ho incontrato al Molinara Club, che ha detto che ascoltavano la radio. Ciao, ciao a tutti, buona giornata.
0: Hai fatto una bella ballata.
1: Sì, perché no?
0: Ah, buonissima. Vuol dire che ti fa bene, perché continua...
1: Il ballo è il migliore esercizio che può fare per il corpo, perché se tu pensi muove tutte le parti del tuo corpo e allora è molto utile per salute.
0: Non me lo devi dire a me, perché io da
1: sei
0: ragazzo,
1: stato un ballerino, lo so.
0: Sono stato un ballerino e mi piace di ballare. Mio padre, lui si scialava con gli amici suoi, mio figlio va alla scuola, ma lui pensava a scuola serata. Poi gli ho detto, sì, scuola serata per il ballo. So, vuol dire, però è stato bene per me, perché Tilda, quando sai muoverti,
1: certo,
0: e ballare... fai molto molto più facile, perché puoi portare pure alla compagna,
1: sì, sì, la guidi molto meglio,
0: la guidi,
1: sì,
0: molto,
1: sì.
0: E gli cominci a dire, dice, vai piano, fermati, 1, 2, 3, side by side, John, imparami.
1: Vedi, tante donne non sapevano fare i balli,
0: no.
1: Allora...
0: poi a me mi piaceva di fare Canadian Band Dance, che tu cambiavi con tutti un giro intorno.
1: Ah, sì, sì.
0: Oh, what a fantastic dance.
1: Voi uomini, quello andavate in cerca, che cambiavi donne ogni tanto.
0: No, salutavamo ecco, a tutte quello giro della sala e poi l'abbiamo provato di farlo. Ma tu vedi oggi, la popolazione di oggi che io sto guardando, Tilda, perché noi stiamo aspettando la telefonata di Mary Bridge.
1: Intanto facciamo la chiacchierata.
0: Ok,
1: sì.
0: Allora la gente gli piace di ballare.
1: Sì.
0: Gli piace, non so, non balli waltz, tang, o twist, o rock and roll. Gli piace tutto, shake. So, andiamo ai nostri sponsor, se no dopo, se telefona il nostro ospite, non possiamo parlare con lui. Dobbiamo andare ai nostri sponsor. State con noi. Ok, stanno arrivando. Te le sei fatte scappare.
1: Sì, infatti.
0: Ecco, non le trova più perché pensava il ballo di venerdì sera e non si concentrava.
1: vediamo se funziona adesso.
0: Con quelle manucce, perché... quando si balla si deve stare molto attento, perché si gira, poi se ti fa mal da testa finisci a terra e non è buono.
1: Allora andiamo a provare adesso, va bene?
0: Andiamo a provare.
1: Eccoci, siamo
2: Radio
1: riusciti.
2: Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: carissimi ascoltatori, abbiamo un poco di problemi con il telefono. Dovesse telefonare il sindaco di Maribridge, ma voi sapete quanto con queste cose tecniche sono fuori del nostro controllo, ma ormai che noi aspettiamo la sua telefonata, perché da Maribridge sono alcuni chilometri, però a noi ci ha fatto molto piacere che volevamo sapere quello che sta succedendo anche nella città di Maribridge. Diamo un saluto a tutti i nostri amici che sono lì a Maribridge, che ascoltano una grande comunità italiana. È importante che noi non ci dimentichiamo anche di loro. Vogliamo dare alcune novità di Adelaide. Tilda, tu, so che tu sei sportiva.
1: No, non
0: guarda
1: io.
0: Qui, ora il premio ieri sera e questa mattina sul giornale ha annunciato la nuova corsa per le motociclette nei Parklands, dove c'è la corsa delle macchine e c'era del Grand Prix, però la devi riaggiustare, allungare, ritagliare le curve.
1: Devono
0: ci sono
1: fare
0: tantissime cose, ma quello che lui ha spiegato, vedi, una pagina piena, perché ora è lì che il pubblico può vedere, raccomandare, andare a favore, andare contro. So, ora it's pronto.
1: È venuto approvato, insomma.
0: È venuto approvato dal governo.
1: Sì.
0: Per ora va alcuni giorni al pubblico.
1: Sì.
0: Si chiama public consultation.
1: Ah, ecco.
0: Di consultare.
1: Vedono cosa pensano
0: là
1: ai
0: cittadini.
1: Sì.
0: Ok. Però è importante perché a me mi piace il progresso. Lui dice sì, ci sono alcuni alberi che tagliano, però lui ha detto ogni albero che tagliano ne piantano 10. Pianteranno 3.393 alberi. So, carissimi amici, per fare qualcosa, e ci sono questi alberi, e non è che possono fare la corsa e ci stanno l'albero per davanti. Però lui dice, piantiamo ogni albero, ne piantiamo 10. E sono 3.393 alberi che piantano. Però non è soltanto per la corsa delle motociclette, è anche per le biciclette. Perché
1: bello.
0: Ci faranno tante altre cose che partono, ci sono dove già possono, la gente sta seduta, guarda. So, vuol dire che ci sono altri sport, altre cose, altri benefit
1: che possono usare quella pista.
0: Che possono usare, ma non solo aggiustano la pista, ma aggiustano tutto il parkland.
1: E il parkland, mettono questi alberi in più su quel parkland?
0: Su quel parkland.
1: Oh,
0: guarda,
1: bello.
0: Quanto parkland ci abbiamo.
1: Allora,
0: bello. Lo aggiustano, ci fanno, ci. Ciò vuol dire,
1: insomma, loro spostano gli alberi, togliono dove ha bisogno della corda,
0: ecco,
1: e lo mettono qualcosa.
0: Tutto l'altro, sai, perché ci sono tanti parkland,
1: sì,
0: ora
1: sì,
0: che non sono up to date.
1: Sì, sì.
0: Vedi, sono con bush, non ci sta lawn, non ci sta queste cose. È importante che la gente sa che spendono questi soldi non solo per fare la pista, ma per riaggiustare tutto. Però tu sai, quando hanno portato il pallone a Adelaide, hanno portato il pallone a Norwood, a queste parti, la gente gli è piaciuta, la gente va, la gente sopporta. Se non spendi, come si dice?
1: Sì.
0: Se non spendi, non fai mai niente. Allora rimane tutto abbandonato, rimane così. Ora lui è stato fortunato di convince a questa gente di venire ad Adelaide e usare questa
1: pista. Parkland, sì, bello.
0: Usare questa pista per le motociclette.
1: Perché dopo della corsa delle macchine non è stata usata più, vero?
0: No,
1: vicino, sì.
0: C'hanno quest'altra corsa, ma questa è una cosa molto molto importante. Vengono gente e di più, la televisione va in giro per il mondo. Sono tanta gente per tutte le parti del mondo.
1: Viene trasmessa.
0: E come la corsa delle biciclette è una cosa
1: mondiale
0: e molto molto importante, che la gente da fuori la guarda, la vede, e quando pensa per venire in Australia, allora la gente pensa pure di venire ad Adelaide.
1: Certo.
0: Ok,
1: sì.
0: Tu c'hai qualcosa per noi, andiamo ancora ad ascoltarlo, andiamo a vedere se, perché non possiamo ingaggiare questo sindaco di Maribridge.
1: Andiamo un po' di pubblicità e torniamo fra poco, va bene?
2: Radio Italiana 531.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
5: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
8: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
7: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
8: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
7: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
8: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
7: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
8: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
7: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
9: A Bosaso, in Somalia, un ragazzo è stato calpestato a morte dalla folla che fuggiva, caricata dai soldati.
10: Come va? Come va? Tutto
11: anche i primi morti, sei in tutto.
12: E il bilancio parla di almeno 5 morti in Afghanistan e Somalia negli scontri con polizia e forze del quattro religiosi e un laico.

0: River is a very beautiful part of Murray Bridge and the Lower Murray, and I think everyone should take the chance to just enjoy a bit of time on the river at some stage.
1: Mayor, before you go, this river, have you got a lot more water now than in the previous years?
0: Yes, this year they tell us that irrigation allocations will be 100%, and it certainly looks like it's very full at the moment. They've changed the way they manage the River Murray now, and they create more regular flows of water to create like a high river, and it's certainly very full with the big rains we've had the last couple of weeks. It's very full.
1: Well, Mayor, we say thank you very much.
0: No worries.
1: Sorry the little hiccup early, but we ask our citizen, our friends that are doing tours, Tilda,
2: si.
1: Don't forget to not just Victor Harbour and no. Omaha Shoreland or Port Pirie, but don't forget Murray Bridge is a beautiful, nice town and a nice place to see. Bring up, now we got all our elderly people, they're all retired, they love going around, so we ask everybody don't forget Murray Bridge.
2: Absolutely. It'll be a nice different view from Adelaide than you can see Murray
1: sure.
2: Bridge.
1: Yeah,
0: absolutely.
2: Yes.
0: Absolutely.
1: May I say
0: absolutely.
1: Thank you very much. I hope
0: thank you very much.
1: Before you got to the election, we'll be able to have one, or if you happen to come to Adelaide, give us a call and we'll see if we've got some time because we booked 3-4 weeks ahead. We'll be able to fit you in.
0: Absolutely. It'd be an absolute pleasure to do so and to talk a bit more about Murray Bridge. I'm more than happy, and I certainly wish your radio station well with its activities, because I think it's very important we have all these sorts of opportunities for people to be kept aware about what's going on in the world. So thank you kindly, and I certainly hope I can catch up again.
1: We say grazie, arrivederci, e buona fortuna, and good luck, Mayor.
0: Good night. Thank you.
1: Bye-bye.
0: Bye.
3: Radio Italiana 531.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
6: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
7: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
8: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
7: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
8: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
7: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
8: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
7: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
8: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
7: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

che sa come ti va così all'era, uomo di chicca e femmina di tale. Questa è una festa e palla, tutto che fra

ci sono, eccomi a morte, a giravo da morte, e sotto la sotto qua. Musica, musicante. Fatemi morto noi. Stasera mi sa stuomano.

so durare. Ma non scrivono riga a casa mia. O signori, se metti scuore

sorriso è di la sta gente. Io sono venuto parente, ma non lo vuoi pensare. Musica musicale, è bella l'allarino. Io mo, ma cerchi scusa a tutti quanti. Si a palle chiaglia dinta casa mia.

a casa mia poca io ho zappato per te, io che la santa mamma tua per te fatta per un grande avvocato piccerilla vale più di malattia ci crucicella da una ciuccattata paziella per te vorrei ridere per te vorrei zumbare giovano tirla ma giovano te scanna sotto lì per te manna a scuola per te far studiare e mo che siate andato un grande avvocato te scurtate tutto quanto. E bravo l'avvocato. Avvocato veni con me. E che ci fosse una briccilla e si scatenasse i piedi a terra. Veni con me, avvocato.

dice sì, ma torna, core, e mamma sua. Se ven a pigliar loro, ti pulisci. Chi sono? Voi mi guardate, io sono padre, sono copato, e non mi può cacciare. Sono faticatore, e mangia pane e pane. Avvocati e zappaterra che è stato fanore. Addonocciate e facciamo stimolare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Siamo di ritorno.
7: Siamo di ritorno, carissimi ascoltatori. Devo davvero ringraziare a una signora Maria, era?
6: Sì, Maria.
7: Maria.
6: Maria è anche, com'era quella, Teresa? No.
7: No, un'altra signora che
6: Caterina, ora... Caterina, ciao Caterina.
7: Ma la signora di, gli ha fatto molto piacere che noi siamo parlato di Mary Bridge.
6: Sì, ha ascoltato molto intensiva.
7: In particolare
6: sì.
7: Vedi che io parlando mi ho ricordato di questa famiglia che facevano i ravioli a Mary Bridge e ti devo dire, Tilda, che erano da veramente... numero uno.
6: Sì, sì.
7: So, però ora ha detto, vedi, gli anziani non ci sono più, i ravioli non le fanno più.
6: Ah, non li fanno più da...
7: Allora, ora dobbiamo mangiare altre cose, dobbiamo mangiare verdura.
6: Sì, ah, ma anche i ravioli, ci sono tanti che li fanno qui, sono buonissimi.
7: Però non quelli dei country.
6: Country, no, no.
7: Ma tu sai che la roba dei country viene più libera, senza inquinata?
6: Anche l'umanità che vengono dal countryside sono più umani, sono più dolci, più calmi. Invece...
7: Allora quello che io ho detto, diciamo a coloro che fanno i tours,
6: sì,
7: di portare questa gente, a te ti piacerebbe di andare... a Mary Bridge per un weekend?
6: Ma certo, sì.
7: Come certo?
6: Mi piacerebbe andare tanto e stare in mezzo alla pubblicità di Mary Bridge.
7: Alla come... popolazione.
6: Certo.
7: Allora sì. Noi dobbiamo organizzare,
6: sì,
7: con i sindaci, quando hanno una funzione, affittiamo un bus.
6: Io ti mantengo su questo, John. Tu sai fare tutte queste...
7: No, ma hai sentito. Quando c'è una funzione importante, noi vogliamo andare a queste feste che loro fanno,
6: sì,
7: con la nostra comunità lì, in questi paesi.
6: Molto bene, sì, allora ci teniamo informati quando sono queste feste e organizziamo un bus tour della radio per andare.
7: Ah, ok.
6: Ecco.
7: Benissimo. Allora, Teoda,
6: dimmi.
7: Guarda qui. Allora, set Australian Cost of Living, che qua ci hanno dato un paragone fra il 2020, quarterly assicurazione costava $275, $2023 $380, $2026 $535. Cioè è aumentata $260, 95%.
6: No, è hai capito? Crazy, proprio. Poi, sembra impossibile.
7: Home insurance, ok? 2020 $240, 2023 325, 2026 420, è aumentato $180, 79%.
6: Ma
7: insomma, ma possiamo
6: andare? Dove siamo arrivati?
7: Ma no, ma è troppo bella. Poi andiamo un poco. Grocery weekly, right? 2020 $155, poi 2023 190, 2026 210, è aumentata $55, 35%. Poi guarda qui, PEA, elettrica e gas, 2020 440, 2023 550, 2026 615, è aumentata $175, è aumentata il 40%. Mamma mia, vuol dire
6: non si può vivere più, bisogna fare, non lavorare solo.
7: Il mortgage monthly, 2020 1620, 2023 2420, 2026 2850, è aumentato di 1230, 76%. So come fai questa gente, ok? Questo poi è bello, guarda, average gross pay weekly 2020 1650, 2023 1830, 2026 2020, cioè è aumentata a 370. Ciò vuol dire la prima assicurazione 95%, poi 75%, 35%, 40%, quanto scendi giù alla paga 22%. So come fai tu a pagare 99% le assicurazioni? Le assicurazioni sono mandate di più. Ci porti un piccolo stacco così?
6: Senz'altro, andiamo a ascoltare una canzone abruzzese, perché fino adesso abbiamo ascoltato le canzoni napoletane, vero? Adesso andiamo all'Abruzzo?
7: Andiamo a vedere.

0: Ok, benissimo, grazie, grazie Tilda, grazie ai nostri sponsor e tu per le bellissime canzoni ci sei fatto ascoltare.
1: Ti sono portato in Abruzzo, vedi?
0: Un Abruzzo, ognuno tira l'acqua o un mulino suo.
1: Hai visto?
0: Si dice così o no?
1: No. Sì.
0: O se sì, perché se non c'è l'acqua il mulino non,
1: gira,
0: non va farina e non ti mangi pane.
1: Vedi?
0: Ma ora i giovani non mangiano pane?
1: Beh, direi i giovani mangiano tutto.
0: Mangiano tutto. Ah, io c'ho alcuni giovani nella mia famiglia
1: che no, sono vegan, vegetarian.
0: Noi mangiamo tale cosa, mangiamo tale cosa. Poi vai a vedere che i giornali dicono state attento, che ci serve. Ti ricordi? Cioè io c'avevo un articolo dove diceva hanno trovato che la pasta e il pane fa bene, ci serve, perché gli antici prima di noi, bella.
1: Sì, quello mangiavano, però si mangia tutto in moderazione. Se vuoi che mangi la pasta, che te ne mangi un chilo da solo, allora certo che non è buona.
0: Io ora c'ho fame, quasi un chilo la mangiasse.
1: Bisogna essere che ti controlli, avere quello che ti sta bene, non di più.
0: No, perché poi ieri sono stato a una grande festa.
1: Ah sì?
0: Però sai, le porzioni erano piccole piccole, un pezzettino di pane a ciascuno.
1: Quelli guardano la tua salute, vedo?
0: Guardavano, sì, dice questo non può camminare.
1: È meglio che
0: non mangia se non mette troppo peso.
1: Insomma, no, sei andata a casa e ho dovuto fare una spaghettata.
0: No, non l'ho fatta.
1: Poi però lo volevi?
0: Ieri sera me lo sono andato a dormire così, stamattina di corsa, perché ho dovuto uscire presto, e allora ora passa il tempo.
1: Adesso che vai a Rosa ti fai una sbrafata di fame, di mangiare.
0: Devo andare piano, perché sennò poi Rosa mi comincia a dire, Madonna, ma non ti mai fermi.
1: Tu non sai controllare nei cibi,
0: no,
1: quando si tratta di mangiare.
0: Mia zia diceva che le mucche andavano alla fonda a bere, c'era una fontana piena di acqua, eppure si fermavano. Bevevano, poi alzavano e si fermavano di bere. Invece noi non ci fermiamo.
1: Non sappiamo quando ci basta.
0: Ecco. Allora diceva, ma se la vacca si ferma.
1: Tu perché non ti puoi fermare?
0: Perché non ti fermi pure tu? Specialmente qualcun anziano stava vicino a una bottiglia di vino.
1: Figurati.
0: A un pezzo di formaggio, un pezzo di
1: capocollo fatto in casa.
0: Un poco di pane, quello duro. E ancora, vabbè, ce ne facciamo un altro bicchiere. E quella zia dice, ma come? Se la vacca si ferma e voi non vi sapete fermare. Basta, niente più. Va bene, allora Tilda, non so se tu hai sentito, sei a corrente questa bird flu, questa influenza flu, non è?
1: Ce n'è un'altra nuova adesso.
0: No, questa nuova.
1: Ah, sì.
0: Però sta toccando pure a coloro, gli animali che stanno nel mare.
1: Ah, tu dici di questo bird flu.
0: Bird flu. Ecco.
1: Degli uccelli.
0: Degli uccelli.
1: Ah, ecco, io credevo degli umani, no? Ce ne abbiamo abbastanza.
0: No,
1: vogliamo...
0: ce ne abbiamo abbastanza. Ora qui dice, stiamo attenti. Prima cosa, carissimi amici, chi c'ha le galline, fate sicuro che sono lavate, pulite, perché un piccione, un animale che vola può...
1: No, devono tenerli chiusi, perché se sono in the pasture, che ci va un uccello...
0: appoggiare.
1: Un uccello.
0: Un uccello, e allora succede che prende l'infezione.
1: Sì.
0: Ok, tu c'hai i nostri sponsor, andiamo ai nostri sponsor, restate con noi, non andate via.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mira San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
0: Ok, non mancate, tutti alla festa. Allora, Tilda, ti stavo a dire, io ho paura tanto per i polli, chickens.
1: Sì.
0: So, ora stanno a fare tutto per mantenere questi polli fuori di questa invenzione. Mm-mm. Però speriamo che ce la fanno. E qua dice il giornale di oggi proprio che questo qui porta anche i costi di più sui polli. Ora l'unica certo. cosa che era in buon mercato era il pollo, ma pure il pollo ce l'avevano.
1: E infatti anche le uova, dopo dobbiamo anche pensare che se non ci sono abbastanza polli non ci sono, allora, neanche uova.
0: Se voi donne dovete fare una torta, che poi ci fate assaggiare pure a noi un poco, fatele ora, perché non si sa fra una settimana, due settimane, se ci sono le uova. Ti ricordi? In America non c'erano uova per tanto tempo.
1: Ah sì?
0: Oh.
1: Allora, pazienza.
0: No, dobbiamo stare attenti. Guarda qui, guarda questo giornale sempre di oggi, dice non vi fate vecchi.
1: E come si fa?
0: Perché non ci sono case di cura.
1: Oddio, so, allora, quello è un problema grande.
0: No, ma è un problema veramente grande. Guarda, Old Set Australian ha waiting list for retirement accommodation. Mamma mia, qua tu devi aspettare tantissimo tempo. La gente aspetta pure un anno. Allora, noi ve lo diciamo ogni tanto, se voi mettetevi pronto, preparate tutto, perché non è che tu bussa alla porta ti danno la stanza. So, mettetevi pronto perché se no non trovate...
1: Sì, perché prima si andava più con la famiglia, con un figlio a abitare, se non potevi star solo, ma adesso sono tutti lontano, che hanno i loro
0: vita. Famiglia si è sparsa.
1: Sì, infatti non possono essere vicino, allora devi accomodarti ai nursing homes, alle case di cura.
0: Ma non ci sono.
1: Non ci sono abbastanza, right. Perciò...
0: Poi guarda questa signora, dice, turn off the tap. Essa ha detto, ora basta, perché la gente va lì a prendere pure un bicchiere di bevande e paga col telefono. E chargiano a loro, non è solo quello che paga, quello che vende la roba ci perde pure, che deve pagare, the surcharge. Allora questa signora e questo signore ha detto, turn off the business back cash. O paghi in cash o non ti diamo niente. Vedi, prima tutti hanno incoraggiato col telefono, con la carta, ci sono tanti negozi che dicono, noi chiudiamo, non ti vogliamo se non ci dai.
1: Sì, ma fra poco arriva che non ce n'è più di soldi in contanti. È tutto a te come...
0: Ma vedi, se vengono fuori questi negozi
1: che
0: cominciano
1: a
0: lamentarsi, bella, non puoi più. Allora, cara Tilda, noi andiamo un piccolo break e poi diamo un grande saluto ai nostri ascoltatori e ce ne andiamo.
1: Okay.

0: carissimi ascoltatori, un saluto, un abbraccio, e con me ci risentiamo con la squadra di giovedì sera. A Tilda, grazie Tilda, all the best, arrivederci e ciao ciao.
1: Grazie John, buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 31 agosto. Bryer Road, Felixstowe, Harris Road, Vale Park, McGill Road, McGill, Grant Avenue, Rose Park and Stradbroke Road, Ross Trevor.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana.

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Oh yeah, buon lunedì e rieccoci qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 Fighter One Italia Radio Station. Francesco naturalmente vi augura a tutti un buon ascolto.

L'allegria, l'allegria. Buon lunedì e rieccoci qui, Pipu. Good afternoon. Buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo. Oggi è il 31 di agosto, l'ultimo giorno del mese, Pipu. L'ultimo giorno dell'inverno. That's it, winter's gone. Se ne va, se ne va. Allora, carissimi tutti, oggi è il 31.

0: Special cantata dai Luna Pop. Anch'io ci ho avuto un vespino, un cinquantino, ah che bello, impennavo su una ruota, era difficilissimo, non è easy, però so che anche moltissimi di voi l'avete fatto in Italia, però pipu, e anche senza casco, che bei tempi. Allora, ritorniamo qui in Adelaide, giornata bellissima, io mi auguro che il weekend vi sia andato bene, l'abbiate trascorso molto bene, in allegria, speriamo bene, che non avete fatto naturalmente dei casini, non avete preso spiccamere, multe, via dicendo, con i telefonini che siete ancora arrabbiatissimi, No, tranquilli, Pipo, è andato tutto bene, almeno per me, ok. Che bello, e quando tu sai che non ti arriva niente, sai di qualcosa che ti spruppano la moneta, e che dopo tu devi andare a lavorare gratis. Allora, Pipu, che bello, andiamo a ascoltare altri brani musicali, canzoni, naturalmente speriamo che siano canzoni di vostro gradimento, vediamo un po' cosa ti porto via con me, questo ce la canta il grande Jovanotti.
1: Che tutto sembra possibile,

manciata di passi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale, due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica.

ondata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: con 24.000 voci ce l'ha fatta ascoltare Adriano Celentano. Mamma mia, ne basterebbe anche uno, il bacietto del mattino. E quando ci svegliamo la mattina avere qualcuno, qualcuno accanto, sai, che ci dà il bacettino del mattino. Che bello quando uno si sveglia con cose belle. Tante volte fai ti svegli con cose brutte, però sai com'è la situazione. C'è il bello e c'è il brutto. In questo mondo ci vuole tutto. People, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Questo ce lo canta Caterina Caselli.
1: La verità mi fa male, lo so.
0: For sure, for sure, no, what I mean?

un cuore matto, questo ce lo fa ascoltare Little Tony. Salutiamo anche le persone che ci ascoltano, che stanno naturalmente anche andando dove stanno andando. Ciao ciao, mi raccomando, enjoy the life, people.

0: Lovely, lovely song. Un'estate al mare, mi voglio divertire. Ci dobbiamo divertire. E così fanno in Italia. Cosa fanno in Italia quando vanno al mare? Fanno party, party proprio lì sulla spiaggia. Mamma mia, la movida people fino a notte fonda. E poi la mattina ancora sono lì, sono ancora lì che girano, che si abbracciano, si svegliano appiccicati. E ma che bello, che bello, che bello quando uno sai si ama e si adora come la salsa sul pomodoro. Allora, Pipu, cosa vorreste ascoltare, cosa e vorreste non sentire dire, o vorreste anche sentire dire qualcosa che naturalmente vi fa piacere? Chi avete vinto il cross lot, for sure, magari la telefonata è di notte. Drink, excuse me, you win. Questo è scam, pensate voi. Invece pensate se proprio succede, perché tante volte, sai, noi pensiamo sempre i scam, questi scam. Andiamo subito a un break e dopo ritorniamo con voi. Sono 30 minuti passate le ore 14, lunedì il 31 di agosto, bellissima giornata soleggiatissima, Pipu. Oggi vi voglio sparare un mucchio di canzoni, Break, people.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Alta Villa Club 281 The Parade Beulah Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

Oh yeah, ma il cielo è sempre più blu. Ci ha appena fatta ascoltare Rino Gaetano con Moiella, Mix People. Buon lunedì e rieccoci qui. Allora, cosa parliamo? Di cosa parliamo? Oh, ma sapete che a me cosa è che mi fa ridere? Mi fanno ridere certe strunzate quando dicono che l'uomo ha messo piede sulla luna. Ma guarda, questa è una huge bufolata, ma secondo me, sai, non vi voglio mettere in mezzo, secondo me it's impossible, lo dico anche in English, it's impossible che the man, the terrestre people go in the moon. Ma dai, come on, anche sai, il sole, la luna e il sole is untouchable, people, is untouchable. Adesso che fine ha fatto Icaro? Allora mi è caduto come un piombo. Ma anyway, comunque, chi ci vuole credere e ci crede, perché tante cose che ci fanno credere, sai, non è che proprio sono reali, Carta canta, people, io non ci credo finché non ci vado io. Devo andare in perlustrazione, però sai come, te che risi calmi, voglio essere di sicuro, sicurissimo, se mi danno anche la garanzia che mi fanno poi tornare indietro. È come Pietro, anche se mi chiamo Francesco. Ti sento, questo ce lo cantano i Mattia Bazar, Beautiful Song.

Ti sento, cantata dai Mattia Bazar. Che ballate che mi facevo io con queste, con queste band, con queste bellissime canzoni. Buon lunedì e rieccoci qui. Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Ma lo sapete cos'è la vita, people? Lo sapete cos'è la vita? La vita è un party. La vita è un party, pipu, quando finisce, sai, uno si ingioia, fa, uno fa quello che deve fare o quello che non deve fare, chi si diverte, chi non si diverte, dopo quando finisce, il party finish off. La vita è un party, Maracaibo, oh, Gian Maria, Maracaibo, pipu.

Warrior Food Song, ce l'ha fatta ascoltare Lu Colombo. Buon lunedì Pippo, al momento 21 gradi di temperatura, è bellissima, soleggiatissima giornata. Nati in Bera di Dise, perciò mettetevi sulle vostre becchiarde, anche l'orario giusto, vi siete alzati, spero, dalla siesta o dalla penichella. So che quando uno si sveglia così, se ho un nuovo amico, e come dicono dalle mie parti, quei cazzi inchiarati, un pochettino nervoso, no? Si guarda in giro, sai, non è. Però dopo piano piano, sai, quando si ricomincia, sai, a ristabilizzare la situation, dipende anche con chi hai è vicino. È tutto bello, people! Andiamo a ascoltare una canzone, questa è un poco strana, forse neanche io l'ho mai sentita. Bar for Radio, questo ce lo canta Giulio Tartaruga.

Fo, questo ce lo canta Giugiu Tartaru, e a me mi pare un po' una stronzata sta canzone, ma anyway, tutte le canzoni sono belle, dipende anche con quale orecchio la ci si ascolta, eh? E con quale orecchio di chi la...

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
5: Scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi, la prima amnesia.

Italiana, cantata da Jayat e Fedez. Buon lunedì a tutti quelli che stanno ascoltando, che sono sintonizzati sulle onde della Radio Italiana 531. State ascoltando un programma in diretta radiofonica. Sono 51 minuti passate le ore 14 in compagnia con Francesco, che se non scherzo non mi diverte. Bene, sì, è proprio così. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale da 0 a 100. Questo ce la canta Baby Kai.

da 0 a 100 cantata da Baby Kai. Buon lunedì pomeriggio da Francesco con un programma Difendemo l'Allegria. Speriamo bene, però sai com'è, non è che solo andando al cinema e vedendo film comici o commedie o anche leggendo delle barzellette o scherzando anche così, sai, o ridere sulle male cose delle persone, no, sui gossip. Ci sono anche cose che fanno ridere, cose del passato. Io mi ricordo quando ero ancora un ragazzino, diciamola così, e sentivo proprio i miei zii, i miei genitori, così in famiglia, quando si mangiava, si beveva, poi lì intorno al tavolo gli raccontavano le loro storie del passato. Ed erano anche storie non molto piacevoli allora. E però loro le raccontavano e ci ridevano sopra ritornando nei ricordi. Anche nei ricordi si può ridere, perciò se non vi scappa da ridere adesso, ridete su quello che è successo una volta. Annalisa ci canta Bye Bye. Brava, grande Annalisa. Però tante volte, sai, bye bye, uno dice ciao, pensa che se ne va, invece anche che viene. Bye Bye, cantata da Annalisa.

Bye bye, ce l'ha fatta ascoltare Annalisa, grandissima, bravissima, bravissima cantante italiana. Andiamo ad ascoltare El Pati, cantata da Alessio, la profonda nostalgia, El Pati.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 31 agosto. Bryer Road, Felixstowe, Harris Road, Vale Park, McGill Road, McGill, Grant Avenue, Rose Park and Stradbroke Road, Ross Trevor.
3: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026.
4: Con noi di Radio Italiana 531.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

L'estate non vale, l'estate non vale, l'estate vale come che vale, a me mi piace e mi gusta pure. Arco e allora Pippo, andiamo ad ascoltare Mambo Italiano, questo ce lo canta Renato Carosone, Mambo Italiano. Esatto.

Oh yeah, Mambo Italiano cantata dal grande Renato Carosone, un cantautore del passato e che non ce lo siamo ancora dimenticato, scordato, Renato Carosone. Allora carissimi tutti, ritorniamo qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italia 531. Sono 10 minuti passate le ore 15. Oggi è il 31, l'ultimo giorno di agosto e anche l'ultimo giorno dell'inverno, e poi domani, tomorrow, springtime, tutto in fiore, magari fosse vero, Pifu, però la temperatura è bellissima, 21 gradi di temperatura al momento, soleggiatissimo, anche il weekend è stato molto bello, Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, l'italiano, questo Peter Karma Remix, l'italiano.

0: l'italiano mix, mix song, anche questa è musica da discoteca. E perché no, people? Allora, vorrei raccontarvi tante cose belle, però sai, purtroppo, ahimè, tante cose non le possiamo dire perché sai com'è, dopo cominciano i commenti, poi la gente, sai com'è, non si può accontentare tutti, non si può accontentare tutti, neanche scherzando, Pippo, perché tanti ti dicono, oh, ma che scherza a fare, sai che tante volte anche tu guardi, no? E guardi uno così, tu sorridi, e quello, e si gira con la faccia un pochettino, sai, incarognita, diciamocela chiaro, e ti dice, oh, ma che ridi a fare? Ma dai, come on, enjoy the life, people, break time.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Vai.

Il gatto e la volpe, cantata da Edoardo Bennato. Buon lunedì a Francesco. Allora abbiamo qua notizie arrivano dall'Italia. Bonus in arrivo, è strano, che ci sono i bonus in arrivo per la benzina in Italia, per sostenere le famiglie e i lavoratori. Anche cose che dovrebbero fare qua, bonus, dateci dei bonus. E a proposito, a riguardo dei carburanti, se vi trovate a corto di carburanti e volete fare, non dico il pieno perché vi costerebbe un botto, volete fare il rifornimento qui nelle stazioni di servizio in Adelaide, potrete trovare la Super al costo di $1.70. Invece a riguardo il diesel, $2.30, l'autogas pochi centesimi sopra il dollaro. Però, come dico, le dico sempre, in ogni stazione di servizio in Adelaide i prezzi sono varianti, perché ognuno due voleva you want. I prezzi sono varianti per quanto riguarda il pane, cucuzze, cipolle, via dicendo, latte, e questo non lo so. Il prezzo non lo so, perché qua, ahimè, purtroppo non si capisce proprio niente, Pippo. Andiamo subito ad un altro brano musicale. Caruso, cantata da Lucio Dalla. Caruso.

0: ricomincia il canto.
1: E dopo questa bellissima canzone cantata Caruso, cantata da Lucio Dalla, andremo a Tormentoni, Tormentoni canzoni italiane.

Arrogante cantata da Irama, Radio Italiana 531, Fighter One Italia Radio Station. Rimanete all'ascolto, successivamente Angolino Ridolino.

0: Arrogante ce l'ha appena fatta ascoltare Irama. Buon lunedì, 20 gradi di temperatura al momento qui da Honey Mash, Adelaide, Sud Australia, Australia. Angolino ridolino, angolino ridolino, Pippo. Allora c'è un tipo che va al cinema, si alza per andare in bagno e inciampa su un piede di un altro spettatore. Ehi, sente, al ritorno gli domanda: è lei che ho pestato i piedi prima? Bravo, finalmente ti sei deciso, a chiedermi scusa. No, e veramente volevo essere sicuro che fosse la fila giusta. Mamma mia, che casino. Angolino, ridolino, pipu, Pamplona, Pamplona, però dopo questo la ascolteremo dopo la pubblicità. Radio Italiana 531 AM.
1: Radio Italiana 531.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Farmer Food Bar. Farmer Joe's Fresh Food Bar. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Bar.
7: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Quadri, Fibra e Telegiornali, e ci hanno appena fatto ascoltare Italia Pamplona. Mamma mia, che canzone, che canzone. Allora, state bene, prestate bene attenzione, udite udite, adesso voglio farvi proprio un indovinello. Vediamo se ci azzeccate, Se una quercia ha 100 rami, pensate un po' voi, per ogni ramo nascono 3 foglie. Quante foglie ci sono in tutto? Voi direte, ma è semplicissimo, 300, no? E se nascono 3 ciliegie per ogni ramo? Ma voi direte sempre 300, no? È semplicissimo. E ora ascoltate bene, se un gallo sale sulla quercia e fa l'uovo, dove cade? Ma voi direte, ma Francesco, il gallo non fa l'uovo. E perché? La quercia fa le ciliegie. Mamma mia, indovinello, lo so che nessuno di voi c'è cascato. Ok, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale e poi ci facciamo un'altra risata. Vado a ballare, voglio ballare con te, cantata da Baby Kai e Andres De Vicio. Voglio ballare con te.

Voglio ballare con te, ce l'ha appena fatta ascoltare. Bye BK, angolino, ridolino. Pensate, che differenza c'è tra un divorzio e un terremoto? Ma voi direte, ma c'è molta differenza. Nessuna, in entrambi i casi hai buone probabilità di perdere la casa. Angolino, ridolino, pipu. Enjoy the life, buon lunedì. Sono 39 minuti passate le ore 15. Bellissima giornata, 20 gradi di temperatura. Al momento andiamo ad ascoltare Sesso e Samba. Questo ce la canta Tony F e Gaia. Sesso e Samba.

Tony F e Gaia ci hanno appena fatto ascoltare Sesso e Samba. Allora, se volete farvi quattro risate, dovete andare su Facebook. Lì sì che ci sono un mucchio di stronzate, come dicono a Napoli. Buon lunedì, andiamo ad ascoltare Amore Caporera. Questo ce lo canta Giusy Ferreri. Amore Caporera. Junkie!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.

Oye, defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, che adesso vi saluta e se ne va via. 52 minuti, passate le ore 15, bellissima giornata oggi, temperatura al momento qui in Anani, 19 gradi, in Adelaide sull'Australia. Australia, e da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi a tutti un buon ascolto. Ciao ciao!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 5 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Lunedì 31 agosto, Briar Road, Felixstowe, Harris Road, Vale Park, McGill Road, McGill, Grant Avenue, Rose Park and Stradbroke Road, Ross Trevor. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: Musica è sponsorizzata da...
8: Wow.
7: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
9: Radio Italiana 531.
10: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Molfettese, kick e cork. Non c'è niente in dam, ma da un molfettai sono da parlare di che cosa succede in due mondi, andare alla ricetta per mangiare molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
4: every Saturday.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Musica è sponsorizzata da Italia Ceramics. Festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a un livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynn. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
6: You're listening to Radio Italiana 531.
7: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni. Mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Musica è sponsorizzata da...
2: Wow. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
3: Sono le 17:01.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Lunedì 31 agosto, Briar Road, Felixstowe, Harris Road, Vale Park, McGill Road, McGill, Grant Avenue, Rose Park and Stradbroke Road, Ross Trevor. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing.

0: América, no.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026.
4: Con noi di Radio Italiana 531.
6: Calabria, Calabria, terra d'amore.
7: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla Radio Italiana 531 AM di Adelaide, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
8: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
9: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
7: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili, accendi un cielo che l'amore muore.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
5: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia al responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
4: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea e il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto, esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
5: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia, aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
4: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi a Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
5: Tragedia al largo di Cipro. Un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
4: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A. Il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30. Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Rinaldi e Dardari. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente.
3: un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Sabato 12 settembre Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
8: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610

0: Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per lunedì 31 agosto. Bryer Road, Felixstowe, Harris Road, Vale Park, McGill Road, McGill, Grant Avenue, Rose Park and Stradbroke Road, Ross Trevor.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
8: Stefano, allora torniamo in onda?
9: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
8: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
9: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
8: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
9: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
10: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Veronica vi augura buon ascolto.
4: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
6: con noi di Radio Italiana 531.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
9: È

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: Andre, ma dov'è Vittoria?
3: Ah, boh, tu lo sai?
2: Ma qua dobbiamo fare il programma.
3: Vabbè, una in più, una in meno.
4: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
2: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
5: su Radio Italiana 531.

cigarro di una stella mattutina. E senti un rumore nel vento, dal vento è la voce che chiama, risponde al suo lungo lamento, la vita che si allontana. Ma c'è su quel sentiero qualcosa che ora avanza e lentamente un giorno arriverà nella tua stanza. Di cosa mai si tratta? È difficile.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: Champagne.

That's incredible. That's incredible.

0: Yeah. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: Molfettese, kick e cor.
1: Non c'è c'entra in dam, ma da un molfettai sono da parlare di che cosa succede in due mondi, non da la ricetta per mangiare molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

a mamma prega sempre a Maronna. Cavoli li so figli da sotterra,

Я не сам пастухов, я не сам по ностальгии. Сима, singe qua lontano, ma te scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, staio bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo uno

0: Ascoltori e ascoltrici, amici della Radio Italiana 531 AM di Adelaide, buonasera e buon ascolto del programma Calabria Mia. Sulle onde radio 531 AM di Adelaide in Sud Australia e siamo in diretta dallo studio Sanremo al 215 Port Road Animals Adelaide Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sullo 8340 7700 e noi faremo del nostro meglio di ascoltarvi ed accontentarvi. E per i vostri amici lontani posso seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 di Adelaide e siamo sempre in diretta. E vogliamo prendere questa occasione a salutare a tutti voi, cari ascoltatori, vicini e lontani. Insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con cultura, cucina, tradizione, ma certamente tanta bella musica calabrese, grazie al nostro DJ Amadeo. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando all'8340-7700 o mandare un messaggino sullo 046-531-531 e noi saremo lieti di accontentarvi, se no lo faremo la settimana prossima, questo è di sicuro. E questa sera vogliamo dare il benvenuto a Amadea, perché il nostro Frank Fedele non è con noi questa sera, perché c'è il compleanno della nipotina, perciò tanti auguri alla nipotina di Franco, perciò questa sera è impegnato con i biscottini, con mangiare la torta, tutto un bello piatto.
1: Onde c'è mangiare c'è Franco.
0: Onde c'è mangiare e bevere c'è Franco.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, succede, no? Succede.
1: Succede.
0: Va bene, Amadeo, buonasera e bentornato.
1: Grazie Vincenzo, buonasera a te e buonasera a tutti voi che siete in dove vi trovate qui in Adelaide, in Australia e in il mondo. Grazie per la vostra compagnia, sì, siamo qua in studio Sanremo Hindmarsh Adelaide. Se volete facete parte 8340-7700. Ma vi raccomando, perché siamo solo due, telefonate quando c'è la musica, per favore. E se potete usare il telefonino, mandate un messaggio su WhatsApp 0416531531. Da me, Amadeo, un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, in Italia, e non ci manca a Boston, Massachusetts, della parte dei miei soggetti. Grazie e buon ascolto.
0: Grazie Amadeo, buon ascolto a tutti voi, certamente, e a tutti quelli che ci seguono in giro per il mondo.
1: Sì.
0: Come sappiamo che abbiamo un grande numero di persone che ci seguono sulla nostra pagina del Facebook della Radio Italiana, e certamente ci fa onore a noi che facciamo questo programma, ma soprattutto anche alla nostra terra e la nostra tradizione calabrese, che è certamente la nostra terra calabrese, che siamo nati in Calabria.
1: Sì, buonasera ai nostri amici che sono su Facebook, seguete la pagina, spargete la voce, perché noi siamo già numero uno, ma vogliamo crescere più di numero uno, se possibile. Buonasera, e non ci manca Tony Bombolieri, primo. Sergio Crispino, buonasera, che mandava un messaggio, buonasera. Nicola di Belgium.
0: Dopo leggerò una bella storiella che mi ha mandato la settimana scorsa, che è intitolata La Domenica del Mare.
1: Sì, sì.
0: La leggeremo un pochettino più tardi. Questa è la mandata del nostro amico
1: Nicola. Antonio La Rosa, grazie a tutti voi per la vostra compagnia.
0: E buonasera,
1: buonasera a tutti.
0: Anche da parte mia, certamente siamo qui fino alle 10, perciò sì, abbiamo tempo di discutere, per chiacchierare. E se volete telefonare potete anche farlo, 8340-7700, noi saremo contenti di accontentarvi, perciò telefonate solo quando c'è musica, grazie se possibile.
1: Sì.
0: Va bene, allora vediamo come io ho fatto.
1: La settimana
0: è buona?
1: Tutto buona, sì, grazie.
0: Che bella giornata come ora.
1: Oh sì, sì, sì.

0: Dopo da parte di tutto questo qua sono impegnato perché noi ci abbiamo il nostro pranzo a domenica per il nostro Father's Day.
1: Per il papà, la festa sì. Di papà, che certamente che è una cosa grande per noi papà in Australia, papà, nonni. Che dico
0: sì, il pranzo è tutto... come si dice?
1: Esaurito?
0: Sì, booked. Booked up. Ma la cosa è perché ci sono gente che mettono un uomo e faccio come si dice un cancellation column, all right? Che vogliono aspettare. Ma fra 2 giorni
1: tutto cambia.
0: Cambiano tutti, tutte cose. Sposta qua, spascia qua, United, caccia qua, add here, add there. Ma it's good because i costi della vita nostra we can't control.
1: No.
0: Qualcosa succede.
1: Dobbiamo guardare che a volte succedono le cose inaspettate. Che sì. Pure quelli che hanno prenotato non è che la fanno apposta per non venire. Hanno prenotato, però sì. Arriva quel giorno e qualcosa succede in famiglia o hanno una telefonata. E sai, tutto cambia. Ma va bene, ma noi non fa nient'altro. Due in meno, due in più, la sala è sempre piena, perciò non è un problema.
0: È stato un giorno grande per noi perché è stato una da parte dei giorni di mamme e il pranzo di Natale. Queste qua sono i più grandi pranzi che abbiamo noi. Sì. Siamo fortunati perché abbiamo una comunità che siamo, come si dice, Anita, close, and per una volta un mese
1: siamo insieme.
0: Mangiamo
1: e poi abbiamo visto
0: ketchup.
1: Due settimane fa abbiamo avuto il pranzo per i volontari, sponsor, e fa parte della nostra istituzione, della nostra associazione eufemiese, certamente qui in Adelaide. Sì.
0: And mi mandava un messaggio il presidente Tony Lupino, perché a domenica c'è una messa. Sì. Alla Sacro Cuore, a Chiesa del Sacro Cuore, all'11 da mattina.
1: Bravo.
0: C'è la messa, se volete andare è aperto, andate, è quello che vengono per il pranzo
1: posso rimanere dopo la Santa Messa. Sì. Certamente ci sarà il pranzo nella chiesa di dietro la chiesa, perciò venite un poco prima. Con tempo, una bella messa e poi una bella mangiata.
0: Sì, abbiamo, come si dice, we have to be on our best behavior.
1: Perché?
0: Il presidente è stato che guarda, mandava un messaggio, like. Mm-hmm. Buonasera, presidente.
1: Buonasera, Antonio. Buonasera.
0: Buonasera, Trish. Buonasera a tutti.
1: Buonasera, ci vediamo alla riunione mensile.
0: Vabbè. Mensile. Prima andiamo alla pubblicità. Buonasera Connie Spagnolo, good evening boys, grazie. Sergio Crispino, buonasera, abito in Mount Gambier. Ah. Però sto lavorando in Dubbo, New South Wales. Sono in ascolto in macchina, andare a cena. Buon appetito, bocca al lupo.
1: Buon appetito a voi, certamente, e pure a voi bocca al lupo, perché si sa, si dice così, quanto per dire un augurio, bocca al lupo è un augurio particolare, sì.
0: Not your message. Yeah, the president's watching, don't worry. We're doing our best, okay?
1: Yes, sir.
0: Okay. Andiamo alla pubblicità, quando torniamo una bella canzone.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati.

0: Kiki. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
3: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
2: Alle 11, messa solenne celebrata da Padre Eldridge de Sousa e Padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
3: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
2: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
3: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
2: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
3: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
2: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: E certamente non poteva mancare l'inno nazionale della nostra bella Calabria, come al solito, grazie al nostro Amedeo ogni settimana. Iniziamo con la bella canzone di Nino Raetano, certamente, e poi la seconda canzone è sempre il nostro inno nazionale della nostra Calabria. Allora, questa sera siamo qui solo io e Amedeo, perché Franco è impegnato con la famiglia. Prima di andare avanti vorrei leggere questo piccolo segment che ha mandato il nostro amico Nicola Priolo dal Belgio. Come sappiamo, sì, Nicola è molto attivo nella nostra pagina di Facebook, e ci ha mandato parte di questo qui. La settimana prima ci ha mandato un bellissimo libro che lui ha scritto, e intanto leggeremo alcune cosette su quel libro che lui ha scritto. Però la settimana scorsa ha mandato questa, è una descrizione, si chiama La Domenica del Mare. È una descrizione di quello che succede o che succedeva nei tempi passati, quando la famiglia andava al mare a villeggiatura. Che sappiamo che noi andavamo al mare a bagnare a Calabria, a 15 chilometri di Santo Femi, 15-16 chilometri di Santo Femi. Però io mi ricordo che questa storia si potrebbe anche condividere con la gente di qui, di Adelaide, che si andava al mare, non come adesso, perché adesso sì, andiamo al mare, poi andiamo all'hotel. Ma questa è per una famiglia di anni e sono. Allora, la storia va così. La Domenica del Mare, questa è di Nicola a Priolo. La spiaggia si sveglia lenta, come una creatura che conosceva bene i suoi ritoli. Alle 9 del mattino arrivano le prime famiglie, l'ombrellone pesante, le sedie pieghevoli in alluminio, la borsa grigia e blu che tintinnava di bottiglie di vetro. La sabbia era ancora fresca, i bambini correvano avanti e indietro lasciando le impronte, che il vento cancellava subito. Domenica era l'unico giorno in cui tutti scendevano al mare. Le madri avevano cucinato il sabato, la pasta al forno avvolta negli strofinacci, la parmigiana di melanzane, a quel tempo non esistevano le versioni light, e con gli zucchini, che profumava di basilico, la frittata di patate e cipolle, tagliata a quadrotti. I padri portavano il pollo arrosto comprato all'alba, ancora caldo, nella carta delle rosticcerie. Le teglie venivano sistemate sotto l'ombrellone come un tesoro da proteggere fino a mezzogiorno. Intanto, alle 11 la spiaggia era un paese. Voci, richiami, saluti, bambini che chiedevano una pesca o un pezzo di pane. Le nonne tiravano fuori le olive schiacciate, i pomodori secchi e il pane casareccio. L'anguria immersa nell'acqua vicina agli scogli aspettava il suo momento. I ragazzi avrebbero recuperata più tardi, ridendo come fosse una preda. All'una iniziava il rito, le teglie si aprivano una dopo l'altra e il profumo della pasta al forno si mescolava al sale del mare. Si mangiava tutti insieme, senza confini. Un pezzo di parmigiana passava da un ombrellone all'altro. Una frittata veniva condivisa con chi era arrivato tardi. Nessuno restava solo, nessuno restava senza qualcosa da mangiare. Il pomeriggio scivolavano lento, le madri chiacchieravano, i padri dormivano col cappello sugli occhi, i bambini costruivano castelli che il mare distruggeva con dolcezza. La domenica finiva sempre con lo stesso modo: una ciambella fritta comprata dal venditore ambulante, l'ultima pesca della borsa frigo, il sole che calava dietro gli ombrelloni colorati. Era un mondo semplice, ma pieno. Un mondo dove il mare non era solo il mare, ma una cosa temporanea, una casa temporanea, e il pranzo della domenica era il modo più naturale di stare insieme. E quando si tornava a casa con la pelle che sapeva di sole e di sale, sembrava di aver vissuto un giorno intero in un altro tempo. Più lento e più vero, un tempo che oggi esiste solo nei ricordi, ma che basta chiudere gli occhi per ritrovare impatto. Questa è la storia di che ci ha mandato il nostro amico Nicola Priolo del Belgio, e questa veramente è quasi tutta verità, quello che si dà. Io mi ricordo da bambino andavo al mare con mia nonna, ci prendeva l'autobus alle 7:30 la mattina, prendevamo l'autobus a Santofemia e poi si tornava alle 2, c'era l'autobus che ritornava indietro, ma mia nonna partiva da casa con una borsa con uova bollite, pane, alivi,
1: una cosa a mangiare,
0: un poco di formaggio, non portava pasta asciutta, lasagna, così, però c'era sempre qualcosa da mangiare, non è che doveva andare al negozio per comprare, perciò questa è la vita della... E anche qui mi ricordo quando mia madre, negli anni, quando ancora eravamo a casa, non eravamo sposati, come venerdì sera, specialmente nelle serate estive, mia madre di giorno preparava patate con insalata, un pezzo di lasagna, qualcosa, e a sera andavamo a mare a Grange, perché il nostro posto era sempre a Grange,
1: sotto ponte
0: e si metteva una bella coperta da sotto, non avevamo ombrelloni, ma una bella coperta sotto ponte, Dani, e si mangiava, si discialavamo, ma poi tutto è cambiato. Adesso non è lo stesso. Comunque, questa è la vita.
1: Questa è la vita.
0: Va bene, andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi, sempre col programma Calabria Mia.
1: Buonasera a Antonio Nesci, grazie per la vostra compagnia, buonasera. And Teresa Pinneri, buonasera. E Sergio Crispino, mandò un messaggio, grazie. Thank you very much for acknowledging my message on your show tonight. I really appreciate it. I love your show. I listen to it wherever I am working in Australia. Keep up the great work. My origins are from Cosenza. Ciao e buonasera. Grazie.
0: Grazie, signor Crispino.
1: It's a pleasure.
0: E mi auguro che, come lui, molti altri milioni di calabresi nel mondo ascoltano questo programma ogni lunedì sera. Questo è importante per noi saperlo. Mm. E grazie, signor Crispino, che ha sottolineato di dove viene, certamente nella provincia di Cosenza. Perciò speriamo che molti altri faranno la stessa cosa.
1: Sì.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
5: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yara Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026.
6: Con noi di Radio Italiana 531.
0: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
8: Brickwork by Art, professional quality.
0: Se vi interessa, chiamate a Anthony
8: 0424 09 1511.

0: una bella canzone, certo, che abbiamo dedicato, come sappiamo domenica prossima è la giornata dei papà. E qui in Australia, non in tutto il mondo, ma in molte parti del mondo è la giornata del papà, e certamente anche noi, pure quelli che non i nostri papà non sono più con noi,
1: sono vicini con noi allo spirito.
0: Allo spirito, sì. E certamente dobbiamo ancora onorarli pure per andare a trovarli qualche volta, portargli un fiore al cimitero, ovunque loro sono, però vogliamo sempre ricordarci di quelli che hanno fatto per noi, e certamente non possiamo dimenticarlo, questa è la cosa più importante. E come sempre, sono sicuro che questa settimana molti dei nostri colleghi parleranno lungo e largo per la festa del papà. Noi questa sera c'è solo un paio di cosette, un paio di canzoni, quanto per ricordarci i nostri padri, e vorrei leggere anche una bella poesia che è un pochettino lunga, ma però c'ha un molto significato. E la poesia si chiama Padre anche se di, e questa qui è di Camillo Sbarbaro. Padre, se anche tu non fossi il mio padre, c'è anche fosse a me un estraneo, per te stesso ugualmente t'amerei. Che mi ricordo d'un mattino d'inverno, per la prima viola sull'opposto muro, scolpisti della tua finestra e ce ne desti la novella allegro. Poi la scala di legno tolta in spalla di casa uscisti e l'appoggiasti al muro, nei piccoli stavamo alla finestra. E di quell'altra volta mi ricordo che la sorella mia, piccola ancora, per la casa inseguivi minacciando. La caparbia aveva fatto non so che, ma raggiuntala che strillava forte dalla paura, ti mancava il cuore, che ti aveva visto e di te insegnare la tua piccola figlia, e tutta spaventata. Tu, vacillante, la tiravi al petto e con carezze dentro le tue braccia sviluppavi come per te difenderla da quel cattivo che era il tuo primo. Padre, anche tu non fossi il mio padre, se ancora fossi a me un estraneo, fra tutti quanti gli uomini già tanto, per il cuore fanciullo t'amerei. Grazie, papà. Questa è una bella poesia, giustamente, che è scritta da questo signore, Camillo Sbarbaro, e come dice, pure che non fossi mio padre ti amerei come uomo, perché è una cosa molto molto molto bella. Comunque andiamo a un'altra bella canzone, poi sempre torniamo con voi, sempre col programma Calabria Mia, come Deo e Vincenzo.

0: Radio Italiana 531.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni. Mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
3: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: E certamente siamo sempre con voi col programma Calabria Mia. Questa sera Amadeo e Vincenzo qui negli studi, che Franco non è con noi. E come avete ascoltato della canzone poco prima, che è dedicata alla Madonna di Porto, della Madonna Montagna, abbiamo alcune cosette che vogliamo proprio appunto parlare di questa zona che trova a Polse del comune di San Luca di Reggio Calabria. E come diceva, c'è una canzone che dice: Vergine bella, aprite i porti, che stanno arrivando i devoti vostri. E noi venimo suonando e cantando, Maria della Montagna vi raccomando, Vergine bella, datemi la mano. E questi sono dei versi che, come sappiamo, molte persone sono devoti al santuario, alla Madonna di Porto, alla montagna, come vogliamo, e questa sera vogliamo dedicare un po' di spazio proprio appunto per questo santuario che si trova nella montagna, sull'Aspromonte. Il santuario della Madonna di Porto, noto anche come santuario della Madonna della Montagna, in dialetto reggino a Madonna della Montagna, è il santuario mariano situato presso la frazione di Porsi, Porsi nel dialetto locale, nel comune di San Luca, in città metropolitana di Reggio Calabria, diocesi Locri e Geraci. È circoscritto fra monti di una vallata nel cuore dell'Altomonte a circa 862 metri sul livello del mare, ed è attraversato dalla fiumara Bonamico, attraversando anche il paese di San Luca, conclude il suo corso nelle acque del Mar Ionio. Nel periodo che va da primavera a ottobre, la zona intorno all'area sacra si anima di consistente presenza di pellegrini provenienti di tutta la città metropolitana di Reggio Calabria e della città metropolitana di Messina e di altre zone della Calabria. Nei pressi del santuario si può ancora trovare qualche pastore sanlucchese che pascola la gregge. I giorni festivi del santuario sono il 22 agosto, in questa parte della questa data parte la carovana a piedi dal paese di San Luca e si inizia la rovena. Il 2 settembre, giorno della festa solenne della Madonna dei Porsi, 14 settembre la festa della Santa Croce di Porsi, ogni 25 anni c'è l'incoronazione della Santissima Madonna dei Porsi, l'ultimo è stato il 2 settembre del 2006. Perciò ancora ci abbiamo, era 2006, ci abbiamo 25 anni, quant'è? 2031. Che abbiamo ancora 5 anni per 5 anni per arrivare all'incoronazione, perciò Possiamo fare un viaggio a Polsi proprio quell'anno?
5: Può darsi.
4: Può darsi. Tra cinque anni non era una cosa difficile. Va bene. Poi andando a una bella canzone, quando ritorniamo ancora parleremo anche qualcosa sulla Madonna di Polsi.
5: Sì, prima andiamo a una bella canzone, che salutiamo i nostri cari amici che sono in vista su Facebook. Allora, cominciamo. Dino Varicchio, Josie Sacca, Brianni, Dominic Di Maggio, Eli Paulina, and un messaggio che Jules dice, Giulio, grazie Amadeo per mettere la mia canzone preferita, grazie, it's a pleasure, and un nome nuovo, Helen, scusa, sorry for the pronunciation, Helen Luglietti.
4: Va bene, quando la guarderò...
5: Sì, I'm sure that's right. Great program, grazie per la vostra compagnia.
4: Certamente Antonio Nesci del quotidiano La Prima Pagina di Perugia, vogliamo anche salutare lui. E poi leggeremo un altro messaggio che ha mandato il nostro amico Nicola dal Belgio sul tuo telefonino, se non sbaglio, va bene.
5: Sì.

0: Ei, Giulio è stata tarantella, se no erano poco mosso stasera, no? È vero, una tarantella, perché sto parlando da porta, parlando di papà, stiamo parlando di tante cose belle che succedono questa settimana, non solo qui in Australia, ma in tutto il mondo. Perciò, sì. Però dobbiamo anche dire che succedono delle cose non tanto belle, come è successo quella valanga che purtroppo inaspettata. Quella valanga che ha ucciso più di 900 persone nel Nepal.
1: Sì.
0: Sono delle sciagure che purtroppo fanno venire i brividi quando si parla, quando vedere questo flusso di acqua che veniva giù, saltava su queste costruzioni come se fosse nulla. Perciò vogliamo dare un piccolo pensiero a tutte quelle gente che oggi soffre e ancora soffrirà per molti, molti, molti anni, perché a parte il fatto che di quelle persone che non ci sono più, ci sono persone di tutto il mondo, non è che sono solo nepalesi, ma anche australiani e altre parti del mondo, che quella zona lì era molto attiva con turisti, perché c'è la capitale Kalamandu ai piedi del monte Everest, e molta gente, escursionisti, vanno sempre in quella zona lì per la bellezza naturale di questa zona. Perciò dobbiamo ricordarci che la natura ci offre delle cose che non buon fatte, però dobbiamo dire che fa parte della nostra vita, della nostra natura. Ma oggi come oggi vogliamo solo passare un pensiero a tutte quelle che oggi soffrono di questa calamità che è successo qui a Napoli. Comunque ritorniamo ancora sulla Madonna dei Polsi. Sulla Madonna dei Polsi si raccontano molte leggende. Una di queste vuole che nel IX secolo alcuni monaci bizantini si siano spinti nel cuore dell'Aspromonte, ai piedi di Montalto, dove fondarono una piccola colonia e una chiesa, secondo un'altra versione tradizionale molto diffusa. Nel XI secolo si dice che un pastore di nome Italiano, intento a cercare una giumenta smarrita nella località Nardello, scorse l'animale che sotterrava una croce greca di ferro. Gli sarebbe apparsa quindi la Beata Vergine col bambino, chiedendole che fosse costruita in quel luogo una chiesa dedicata proprio a lei. Tutt'oggi all'interno del santuario vengono conservate la statua della Madonna della Montagna di Polsi, scultura di tufo di notevole bellezza e lucidità, la Santa Croce e vari cimeli, del quale la bara del Principino di Roccella, che dopo questa bella canzone vi farò c'è una piccola poesia proprio per questo Principino di Roccella.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 091511.
6: E va bene, anche già che siamo in vena di protagonisti qui questa sera, anche il Calabria Sports and Social Club, ci abbiamo un annuncio. Questa sera il Calabria Sports and Social Club di Adelaide organizza un pranzo calabrese domenica 20 di settembre 2026 alle ore 12:30 pomeridiane. Invitiamo tutti gli appassionati della gastronomia mediterranea a partecipare a questo evento con un pranzo di quattro portate con antipasto, pasta, primo piatto, dolce e caffè. In quel giorno avete l'opportunità di ascoltare folklore calabrese con tradizionale musica calabrese e una grande lotteria e tanto divertimento. Spargete la voce, portate la famiglia e i vostri amici per un pomeriggio pieno di musica, folklore, tradizione e cucina tradizionale calabrese. Quando? Domenica 20 settembre alle 12:30 PM al Calabria Sports and Social Club, Campbelltown Soccer Club, 72 Stradbrook Road, Newton, pezzo $55 per non membri e $50 per i membri, bambini sotto i 12 anni $25, bibite ottenibili a bar a prezzi modici. Venite a celebrare la nostra cucina mediterranea al Calabria Club. Per prenotazione telefonate al presidente Tony Montreoni allo 0403 151 820 o qualsiasi membro del comitato. Tutti benvenuti, e se volete dei biglietti potete anche telefonare a me qui alla Radio Italiana 8340 0700, e noi farò meglio per prenotarvi i vostri biglietti. Questo vado anticipatamente prima che sia troppo tardi. Dimmi, Amadeo.
7: Sì, voglio raccomandare i gente in ascolto che a domenica c'è la messa alle 11, prima il nostro pranzo. A domenica l'11 alla messa a Sacro Cuore, Hindmarsh,
6: Portland. Il nostro sacerdote è Father Alan Winter.
7: Father Alan Winter,
6: sì. Celebra la messa domenica alle,
7: sì,
6: 11.
7: Alle 11. E come mi trovo? Voglio annuncio, perché cominciamo settimana scorsa, che la Santa Femmina Vergine Martire Association, ci abbiamo il nostro quiz night, e si trova venerdì 23 di ottobre, e è al Festival Function Center, Findon Road, Findon. Ma questa è solo una cosa che vogliamo annunciare adesso, ma i più details vengono fra un poco più tardi.
6: Ancora ci vuole
7: tempo, prezzo, tutte cose. Ma mettete questa data in un calendario, venerdì 23 di ottobre, quiz night per Santa Femmina Vergine Martire al Festival Function Center.
6: Un altro annuncio che vogliamo dire, anche fare per la nostra Santa Femmina, è che ci sarà una messa,
7: sì,
6: non è il 16 di settembre perché la chiesa è già
7: occupata,
6: e sarà giovedì sera il 17 di settembre invece del 16 settembre,
7: sì,
6: perché la chiesa è occupata per una messa di suffragio di un'anima. Mm-hmm. Perciò tutti coloro che siete interessati venite alla messa, mi sembra che sia alle 7:30 di sera, e poi ci sarà un rinfresco dietro nella sala dietro la chiesa. Perciò tutti benvenuti alla messa in suffragio della nostra Santa Femmina, perché sappiamo che la festa di Santa Femmina a Santa Femmina da Spromonte si svolge martedì, mercoledì mi sembra, il 16 di settembre, qualche giorno che sia lì a Santo Femias Boni. Va bene, allora continuiamo con la nostra piccola storia della... anzi, andiamo una canzone e poi ritorniamo con... leggerò qualcosa di molto interessante.
7: Ok, facciamo così. Nostra cara amica Nella Santo mi mandava un messaggio e vuole mandare una dedica a suo fratello Antonio.
6: Togli la rosa?
7: Sì, perché domani faccio l'anno, faccio il compleanno. And, voleva mettere una bella, grandissima canzone. Che...
6: Parlando di Antonio La Rosa, sì. Proprio sabato, in una opening speech che ho avuto, no, per una casa che è in vendita, è venuto un ragazzo, si chiama Fabio La Rosa.
7: Fabio
6: La Rosa. Non so se
7: sono
6: parenti... un ragazzo giovane con venuto lì con la fidanzata.
7: What are the chances?
6: Oh, no, non so, la rosa, non so. Dobbiamo domandare a Antonio o alla nostra Nella, perché loro
7: onde si trova Antonio La Rosa, the chances are very high.
6: Ah, bene. Antonio, se si conosce qualcuno Fabio La Rosa, ce lo fai sapere, grazie.
7: Sì.

Scusa, mi dimenticavo, tutti gli auguri sono da tutta la famiglia, specialmente nella Santo e per tutti, e pure noi.

0: E intanto che stiamo guardando questa pagina del nostro Facebook qui, sì, no? vogliamo salutare Rocco Lagosto che ha mandato un messaggino e dice: buonasera amici, un abbraccio in tutto il mondo, non solo da parte mia ma anche dal programma Italia Vos. L'amore è la radice, con Nora Abbate e Rocco Lagosto. I saluti vengono dal sindaco di Spilenga, è stato ospite del programma attraverso noi per arrivare a tutti gli spilanghesi in Australia, perciò tanto saluto a tutti quelli che vengono di Spilanga, la città dove si, se non sbaglio, dove è nata l'Anduja, perciò o vicino. E poi c'è il nostro amico Antonio Nesci, buonasera all'Australia, buon pomeriggio invece a noi seguiamo dall'Italia, saluti da Perugia, è il quotidiano La Prima Pagina. E questo sono avete per caso stasera Ne Volimo Divertiri, c'è questa canzone, possiamo trovare questa canzone, Amadeo?
1: Quale?
0: Stasera Ne Volimo Divertiri, non so, di Marasa, non so,
1: stasera per Calabresi
0: stasera Ne Volimo Divertiri.
1: Stasera
0: divertirmi.
1: Cerco per stasera. Se trovo una cosa
0: la mettiamo. Sì. Poi c'è un altro messaggio di Antonio Nesci, dice: Silvia Liliana Di Masi ascolta e fa ascoltare questo programma ai calabresi in Argentina. Sono davvero fortissimi da noi.

in Adelaide, Australia. Va bene. Allora, andiamo un'altra canzone e poi ritorniamo con voi, sempre col programma Calabria Mia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.

0: Non mancare! Domenica 13 settembre!
1: Festa in onore della Madonna di Crochi!
0: 19 Susan Street, Virginia!
1: Radio Italiana trasmetterà in diretta! La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante-sei-president@gmail.com.

0: Questa canzone l'abbiamo dedicata al nostro amico Antonio Nesci di Perugia, e come lui ha detto, anche dedicata a tutti gli amici di Buenos Aires.
1: Sì, tutti i calabresi in Argentina, specialmente a Silvia Liliani, Di Massi e Pascale Potenza.
0: E anche alla signora Nora Abbate. E con Rocco Lagozzo che hanno questo programma ogni domenica mattina, mi sembra, o sabato mattina, perciò anche loro un buon saluto di qui di Adelaide, Australia.
1: Sì.
0: Certamente siamo qui, stiamo parlando poi appunto della Madonna dei Polsi, certamente che è una festa molto, molto sentita nella comunità calabrese, non solo calabrese, ma anche della Sicilia, della Basilicata. C'erano molte persone che vanno a questo santuario ogni anno. Purtroppo quest'anno la festa si svolgerà a San Luca il 2 di settembre, non a Polsi, per il fatto che la strada è impraticabile. Perciò, su queste storie ci sono molte, molte leggende, e ce n'è una che racconta la storia come abbiamo detto prima, del principino, il principino di Roccella. E questa è la madre del principino che supplica la Madonna. E finendoli 3 anni, li smisero in cammino. Quando arrivarono a Bovolino, lo piccolino ci morì. Come faccio, somma regina, morto lo porto per questa mattina? Come faccio, regina sagrata, morto lo porto per questa giornata? Arrivata alla chiesa santa, lo misero sopra l'altare. La litania ci cominciaro, e finendo la litania, lo piccolino chiamava Maria. E pigliati si filanzoni, mu pisamo lo mio figliolo. Quanto pisa lo mio figliolo, d'oro d'argento lo voglio lasciare. Sapete, questa qui era la madre del principino di Roccella, che supplicava la Madonna questo miracolo che la Madonna ha fatto. E come dicesse, pigliate i filanzoni sono le bilance, la bilancia, cioè, quanto pesa questo figliolo, e incedasse l'oro e d'argento un peso. E perciò non so se è successo oppure no, questo è il... Comunque, continuando un pochettino su questa importante montagna di Polsi, uno dei più importanti priori del santuario fu Enrico Macri, che governò verso la fine del 1800 per 33 anni. In quegli anni la chiesa fu santuario, venne restaurata ed arricchita. La Madonna della Montagna di Polsi si venera anche a Capistrano, Vibo Valente, la seconda domenica del mese di agosto, perché il culto fu introdotto negli anni 1752 al 1757 dal sacerdote Don Domenico Antonio Zerbi. Da Redicina oggi Tarionova, che fu parroco di Capistrano dal 1752 al 1763. La statua policroma di legno della Madonna della Montagna di Capistrano risale al 1758, con intronazione nella nicchia dell'altare maggiore. Il culto fu degli emigrati capistranesi introdotto a Toronto, Canada, e anche a Melbourne, con la festa e la processione che si svolgono rispettivamente nella seconda domenica di agosto e il 21 di novembre, giorno anche della presentazione della Beata Vergine Maria. Con i sumulcri negli anni 50 si fece scolpire in Italia sul modello di quella esistente a Capistrano. E questo quanto per dire dove celebra questa Madonna della Montagna, perché anche a Melbourne, al Reggio Calabria Club, io sono stato lì, c'è una nicchia proprio fuori, che c'è una dove si svolge la festa della Madonna di Polsi,
1: sì,
0: o la Madonna della Montagna, anche a Melbourne. Perciò è una cosa molto importante. Va bene, andiamo ad un'altra canzone, poi ritorniamo con voi sempre con il programma Calabria Mia. E continuate a guardare la nostra pagina di Facebook, che è importante, vero Matteo?
1: Sì, sì.
0: È importantissima.
1: Spargete la pagina e seguite la pagina.
0: E spargete la voce.
1: Spargete la voce, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
3: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
2: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
3: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
2: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
3: I posti sono limitati.
2: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Viaggia Melbourne 2026
2: con noi di Radio Italiana 531.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 091511.
4: E certamente siamo sempre con voi col programma Calabria Mia, questa sera con Vincenzo e Amadeo Vincenzo. Salutiamo il nostro amico Franco Fedele, che forse a Comore è ancora in vena di mangiare in beveri e
6: ancora mangia
4: piccherine, forse stavore sta a torta, perché domani si lavora, no? Domani è lunedì, martedì, allora Giovanni gli dà a scuola, perché allora per 9:30 a torta la mattegliare, no?
6: Ah sì.
4: Sennò che facciamo? Va bene, tanti saluti a lui e tanti auguri alla nipotina. Parlando di Porsche e di San Luca, non possiamo dimenticarci di Corrado Alvaro, il grande scrittore calabrese contemporaneo, nato nel 1895 proprio a San Luca, Reggio Calabria. Così scrive: dirò una festa che forse è la più animata delle Calabrie. Le feste fanno conoscere la natura degli uomini. Nell'Aspromonte abbiamo il santuario che si chiama di Porsi, ma comunemente della Madonna della Montagna. È un convento basiliano del 1100, è uno dei pochi che rimangono ai piedi nelle Calabrie. La Madonna è opera siciliana del secolo VI, scolpita nel tufo, colorata con due occhi bianchi e neri fissi che guardano da tutte le parti. Dopo questa bella canzone faremo l'ultima parte di questa nostra bella storia.
6: Sì, questa prossima canzone la dedichiamo al nostro amico Giulio, perché mandavo un messaggio perché domani faccio compleanno loro stesso.
4: Allora potremmo portare pure una torta qui stasera.
6: Aspettiamo una torta.
4: Se vuoi venire ancora per un caffè, un caffè lo apriamo noi.
6: No, anzi,
4: no, non noi, la Radio Italiana.
6: Radio Italiana 531 porta lo caffè. E voi, Giulio, portate la torta e facciamo un grande, come si dice, celebrazione.
4: La celebrazione tra noi.
6: Ci aspettiamo.
4: Intanto noi in famiglia.

0: Certamente il nostro Francesco Cortese con una bella canzone.
1: Meglio pane che cipud.
0: Meglio pane che cipud. Purtroppo la vita ci ci manda a camminare per il mondo, perché fa parte della nostra emigrazione. E penso che da quando perché si dice che il nostro Gesù, Gesù Cristo, che è venuto sulla terra, lui è sempre camminando, non era mai fermo. Allora lui cambiava sempre posto, no? Tutta la Giudea, Israele, Gerusalemme, Betlemme, girava tutte bande. Ora forse lui ce l'ha insegnato questa nostra storia dell'emigrazione, non so. Vorrei qualcuno che ha più esperienza in questo settore, che ci fa sapere come mai che la gente, qual è lo scopo che uno va camminando, per trovare miglior vita, per trovare lavoro, per trovare altra gente, non so.
1: In inglese lo chiamano, I think I might be right, a pilgrim.
0: Andiamo a pilgrim. Un peregrinaggio è quando vai a Pols, diciamo, per dire, quando vai a un come i musulmani vanno a Mecca, quello è un pellegrinaggio. Ma questo non è un pellegrinaggio.
1: Altrettanto, Gesù faceva la stessa cosa, ma non sapeva che faceva questa
0: camminando,
1: cosa.
0: Camminando. E cercava di imparare la dottrina a modo suo. Però dobbiamo guardare che un pellegrinaggio è una cosa, l'emigrazione è un'altra cosa, perché l'emigrazione uno cammina per trovare un posto migliore per abitarci, un miglior tenore di vita, come hanno fatto i nostri padri. Mio nonno è andato a Brooklyn ai principi del Novecento, ma è stato pochissimo. Lui e il fratello sono stati lì poco tempo, e poi sono tornati a Santo Femi, perciò ma questa è una storia, questa è una storia che tutto il mondo ce l'abbiamo nel sangue, perché noi vediamo qui in Italia, ci abbiamo 156 differenti comunità, non solo qui in Italia, ma sicuro che tutto il mondo c'è. E va bene, quanto due chiacchiere, per allargare la serata con le medesime. Va bene, andiamo un'altra bella canzone, poi ritorniamo con voi con un'altra cosetta su San Luca e il missionario Stefano De Forest.
1: E questa canzone è dedicata per la nostra cara amica Nella Santo, per chi mandava un messaggio. Ma senti, la canzone siciliana non è mantista.
0: No, non è mantista. I cugini siciliani, tanto
1: sempre.
0: Noi il Reggio qua a Messina, quando salutavamo la mattina, buonanotte, la mattina, buongiorno, quando vediamo,
1: va bene.

0: E bella questa canzone siciliana
1: proprio
0: per i nostri amici e cugini siciliani, tanti saluti a voi tutti. E quanto per chiudere questa edizione della Madonna dei Posti, della Madonna della Montagna, abbiamo ascoltato Corrado, quello che ha scritto Corrado Alvaro, un grande scrittore calabrese contemporaneo, nato nel 1895 proprio a San Luca di Reggio Calabria. Ma non meno importante è un altro figlio di San Luca, Stefano de Fiores, missionario monfortunato, luminare della mariologia in Italia e nel mondo. Padre Stefano è molto orgoglioso della sua terra, che si identifica con la prodigiosa immagine di Maria Santissima della Montagna. Dinanzi a questo tuo stato si sprigiona il canto e la preghiera spontanea dei fedeli. Parlano a lei e lasciano che un piano di rotto ricorda gli avvenimenti drammatici della vita. O lavi con lacrime purificatrice e più triste trascorsi, a porsi si evidenziano le note della pietà mariana popolare, il senso di una presenza viva dotata di potenza e bontà. L'attrattività della bellezza, l'esigenza del contatto immediato, il bisogno di far festa, dalla storia folclore calabrese e dell'autore, è proprio vero. I fedeli che si recano in questa chiesa per la prima volta di Porto si ritorna volentieri, come traspare il canto del cammino. E questo è quello che abbiamo detto poco prima. Vergine bella, aprite i porti che stanno arrivando i vostri devoti. E noi venimo, suonando e cantando, Maria della Montagna verrà comando. Vergine bella, datti la mano. E queste sono delle belle parole che la gente che va a Porto va cantando e ballando. Perciò questa è un po' di storia della Madonna dei Porti, dove c'è il santuario, a Porto, proprio nel cuore dell'Aspromonte, sotto Montalto, nel comune di San Luca. Sì. Va bene. Andiamo a un'altra bella canzone adesso, che quasi quasi siamo andiamo a dire a casa.
1: Come allora. Volavo stasera?
0: Beh,
1: un tempo volavo.
0: E noi parliamo di cose religiose, cioè cose importanti, no?
1: Di cose importanti.
0: Sì.

0: E sulle note di questa nostra sigla siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Ci auguriamo che state di vostro gradimento, come state per noi presentarla questa sera. Certamente vogliamo ringraziare a tutti voi che ci seguite sulla pagina di Facebook, a quelli che ne avete telefonato, e certamente vogliamo ringraziarvi a tutti voi ovunque vi trovate in giro per il mondo, che siete vicini o lontani. Questo è molto importante, che oggi con la nuova tecnologia ci possiamo sentire o siamo sempre vicini, volendo o nolendo, siamo sempre qui. E perciò innanzitutto voglio salutare il nostro amico Franco Fedele, che non è con noi questa sera. Vogliamo augurarci a lui una buona festa al papà per domenica, a lui, sì, e insieme a tutti i suoi figli, e certamente che avrà una bella giornata. Anche al nostro amico vicepresidente e direttore tecnico e direttore musicale Amadeo Tripodi, grazie per questa serata. Buon Father's Day per domenica, per la festa del papà. Ci vediamo domani sera, giustamente, sì. E poi domenica saremo al penso per la festa del papà. Perciò, sì, grazie, sì, alla prossima.
1: Grazie Vincenzo, grazie per la tua compagnia, e Happy Father's Day per voi, e spero che facciate una bella festa con tutta la famiglia. Voglio dire, prima mi sperdo, questo Father's Day è uno speciale per mio figlio Sebastiano con sua moglie Victoria, perché noi ci abbiamo il nepotino.
0: È il primo Father's Day
1: per Sebastiano e Victoria, il nostro caro Matteo Giovanni. E cosa sa che succede con Leonardo? No, è una cosa bellissima. Tanti auguri per Sebastiano, Vittoria e Matteo. Allora, vi raccomando, Father's Day lunch, ci abbiamo la messa all'11 alla Sacred Heart Church, Sunday 11 o'clock mass con Father Alan Winter. Friday the 23rd of October, Quiz Night alla Festival Function Center, Findon Road, Findon. Details che vengono fra i settimane che vengono. Allora, grazie per tutto, per la vostra compagnia. Da me, Amadeo, un grande saluto a tutti voi e pure la famiglia mia qui in Adelaide, in Australia, dove si trovano, e pure in Italia, non ci manca, a Boston, Massachusetts, dalla parte dei miei soggetti. Grazie e ci sentiamo alla prossima. Ciao!
0: Grazie Amadeo, buona giornata anche a te, giornata del papà, anche tuo figlio, certamente, che è il primo anno che, sì, è diventato papà. E da parte mia, Vincenzo, un saluto, un augurio a tutti voi padri, non solo qui in Australia, in Adelaide, ma in tutto il mondo, ovunque vi trovate. Però voglio fare un piccolo messaggio. A volte nelle famiglie sono delle famiglie che non le cose non vanno per la giusta volta, però dobbiamo accettare che a volte ci ricordiamo dei nostri padri quando di più quando non sono qui con noi. Purtroppo verrà il giorno che al momento sono vicini, cercate di tenerli più vicini, eppure che se non avete tempo di andare a trovarli il giorno del papà, prendete il telefono, è la cosa più facile, sì, pure un buongiorno, un pomeriggio, un buonasera, è abbastanza quanto per ricordare, che si ricorda che ancora voi siete vicini ai vostri papà, che siano giovani, meno giovani, o anche nelle case di cura, che purtroppo molti di loro sono nelle case di cura. È importante di essere sempre vicini, pure una telefonata basta. E se siamo capaci di arrivare almeno pure una persona che telefona un papà che da molto tempo che non sono in comunicazione, il nostro lavoro è già fatto. Perciò da parte mia, Vincenzo, un saluto, tanti auguri a tutti voi, e certamente ci auguriamo una bella giornata domenica a quelli che saranno lì al pranzo di Santo Femmia, Vergine e Marte domenica, e se no ci sentiremo lunedì prossimo qui alla stessa ora col programma Calabria Mia. Buonanotte, buona settimana e che Dio ci benedica. Ciao.
2: Cagna sempre sto gol, cagna sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi, vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
4: Ma non ci siamo,
5: no. Anche però se la religione c'è in qualche modo.
4: In qualche modo. Allora, indovinano Gianluigi, che è un nostro ascoltatore infermiere, e poi ancora un altro ascoltatore che è Roberto. Sì. E poi c'è Silvia che dice uno strumento a corda, non ci siamo,
5: no.
4: Però insomma siete stati tanti a indovinare, quindi Dedo puoi svelare finalmente di cosa si tratta.
6: Allora, lo strumento è la sega musicale, il sì. Brano era Per sempre sì di Sal Da Vinci, in una versione però una versione molto lenta accompagnata da un pianoforte, quindi in qualche modo sviava. Che cos'è la sega musicale? È uno strumento, pensate, che si utilizza già dalla fine del 1700,
4: sì.
6: È conosciuto soprattutto per essere stato utilizzato in colonne sonore di film negli anni 40,
4: sì.
6: Ma anche nelle orchestre di tango del Novecento.
4: Sì.
6: E di recente la sega musicale ha avuto una grande rivalutazione grazie a Tom Waits.
4: È vero.
6: Ed è formata proprio da una sega trapezoidale, da falegname.
4: Identica alla sega da falegname.
5: Posso fare due domande banali,
6: sì,
5: Dedo? La prima è, la sega musicale è un po' diversa da una sega normale? Nel senso deve avere delle caratteristiche differenti personali, ma più flessibilità?
6: In realtà no.
5: B, a chi è venuta l'idea di suonare con un archetto una sega?
6: Beh, probabilmente a un falegname.
5: Secondo me.
6: Non abbiamo notizie di questo tipo, ma probabilmente un falegname che magari amava la musica, chissà.
4: Chi lo sa, non lo sappiamo.
6: Come funziona? Si suona con un archetto da contrabbasso, da violino, da violoncello, si suona da seduti, quindi si incastra il manico di legno tra le gambe.
5: Non lo fate a casa.
6: E i denti rivolti verso la faccia del musicista.
4: Ecco,
5: okay. Ovviamente si suona dalla parte non seghettata, altrimenti l'archetto farebbe una brutta fine.
6: E ovviamente l'intonazione, intonarla è molto difficile e può essere regolata, intonata solo ad orecchio.
4: Sì,
6: perfetto, questa era la sega musicale.
4: Perfetto, grazie Max Dedo, che tu hai suonato anche live spesso e volentieri, anche nel tour di Fabi Silvestri Gazzè, per esempio.
6: Sì, ho fatto anche parecchi film con la sega.
4: Ah sì, Ah vedi, fa l'effetto effettivamente del film horror, no? È quel...
6: Sì, può sembrare anche un soprano a volte, può sembrare una voce umana, per cui
5: a me ricordava un po' i momenti di tensione di quando guardavo Scooby-Doo quando ero piccola.
6: Vero?
5: E loro cercavano
6: ma quella era la sega, che credo utilizzassero la sega.
4: È probabile. Sì. Va bene, è uscito un nuovo singolo di Sheryl Crow.
5: Ah.
4: Sì, insieme a Jesse Wells.
5: Ah.
4: Sì. Si chiama Freedom Bus. L'autobus della libertà.
5: Vedi? Ci saliamo?
4: Andiamo.
5: Ma è come quello nostro di musicultura, un po'
4: è uguale. Penso sia proprio quello.
5: È proprio quello.
4: Sheryl Crow insieme a Jesse Wells.

0: E quindi è tornata pure Sheryl Crow.
1: È tornata Sheryl Crow.
2: Beh, era ora, eh?
3: Era ora. Altro
1: era andato,
3: che, altro che.
2: Ci piace.
3: Allora, sono andato in ferramenta a comprare una sega per fare il bricolage, ma purtroppo dopo la rubrica indovina lo strumento è diventata introvabile. Questo è Pippo che ce lo dice. Poi, che bello, che caspita, la sega musicale, dice Giacomo, io ricordo Van Halen quando suonava la chitarra con il trapano. E la sega è utilissima anche per ti sfascio una canzone,
1: esatto,
3: in effetti.
1: Come
3: in
1: si
3: effetti.
1: Sfascia quella sega musicale.
3: Sì. Poi c'è un ascoltatore, Raffaello da Roma, sì, che dice, una volta svelato dovreste far risentire lo strumento. E
1: Raffaello,
3: perché no?
1: Ogni
3: perché
1: richiesta
3: no?
1: È
3: Eccolo
1: un ordine.
3: Eccolo qua, risentiamo un pezzetto di Per Sempre Sì, reinventata
1: del
3: con la sega musicale. Sì, sentiamo.

0: mandiamo la Salda Vinci.
1: Comunque
0: la nostra registrazione,
1: si presta, questa versione non so romantica,
2: sì,
1: romantica,
2: è vero, sì, è vero, va bene. Beh, insomma, poi arrivano tante richieste. Giuliano da Roma ci chiede gli Snarky Pappi. Luciano da Genova dice: quando c'è Max Dedo la scaletta migliora.
0: Beh, vedi,
1: vero,
0: vedi,
1: vedi che lo sai?
2: Quindi vuol dire quando non c'è faccio le scalette orrende.
1: Duccio fa delle scalette meravigliose.
0: Come fa le scalette Duccio?
2: Mamma mia, come ci si arrampica
1: date
2: facilmente.
1: A Cesare ciò che dice.
2: Sì, sì, sì. C'era una volta il West, dice Gioacchino, in effetti le sonorità un po', ecco, le sonorità.
1: Le sonorità.
2: Giacomo dice più bella dell'originale di Salda Vinci. Sono
0: no,
2: abbastanza
0: vincitore di Sanremo.
2: Sì, sì, sì, Sanremo.
1: A me fa simpatia.

0: Norman Whitfield e Barrett Strong nel 1966, sì. Pensate, è portato al successo da Marvin Gaye. Andiamo nel vivo del brano direttamente. L'introduzione è semplicissima, è con uno strumento di cui abbiamo parlato tante volte, ma a noi piace ricordare, si tratta di un Wurlitzer che suona una semplice linea, semplicissima, partendo dal Mi bemolle, ma chi se ne frega che armonizza poi per quinta, che suona anche un Si bemolle, non ci interessa però possiamo ricordare cos'è il Wurlitzer, Duccio, ad esempio.
1: Dov'è? Che cosa che non...
0: il pianoforte allora, il
1: Sì, è uno dei piani elettrici, insomma, è una serie di vari modelli di piani elettrici prodotti e commercializzati appunto dalla Wurlitzer dalla metà degli anni 50 fino più o meno al 1980, e il suono viene generato colpendo una serie di lamine metalliche, l'abbiamo già citate Ritz nel tamburello
0: Nel Fender Rhodes.
1: Con un martelletto vengono colpite, percosse, e la vibrazione è rilevata da un pick-up elettrico,
0: quindi da un microfono. Subito dopo entra una cassa, un Charleston, sono i pezzi della alcuni pezzi della batteria di cui abbiamo già parlato tante volte, delle percussioni, anche dei sonagli, e a metà della frase entra la chitarra elettrica che continua la stessa frase del Wurlitzer. Poi si aggiungono i fiati, e in questo caso si tratta di corni francesi che fanno un glissato, un vero e proprio glissato. I corni sono degli specialisti
1: del glissato,
0: oltre che il trombone a tiro,
1: di cui tu sei un gran maestro.
0: Tra l'altro, trovare dei corni francesi in una composizione del genere era molto raro, tutt'oggi lo è ancora di più.
1: È vero.
0: Ma non abbiamo mai parlato del corno francese, Marcella. Il corno francese?
2: Allora, il corno francese è uno strumento musicale a fiato appartenente alla famiglia degli ottoni. La campana termina con un'ampia svasatura rivolta verso il basso e il retro. Durante l'esecuzione il musicista inserisce la mano destra all'interno della campana per modulare il tono e l'intonazione. Ha dei cilindri e ha una delle estensioni di registro più ampie tra tutti gli strumenti a fiato.
0: Esatto.
2: Discende dai corni di animali usati nell'antichità per richiami militari o durante la caccia nel Medioevo, ed è entrato a far parte stabilmente dell'orchestra sinfonica a partire dal XVII secolo.
0: Allora,
2: pensa che bella storia che ha il corno francese.
0: Che meraviglia, uno strumento incredibile.
2: Difficile da suonare, però devi essere molto coordinato.
1: Difficile. Devi sapere il francese.
2: Devi anche sapere il francese.
0: Allora, troviamo tutti questi strumenti nel primo frammento.

0: Pensate che Gay era noto per la sua voce da tenore, dal suono dolce, che poteva modulare, insomma, un'estensione importante, da baritono sì. a un falsetto importante. Mm. E pensate che durante le sessioni di registrazione il cantante avrebbe litigato con Whitfield per sì. l'insistenza proprio del produttore sul fatto che lui dovesse cantare il brano con un tono più alto e graffiato.
1: Sì.
0: E Whitfield ha prevalso e la performance di Gay è una delle più grandi e memorabili dell'era della Motown.
1: Vero.
0: E il produttore circonda il brano con archi da film dell'orrore, da batteria voodoo e da percussione.
1: Ci poteva stare bene anche una sega musicale.
0: Anche una sega musicale,
2: sarebbe stata perfetta.
0: L'orchestra in questione è la Detroit Symphony Orchestra.
1: Yeah.
0: Alla batteria c'è Richard Pistol Allen, al basso James Jamerson.
1: Uh-huh.
0: Alla chitarra Joe Messina,
2: sarà oriundo.
0: Sì. Al Wurlitz John Griffith
1: sì.
0: e poi tutti i membri della Funk Brothers,
1: sì.
0: gruppo ampio legato saldamente, diciamo,
2: alla giro della Motown.
1: Okay.
0: Troviamo questi strumenti sul secondo frammento.
1: Sentiamo.

0: evidenti i corni di cui parlavamo prima,
1: sì,
0: sempre della Detroit Symphony Orchestra, orchestra con l'aggiunta dei vari cori. Qui un po' in primo piano ci sono questi The Andantes, che erano un trio vocale femminile statunitense attivo principalmente negli anni 60, che ha costituito proprio la spina dorsale dei cori della leggendaria etichetta discografica
2: Motown Records.
0: Anche se i loro nomi di questo trio non sono rimasti, diciamo, sono rimasti sconosciuti al grande pubblico, gli storici della musica stimano che abbiano cantato 20.000 registrazioni in studio. La loro armonia pulita influenzata dal gospel è stato un elemento fondamentale per la Motown.
1: Mi pare, se non ricordo male, che proprio una lamentela dei mitici turnisti della Motown fece sì che si iniziassero a mettere i crediti sui dischi, cosa che non si usava
2: quindi
1: fare.
2: Loro erano a disposizione dell'etichetta e chiamavano per tutte le registrazioni.
0: Poi per
2: ha iniziato
0: a inserire i nomi,
1: pare che non ce li mettessero perché volevano evitare che le altre etichette chiamassero
0: scoprissero
1: quei musicisti,
0: quei turnisti, incredibile.
1: Ascoltiamo
0: il terzo frammento.

0: Che bellezza.
1: Beh, una meraviglia. Come dicevo prima, forse la canzone più emblematica della storia della Motown, ma ha avuto un inizio molto difficile perché i dirigenti della compagnia pensavano che fosse troppo blues e priva di potenziale successo.
0: Certo.
1: Pensate che ancora oggi si ascolta ovunque.
0: Sì, sì. Beh, brutta come le altre che
2: abbiamo ascoltato.
0: Brutta
2: come tutto quello che ha scantato Marvin Gaye.
0: Molto brutta, molto brutta.
1: Ascoltiamo il brano per intero.
0: Ah, sì, I Heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye, tutto intero al Mangiadischi.
2: Tutto.

0: Ah, che meraviglia.
1: Bellissimo.
2: Che brano, incredibile.
0: Che bravo.
1: E che voce lui.
2: Che voce.
1: Chissà quante altre perle ci avrebbe regalato.
0: Beh,
1: se fosse rimasto in vita più a lungo.
0: Giacomo dice splendida, e poi un altro ascoltatore dice c'entra anche Isaac Hayes. Vabbè, insomma, poi ci siamo in quel mondo, no? Antonio è che ci scrive. Manca sempre una battuta che ti fa trattenere il respiro, dice Luciano da Genova.
1: È vero, Luciano.
0: E Ennio ci dice oggi superlativi addirittura. Grazie Ennio. Per fortuna Italo ci pensa lui a dire oggi solo musica brutta, ma veramente brutta.
1: Il mangiadischi.
0: In generale,
1: è vero,
0: al mangiadischi.
1: Italo.
0: Sì. Poi ancora la sega musicale ricorda le sonorità delle tastiere del Guardiano del Faro, dice Fabio da Acqui Terme. Un po', anche come profondo il mare di Dalla. Forse c'è un Theremin.
2: Forse c'è un Theremin, adesso non mi ricordo.
0: Chiederemo, insomma, oppure andremo a cercare, ecco, informazioni. Beh, grazie, ci avete scritto in tanti anche oggi, e quindi, beh, intanto Matteo ci aggiorna sulle pubblicazioni di Peter Gabriel, visto che lui è un grande fan. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del Mangiadischi.
2: Perché non continuiamo fino a stasera?
0: Quando vi ritrovo?
1: Io dopodomani.
0: Venerdì. Perché sei in giro come tuo solito.
2: In giro.
0: Quindi,
1: sempre a conferma del fatto che io e Dedo, oggi è un'eccezione. Che io e Dedo siamo la stessa persona.
0: Esatto, sì. ci sono dei dubbi ancora, comunque. Io ringrazio Federica Forni in redazione, ringrazio Luca Bernardini in regia ed Emanuele Rinnaudo in console. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori.
1: Tutti quelli che hanno scritto, quelli che non hanno scritto, continuate comunque ad ascoltarci.
0: Assolutamente, sì. Va bene, noi chiudiamo con Once Upon a Time in the West con i Dire Straits.
1: Che succedeva? Chissà, ascoltiamo la canzone.
0: Una volta nel West. Forse anche un omaggio a Morricone, no? Questo titolo. Chissà.
2: Sicuramente.
0: Ciao Dedo.
2: Ciao Marcella.
1: Ciao Ducci.
0: A domani 13:30, sempre il Mangiadischi. Se volete seguite anche i social di Radio 1, perché succedono un sacco di cose.
1: Tante cose sui social di Radio 1. Ma restate su Radio 1.
0: E poi trovate tutti i podcast su Rai Play Sound. Once Upon a Time in the West con i Dire Straits chiudiamo, e poi diamo la linea al GR1 delle 15 e all'estate in onda. A domani con il Mangiadischi.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: 3:15.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con un'ultima ora di cronaca, dramma a Roma. Un'intera famiglia, il padre di 32 anni, la madre di 31 e la figlia di 5 anni con disabilità sono stati trovati morti dai carabinieri nella zona di Pietralata, nella loro abitazione periferia nord-est della capitale. I tre sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto sono presenti anche il 118 e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti per permettere agli investigatori di entrare nell'abitazione. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime. E ora la sparatoria al rave party in Svizzera. C'è un arresto. L'aggiornamento con l'inviata.
4: Le indagini serrate anche oltre frontiera in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e, secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee ed è stato fermato in auto, poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Arau, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, e la polizia ipotizza ora abbia agito da solo. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento si cerca di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno confermando gli elementi acquisiti, informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non rilasceranno altre informazioni ufficiali. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: E ora la decisione del governo di prorogare la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta.
5: Una proroga di 15 giorni dei controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Bene per il vicepremier Antonio Tajani, serve a garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, dice, ed impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. È una misura necessaria e confido possa essere anche l'ultima, il commento del ministro dell'Interno, che ha chiarito come la decisione, presa ovviamente in armonia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato il ministro, perché se da una parte per gli specialisti restano le motivazioni iniziali, dall'altra parte è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano è comunque di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'Interno, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. Intanto anche la Spagna estende i controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
3: E proprio questa mattina a Ceuta si sono verificati scontri fra migranti. Le tensioni sono scoppiate dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini maghrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una struttura di accoglienza allestita dal governo. In molti hanno scavalcato la fila con quanti erano già in attesa di entrare. Gli agenti hanno sparato in aria colpi d'arma da fuoco e sono quindi intervenuti per sgomberare l'area. Medio Oriente, dopo un mese di stop, riprendono le ostilità fra Stati Uniti e Iran con attacchi incrociati e accuse reciproche. Ti colpiremo duramente, l'Iran è ufficialmente una nazione fallita, scrive il presidente Trump sul social Truth, dove aveva anche pubblicato un video generato con l'intelligenza artificiale che mostrava un'isola bombardata con la didascolia. L'isola di Karg viene fatta a pezzi. Dopo la smentita di Teheran, anche un funzionario statunitense ha precisato che l'attacco lì non c'era stato. E ora parliamo di medicina e intelligenza artificiale, interessanti novità presentate al congresso europeo di cardiologia che si sta tenendo in Germania.
6: Un video del volto di soli 5 secondi per diagnosticare con un livello di precisione dell'88% il diabete. Occorrono circa 30 secondi con una ripresa estesa anche al palmo per rivelare le patologie legate alla pressione. Tutto questo è possibile grazie all'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, come dimostra lo studio presentato in questi giorni al Congresso Europeo di Cardiologia in corso a Monaco di Baviera. L'applicazione dell'AI potrà essere preziosa soprattutto negli screening su larga scala, per individuare precocemente e risolvere problemi che possono restare silenti per molto tempo e poi manifestarsi successivamente in modo più complesso e grave. Il professor Francesco Burzotta è il direttore di cardiologia al Policlinico Gemelli di Roma.
0: L'intelligenza artificiale sta per diventare un game changer, cioè una nuova modalità di interpretare dei dati in fase di prevenzione primaria e di diagnostica precoce. Questi dati che sono stati presentati alla società europea fanno pensare che veramente ci siano delle ulteriori e non attese potenzialità per questi nuovi strumenti.
6: Daniele Morgera, GR1.
3: Ora c'è l'estate in onda, al prossimo GR alle 16.
7: L'estate in onda.
8: È lunedì e ricomincia una nuova meravigliosa settimana qui su Radio 1, l'estate in onda. Io sono Valentina Poggi e con me
9: Marzia Valetutti Carbone. Oltretutto oggi è 31 agosto, quindi possiamo dire quasi ufficialmente l'ultimo giorno d'estate.
8: Non lo voglio dire.
9: Però lo dobbiamo dire perché a breve inizia settembre e parleremo anche di buoni propositi per settembre.
8: Poi
9: magari
8: ricominciano le scuole, si ricomincia ad andare in palestra, si fa questo, ma no.
9: Ma non volevo aprire questa parentesi un po' così buia, però l'estate ce la portiamo dentro tutto l'anno, l'importante è essere sempre allegri, solari, prescindendo dal periodo. E oggi, a proposito di allegria, noi vogliamo trattare un argomento che ci esalta e ci fa ballare.
8: Ci esalta, ci fa ballare, ci scarica le endorfine. Ci sono un sacco di ricerche scientifiche che sono a favore di questa roba qui. Sto parlando della danza, quindi del ballo, anche usato un po' come terapia, come mezzo di socializzazione. E soprattutto ci stiamo chiedendo qual è la canzone della vostra estate, di quest'estate 2026 o magari di qualche estate di qualche anno fa, che vi ha fatto per forza ballare, cioè quando l'hai sentita ti sei dovuto mettere a muoverti.
9: Insomma, fateci sapere qual è la canzone alla quale non potete resistere al numero della diretta, che è il 335-699-2949. Mi raccomando, se volete anche suggerirci qualcosa, perché io e Valentina eravamo un po' dubbiose su quale fosse invece la nostra di canzone.
8: Io ce l'ho.
9: Tu ce l'hai,
8: ce
9: perché
8: l'ho,
9: me l'hai detto
8: l'ho.
9: Prima.
8: E fa così: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. La voce è questa.
9: La voce fa proprio così.
8: È perché ha una vocina carina, tutta gentilina. Lei è mia Bosco, e in collaborazione con il suo fidanzato che si chiama Puccio, e questo è un brano che è diventato
9: un tormentone.
8: Un tormentone per quest'estate 2026. Parliamo di 32 milioni di visualizzazioni, un audio che appunto l'ho un po' scimmiottato, ma è stato usato tantissimo per pubblicare reel, e poi c'è il balletto virale chiaramente sulle note di Non mi innamorerò,
9: che se volete vedere io e Valentina l'abbiamo fatto, lo trovate sulla pagina di Radio 1. Ovviamente sto
8: non
9: scherzando,
8: è vero.
9: Abbiamo fatto un altro, non possiamo definirlo balletto, parliamo di una piroetta, con quello che è l'ospite di oggi, che penso che dopo un po' voleva scappare dai nostri studi perché è stata provata più volte questa piroetta.
8: Abbiamo anche numerosi backstage di papere, insomma, che abbiamo creato con questa piroetta. Lui ha tentato di tenerci in piedi, però noi un po' così oscillavamo in maniera rocambolesca, non è che eravamo proprio dei fusi a fare questa piroetta.
9: Però ci siamo messe in gioco, e questo è l'importante. Allora, prima di svelare il numero della diretta,
8: vedrete il meglio
9: che
8: di questa piroetta sui nostri canali social, quindi quelli di Radio 1.
9: Assolutamente, fateci sapere che ne pensate, non siate troppo cattivi con noi che non siamo ballerine provette.
8: Esatto.
9: Ma prima di svelarvi chi è l'ospite misterioso che ha ballato con noi, vogliamo ascoltare un po' di musica, perché ci piace tenervi un po' sulle spine.
8: Ma certo che sì, c'è Dito nella Piaga, Businessman, qui su Radio 1.

0: business, dito nella piaga. Dal giugno del 2026 voliamo fino al 1983 con il brano Maniac, perché un nostro ascoltatore, che ringraziamo, Fabrizio da Chiavari, per rispondere alla domanda del giorno, ovvero qual è la canzone alla quale proprio non riuscite a resistere e vi scatenate ballando, ci ha risposto proprio che la sua canzone del cuore è Maniac. Non sono mai riuscito a resisterle, quindi Fabrizio, fai bene a ballare, anche perché il ballo, oltretutto, è la canzone di Flashdance, quindi insomma
1: è una colonna sonora molto importante, e quindi ci sta che il nostro Fabrizio non riesca a stare fermo. Lì sono i muscoli, le estremità del corpo che iniziano a muoversi prima di noi,
0: in modo incontrollato e quasi involontario. Ma a proposito di questo, c'è anche un altro ascoltatore, Riccardo da Verona, che scrive: ma quindi chi è l'ospite di oggi? Sanno che noi amiamo tenervi un po' sulle spine.
1: Sei curioso, Riccardo?
0: Ma l'attesa è finita,
1: è
0: direi.
1: Finita? E allora diamo subito il benvenuto al nostro ospite. Lui è uno di quelli che inizia a muoversi dalle estremità e quando sente la musica non riesce a stare fermo.
0: Assolutamente no, perché lui è un ballerino, è un coreografo, è una persona che è nota anche al grande pubblico perché ha partecipato a vari programmi televisivi, e non solo in Italia, perché anche all'estero.
1: Anche all'estero è andato anche molto bene, ha vinto un talent in Albania, quindi poi ci racconterà lui esattamente di cosa stiamo parlando. Diamo subito il benvenuto a
0: Simone Pigliacelli. Ciao Simo.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito. Volevo però sottolineare che siete state bravissime con la piroetta, ma devo dire che abbiamo fatto mille prove, c'è ancora da lavorare, però si sono impegnate tantissimo, ve lo assicuro.
1: L'impegno c'è, poi bisogna vedere il risultato.
0: Beh, però è stato carino, perché in realtà prima a un certo punto fa: ragazze, mi state facendo sudare, io anche la camicia, insomma, una piroetta dovete fare, non è così impegnativo.
1: No, poi lui, devo dire, anche era complicato, perché non è che doveva fare una piroetta con te, poi l'ha fatta in maniera congiunta, quindi braccio sinistro, braccio destro, ci ha girato, noi appunto shakerate non abbiamo capito molto bene, tra l'altro dovevamo anche annunciare la puntata, insomma, vabbè.
2: L'abbiamo portata a casa.
0: La coordinazione non è il nostro forte, speriamo che almeno in radio riusciamo a parlare bene. E allora, Simone, tu sei un ballerino, ma definirti solo ballerino è riduttivo. Iniziamo proprio dagli inizi. Come hai iniziato a ballare?
2: Io ho iniziato a ballare perché, sai, da bambino avevo delle problematiche nell'aprirmi, nell'esprimermi, no? Ok, con le parole non ero molto bravo. E andavo a scuola, all'asilo, con quella che ad oggi è la mia migliore amica, che è Francesca Tocca, che credo tutti conoscano.
1: Ma dai!
2: E al terzo anno d'asilo io vado da lei e le dico se voleva ballare in coppia, se volevamo ballare insieme. E noi abbiamo iniziato così a 5 anni. E per 14 anni è iniziato quello che è il nostro percorso. Dunque abbiamo ballato insieme e così ho capito che c'erano diverse forme di per esprimersi, ok?
1: Certo.
2: E la danza è quella che mi ha aperto poi a tutto il resto. Dunque ho iniziato così.
1: Ma pensi anche che questa amicizia in qualche modo vi abbia poi portato a quello che siete oggi?
2: Assolutamente.
1: Cioè, se non vi foste incontrati, magari uno adesso sarebbe astronauta e l'altro farebbe, non lo so, l'insegnante di tecnica alle scuole medie. Non so neanche se si fa ancora la tecnica alle scuole medie.
2: No, forse è tecnologia.
1: Tecnologia, ok.
2: Ma guarda, ti devo dire che se la passione per il ballo è una roba che c'hai dentro, dunque non riesci a farne a meno. Ovviamente è iniziata per gioco, cioè noi abbiamo iniziato giocando e poi abbiamo capito che un giorno poteva diventare il nostro lavoro. E poi è quello che è stato poi per una vita, anche quando ci siamo divisi, perché noi dopo 14 anni ci siamo divisi, ma ancora ad oggi condividiamo tantissime cose, ognuno ha preso il proprio percorso e diciamo che ci è riuscito nel migliore dei modi.
0: Oltretutto, questa cosa che hai detto sulla timidezza che avevi da bambino e che poi la danza ti ha aiutato ad esorcizzare, non è nuova, perché io e Vale abbiamo avuto ospiti, vari ballerini, e tutti ci hanno risposto la stessa cosa, ovvero che la danza è stata la chiave poi per aprirsi al mondo, ed è una cosa meravigliosa. Ma secondo te perché la danza ha questo potere?
2: Sai, tu senti la musica, ok? Hai tante cose dentro che vorresti tirar fuori. A volte a parole è difficile esprimere quello che tu pensi. E già togliendo la parola diventa tutto molto più semplice, a volte, ok? A me questo ha aiutato tantissimo. Cioè, io non ballavo e esprimevo tutto quello che pensavo, tutto quello che sentivo. Poi ovviamente crescendo successivamente ho imparato anche a comunicare verbalmente, ok? Però tutto questo è stato la danza. Mi ha aiutato il movimento, mi ha aiutato a liberare l'energia. A volte uno ha tantissime cose dentro represse che non riesce a tirar fuori, e questi sono è un tema molto importante della mia vita. E la danza mi ha aiutato a fare questo. Ad oggi, se sono quello che sono, devo alla danza. Mi ha dato disciplina, mi ha dato carattere, mi ha dato modo di interagire con tante persone.
0: E anche di rapportarti col prossimo, perché Bello. Poi Vale Simone, tra le varie cose che fa, tu sei anche un ballerino, insomma, che balla in coppia, quindi anche sì. a rapportarti al prossimo.
1: Ci racconterai di questo, ma io abbiamo fatto la domanda del giorno ai nostri ascoltatori, quindi qual è la canzone che appena parte vi dà quella scarica di energia, di adrenalina e vi viene voglia di ballare? E al 335-699-2949, che è il nostro numero della diretta qui dell'Estate in Onda, è arrivato un audio.
3: Ciao splendide conduttrici, sono il Claudio di Milano.
1: Ciao.
3: Le due canzoni che mi hanno sempre fatto ballare sono L'ombelico del mondo di Jovanotti e la Macarena.
0: Pure la Macarena.
3: Ballare poi nel mio caso è una parola grossa, mi muovevo, però in compagnia ovviamente.
1: La Macarena.
3: Ciao Venezia.
1: La Macarena, ciao! E intanto ringraziamo questo splendido ascoltatore che ci ha dato, insomma, il suo punto di vista, ci ha anche citato due brani, appunto, che sono un po' l'icona della musica mondiale per quanto riguarda anche il ballo, quindi la Macarena, quindi dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, parliamo del 1993, è un brano di Los de Rio e poi chiaramente L'ombelico del mondo di Jovanotti, insomma,
0: che è un brano del 1995, ma è veramente trasversale.
1: Sono attuali, però attualissimi, dai.
0: Attualissimi, infatti è trasversale. Versare nelle generazioni, ha fatto a ballare grandi, piccini, io penso sono del 94, eppure questa canzone l'ho ballata abbondantemente e tutt'oggi credo che in tantissimi locali faccia ancora.
1: Sì, ma sulle spiagge italiane, io ieri ecco ero in quel dell'Abruzzo e in spiaggia insomma l'hanno messa la Macarena.
0: Direi proprio il ballo topico dell'estate. E a proposito di questo, Simone, qual è la canzone che te la porti un po' nel cuore, a cui io penso che tu non resista in generale quando senti la musica, ti lanci, balli, però se dovessi mettere una canzone su tutte, quale sarebbe?
2: La canzone che quest'estate, perché ho fatto un mese e mezzo di vacanze, quest'anno mi sono goduto proprio tutta l'estate in pieno.
1: Ha fatto bene.
2: E ho sentito in continuazione ovunque dove andavo Ossessione di Samurai J, che è diventato a un certo punto anche troppo, però tanto quando la senti partire non riesci proprio, cioè io non riuscivo a fermarmi.
0: Dai,
2: me la sono ballata tutte le volte.
1: Ma tu lo sai che noi siamo le ballerine ufficiali del video? Sì, è successo un mesetto e mezzo fa, ci hanno scritturato perché hanno visto il reel che abbiamo pubblicato qui nei social di Radio 1 insieme
0: a Samuel
1: Peron, che e lui è stato il nostro coreografo, quindi è lui che, diciamo, ha creduto in noi, nel nostro talento. Da lì siamo rimbalzati nel web e poi il successo è venuto, insomma, cammin facendo.
0: Il resto è storia.
2: Cioè, da quando l'ha fatta a Sanremo, voi avete studiato e che ci avrete messo 3-4-5 mesi per
1: valuti Simone, in realtà è venuto qui Samuel Peron, ci ha fatto così vedere un paio di passi, noi li abbiamo studiati e poi quando uno è bravo
0: non c'è niente da fare,
2: non oso immaginare.
0: Hai paura che ti rubiamo il lavoro come ballerine?
2: No assolutamente no, siete bravissime nel vostro.
0: ci mancherebbe altro. E allora, mentre Simone si riprende da questa notizia scioccante che gli ha dato Valentina, noi qui a Radio 1 all'Estate in Onda ascoltiamo Hold the Line, Toto.
1: Anche Samurai J si deve

0: 10:23 qui su Radio 1 all'Estate in Onda. I nostri ascoltatori stanno continuando a mandarci messaggi al numero della diretta su quella che è la canzone che proprio non riesce a farli smettere di ballare, e Stefano ci scrive che per lui la canzone è I Will Survive di Gloria Gaynor, che ricordiamo per questa canzone ricevette anche il Grammy Award per la miglior canzone disco nel 1980. Allora Valentina, siamo benissimo, direi di sì.
1: Sì, direi assolutamente di sì. Ma siamo sempre qui anche con chi rappresenta oggi qui la danza, e stiamo parlando di un ballerino, di un coreografo, ha partecipato a tantissimi talent, lui è Simone Pigliacelli. Ciao Simo di nuovo.
2: Ciao.
0: E come abbiamo detto prima, Simo, tu tra le tante cose che hai fatto, hai ballato per parecchi anni in coppia insieme a Francesca Tocca, che salutiamo se ci sta ascoltando. Lei è super conosciuta, è una grandissima ballerina esattamente come te. E a proposito di questo, voi avete ballato insieme, se non erro, balli anche latinoamericani. La danza che a te ti ha aperto al mondo, perché ci hai raccontato che ti ha aiutato a vincere la tua timidezza, ti ha anche insegnato a rapportarti al prossimo, hai detto.
2: Assolutamente sì.
0: Quindi nei balli di coppia sostanzialmente quello che uno impara è il rispetto per la persona con cui si esibisce.
2: Il rispetto reciproco e l'attenzione per la persona che hai davanti. Specialmente per noi maschietti, quando abbiamo una donna davanti, la dobbiamo guidare, la dobbiamo supportare, la dobbiamo indirizzare. Cioè noi diamo tutto, diamo le informazioni, diamo il tempo. E quella è la cosa più importante che c'è nel ballo di coppia, il sentirsi, il comunicare senza la parola. Cioè quella è la cosa più bella.
1: È il feeling, è un messaggio, però, anche si crea forse, cioè
2: è una cosa che
1: c'è,
2: va oltre.
1: È innato, e poi chiaramente lo devi anche allenare.
2: Lo devi allenare, lo devi riconoscere, lo devi poi perfezionare. Lo sai quante coppie, io mi ritrovo anche a fare lezione, no? E tantissime coppie, anche sia professionisti che amatori o dilettanti, mi sono capitati, specialmente anche marito e moglie, che tramite la danza, tramite il ballo di coppia, riescono a superare momenti difficili della loro vita.
1: Bellissimo.
2: Perché quando tu balli devi dare attenzione, la donna in quel momento si deve completamente affidare. Voi femminucce nella vita cioè siete, propendete per controllare, fare sempre voi, siete molto forti, no?
1: Molto
2: controllanti. A volte fate difficoltà, avete difficoltà nel lasciarvi andare, nel farvi guidare anche nella vita. E questo, il ballo fa sì che questo possa migliorare, e assolutamente può migliorare.
0: Infatti una cosa molto bella che io ho notato, sia guardandoti ballare che in generale osservando i ballerini, è il rispetto e la cura che il ballerino ha per la ballerina. Mi spiego meglio, il modo in cui la valorizza, nonostante anche tu sia un personaggio, anche tu chiaramente voglia la tua fetta di palcoscenico, però ho notato come c'è una grandissima eleganza nel valorizzare la donna nei balli di coppia, e credo sia una cosa molto bella.
1: Credo proprio di sì.
2: L'uomo non deve mai sovrastare la donna.
1: Ecco.
2: In realtà se la donna riesce bene ed è bella da vedere, tu dici cavolo, è perché dietro comunque c'ha un supporto notevole.
1: Insegna un po' anche le buone maniere il ballo,
2: assolutamente,
1: dai.
2: Assolutamente sì, che quelle
1: che ogni tanto stentano ad esserci. Ascoltiamo un altro audio, perché oggi insomma parlando di ballo e della canzone dell'estate che vi fa ballare. Voglia di ballare, abbiamo tanti contributi dai nostri ascoltatori.
3: Buon pomeriggio ragazze, siete meravigliose.
1: Grazie.
3: Grazie della compagnia che mi fate. Io torno un po' indietro nel tempo. You Should Be Dancing di Saturday Night Fever e You Make Me Feel di Sylvester.
1: Che bella.
3: Siamo negli anni 70-80, credo.
1: Sì, ma sono brani che non hanno, cioè sempre verdi, per citare gli alberi. E ringraziamo tantissimo anche questo ascoltatore, insomma sono tutti poi così carini con noi nei nostri confronti, e mi fanno bene al cuore.
0: Sì, ci fanno emozionare. Sì. Oltretutto quando ha citato questa canzone Simone ha avuto un moto d'emozione.
2: You should be dancing, yeah.
0: Vabbè, avete cantato, vi assicuro che il mio turno non arriverà, perché io proprio non so cantare, Vale, quindi non vi aspettate.
1: Magari
0: che
1: balli.
0: Magari ballo. Ecco, guarda, la risata di Simone era proprio...
1: Cioè, proprio ti ha massacrato con questa risata. Senti, Simone, io volevo chiederti una cosa al volo. Tu, appunto, hai partecipato anche ai talent show.
2: Sì.
1: Molto, programmi televisivi importanti, sia qui in Italia ma anche all'estero. come cambia la cioè l'essere ballerino all'interno della TV e eventualmente anche nella vita reale? Cioè, cambia qualcosa? Bisogna essere più televisivi? Bisogna ammiccare di più? Cioè,
2: no, ammiccare di più, però effettivamente è una roba completamente diversa. Quello che poi esce fuori dal video non è la stessa cosa di quando tu balli in una competizione o in altri tipi di contesti, ok? Dunque tu in teoria in video fai uscire quello che vuoi far vedere, puoi andare nel dettaglio, cosa che invece in situazioni diverse non riesci a fare. Ne ho fatti diversi, sì, anche in Albania ho fatto il Ballando con le Stelle Albania per Macedonia e Kosovo.
1: Non è che
2: anche
1: l'hai fatto, l'hai vinto?
2: L'ho vinto anche, ho avuto anche per 2 anni la direzione artistica a un certo punto del
1: Bravissimo.
2: Programma e sono cose che mi hanno fatto crescere tantissimo. E pensa che mi chiamarono dopo che finii un programma qua in Italia per la Rai che si chiamava Attenti a quei due, che era Frizzi e Giusti all'epoca, poi passò a Perego Izzo, e loro mi videro in quel programma e mi contattarono. Dunque appena ho finito quella produzione andai per 6-7 anni all'estero e facevo avanti e indietro tra programmi italiani e quelli in Albania, dove ho fatto una marea di esperienze.
1: Una carriera bellissima, anche se sei super giovane, Simone, però insomma
2: 37.
1: Vabbè, ma come me, quindi sei super giovane.
2: Quello è medico solo di una
1: arrivare.
2: Persona.
4: Di chi?
2: Del
4: di mamma
2: medico
4: e
2: estetico.
4: Papà. Sì. Però ragazzi, bisogna essere onesti nella vita, no? Voglio dire, se poi il risultato è questo, che voi, cari ascoltatori, non potete vederlo, non potete godere di questa bellissima presenza, ma se poi lo cercate sui social, capirete che non ci sbagliamo.
1: Non ci sbagliamo. Allora, continuiamo a parlare chiaramente di bellezza e anche di ballo e anche di musica, ma ora c'è l'Onda Verde qui su Radio 1 e torniamo all'estate in onda tra poco.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.30, apriamo in A26 sulla diramazione Predosa-Bettole tra l'allacciamento con la 26 e Novi Ligure in direzione della A7, dove il traffico risulta al momento bloccato per un incidente. Ci spostiamo in A12 tra Sestri Levante ed Eva Marina in direzione Rosignano, si registrano code a tratti di 3 km per un altro incidente. Ora in Emilia Romagna in A14 tra Rimini Nord e l'allacciamento con la 1 in direzione Milano si segnalano code con tempi di percorrenza di 2 ore. Andiamo proprio in A1 sul tratto Firenze-Roma tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, 1 chilometro di coda per un incidente. E rimaniamo in A1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli, un incidente provoca 2 chilometri di coda. Chiudiamo infine in A16 prima tra Candele e Lacedonia in direzione Napoli, 2 chilometri di coda per traffico congestionato. E sempre in A16 tra Grotta Minarda e Raccordo di Benevento, sempre verso Napoli, segnalato un incidente tra 2 auto. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: L'estate in onda.
1: L'estate in onda qui su Radio 1, sono le 15.33, io sono sempre Valentina Poggi e con me c'è
4: sempre Marzia vale tutti i carboni, ancora non ho cambiato o mutuato la mia personalità, sono sempre io.
1: È sempre lei e che ci allieta della sua presenza, tra l'altro insomma ormai lo sapete, ci siamo conosciute prima di questa incredibile diretta che è iniziata a giugno, ormai qualche mesetto fa, ma eravamo sconosciute, io non veramente non però siamo diventate amiche, quindi questa
4: ora
1: cosa...
4: ci sentiamo, devo dire, tutti i giorni.
1: Sì, una quotidiana.
4: Quotidiana, non si sa se per parlare di lavoro, per parlare di amore, di problemi. So, di fatto ci sentiamo tutti i giorni, abbiamo chiuso il telefono ieri sera a mezzanotte. L'abbiamo...
1: E siamo di nuovo qua.
4: Esatto.
1: Nel frattempo continuano ad arrivarci i messaggi al 335-699-2949. La domanda del giorno è: qual è quella canzone che appena parte vi fa venire voglia di ballare? E ci è arrivato un messaggio da Alessandro che ci dice: per me la canzone è La Lambada, è travolgente e quindi questo ballo è stupendo e sensuale, mi piace molto. Quindi
4: è come dargli torto ad Alessandro.
1: La Lambada, dai,
4: la Lambada è la Lambada. E noi siamo qui, Simone se la ride. Simone, oggi sono contenta di farti ridere, spero insomma di suscitare questa allegria in tutti. Siamo qui sempre con Simone Pigliacelli, che oggi ha scelto di stare con noi tutta l'ora e noi siamo felici perché...
1: lui non lo so, però noi
4: lui
2: è felicissimo, lui è felicissimo.
4: Allora guarda, a me ha già chiesto ma posso tornare anche domani insomma per stare con voi. A parte gli scherzi, siamo qui con Simone, che è una rappresentanza d'eccellenza per quanto riguarda il mondo della danza. E a proposito di questo, Simone, prima abbiamo parlato di come ti apre alla vita il ballo, ti faccia vincere anche problematiche caratteriali, anche addirittura
1: la timidezza iniziale,
4: aiuta a risolvere i problemi che ci sono tra le persone quando vanno a ballare in coppia, e oltretutto fa tanto bene anche alle persone anziane che riscoprono il divertimento, riscoprono anche un modo per tenersi in forma. Tu sei anche insegnante, insegni in una scuola e hai potuto constatare questa cosa?
2: Assolutamente sì, io insegnavo già da prima, poi mollai per i vari impegni eccetera eccetera, ho riscoperto lo scorso anno di quanto mi piacesse trasmettere e insegnare alle persone quello che è il mondo del ballo, ed effettivamente hai ragione, perché contribuisco a migliorare anche la vita di persone un po' più grandi d'età, anche nella loro mobilità, perché comunque il ballo fa bene. Molto spesso si dice, no, che il nuoto è uno sport che fa bene a tantissime cose. Col ballo in realtà tu impegni la testa, impegni tutta la muscolatura, è un po' un 360 gradi, e questa cosa aiuta tantissimo, e lo sto riscontrando. Poi ne abbiamo parlato, perché noi ci siamo incontrati diverse volte, ti ho raccontato delle situazioni che mi accadono all'interno della sala, e vedo le persone migliorarmi davanti. Dunque questa è la cosa più bella per una persona che fa il lavoro che faccio io.
1: Io voglio dare un appuntamento per chi si trovasse a Milano più o meno in questi giorni, perché dall'11 al 13 di settembre appunto Milano ospiterà questa nona edizione di On Dance, questa festa incredibile dove tra l'altro l'idea e la direzione è affidata a Roberto Bolle. E quindi insomma, se siete lì o se vi va di andare a fare così un weekend, sappiate che il tema di questa edizione, quindi l'edizione 2026, sarà la felicità chiaramente legata al ballo.
4: Che bella cosa, anche perché il ballo porta felicità, è un antidepressivo naturale a tutti gli effetti. E adesso balliamo insieme, perché c'è Senza Vestiti, Maria Antonietta e Colombre qui su Radio 1.

0: Esco. 15:39 qui all'Estate in Onda su Radio 1, oggi parliamo di danza, qual è il ballo che proprio non può farvi fare a meno di ballare, ve lo stiamo chiedendo al numero della diretta, ci state rispondendo in tantissimi, Valentina ricordiamo il numero che è il
1: 335-699-2949,
0: lo abbiamo detto un po' insieme e siamo sempre in compagnia di Simone Pigliacelli che è qui con noi per parlare di danza e tanto altro. In questo momento abbiamo anche altri due ospiti.
1: Eh sì, perché ci sono venuti a trovare e sono in collegamento con noi, quindi noi li riusciamo a vedere ma poi ve li descriviamo. Sono una coppia papà figlia, quindi insomma c'è un legame molto importante tra di loro e li unisce anche la passione per la danza. Loro sono Davis Di Fiore e Naima Di Fiore. Ciao, benvenuti.
2: Ciao a tutti. Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a voi. Grazie a voi. Allora,
1: che poi mi sa che sono in sala da ballo, o sbaglio?
2: Sì. Certo, certo, siamo qui già nei preparativi della nuova stagione che a breve ripartirà, quindi abbiamo colto l'occasione, oltre che essere intervistati, anche a pulire, ovviamente dietro la danza c'è anche, come si chiama, un lavoro in backstage, quindi lavare, pulire.
1: E dietro le quinte, dai. Le interviste su Radio 1, ci sono un sacco di cose da fare.
0: Proprio così. E come giustamente ha detto Valentina, ad unirvi c'è la danza, però è chiaro che Naima, tu hai 12 anni, è stato il tuo papà a introdurti in questo mondo meraviglioso. E allora raccontami un po' com'è stare sul palco con papà e oltretutto voi ballate hip hop.
3: Sì. Allora, io ballo da quando sono piccola, però ho avuto sempre questa connessione con mio padre di ballare insieme e c'è un legame assurdo tra me e mio padre, infatti anche quando balliamo.
1: Naima, se puoi avvicinati un pochino al tuo microfono così riusciamo a sentirti meglio. Grazie.
3: Dicevo che in pratica io ho un legame fortissimo con mio padre fin da quando quando sono piccola e abbiamo sempre ballato insieme e ballare sul palco con lui è una cosa unica, emozionante, e spero di continuare con mio padre fino a quando divento grande.
0: E noi te lo auguriamo. E bellissimo, oltre ad augurarti questo, facciamo tanti auguri a Davis che è da poco cinquantenne.
2: Ah, grazie, grazie di cuore.
4: Portati benissimo, tra l'altro.
2: Direi che è il top, sì.
1: Davis, ti fa gli auguri anche Simone Pigliacelli, insomma sicuramente lo conoscerai, anche lui è un ballerino, coreografo, e qui in studio con noi, e insomma credo che siano auguri graditi.
4: Sì, no, sì, se li porta benissimo.
1: È vero?
2: Lo salutiamo.
0: Sì, se li porta benissimo. Senti, Davis, tu hai iniziato a ballare anche tu da giovanissimo e hai una scuola di danza insieme a tuo fratello, insieme vi esibite. Ma qual è la cosa più bella di ballare con tua figlia? Te lo aspettavi che lei avrebbe scelto la tua stessa strada?
2: Beh, guarda, è stata veramente una fortuna perché...

0: da scappare. Invece no, noi siamo riusciti a non allontanarci. Questo è un messaggio bello in base a come si usano i social. E quindi sentire il suo profumo al mio fianco per secondo le cose più
1: È una
0: belle
1: cosa
0: a questo
1: meravigliosa, oltretutto è un modo per comunicare tra padre e figlia quando la distanza generazionale potrebbe portare ad allontanarvi.
2: Eh sì, e poi tra l'altro,
0: punto.
2: insomma, sui social si vedono anche tante cose che non sono belle, invece voi mandate tantissimi messaggi positivi e quindi anche di
0: Bravo.
2: questo vi ringraziamo. Noi siamo anche qui appunto con Simone. Simone, ti volevo chiedere, ma tu sei l'unico che balla nella tua famiglia? Cioè, perché insomma, qui abbiamo una testimonianza di papà e figlia. Invece tu,
3: No, i miei hanno ballato, ovviamente a livello amatoriale, e diciamo che io vidi loro ballare e mi appassionai e poi dopo iniziò tutto il percorso. Poi ho un fratello, invece mio fratello calciatore,
2: Sì.
3: calciatore professionista.
2: Salutiamo,
3: Sì, mio fratello è il portiere del Catanzaro, Pigliacelli, e ovviamente non c'entra nulla, cioè io non c'entro nulla col calcio, non c'entra nulla con la danza. E ad oggi sono attualmente l'unico che balla, oddio, quasi in pensione, cioè Davis si
2: no, in
3: riporta benissimo ai
2: pensione no.
3: suoi 50 anni, però io li sento un po', io Davis li sento gli acciacchi dell'età, non so tu, ma dopo
0: Ma guarda,
3: anni e anni.
0: io fortunatamente no, o faccio finta di non sentirli per non far vedere mia figlia che sono ancora in
3: Fai
0: ottima
3: finta di
0: forma.
3: non sentirli.
0: Dalle 2 o 3 di notte le sento da soli.
3: Vedi, ci sta, ci sta.
2: Vabbè, giustamente perché sennò insomma, rimane indietro,
3: No,
2: no? La
3: comunque
2: figlia,
3: è una vita dei sacrifici, ragazze.
2: è una
3: Cioè,
2: vita di
3: cioè
2: sacrifici, ma.
3: Davis, cioè, lo possiamo dire, perché pure chiunque ha una scuola, cioè, non è semplice fare il ballerino, fare
0: Certo.
3: l'insegnante, è un sacrificio continuo, non è una vita, cioè, è tanta
1: E
3: roba.
1: infatti io voglio chiederti una cosa, e quando perdi un po' la passione per la danza, perché inevitabilmente se diventa un lavoro sacrificante, ci possono essere momenti in cui ti disinnamori un po' del ballo. Come fai per rinnamorarti?
3: Non è che ti disinnamori, però sai, a chiunque è successo, no? Io ringraziando Dio ho fatto tanti programmi, ho fatto tante esperienze, però ci sono le volte dove non è andata bene, o casomai continuava a non andare bene, oppure la paura continua di farti male. Se ti fai male, poi che cosa fai? Dunque devi
1: Se ti
3: sempre
1: fai male
3: pensare ad avere un piano
1: fisicamente,
3: B. Se ti fai male fisicamente, devi pensare sempre ad avere un piano B e poi che cosa succederà? Dunque, hai sempre quella cosa. Non è che ti disinnamori, però io personalmente, non so Davis, ho pensato tantissime volte di mollare. Ci ho
0: certo.
3: provato e non ce l'ho fatta. Sono sempre
1: Ti
3: tornato
1: chiamava
3: indietro. Mi
1: sempre.
3: chiamava sempre. Però il messaggio che deve passare è che è una vita piena di sacrifici. Le persone ti vedono ballare e pensano che è tutto
2: È
3: bello, è
2: tutto
3: tutto un gioco.
2: lustrini.
3: Non è così.
0: Bravo Simone.
3: Ecco, questa è la cosa bella, il messaggio che si può mandare, che comunque dietro a ogni cosa c'è sacrificio, impegno, sudore. Le persone vedono un balletto su TikTok, ormai va tanto TikTok, che sono ballettini, no?
2: 15
3: Okay.
2: secondi
3: E tutti
2: di
3: possono
2: stacchetto,
3: ballare.
2: diciamo.
3: Non è così. Dietro c'è del sacrificio e, guarda, massimo
0: Sì,
3: rispetto
0: perché.
3: anche per te.
0: No, ma anche perché dietro quei 5 minuti di show, di spettacolo, veramente ci sono mesi, mesi, pianti. Di lavoro e quindi non lo si capisce, Simone, ovviamente tu se me lo confermi anche tu, non solo quei 5
1: Assolutamente.
0: minuti, ma c'è dietro veramente tanto, tanto, tanto tempo,
2: Io ho una domanda
0: assolutamente.
2: per Naima. Tu appunto hai seguito un po' le orme di papà, ma anche dello zio, perché abbiamo detto siete una famiglia comunque legata al mondo del ballo e della danza, ma perché l'hip hop?
4: Ma perché comunque non mi niente come passione, cioè nel senso mi diverto in questo stile, anche negli altri, ma soprattutto in quello perché io sono cresciuta con il pop. Poi andando avanti con gli anni, con l'età, ho aggiunto altri corsi, altri stili e poi mi sono piaciuti, però comunque ho iniziato con il pop perché comunque è uno stile che esatto.
2: Che
0: Te lo
2: senti
0: senti di più.
2: tuo, che senti tuo. E allora ringraziamo la nostra bellissima e bravissima Naima Di Fiore insieme al suo papà
0: Grazie.
2: Davis di essere stati con noi qui all'Estate in Onda. Grazie.
1: Grazie
0: di
1: Continuate a ballare e a farci
0: tutto
1: sognare.
0: Simone, spero di vederti a Torino qualche volta, un invito ce l'hai e
3: Grazie.
0: poi in relazione ci scambiamo i tuoi vari contatti.
2: Scusa, noi no? Qui nascono amicizie
0: No,
2: all'Estate in
0: vabbè.
2: Onda.
0: No, a voi vengo
2: Scherzo.
0: direttamente io.
2: Ah,
1: Ah,
2: ok,
1: ok.
2: allora
1: Ci viene
2: vieni
1: perdonato.
0: appuntamento in studio che ovviamente stringere la mano due donne bellissime non possiamo che venire direttamente.
3: Davis, possiamo fare un
2: Grazie
3: corso accelerato a queste due ragazze nel mondo della
2: mille. Ne
3: danza?
2: abbiamo
3: Perché
2: bisogno.
3: ce n'è sempre
0: Bravo,
3: bisogno.
0: ce n'è sempre
3: Facciamo un
0: bisogno.
3: duo.
1: E allora grazie a Davis e Anna Ima, coppia.
0: Grazie ancora.

0: Un abbraccio a
1: scoppiettante di
0: tutti,
1: ballerini, un abbraccio
0: fortuna.
1: A voi.
2: Ciao.
1: E ora sentiamo un po' di musica. C'è uno dei più grandi successi dell'artista francese Manu Chao. Sto parlando di Me Gustas Tu.

0: qui all'Estate in Onda, gli ultimi minuti insieme in compagnia di Simone Pigliacelli, che è un ballerino bravissimo, oltre a essere anche un insomma personaggio del mondo dello spettacolo. E sì. A proposito di questo, Valentina, volevo chiedere a Simone, che ha vinto in Albania il talent Dancing with the Stars, che è l'equivalente
1: del nostro ballando italiano.
0: Del nostro ballando italiano, e tu ne sei uscito vincitore. Che emozione hai provato?
1: Grandissima. Perché comunque non ero nel mio paese e negli anni mi sono fatto conoscere, fino ad arrivare comunque a vincere, ad accompagnare un personaggio famoso a vincere l'edizione, è stato tantissimo. Mi ha lasciato tantissimo l'Albania, ho fatto un sacco di esperienze sotto il punto di vista televisivo, anche oltre il ballo. Cioè io a un certo
0: tu
1: punto
0: hai condotto.
1: Ho condotto un programma in albanese, conducevo un programma in albanese. Ovviamente i primi anni non sapevo che cosa dicevo, cioè
0: bene,
1: nel senso imparavo a memoria a pappagallo.
2: Si improvvisa.
1: Imparavo completamente a memoria, avevo un tutor che mi faceva la dizione, le persone credevano che io parlassi realmente albanese, quando mi incontravano poi per strada si rendevano conto che non era la realtà.
0: Ti muovevi e ballavi.
1: Bravissima. Però è stato tutta esperienza, mi hanno prodotto anche delle canzoni, mica sono un cantante, infatti no, è stata accantonata la cosa, è andata bene un periodo, poi basta. No, mi ha lasciato tantissimo. La cosa che ho sempre pensato, dico, perché non posso farlo a casa mia questo? Io per questo lasciai l'Albania dopo 7 anni davanti indietro.
0: Mai dire mai, comunque sei ancora giovanissimo.
1: Mai dire mai, però la realtà è questa.
0: Ma noi ti vogliamo presentare una persona, Simone. Sì, abbiamo una sorpresa per te.
2: Sì, lui è un ballerino, ma è anche un maestro di strada, tra virgolette, e nello specifico geolocalizzato spesso a Testaccio, con qualche capatina anche a Ostia. Sto parlando di Pasquale Iannotta. Ciao Pasquale, benvenuto.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
2: Ciao, benvenuto all'Estate in Onda. Allora Pasquale, tu insomma balli, ma soprattutto fai ballare, raccontaci come nasce questa sorta di flash mob, queste lezioni in strada.
3: Beh, guarda, come hanno dimostrato i video, e noi abbiamo iniziato, io e la signora Elisa, praticamente in un periodo diciamo morto per quanto riguarda il ballo, per quanto riguarda le attività, perché i corsi sono chiusi, perché chi va in ferie il mese così è normale, poi sotto questo caldo che è stato quest'anno, e quindi abbiamo deciso e ho chiesto alla signora Elisa se saresti disponibile un giorno, diciamo ogni 2 giorni, a ritrovarci in parco e riprendere un po' i balli, rimanere in allenamento. Lei è subito aderito perché è passionale come me come ballo.
0: Non si è tirata indietro, oltretutto lei è una tua allieva che ha ben 79 primavere, quindi voglio dire, si mette in gioco senza problemi, e il vostro ballo è diventato virale sui social e poi ad oggi è un vero e proprio format che fate quotidianamente.
3: Sì. Sì, guarda, io lo sai perché hanno fatto i complimenti alla signora, ma è vero perché per essere un maestro, io sono anche allenatore di FGC di calcio a 5, o meglio
2: sono
3: ero
2: sportivo, dai.
3: Sì, sì, per essere un maestro devi anche conoscere un po' la psicologia di chi insegni o di chi alleni.
2: E tu insomma sei un talento in questo. Tra l'altro appunto Marzia ha citato questo balletto virale che sulle note di Beat It di Michael Jackson, che è dato appunto sui social il 7 di agosto, tantissime visualizzazioni di voi in piazza Testaccio, e poi la gente vi vede ballare e scende, cioè si unisce, che fanno? Scende da casa loro?
1: Come la organizzi, guarda, questa cosa?
0: Pasquale, guarda, Simone,
1: c'è un punto d'incontro.
3: Sì, sì,
0: Simone,
3: ciao
0: Simone,
3: il
0: tuo collega, ciao. Lui è un
1: cioè vi mandate messaggi, com'è organizzata, oppure
3: piacere,
1: le persone
3: piacere di conoscerti prima di tutto.
1: Aspettiamo comunque un invito a queste rimpatriate,
3: guarda,
1: perché a noi ci piacciono.
3: Io ho un appuntamento per oggi alle 17:30, lo scrivo sui 17 social e poi mercoledì.
1: Ecco,
3: sì, perché
1: proprio oggi.
3: Oggi sì, ce l'avevo.
2: C'è da fare, Simone.
1: Sì, ragazzi,
2: c'è da fare. Niente, Simone, oggi c'è da fare, però comunque non, nel senso, non finisce qui. Cioè,
3: no, figurati, no.
2: Quindi
3: avere un collega, magari come con stile diverso, qualsiasi cosa, penso che sia la cosa più bella che si possa, che si possa avere.
1: Che stile fai?
3: Io faccio, l'ha detto bene la signorina Marzia, l'ha detto bene, io sono un maestro di sala, ma io mi ritengo un maestro di strada, perché cerco di adeguare accalappiare, non lo so, forse un mezzo sbagliato, una cosa sbagliata,
0: di coinvolgere le persone,
3: di coinvolgere coinvolgere più persone possibili.
2: In balli latinoamericani, in balli zumba, esatto, coreografie, esatto. Insomma, di quelle coinvolgenti, anche perché Pasquale, bellissimo, dicevamo prima con Simone e Valentina che la danza unisce e ci aiuta anche a superare i momenti di difficoltà e anche di solitudine. In un agosto romano caldo, dove le persone non sanno cosa fare, potersi ritrovare e ballare in piazza è un'ottima alternativa.
3: Sì, in questo guardo io ti dico che per me la musica gioca parecchio per quanto riguarda la mia persona, perché la musica ti rilassa, la musica ti carica e la musica ti commuove, perché chi è di noi che non, magari non ricorda, sentendo un brano non
2: qualcosa,
3: ricorda
2: un ricordo
3: un particolare.
2: La musica, sì, è meravigliosa ed è per questo che noi siamo qui su Radio 1 anche
4: a
2: per
4: parlarne,
2: sentire tanta bella musica, sì. E allora noi ti ringraziamo.
4: Eh sì, e io vorrei dare l'appuntamento quindi con Pasquale Iannotta. Voi andate a Piazza Testaccio Pomeridiani, sì, vi prendete un gelato, una pizza al taglio, e poi aspettate perché lui ogni tanto arriva
2: e poi lo smaltite, okay, ballando con Pasquale Iannotta, che ringraziamo per essere stato con noi. Ciao Pasquale.
3: Ringrazio voi dell'invito.
2: Ciao,
3: buon lavoro,
2: grazie.
3: Vi auguro. Ciao Simone.
1: Ciao Pasquale.
4: Ciao, ciao.
2: E allora Simone, in un flash finale, i tuoi progetti futuri?
4: Flash è proprio flash, eh?
1: Guarda, i miei progetti.
2: Flash.
1: Viva la giornata.
2: Viva la giornata. Allora, chi lo sa se non ti rivedremo presto da qualche parte?
4: A Piazza Testaccio, sicuramente.
1: A Testaccio, sicuramente, con aperitivo annesso.
2: Va bene, l'importante è che se poi hai novità importanti ce le vieni a raccontare qui.
4: Certo che sì. E allora, ringraziamo Simone Pigliacelli di essere stato con noi e di averci tenuto compagnia. E ora?
2: E ora ringraziamo, ciao, chiaramente Simo, tutta la squadra, ciao, la regia e i tecnici, Jacopo Teodoro, Davide Santi Marrocchi, l'autrice Stefania Livoli, e adesso linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. Ciao Simone.
1: Ciao a tutti.
4: A domani. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Dramma nel quartiere romano di Pietralata. Intorno alle 13 sono stati trovati i corpi di padre, madre e figlia uccisi in casa a colpi d'arma da fuoco. Si pensa all'omicidio-suicidio.
4: Aveva 5 anni la bambina trovata morta in casa a Roma insieme ai genitori. La famiglia è stata trovata nella camera da letto dell'appartamento nel quartiere Pietralata in cui viveva in via dell'Antracite. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. La bambina, affetta da disabilità, viveva con il padre, 32enne, e la mamma, 31enne. A trovarli sono stati vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nel corso del sopralluogo, i carabinieri, oltre alle 3 vittime, hanno trovato il cadavere di un cane. Anche l'animale è stato ucciso. Claudio Vigolo, GR1.
3: Un corriere è morto, stroncato da un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Il 42enne era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, che scadeva proprio oggi e che, secondo quanto riferito dai colleghi, temeva di non vederselo rinnovare. A denunciarlo è la Filt CGL, ricordando che proprio oggi i lavoratori dell'appalto erano in sciopero dopo lo stato di agitazione proclamato venerdì. Alla base della protesta, carichi di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai insostenibile. Gli esteri. Con il Medio Oriente torna ad infiammarsi la guerra fra Stati Uniti ed Iran, con la ripresa di attacchi incrociati e accuse reciproche fra i due paesi. Dopo un mese di stop, il presidente americano Trump promette dure ritorsioni e torna a ribadire che Teheran desidera incontrarsi a tutti i costi. Non so, aggiunge, se si possa contare su un accordo con loro. Le sanzioni stanno avendo un impatto davvero forte. E riaccendersi delle ostilità fra Stati Uniti ed Iran si ripercuote sui mercati e sui costi del petrolio. Ci colleghiamo con Milano in diretta, Luigina Venturelli.
5: Sì, sull'inasperirsi delle tensioni in Medio Oriente è ripreso la corsa del prezzo del petrolio. Il Brent supera i $91 al barile, su di oltre il 3%, così come il WTI americano, che si colloca sopra gli $86 al barile. Vola anche il prezzo del gas naturale, che è quotato ad Amsterdam a 70 euro al megawattora, più 4%. In ordine sparso invece le borse europee, in attesa della pubblicazione domani dei dati sull'inflazione nell'eurozona. Milano guadagna lo 0,3%, Parigi invece cede altrettanto. La più pesante è Francoforte, sotto di quasi un punto percentuale, mentre Londra è chiusa per festività. A Milano corrono i titoli legati al settore energetico, con Tenaris e Saipem in testa al listino. Vendite invece sulla difesa con Leonardo e Davio, e anche Wall Street ha aperto in rosso di quasi mezzo punto percentuale. Pesano le parole del presidente Fed, che ha aperto ad un possibile rialzo dei tassi di interesse per contenere l'inflazione.
3: E grazie a Venturelli, l'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, che sarà in vigore per altri 15 giorni, era stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario farlo perché ci sono ancora criticità, ma confido sia l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi, immediata alla reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi in Spagna dall'Italia per altre 2 settimane. La sparatoria in Svizzera, disposta l'autopsia tra oggi e domani sul corpo di Maria Spinelli, la giovane di 22 anni abruzzese colpita a morte durante il rave party di Aarau vicino a Zurigo. Un 43enne svizzero è stato arrestato dalla polizia cantonale, secondo cui l'uomo sarebbe l'unico responsabile dell'omicidio. Da chiarire ancora l'esatta dinamica dei fatti e il movente. Si sarebbero resi protagonisti di torture e violenze su 12 ragazzi minorenni detenuti nell'istituto penale per minori di Casal del Marmo a Roma. Per questo 3 agenti della polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per 1 anno. La sanzione è stata comminata dopo quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Roma. Il GIP avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime. E a proposito di intelligenza, sull'intelligenza artificiale, la Commissione europea ha deciso di sottoporre a ChatGPT e alle piattaforme Reddit e Roblox, che superano tutte e tre i 45 milioni di utenti mensili nell'Unione, alle regole più severe previste dalla legge sui servizi digitali. Entro 4 mesi dovranno dunque rafforzare controlli e misure contro i rischi legati, tra l'altro, a contenuti illegali, tutela dei minori, diritti fondamentali e interferenze nei processi elettorali. Ci fermiamo qui, il prossimo giornale alle 17.
0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: L'Italia in diretta. Buon pomeriggio, sono le 16:06, l'Italia in diretta, il pomeriggio, Paola Nania, Claudio De Tommasi.
9: Eccoci,
8: ciao.
9: Qua, pronti per voi, saremo insieme fino oggi alle 18:30, tantissime cose di cui parlare, davvero tante. Ricordiamo il nostro numero, 3356992949, qualora aveste voglia di intervenire.
8: Oggi parliamo di ex Ilva, c'è una grande questione industriale del tema che abbiamo scelto per la nostra apertura, con due ospiti, sindacati da un lato e Federmeccanica dall'altro. Avremo la musica con Claudio, avremo soprattutto lo sport, perché qui con noi a Saxa Rubra c'è la collega Manuela Collazzo. Ciao Manuela.
10: Bentrovati ancora per parlare di pallavolo.
9: Ormai ti vogliamo per forza, anche quando la non nostra... c'è da parlare di pallavolo, Manuela.
10: Beh, da oggi si comincia a far sul serio, perché ci sono gli ottavi di finale degli europei femminili. La nazionale di Velasco si è trasferita dalla Svezia in Repubblica Ceca, a Brno, è cominciato da pochissimo l'ottavo di finale contro la Bulgaria, un punto a punto per cominciare, adesso va a segno sarà fare al centro, 7 pari tra le due squadre. L'Italia ha dominato il proprio girone, ha concesso un solo set alla Francia, mentre la Bulgaria ha chiuso al quarto posto il proprio gruppo, vinto dalla Serbia. 3 sconfitte e 2 vittorie per la nazionale allenata da un italiano, Marcello Abbondanza. Sulla carta non c'è partita, ma ovviamente ogni partita va giocata, e dunque per ora è punto a punto, 7 pari la situazione nel primo set.
8: Manuela Collazzo ci terrà compagnia qui a Saxa Rubra, lo dicevamo, con gli aggiornamenti e la finestra che faremo proprio sugli europei e sull'Italia. Dicevamo, Claudio, l'ex Ilva, una grande questione industriale che ormai purtroppo da anni stiamo raccontando, sembra sempre più complessa la situazione a Taranto. Ringrazio quindi i nostri ospiti che ci stanno raggiungendo, che ci hanno raggiunto. Simone Bettini, presidente Federmeccanica, ben trovato.
11: Buonasera, buonasera a tutti.
8: Siamo in attesa di Michele De Palma, il segretario della FIOM, di uno dei sindacati metalmeccanici, ma presidente, parlo da lei per comprendere, quando parliamo delle acciaierie di Taranto, di che ruolo strategico stiamo parlando e quanto è importante tenerle in vita.
11: È assolutamente essenziale tenerle in vita, e tenere in vita soprattutto l'aria a caldo, perché indipendentemente che sia la materia prima, l'acciaio e i laminati piani, tra quelli più utilizzati nel nostro paese da tantissime aziende metalmeccaniche che a loro volta trasformano e esportano i propri manufatti in tutto il mondo, ma questo acciaio, è chiaro che io paragono sempre lo stabilimento, un'acciaieria, l'Ilva in questo particolare esempio, ha un ristorante. Se noi nel ristorante chiudiamo la cucina, sì. E i camerieri cosa possono portare a tavola? Allora, è chiaro che se ci troviamo nell'imbarazzo una sera possiamo in qualche modo inventarci un qualcosa di estemporaneo, ma durante il resto delle serate poi o ci riorganizziamo e il ristorante chiude. Per cui, visto che è essenziale che il ristorante continui a lavorare bene, perché questo ci consente a noi, imprese trasformatrici, di avere un prezzo dell'acciaio di mercato competitivo, e questo è l'elemento che ci consente poi di esportare nel mondo e di dare lavoro a tante centinaia di migliaia di persone.
8: Ci ha raggiunto intanto Michele De Palme, segretario della FIOM, uno dei principali sindacati metalmeccanici. Grazie di essere con noi, segretario.
12: Salve, buon pomeriggio.
8: Con il presidente di Federmeccanica Bettini parlavamo dell'importanza dell'aria a caldo. Diceva il presidente, con una metafora che ho trovato efficace, è come chiudere la cucina, e quindi è difficile poi portare avanti il ristorante se chiudiamo la cucina. Però sull'aria a caldo, lo ricordiamo, incombe una sentenza del tribunale arrivata dopo anni di lotta anche per la tutela della salute della città di Taranto, che prevede a fine ottobre la chiusura di quell'area, e sembra non esserci un grande margine per scavallare questo appuntamento. De Palma, quali sono i prossimi step che voi come sindacati pensate di portare avanti, anche gli incontri con il governo con cui c'è un tavolo aperto?
12: Ma guardi, innanzitutto dobbiamo dire che c'è un elemento di straordinario ritardo da parte del governo, perché quello che sta succedendo, come quello che è successo nel corso dei mesi scorsi, come dire, non ci voleva la sfera di cristallo per capire che sarebbe accaduto. E quindi c'era un piano che noi abbiamo condiviso col governo e con i commissari. Questo piano aveva un processo di decarbonizzazione degli impianti, quindi produzione di acciaio, non trasformazione di acciaio, produzione di acciaio, con la transizione verso la decarbonizzazione, cioè il DRA. E tenga conto del fatto che il governo precedente, quello Draghi, aveva stanziato 1,2 miliardi per l'impianto di pre-riduzione necessario per poi dopo produrre acciaio. Le risorse sono scomparse. Ad oggi si continua ad inseguire una gara in cui ogni volta leggiamo le dichiarazioni da parte del ministro Urso in cui ci sarebbero nuovi concorrenti, ma non si capisce mai qual è la solidità del piano, qual è la solidità finanziaria, qual è la soluzione da un punto di vista industriale. Noi continuiamo a pensare che il paese abbia bisogno di produrre acciaio, di avere un'autonomia sulla produzione di acciaio, e abbiamo bisogno però di farlo attraverso la decarbonizzazione, garantendo gli occupati che ci sono, perché in tutto questo una cosa non può succedere, che quelli che hanno difeso l'industria di questo paese, il lavoro in questo paese, poi dopo siano i primi a pagare le conseguenze di scelte sbagliate fatte dalla politica.
8: E a Taranto, lo ricordo, parliamo di circa 10.000 operai che lavorano, comunque dipendenti dentro l'Ilva, poi c'è un enorme indotto, probabilmente altre,
12: certo,
8: 10.000 persone. Tanto che il ministro ha parlato del rischio, insomma varie figure, anche voi sindacati, avete parlato del rischio di una bomba sociale. Bettini, sulla necessità di portare avanti l'Ilva, l'ex Ilva, ovviamente anche con i sindacati siete d'accordo, ci sono delle offerte sul tavolo, una manifestazione di interesse viene da una cordata italiana guidata da Federacciai. Quanto secondo lei potrebbe essere la strada giusta anche per garantire il futuro dell'acciaio e del lavoro a Taranto e in Italia?
11: Io voglio sperare che questa cordata di italiani sia in grado non solo di prendere aria a freddo, ma anche di gestire l'aria a caldo, perché a mio avviso chiunque gestisca oggi il nuovo stabilimento non può pensare di farlo semplicemente con l'aria a caldo, perché l'aria a freddo, perché prendere l'aria a freddo e dimenticarsi, spesso mettendosi come, diciamo, come copertura il fatto che la magistratura ha stabilito che a ottobre l'area a caldo va chiusa, rischia di non risolvere il problema. Ma ha ragione il segretario quando si parla di decarbonizzazione. Guardi, nelle scorse settimane abbiamo letto sulla stampa che in Europa ci sono acciaierie che stanno riattivando i forni tradizionali a carbone. Per cui, mentre noi, e siamo sempre all'interno dell'Europa, la acciaieria si chiude, in altri paesi, Germania, Francia e, se non mi ricordo male, Spagna, le acciaierie si riaccendono a carbone. Allora, io non è che voglia dire inseguiamo ciò che fanno gli altri, ma vogliamo cogliere la palla al balzo di fare un clamoroso salto in avanti, andare avanti con la decarbonizzazione, con i forni elettrici. Ma a mio avviso solo lo Stato può rimettere in piedi un progetto che consenta all'Ilva di ritornare in un certo numero breve, a medio termine, di anni, a a riavere quel ruolo, non come numero di tonnellate aveva un tempo che oggi non servono più, ma come ruolo industriale per lavorare sull'indipendenza della materia prima più importante che abbiamo in Italia dal resto del mondo, altrimenti noi anche qui trasferiremo il nostro il nostro scettro a indiani, a cinesi, a gente extra Unione Europea. È assolutamente importante che questo non avvenga.
8: Senta De Palma, segretario Fiom, diceva il presidente di Federmeccanica l'importanza dell'ingresso dello Stato, che è una delle richieste che anche voi come sindacati metalmeccanici fate. Chiedo prima a lei, poi rivolgo la domanda a Bettini. Quanto è verosimile l'impegno dello Stato in questa partita? Che sensazione avete? Un impegno pieno?
12: No, però guardi, io capisco che la comunicazione rischia di capovolgere i termini. Ma guardi che il governo Draghi, quindi diciamo così, non proprio un sovietico come Draghi, aveva previsto 1.200.000.000 per fare i forni, il DRI, cioè per produrre il prodotto che poi dopo serviva ad alimentare i forni elettrici. Qui il punto vero che non si discute è esattamente il fatto invece che non si vuol più fare la produzione di acciaio. Cioè la responsabilità che in questo momento si assume il governo è quello di chiudere la produzione di acciaio nel nostro paese, con migliaia di persone che finiscono per strada. Cioè nel momento in cui noi potremmo essere l'unico paese europeo in cui, come giustamente diceva il presidente Bettini prima, saremmo avanti, perché saremmo gli unici a poter fare la decarbonizzazione e quindi a produrre quell'acciaio che è necessario per fare tutti i tipi di produzioni, laminati, far partire quindi Genova, Novi, le verticalizzazioni su Taranto e quindi fornire l'industria metalmeccanica italiana, cioè già il sistema nostro industriale paga il fatto che non produciamo l'energia necessaria e quindi noi paghiamo enormità sia da un punto di vista dei salari dei lavoratori sia poi dopo, perché le bollette valgono anche per le aziende. In più non avremo più il governo dell'energia, sta saltando la chimica di base, cioè è chiaro che salta in Italia l'idea di essere un paese industriale. Cioè dalla vicenda di Taranto è un crogiolo in cui è una sfida per tutti, e lo dico per la maggioranza e per l'opposizione. Mi permetta una battuta: i lavoratori e il paese hanno diritto ad avere il lavoro e a produrre acciaio decarbonizzato, i cittadini di Taranto hanno diritto alla salute e alla sicurezza, e questo è possibile soltanto con gli investimenti. Sappiamo che nella storia, se non ci sono soggetti privati, se tu vuoi essere in grado di poterlo fare, il soggetto che lo può fare e trarne anche un vantaggio è ovviamente il governo pubblico del paese.
8: Prima di salutarci, Bettini, l'impegno effettivo nel capitale dell'ex Ilva, quanto lo vede possibile in questa fase?
11: Da parte di chi? Dello Stato?
8: Sì, sì.
11: Ma qui è chiaro che si parla di miliardi di investimento, però c'è anche da dire che se prima si scrive un progetto sostenibile e interessante, poi a mio avviso nel mondo globale la capacità di riuscire a attrarre qualche miliardo di investimento lo si può fare. Questo è un momento importante, dovremmo cogliere la palla al balzo anche per dire, visto che vogliamo tutti andare verso la salute, la decarbonizzazione, giustamente mi diceva il segretario De Palma, alla quale noi condividiamo un percorso ormai da tempo, il fatto è questo, se c'è questa cordata italiana, che loro sono conoscitori della parte tecnica, perché non fare un progetto insieme? Poi nel tempo è chiaro, la parte italiana, gli imprenditori italiani potrebbero nel tempo rilevare l'Ilva pagando quello che c'è da pagare per rilevare un'azienda che funziona. A mio avviso è questo l'arte della politica, nel riuscire a fare un progetto che renda quello che è così da ogni singolo soggetto è quasi impossibile, a farlo diventare possibile. Perché questo vuol dire il bene del paese.
8: Grazie molto Simone.
11: Vuol dire il bene di decine di migliaia di lavoratori.
8: Simone Bettini, presidente Federmeccanica, grazie anche a Michele De Palma, segretario Fiom, per essere stati con noi. E a presto.
11: Grazie.
9: A presto. Grazie ancora. E torniamo a quanto sta succedendo invece sul campo a Brno. Allora, Manuela Collazzo.
10: Dopo un avvio punto a punto, l'Italia ha messo il turbo contro la Bulgaria e adesso comanda comodamente il parziale 19-15. Molto bene le azzurre di Velasco dai 9 metri, 4 ace, 2 di Antropova, 1 di Egon, un altro di Far. 16° punto adesso della Bulgaria, un po' di disattenzione nella nostra difesa. 19 però sono i punti dell'Italia in questo primo set.
9: Quindi diciamo che ha preso l'avvio.
10: Ha preso il via.
9: Ha preso il via, ha preso il largo.
10: Il largo la nostra nazionale, quindi bene così.
9: Bene così. Allora, questi gli aggiornamenti di Manuela Callazzo per quel che riguarda l'ottavo di finale, se non sbaglio, vero
10: sì.
9: Manuela?
10: Ottavi di finale,
9: ottavi
10: esattamente.
9: Di finale. Esatto. Sì, sì, sì. E allora, noi veniamo alla musica, perché ancora non siamo riusciti,
8: oggi
9: visto l'urgenza di quanto dovevamo dire. Con la musica arriva dagli Stati Uniti, è uno dei nuovi nomi della nuova musica americana che sta conquistando con sempre più sicurezza le classifiche, non solo americane ma anche quelle europee, e lui continua a parlare di quelle che sono le sue relazioni. Ahimè, relazioni andate piuttosto male, diciamo.
8: Povero.
9: Però dice non è tutto ciò che sembra male, poi male davvero, perché da questa rottura del mio cuore, da questo cuore spezzato, sono arrivate poi le forze, le energie per fare questo disco. Il disco si chiama Potential e lui è Sombra.

0: E allora, questo è Sombre, il suo potential, che parla appunto di una relazione che non ha espresso pienamente il suo potenziale, ma è finita prima che potesse esprimerlo.
1: Maluccio.
0: E invece sembra, Manuela Collazzo, che il potenziale della nazionale italiana, insomma, stia...
2: È emerso in evidenza piuttosto bene, perché l'Italia si avvia alla fine del parziale dominando il primo, 24-18, Silla con un manifuori conquista la prima di 6 occasioni a disposizione delle azzurre per portarsi avanti contro la Bulgaria, ottavi di finale a Brno in Repubblica Ceca. La squadra vincitrice in questa sfida poi affronterà i quarti una tra Repubblica Ceca e Svezia. C'è Antropova al servizio proprio da 9 metri, l'Italia ha fatto male alla Bulgaria e si conferma ancora, perché arriva un ace di Antropova. L'Italia chiude il primo parziale alla prima occasione utile, ace di Antropova 25-18, sono addirittura 6 gli ace della nostra nazionale contro la Bulgaria, dunque molto bene sia combattuta forzata sia combattuta flottante, un avvio punto a punto dicevamo, e poi la nostra nazionale ha espresso tutta la sua
0: potenza. E torniamo al potenziale appunto. Allora Paola Anania, andiamo avanti con la nostra Italia in diretta.
1: Stiamo provando, ecco, dovrebbe essere in linea, stiamo provando a contattare il sottosegretario Alessandro Morelli alla Presidenza del Consiglio, che che si trova a Ceuta. Stiamo provando, ecco, sottosegretario, non so se ci sente, buon pomeriggio. Ecco, sottosegretario, pronto, eccoci.
3: Eccoci, buonasera.
1: Grazie di essere con noi, sottosegretario. Lei si trova a Ceuta, ormai al centro da più di un mese di una situazione, di una grave crisi migratoria internazionale che sicuramente riguarda l'Unione Europea. Intanto, perché questa missione, il perché di questa missione, sottosegretario?
3: Ma da cittadino curioso sono deciso, a un mese dall'invasione che è avvenuta, di 72.000 persone che sono entrati in Europa dal Marocco, questi sono numeri ufficiali del governo, del governo spagnolo, ho deciso di venire a vedere com'era la situazione.
1: E che situazione ha trovato, sottosegretario?
3: Ma guardi, allora, sostanzialmente Ceuta è una città spagnola completamente militarizzata, stiamo parlando di una città di 83.000 abitanti circa, dove ci sono oltre 3.000 agenti tra polizia, militari, insomma qualunque forma di autorità che possa dare sicurezza, in una veramente in una realtà complicatissima, perché dei 72.000 circa che sono entrati ci sono tra i 5 e i 10.000 ancora qui.
1: Sì, leggevamo e vedevamo anche immagini di tensione con la polizia che ha sparato in aria per disperdere i migranti. Ha visto episodi del genere? Quanto è tesa la situazione da questo punto di vista? Parliamo del centro di accoglienza, vedevamo le immagini del centro.
3: È chiaro che con migliaia di persone che letteralmente sono lasciate a bivaccare in una specifica area localizzata vicino, accanto all'ospedale cittadino, che permette quantomeno di avere dei minimissimi servizi dal punto di vista dell'igiene personale, per quanto riguarda la salute pubblica, eccetera, è evidente che dicevo, avere una situazione di questo genere crea delle tensioni che sono a un certo punto persino incontrollabili. Le immagini con 5-10.000 giovani che sono letteralmente lasciati a bivaccare tutto il giorno, perché non hanno alcunché da fare se non attendere un aiuto, un sostentamento da parte della Croce Rossa, delle associazioni, perché altrimenti non avrebbero neppure di che mangiare. Io oggi ho visto, ho assistito a delle scene nelle quali addirittura queste persone si lavano i vestiti in mare, con l'acqua di mare.
1: Senta, ma la possibilità da Ceuta forse ha maggiori informazioni che vengano progressivamente rimpatriate, quanto sono, che tempi possono volerci?
3: Questo è l'auspicio di tutti i cittadini di Ceuta, chiaramente, per ritornare alla normalità, perché la domanda che si pongono è proprio questa, e cioè fino a quando la situazione potrà essere militarizzata, fino a questo punto. Le dico, io non ho trovato da dormire più di due notti, perché tutti gli alberghi sono occupati da polizie e militari. Dunque i cittadini di Ceuta sono in una situazione nella quale esigono che la Spagna e l'Europa, loro chiedono aiuto all'Europa, che deve intervenire. Perché l'Europa a questo punto deve prendere una decisione chiara sull'immigrazione basandosi su tre pilastri. Il primo chiaramente è quello di una sana redistribuzione, in attesa che l'immigrato venga valutato se avente qualunque tipo di diritto o clandestino. Se clandestino deve essere mandato nei centri fuori dall'Europa, per esempio quello che sta facendo il governo italiano con il progetto Albania, e infine quello che ha fatto Salvini quando era ministro dell'interno con il blocco dei porti e il blocco dell'arrivo di ulteriori clandestini.
1: Intanto, sottosegretario, diciamo, il rapporto tra Roma e Madrid non è dei più, diciamo, è abbastanza teso. In questa fase Roma ha scelto di prorogare il blocco di Schengen, quindi della libera circolazione rispetto alla Spagna, per altri 15 giorni. Secondo lei è una proroga necessaria e soprattutto una finestra sufficiente per risolvere la crisi?
3: È una proroga fondamentale perché, ribadisco, di questi 5-10 mila presenti qui, chiaramente per ora non si hanno generalità, e sono lasciati in giro per le strade. Detto questo, evidentemente l'auspicio è che entro 15 giorni si riesca ad attuare una sana politica di rimpatrio, posto che le politiche che sono messe in atto dal governo spagnolo sono politiche che non mi lasciano assolutamente sorpreso. Sono esattamente le politiche che i governi di sinistra italiani tra il 2015 e il 2018 hanno perseguito e che quindi sono coerenti con gli obiettivi della sinistra.
1: Grazie, sottosegretario Alessandro Morelli da Ceuta, per questo racconto e queste riflessioni. E buona permanenza, sottosegretario, grazie.
3: Buon ascolto.
0: Bene, allora torna la musica all'Italia in diretta e torna con il nuovo singolo di Ligabue, Luciano Ligabue. Tra l'altro è la colonna sonora, insomma, importante del suo nuovo documentario. Un documentario che si chiama Luciano, prima di tutto, di Paolo Bonfandini. La canzone ha un tono intimo, è una specie di riflessione del percorso artistico del rocker di Correggio a 30 anni da quel buon compleanno Elvis, che è stato il lancio suo definitivo e dalla prima pubblicazione del suo romanzo Fuori e Dentro il Borgo. Si chiama Ligabue e questa è Qualcosa per te.

0: Sì, per te, qualcosa per te. Questo è Luciano Ligabue, è il suo nuovo ultimissimo singolo. Linea Manuela Collazzo per un aggiornamento da Brno.
1: Brno. Vai.
2: Brno, Repubblica Ceca, ottavi di finale Italia-Bulgaria, parliamo degli europei di pallavolo femminile, c'è un time out in corso, lo ha chiesto il CT italiano della Bulgaria, Marcello Abbondanza, perché la sua squadra è già sotto in maniera piuttosto evidente. Inizio secondo set, l'Italia conduce 9-5, l'Italia che, lo ricordiamo, ha vinto il primo parziale 25-18, alla fine dominandolo nonostante un avvio punto a punto, dominando dai 9 metri, 6 ace, 3 solo di Antropova, e grazie anche agli attacchi di Egonu e proprio della Antropova, ha portato a casa comodamente il set. 7 punti di Egonu, 7 di Antropova, sono le nostre migliori realizzatrici nel primo parziale. Adesso ancora un ace di Sara Farr, dunque punto diretto dai 9 metri. L'Italia comanda di 5, 10 Italia, 5 Bulgaria, 1-0 dell'Italia. Questo è il conto dei parziali.
0: Allora, il conto dei parziali, ovviamente, spazio appena qualcosa cambierà o si evolverà a Manuela Collazzo. Arriviamo adesso a uno spettacolo teatrale che è abbastanza, no?
1: È molto divertente. Medicina spericolata.
0: Io conoscevo l'edilizia acrobatica.
1: Invece c'è la medicina spericolata.
0: Invece c'è adesso la medicina spericolata. Protagonisti e coloro che raccontano di questo originale talk show sono da una parte Dario Vergassola, la sua ironia, ma dall'altra una giornalista scientifica come Silvia Bencivelli. Ed è proprio Silvia ai nostri microfoni. Come va, Silvia?
1: Ciao Silvia.
3: Ciao, buonasera a tutti. La serissima Silvia Bencivelli.
0: Esatto. Per fare un po' di contrasto con Dario Vergassola devi per forza essere seria, Silvia, no?
3: Sì, sono la spalla seria, io, capito.
1: Ma l'idea di medicina spericolata da dove viene fuori, Silvia?
3: Allora, dunque, viene fuori da un mio libro che ho scritto mettendoci anni di ricerche effettivamente serissime, e nel quale ho raccontato gli autoesperimenti che hanno fatto la medicina. Cioè, io sono una scrittrice di cose di scienza, vengo dalla medicina, sono laureata in medicina e mi sono messa lì per anni a inseguire gli autoesperimenti, cioè gli esperimenti fatti sul corpo di chi li aveva pensati, che hanno costellato, diciamo, la storia della medicina più o meno dal Rinascimento agli anni 80 del secolo scorso. Ne ho scritto un libro che pare essere anche divertente, ma un libro documentatissimo, e ne è venuto fuori uno spettacolo.
0: Ecco, ma evidentemente per farci, insomma, un libro, uno spettacolo sopra, questi autoesperimenti sono una cosa abbastanza frequente tra gli scienziati e i ricercatori?
3: Guarda, sono stati frequenti.
1: Adesso per fortuna.
3: Ho capito anch'io. No, adesso non si fanno più. Sono stati frequenti, tanto che nemmeno sono stati raccontati, perché erano quasi una cosa normale, la prassi. Molti medici, ho scoperto appunto lavorandoci su, lo facevano anche per dimostrare l'altissima moralità del mestiere, no? Non farei agli altri quello che prima non faccio a me, che non ha molto senso, se ci penso. Un ginecologo, un pediatra non potrebbero farlo. Però l'hanno fatto anche per ragioni più prosaiche, tipo per risparmiare soldi, per risparmiare tempo, per ripicca, per rabbia, per disperazione, l'hanno fatto per ragioni di questo tipo.
1: E rischiando parecchio, immagino. Oh no.
3: Alcuni ci sono morti, ovviamente. Tra l'altro, di quelli che sono morti, probabilmente non sappiamo nemmeno tutti i nomi, perché avrebbero dovuto raccontarlo loro, no? Cioè, chi di loro l'ha fatto per ambizione, l'ha fatto per dire in giro: guardate che cosa ho fatto, se c'è morto non l'ha potuto fare. Quindi non lo sappiamo. Ma sono talmente.
0: Pronto?
3: Moltissimo.
0: Ecco. Pronto? Abbiamo perso
1: un minuto, ma io leggevo, tanto per dare il senso degli esperimenti, degli autoesperimenti, un medico che si è iniettato un batterio ignoto, si è infilato un catetere nel cuore, quindi insomma, cosa è così.
0: Ci vuole coraggio, diciamo.
3: Ci vuole coraggio, ci vuole determinazione, ci vuole anche molta scienza, molti di questi, voglio dire, coerentemente con i principi della loro epoca, che sono diversi dai nostri, certo, l'hanno fatto veramente con l'intenzione di far progredire la scienza, e ci sono anche riusciti, quindi molti sono così. È vero che a sentirli oggi sembrano un po' cose da pazzi, e questo fa ridere oggi, però ci dobbiamo sempre ricordare che insomma la storia della medicina è cambiata nel tempo, e anche il nostro modo di leggerla. Noi oggi diamo per scontate cose che invece hanno richiesto secoli di riflessione, studio e anche molto coraggio, anche qualche cavia starsi. Poi c'è tutto il grande capitolo delle cavie che non lo hanno scelto, no. Ma ecco, perlomeno in questi casi erano quasi tutti piuttosto consapevoli di quello che stavano facendo. C'erano anche gli sprovveduti totali, ci sono stati anche degli studenti che hanno fatto la stupidaggine, eccetera. Però sono storie che raccontano davvero come è andata la medicina. Noi tendiamo ad averne un'immagine un po' edulcorata. In realtà la medicina è tra di noi, no? Risolve problemi, ma fa anche qualcosa di più profondo, perché ci dà modo di pensare al nostro corpo in una maniera che cambia nel tempo. Per cui oggi noi abbiamo molta cura di noi, del nostro invecchiamento, della nostra salute, siamo attenti alla prevenzione. Un secolo fa tutto questo non esisteva, c'erano altre pulsioni, no? che rendevano il rapporto col corpo molto più, cioè a noi farebbe un po' impressione, ecco, una persona che rischia la vita perché ha avuto una buona
1: intuizione.
3: Tutto questo è anche pulito. Sì, tra l'altro oggi, per fortuna, e questa è una cosa che dobbiamo ricordarci, noi oggi abbiamo dei metodi di ricerca scientifica molto precisi, no? Nell'utilizzare la statistica, ci sono i comitati etici, sono tutte cose sacrosante che ci garantiscono una buona qualità della ricerca scientifica, dei farmaci che prendiamo, insomma, delle tecniche chirurgiche, di quello che troviamo, delle procedure al pronto soccorso, eccetera. Ma fino a qualche decennio fa non era così, e questo, voglio dire, è stato a lungo un rischio per tutti noi, però del resto c'è voluto una maturazione anche filosofica nella medicina, e un libro così secondo me un po' lo racconta. È divertentissimo come lo fa Vergassola, poi questo è...
0: Immaginiamo. Ma infatti come è nato questa singolare associazione tra te e Vergassola, e soprattutto come si sviluppa poi sul palco?
3: Ah, ecco, allora Vergassola è un ipocondriaco, quindi
0: questo è il motivo
1: come
0: principale,
1: non capirlo,
0: fondante.
1: Come non
3: pazzesco, lui cioè tipo è capace, lui ha nell'agendina del telefono, vi giuro, l'ho vista io con i miei occhi, ha una quantità di medici che nemmeno io, che ho fatto medicina e ho tutti i miei compagni di corso, no, nel telefono, abbiamo la chat, siamo 200, lui ce ne ha di più, tutti poi catalogati per specialità. La cosa stupefacente è che c'è anche le ginecologhe e i ginecologi, che non si capisce a cosa gli servono, ma non si sa mai.
0: Non si sa mai. E invece quindi sul palco come succede? C'è un dialogo palco tra voi, una provocazione,
3: sì.
0: Cos'è?
3: Sì, poi ci becchettiamo di continuo, perché vabbè, lui è un maestro dell'improvvisazione, io ci provo, ma più che altro racconto le mie storie. Sai, la cifra di Dario è l'intervista. Lui che fa queste domande urticanti, che insomma uno si deve un po' abituare a essere urticato, però, però insomma è molto carino. Devo dire che Dario è veramente una persona squisita, quindi ha accettato questa cosa, appunto, in nome della sua ipocondria,
1: in perché omaggio alla sua della ipocondria
0: medicina. Sì, infatti. Senti,
3: esatto.
0: Il prossimo appuntamento,
3: in omaggio alla medicina, perché lui è molto attento e rispettoso.
0: Certo, prossimo appuntamento dove e quando?
3: Allora, siamo a Modena il 4, aspetta che mi avvicino al computer, siamo a Modena il 4 settembre, poi siamo a Piove di Sacco, poi siamo, eccoci qua, a Piove di Sacco il 17, provincia di Padova, il 24 a Piacenza, il 9 ottobre a Monza, ed è la prima nazionale vera e propria, le altre sono anteprime, ci servono un po' per rodare.
0: Per scaldare i muscoli.
3: Sì, anche perché insomma non è banale per me, cioè,
0: certo.
3: Tenete conto di questo.
0: Allora, noi ti ringraziamo, prego. Silvia ti ringraziamo, Medicina Spericolata, Silvia Ben Civelle e Dario Vergassola, l'avete sentito, alla prossima mi pare il 4 di settembre,
3: 4
0: se non
3: settembre.
0: Sbaglio.
3: A Modena, sì,
0: a Modena,
3: sì,
0: quindi appuntamento a Modena. Grazie Silvia per essere stata con noi.
3: E grazie a voi.
1: Ciao, grazie. Bocca al lupo. No, non si dice, come si dice?
3: Non
1: si
3: dice merda.
0: Non lo voleva dire Paola, per questo si è limitata un bocca al lupo. Comunque.
1: Come se l'avessi detto.
0: Allora, Negramaro, questa è la musica che arriva adesso, un brano del 2008, quarto estratto di un album che era La Finestra, questa Via le mani dagli occhi.

0: E questa è toccami le mani.
1: Non
0: no.
1: L'avevo capito. Toccami le mani.
0: Via le mani dagli occhi, in realtà si chiama, sono in Negramaro, Manuela Collazzo.
1: A Brno, a Brno.
2: Un set tra Italia e Bulgaria, un set che l'Italia ha dominato e ha appena conquistato grazie all'attacco vincente di Adigue. La prima di un'infinità di occasioni per chiudere il parziale, perché l'Italia comanda 24-13 in questo secondo set, 1-0 il conto dei set. Proviamo a seguire questo scambio e capire se la nostra nazionale riuscirà a chiudere già adesso. Ci riesce infatti,
0: ci riesce.
2: Con Antropova. Dunque 25 Italia, 13 Bulgaria, così nel secondo set l'Italia avanti 2-0
0: per l'Italia. Adesso invece torniamo alla musica e torniamo con un signore che ha appena vinto da pochissimo la prima di una lunghissima serie, Targa Tenco, come opera prima, con noi, con il suo disco. Sta registrando audio, c'è PG, benvenuto.
1: Benvenuto PG.
3: Ma che piacere, ragazzi, buon pomeriggio e buon ricominciare tutto, perché più o meno oggi è il primo lunedì dell'anno, veramente.
0: Dell'anno, ecco, del nuovo anno solare. In realtà noi un po' che abbiamo cominciato, ma fa nulla, però ci piace esserci.
1: Siamo già stanchi.
0: Dovremmo già riandare in vacanza. Allora, Pigi, io direi di partire proprio con questo tuo disco, no? Sta registrando audio, che finalmente è arrivato e ha vinto alla Targa Tenco.
1: E devo dire che il titolo è notevole, a me piace molto.
3: Grazie, sì, un titolo pieno di significati. Primo, mi piaceva moltissimo proprio questa dicitura assurda che si sono inventati questi dei messaggi vocali, perché non si capisce neanche se è italiano, sta registrando audio, ed ho detto stranissimo, quindi fa molto ridere, un po' come Brno, ecco, perché prima dicevi, sono quelle parole che già entusiasmano così da sole. Poi però significava anche questo disco, finalmente sto registrando un disco, perché sono tanti anni che io faccio sto mestiere di cantautore, però ho fatto sempre sì.

0: singoli EP e mai un long plane, invece stavolta l'ho fatto finalmente ed è stato pure premiato, quindi meglio di così non si può.
1: No, infatti, senti Bigi, ma ovviamente fare un intero album, un intero long plane è altra cosa che fare un EP, un singolo e via dicendo, c'è un lavoro molto più, no? Importante.
0: C'è un lavoro enorme in questo caso, un lavoro di anche di mesi se non anni di lavoro, non soltanto sulle canzoni ma sugli arrangiamenti, lavoro di produzione, manageriale, trovare le persone, i collaboratori, insomma ormai le nostre vite non sono più soltanto artistiche, ma bisogna sempre poi stare a capire tante altre cose che stanno dietro lo scrivere canzoni. E in questo caso la collaborazione con Azzurra Music mi ha fatto molto piacere, quindi ho deciso stavolta facciamolo e finalmente è successo, e quindi stare registrando audio significa anche questo. Poi ci sono tutti i significati più poetici di questo omino che si è chiuso dentro una casa prigione, però cerca di registrare un messaggio, un message in a battle, diciamo, con un microfonino e un filo che vada per il mondo. C'è anche questo aspetto qua dentro questo titolo, pieno di cose dentro.
2: Allora, vedendo la copertina dell'album, è una suggestione così che mi è venuto in questo momento, sì. C'è qualcosa di Lucio Dalla, così ti guardavo e dico, bah, non so, mi veniva in mente un Lucio Dalla, così.
0: C'è tanti cantautori dentro la mia vita e quindi probabilmente anche dentro la mia penna, non lo so, e io ho ascoltato tanto la musica italiana, la migliore musica italiana, e quindi sicuramente anche Dalla. Il disco poi è pieno di cose parajazzistiche, un disco che sta a cavallo tra il pop e il jazz, quindi sicuramente Lucio Dalla è uno di quelli che anche ha fatto nel migliore dei modi, direi, il connubio tra pop e jazz in alcuni casi. Poi lui suonava anche sassofoni, clarinetti, quindi insomma era proprio mezzo poppettaro e mezzo jazzista.
1: Sassofoni, clarinetti che fanno parte di quello che poi viene definito come swing, che è una parte del tuo cuore, Pigi.
0: È decisamente una parte del mio cuore, anche una parte di questo album swing, che io cerco sempre però di non trattare in maniera revival. Cioè io adoro gli anni 30 e 40 dello swing, del jazz manouche, che infatti suono spesso, però cerco sempre di provare a metterli in una chiave odierna, cercando di stare sempre nel tempo, proprio perché non mi piacciono le cose troppo revivalistiche. E quindi ci abbiamo imbastardito in tutti i modi, questo disco è pieno di imbastardimenti, cioè il swing mescolato con l'elettronica, c'è il pop mescolato col tango e col rock, c'è di tutto veramente, e quindi è un bel viaggio.
1: E ci sono anche una serie di collaborazioni, Simona Molinari, c'è Sergio Cammariere, no?
0: Sì, anche Stefano Di Battista, e poi tutta la mia band meravigliosa, Gian Piero Lo Piccolo, Gidio Marchitelli, Francesco Saverio Capo, Andy Bartolucci, proprio il quartetto base, e poi tantissimi ospiti di vario genere che hanno collaborato, perché come vi dicevo prima è un disco che ha avuto una gestazione complessa, difficile e soprattutto lunga.
1: Allora, proprio perché è una gestazione lunga, Pigi, ma è venuto come te lo hai immaginato all'inizio, o invece poi strada facendo, ecco un'altra citazione, ce lo siamo visto sfuggire di qua e di là?
2: Comunque,
0: no, guarda, devo dire che proprio la mia felicità è proprio che è venuto esattamente come lo volevo. Io penso che sia il massimo per chi scrive. Io a volte lo dico, io ogni tanto faccio anche lezioni di songwriting e lo dico sempre ai miei allievi, e la canzone perfetta non è quella bella per te, bella per altri, ma è la canzone che è venuta come volevi che venisse all'inizio. Quello è il risultato migliore. E questo disco ha questa bella cosa per me, cioè ci ho messo tanto tempo, ci ho messo tanta fatica, però effettivamente tutta questa attesa quasi di 20 anni era dovuta proprio al fatto che io volevo che venisse proprio così, e per farlo proprio così ci volevano impegno di altri, impegno anche economico, impegno di lavoro, ci volevano tanti tipi di impegno che si sono tutti mescolati in questo periodo e ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'avete fatta. Allora, ricordiamo, sta registrando audio, spero che a un certo punto smetterai però Pigi, perché altrimenti,
2: cioè, sai quando stai lì col telefono, tre minuti
0: io sto dicendo spesso che questo è un disco lungo, sono 15 tracce per un totale di 1 ora e 7, e quindi è come se avessi registrato un vocale di 1 ora e 7 minuti.
2: Beh, quindi
1: sono cavoli vostri,
2: esatto. Io arrivo ad 8 minuti massimo,
0: ho battuto anche 8 minuti.
2: Eh sì, sono sono 8 arrivata.
0: 8 minuti è importante.
1: Ecco, deve essere importante, infatti.
0: Io ho battuto anche il record di Tommaso Paradiso, che ti mando
1: sì, che era 10 minuti, no? Quello era il record stabilito proprio dal Guinness dei primati. Allora io ti ringrazio, Pigi, per essere stato qui con noi. Vi ricordo, fresco vincitore della Targa Tenco per la prima opera prima, questo suo album, questo suo primo album. Da quell'album ci sentiamo la collaborazione con Sergio Cammariere. La vuoi presentare tu, visto che ti intendi anche di radio? Prego.
0: Bello, sì, si chiama Vai Valeria, ci sono dentro Olen Cesari, con Sergio che canta e che suona il piano meravigliosamente, ed è la storia di una donna rivoluzione che ti entra nella vita senza passare dal via e te la sconvolge tutta.
1: Wow, completamente. Wow. Subito dopo il GR1, grazie Pigi, e
0: grazie,
1: in bocca al lupo.
2: Ciao.
0: Bevi il lupo, ciao.
2: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Si riaccende il conflitto fra Stati Uniti e Iran, ripresi gli attacchi incrociati e il presidente Trump torna a minacciare Teheran.
3: Li colpiremo duramente. L'Iran è ufficialmente una nazione fallita. Così il presidente Trump sul suo social Truth, dove aveva già pubblicato un video generato dall'intelligenza artificiale che mostrava un'isola iraniana nello stretto di Hormuz bombardata. L'isola di Karg, recita il testo, viene fatta a pezzi. Teheran però già all'alba aveva smentito un nuovo attacco oltre a quello della notte sull'isola di Larak. Anche un funzionario della Casa Bianca ha precisato che Karg non è stata colpita. Trump ha inoltre ribadito che l'Iran cerca a tutti i costi i colloqui, ma da Teheran arrivano parole diverse. Non vogliamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni, ha detto il presidente Pezeshkian. Dall'alba è scambio di accuse tra i due paesi su chi abbia innescato la nuova fiammata. Entrambi sostengono di aver agito per legittima difesa. Gli Stati Uniti colpendo l'isola di Larak, da dove, affermano, i Pasdaran stavano cercando di posare mine nello stretto di Hormuz. Gli iraniani attaccando in risposta sulle basi americane in Giordania e negli Stati Uniti. Teheran ha riportato che una petroliera, urtando alcune mine, avrebbe preso fuoco, ma Washington ha smentito. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E le nuove tensioni fra Stati Uniti e Iran fanno salire il prezzo del petrolio. Il Brent si attesta sopra i $90 al barile, mentre il WTI è a quota 85,5. Balza anche la quotazione del gas, che sale a 70 euro a megawattora. Per quanto riguarda i carburanti, in questi ultimi giorni, per lo sconto al distributore sulle accise del gasolio che scade venerdì 5 settembre, i prezzi sono pressoché stabili, con la benzina self ad euro 0,17 al litro e il diesel a 2,13 sulle strade nazionali. Sulla rete autostradale sono rispettivamente a 2,09 per la verde e 2,20 per il gasolio. Le alluvioni in Nepal, aggiornato a 939 morti e quasi 4.000 dispersi, il bilancio lo comunica l'Agenzia per la gestione delle emergenze. Corsa contro il tempo per salvare anche 933 operai di cui non si hanno notizie da giorni. Non è chiaro, hanno fatto sapere le autorità, quanti di loro si trovassero in un tunnel, in tunnel profondi e rinforzati degli impianti idroelettrici al momento della tragedia. Circa un centinaio potrebbe essere ancora in vita. È una pistola detenuta legalmente, quella con la quale è stata uccisa un'intera famiglia in zona Pietralata a Roma e che è stata ritrovata nell'appartamento. I carabinieri impegnati nelle indagini stanno lavorando sul posto per ricostruire la dinamica di quello che ormai sembra essere un omicidio-suicidio. A scoprire i corpi di padre, madre e figlia di 5 anni con disabilità e del loro cane sono stati i vigili del fuoco chiamati a sfondare la porta dell'appartamento dove la famiglia è stata trovata morta con ferite d'arma da fuoco. Un corriere è morto stroncato da un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Il 42enne era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. In un cantiere di Origgio, Varese, ha perso la vita un operaio di 55 anni. Sentiamo Lorenzo Galeazzi.
4: Sono le 9 del mattino e in questo grande cantiere edile di Origgio, nel Varesotto, le attività sono già a pieno regime. Alcuni manovali stanno armando il cemento per le fondamenta di uno degli edifici. Appoggiata su un supporto c'è la soletta, un'enorme lastra di calcestruzzo che, quando viene movimentata, crolla addosso a un operaio. Per lui, 55 anni, proveniente dalla provincia di Brescia, non c'è niente da fare. Particolarmente complesse le operazioni di recupero del lavoratore, rimasto intrappolato sotto quintali di macerie. Una volta estratto dai vigili del fuoco, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso sul colpo della vittima. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno e il nucleo antifortuni di ATS. A loro il compito di ricostruire la dinamica della tragedia e verificare che cosa non abbia funzionato nel rispetto delle misure di sicurezza.
2: Al via il 3 settembre sulle strade della provincia di Brescia la 49esima edizione del Rally 1000 Miglia, 92 gli equipaggi in pista, fra gli altri il tre volte vincitore e favorito anche quest'anno Andrea Cranuola, che insieme a Luca Beltrame porterà per la prima volta una Lancia YHF Rally 2 integrale. Grande emozione questa mattina sulla spiaggia di Palidoro a Fiumicino, dove è tornata in mare Fortuna, una giovane tartaruga della specie Caretta Caretta, recuperata in gravi condizioni nelle acque di Macarese lo scorso 30 luglio. Al momento del salvataggio aveva una grave infezione ed un amo agganciato alla bocca collegato ad una lenza. Dopo le cure ha potuto ritrovare la libertà nel suo habitat naturale. Noi ci fermiamo qui, ora torna l'Italia in diretta, il prossimo GR alle 18.
0: Italia in diretta.
5: Ben ritrovati alle 17.05, torniamo in onda. Paola Rania, Claudio De Tommasi.
6: Eccoci qua,
5: ma mica siamo
6: voi.
5: Soli.
6: No, anzi, è affollatissimo il nostro
5: siamo
6: studio.
5: Tanti.
6: Cominciamo con Manuela Collazzo, visto che è in corso la partita tra Italia e Bulgaria.
7: Ottavi di finale degli europei di pallavolo femminile, terzo set, l'Italia avanti 14-9 sulla Bulgaria, Italia in totale controllo, ha dominato i primi due parziali, 25-18 il primo, 25-13 il secondo, negli ultimi punti del secondo set doppio cambio per Velasco e ottimo impatto nella sfida del secondo posto dell'Italia di Igue, cresce anche l'opposta titolare Egonu, un grande apporto in attacco per lei, adesso scambio lungo, c'è il muro dell'Italia, la Bulgaria prova a chiudere e questa volta riesce a concludere il proprio attacco. 10 Bulgaria, 14 Italia, siamo nel terzo set, ma l'Italia è in controllo senza problemi in questa sfida che vale i quarti di finale.
5: Grazie Emanuela che è qui con noi e ci sta aggiornando e ben trovata, visto che lo studio è affollato, come dicevamo, piacevolmente affollato. Enrica Belli, la nostra collega del GR2, ben trovata Enrica.
8: Ciao Paola, buon pomeriggio a tutti.
5: Ma soprattutto abruzzese, doc, proprio doc.
8: Beh, si mette nel curriculum al primo posto.
5: Esatto. No? Beh, sì. Enrica Abruzzese Belli è qui per raccontarci, visto che vogliamo dedicare una parte anche del nostro programma al racconto della nostra Italia, ci viene a raccontare l'Abruzzo e da che punto di vista, sia quello culturale che quello enogastronomico. Partiamo da quello culturale perché ci sono delle novità interessanti in Abruzzo, no Enrica?
8: Beh, sai, in Abruzzo le novità si riagganciano sempre all'antico, perché l'Abruzzo ha questa particolarità, secondo me, un po' magica, no? Di essere sempre un po' primordiale, di avere sempre un sapore molto radicato nel passato. E allora, Paola, se sei d'accordo, io darei subito il buon pomeriggio, il benvenuto qui a Rai Radio 1 al nostro primo ospite. Andiamo all'Aquila, al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Buongiorno sindaco.
9: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
8: E allora andiamo all'Aquila perché si è appena conclusa proprio ieri sera, sindaco, se non sbaglio, con una partecipazione pazzesca, la 732esima perdonanza celestiniana. È un numero grande,
5: me lo sono
8: a tre
5: scritto,
8: cifre. 732 anni fa, nel 1294, che cosa succedeva? Celestino V concedeva la bolla del perdono, con la bolla del perdono, l'indulgenza a chiunque pentito e confessato fosse entrato nella basilica di Collemaggio, praticamente un giubileo ante litteram. È una storia che si ripete. Allora sindaco, io le chiedo, 732 anni dopo, appunto, che cosa intercetta ancora oggi quel gesto di Celestino? È solo una rievocazione storica o è qualcosa di più?
9: Ma non è soltanto una rievocazione storica, perché quello che ha fatto Papa Celestino V nel 1294 è stato un dare risposta ad un bisogno che non è soltanto del passato, ma che è ancora attuale. Questa è stata la grandiosità di Papa Celestino V e della sua bolla del perdono, cioè dare la possibilità al fedele, al cristiano, di riconciliarsi, di ricominciare, di liberarsi dal peso del peccato, facendolo naturalmente se effettivamente pentito e confessato. E quindi questo rito, che poi negli anni è stato ampliato, perché insomma ricordiamo che Papa Francesco ha aperto per la prima volta dopo oltre sette secoli la Porta Santa, in genere che è appannaggio di un cardinale, cioè il Vescovo di Roma è il Papa che apre la Porta Santa e dà l'indulgenza, dà la possibilità di concedere l'indulgenza plenaria per tutto l'anno e poi lo prosegue l'anno appresso. E poi di nuovo nella bolla d'indizione del grande giubileo di Roma cita tra i luoghi dove si può lucrare l'indulgenza, anche la Porta Santa di Collemaggio, insieme alla Porziuncola di San Francesco e a Santiago di Compostela, insomma,
8: i
9: grandi luoghi della cristianità. Tra i quattro grandi luoghi della cristianità c'è anche l'Aquila.
8: Lei prima ha detto spesso sono cardinali ad aprire la Porta Santa. Quest'anno c'era José Tolentino da Mendoza, che è un cardinale importante e un po' il ministro della cultura di Leone, diciamola così. A me ha colpito tantissimo un passaggio della sua omelia, perché il cardinale ha declinato in chiave, secondo me, collettiva e politica quello che per me è il messaggio centrale del cristianesimo. Il cristianesimo ci dice sostanzialmente: ogni volta che si sbaglia si può ripartire, dopo la morte si rinasce. José Tolentino da Mendoza l'ha declinato appunto in chiave collettiva: anche una città può ripartire. E allora il pensiero va all'Aquila, al 2009, l'anno del terremoto. Come è rinata l'Aquila?
9: L'Aquila è rinata innanzitutto grazie alla forza della sua gente, alla forza della sua comunità, è rinata grazie alla solidarietà nazionale ed internazionale che l'ha interessata. L'Aquila è rinata grazie alla sua fortissima identità, perché una città che ha una memoria così intensa, così profonda, così importante, non può essere spazzata via da nessun elemento avverso. E soprattutto è rinata perché l'Aquila ha avuto un progetto intorno a cui costruire la fiducia del popolo e anche l'ottimismo della gente, perché noi avevamo, eravamo di fronte a un bivio: rimanere prigionieri del dolore, elaborare continuamente il lutto, e invece ripartire da quel lutto e cercare di attualizzare un progetto per la città che tenesse conto di quello che abbiamo subito, ma anche che onorasse la memoria delle 309 vittime attraverso un percorso di rinascita e di ricostruzione.
8: C'è qualcosa manca dopo 17 anni?
9: Ma diciamo che manca sempre qualcosa, perché si è sempre un po', noi siamo sempre alla ricerca di qualcosa in più. Manca ancora un pezzo di ricostruzione privata, manca un pezzo di ricostruzione pubblica, mancano un pezzo di chiese che dobbiamo restituire alla città e alla comunità, mancano ancora delle persone che devono rientrare dentro casa. Però io dico sempre che non si può immaginare di tornare a vivere dentro una casa solo nel momento in cui si è appesa l'ultima tenda, l'ultima finestra. Una casa va vissuta anche se incompleta, va studiata, va pensata, va abbellita, e quindi all'Aquila mancano delle cose, ma l'Aquila ha tantissime altre cose che compensano le mancanze che abbiamo. Insomma, il bilancio è sicuramente in positivo.
8: Sindaco, le faccio un'ultima domanda, perché in questa grande casa che è l'Aquila, non soltanto per gli abruzzesi ma insomma per tutti gli italiani, insomma, quest'anno si è aperto l'anno della, come capitale italiana della cultura, 300 eventi in 300 giorni. Cosa trova chi viene all'Aquila ora, in questi mesi?
9: Ma nel frattempo i 300 eventi che avevamo annunciato sono diventati molto di più.
8: Sono indietro.
9: Facciamo difficoltà ad aggiornarli, perché è talmente un rito collettivo, è diventato capitale italiana della cultura, che ogni giorno si aggiunge un pezzo in più. Non è un programma rigido, prefissato. Sì, ci sono i grandi appuntamenti, ma poi la vivacità che si respira oggi sull'Aquila fa sì che ogni giorno qualcuno voglia mettere un tassello in più in questo grande puzzle che stiamo ricostruendo. E chi vi arriva oggi all'Aquila è una persona che arriva all'Aquila, trova un centro storico vivo, trova delle strutture ricettive di altissima qualità, può vedere la Visitazione di Raffaello prestata dal Prado all'interno del castello cinquecentesco che è stato restaurato in parte, trova Lecce Homo di Antonello da Messina che il governo italiano ha comprato per la collezione del Munda, trova il Maxi, trova luoghi dove si respira cultura da ogni parte, dove soprattutto, io direi di più, si respira vita da ogni parte. Per troppo tempo L'Aquila è stata incollata a questa immagine del terremoto, cioè si veniva a respirare l'aria della morte che la devastazione ha portato con sé. Oggi chi viene all'Aquila sente il cuore pulsante di una città che sta facendo delle cose importanti, che ha dei problemi naturalmente come tutte le città, ma in cui si annusa l'odore di una rinascita che è fatta di carne ed ossa. Soprattutto penso ai tanti giovani che studiano, che lavorano all'Aquila, quelli dell'università, del Gran Sasso Science Institute, certo, dell'Accademia, del Conservatorio, alle
5: ci
9: tante
5: piace questa, sindaco, ci piace questa immagine dell'Aquila, città della vita, visto che per tanti anni è stata legata a quello di un grande dolore come quella del terremoto e quindi della morte. Grazie Enrica e grazie al sindaco per essere stato con noi.
9: Grazie a voi, grazie a voi.
5: Grazie sindaco.
6: È necessario tornare ancora una volta alla pallavolo femminile, perché insomma ci siamo, Manuela Collazzo?
7: Ci siamo, sì, l'Italia a 2 punti dal match, conduce nel terzo set 23-12, un terzo set dominato come il secondo, ancora il doppio cambio per Velasco in questi ultimi punti della sfida, contrattacca Miriam Silla e lo fa molto bene, mani fuori della schiacciatrice azzurra, l'Italia conquista dunque il primo di un'infinità di match point, 24 per la nostra nazionale, 12 per la Bulgaria, dunque l'Italia a un passo dai quarti di finale da giocare sempre in Repubblica Ceca contro la vincente della sfida tra Repubblica Ceca, padrona di casa, e Svezia che andrà saranno in campo alle 19. Free ball per le azzurre, c'è Carlotta Cambi al palleggio per Miriam Silla, pallonetto a scavalcare il muro, tiene la difesa della Bulgaria, c'è però il muro dell'Italia sul contrattacco tentato dalla formazione di Marcello Abbondanza e poi c'è un challenge a cui si affida direttamente l'arbitro, perché sull'attacco di Krasteva ci potrebbe essere stato eventualmente un tocco del muro avversario ed è questo un momento fondamentale della sfida, perché se non c'è stato alcun tocco del muro dell'Italia è punto azzurro e dunque significa match conquistato dalla nazionale che ha vinto il titolo olimpico nel 2024, il titolo mondiale nel 2025, invece c'è un mani fuori da parte di Krasteva e dunque ha annullato il primo match point, proprio Krasteva al servizio, la ricezione di Spirito, l'attacco al centro di un'ottima Sara Farr che chiude e conquista il 25esimo punto per l'Italia, si chiude così il terzo set 25-13 e dunque l'Italia è ai quarti di finale, ha dominato letteralmente contro la Bulgaria 3-0, parziale 18-13 e 13, appuntamento dopo domani
6: saremo puntuali di nuovo. Manuela Collazzo, arriva Harry Styles, nuovo singolo, si chiama Dance No More.

0: Styles, Harry Styles, il suo ultimo singolo, quello che si chiama Dance No More.
1: Stiamo conoscendo di più l'Abruzzo con Enrica Abruzzese Belli, come abbiamo detto. Però anche Claudio De Tommasi è per metà abruzzese, quindi sono in minoranza. Abbiamo raccontato l'Aquila, ma un Abruzzo culturale che rivive nel caso dell'Aquila, quindi una città della vita, detto il sindaco, e non più della morte, cioè del terremoto. Poi c'è l'Abruzzo da gustare. Buono.
2: Una larga parte d'Abruzzo, e qui Paola, se sei d'accordo, dalla parte più interna mi sposterei verso l'Adriatico, e lo facciamo dando il benvenuto a Federico De Cerchio, proprietario di Torre Zambra. Ciao Federico, grazie di essere con noi.
3: Ciao Erika, grazie mille per l'invito e ciao a tutta la redazione.
2: Ciao. Dicevo, proprietario di Torre Zambra, del gruppo che porta il nome della sua famiglia. Federico ha una storia pazzesca, l'ho conosciuto pochi giorni fa, è un imprenditore, lasciatemelo dire, con la testa e il coraggio da imprenditore. A un certo punto si è messo anche in testa di ricostruire l'antica Torre Zambra, che era stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale perché stava proprio sulla linea Gustav, ma ha ricostruito un po' tutta la sua azienda di famiglia, che oggi esporta in 55 paesi circa. Insomma, Federico, si parla tanto di crisi del vino, tu racconti, incarni una storia in controtendenza, come fai?
3: Io penso sempre che ogni crisi porti delle opportunità, no? Questo è un momento in cui bisogna ripensarsi, bisogna ripensare un po' tutto il modello del vino, partendo dalla comunicazione di come si parla di vino al consumo, e penso che la parola chiave sia quella di avvicinare i consumatori al consumo del vino, per dare il gioco di parole, e di permettergli di vivere un'esperienza in cantina, che è quello su cui abbiamo lavorato negli ultimi anni e che in Italia purtroppo facciamo abbastanza poco, soprattutto nelle regioni del centro-sud Italia.
2: L'Abruzzo ha bisogno di vendere più vino, di vendere meglio il suo vino? C'è un problema di storytelling, insomma, come si usa dire?
3: Sì, ora l'Abruzzo di vino ne vende tanto, non ne vende poco, lo dobbiamo vendere meglio e soprattutto dobbiamo riuscire a portare chi beve i nostri vini in giro per il mondo nella nostra regione, perché l'Abruzzo è uno dei vini, l'Abruzzo, il Montepulciano d'Abruzzo, se pensiamo, uno dei vini più venduti in Canada, che è uno dei principali mercati del vino per il consumo a livello mondiale, ma pochi canadesi sanno che dietro il Montepulciano d'Abruzzo c'è una regione che si chiama Abruzzo.
2: Molti confondono, per molti il Montepulciano è sinonimo di Toscana, invece sono due prodotti diversi.
3: Sì, quindi quello che abbiamo fatto è sfruttare un po' il bellissimo territorio che abbiamo, come hai detto te, abbiamo ricostruito la torre storica di Torre Zambra e attorno abbiamo sviluppato un resort con ristorante, wine bar, piscina, camere, per poter permettere a tutti i vari fan di Torre Zambra, ma dell'Abruzzo, che ci sono in giro per il mondo, di venire a scoprire la nostra regione, cosa che prima era difficilmente possibile.
2: Che è un modello che, diciamo, all'estero va tanto, tu mi hai raccontato insomma anche dei tuoi tanti viaggi, e magari quello che forse ti ha segnato di più è stato quello in California, dove questo connubio qui lo sanno fare particolarmente bene.
3: Sì, diciamo che quello che abbiamo realizzato è un po' il riassunto delle varie esperienze che ho fatto in giro per il mondo. Io tutt'oggi viaggio più di 200 giorni l'anno in giro per il mondo, e per sviluppare il progetto di Torre Zambra ho visitato le principali regioni vinicole mondiali, partendo dalla California nel 2016, dove inizialmente capì tante cose. Gli americani ovviamente sono bravissimi nel marketing e lì hanno spettacolarizzato il mondo del vino, e hanno dato tanti motivi agli appassionati e non per visitare una regione che, oltre al vino e alla produzione del vino, avrebbe poco da offrire. Quindi il vino può essere un driver per lo sviluppo del turismo sostenibile e soprattutto per lo sviluppo del turismo rurale, perché anche in Italia stiamo vivendo il fenomeno dell'overtourism, che è concentrato in pochissime aree. La maggior parte del turismo italiano è concentrato nelle principali città d'arte e nelle principali località montane e costiere. Tutta la provincia d'Italia, ricca di bellezze ma carente di strutture, rimane fuori da questi contesti, e le cantine e il vino possono essere, anzi sono e devono essere, dei driver di sviluppo.
2: Grandi fonti di attrazione. Grazie a Federico De Cerchio.
3: Grazie a voi.
1: Guarda che messaggio è arrivato, Enrica, guarda, lo faccio sentire in diretta.
4: Complimenti ragazzi, complimenti, avete parlato dell'Abruzzo, la mia regione, potete ricordare che è l'unica regione al mondo dove si può sciare guardando il mare.
1: Si può sciare guardando il mare.
2: È vero, ne sa qualcosa il nostro prossimo ospite, Giovanni Angelucci, giornalista enogastronomico. Ciao Giovanni, dici dove sei.
1: Aspettiamo di collegarci, vediamo se arriva, hai capito? È l'unica regione dove si può sciare guardando il mare, me lo confermate? Non ho questa.
0: Me lo confermiamo, da dove? Dal Gran Sasso o dalla Maiella?
2: Dal Gran Sasso e dalla Maiella, Giovanni.
1: Non c'è ancora. È preso dalle bellezze dell'Abruzzo,
0: sì,
1: e quindi non ci risponde al telefono.
0: Sta guardando il mare dalla montagna.
1: adesso c'è, ok. Ecco, vai.
2: Eccoci, ciao Giovanni. Giovanni Angelucci, giornalista enogastronomico, grazie di essere con noi, Giovanni.
5: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ecco, a proposito del guardare il mare dalla montagna, mentre dove sei? Da dove ci parli?
5: Il mare dall'alto, guarda, io mi concedo ogni estate, per fine estate, l'ascesa fino alla vetta più alta del massiccio del Gran Sasso, che è il Corno Grande, quasi 3000 metri, e sono appena sceso giù, quindi vi sto parlando in macchina con le gambe infuocate e la bellezza negli occhi.
1: Vedi, perché non ci rispondeva subito, giustamente, fatto bene.
0: Preso dalla bellezza.
2: Giovanni, quanti Abruzzi esistono dal punto di vista enogastronomico?
5: Bella domanda. L'Abruzzo secondo me è una cosa che oggi è diventata rarissima, ok? È una cucina profondamente identitaria ma ancora poco addomesticata, ok? Partiamo da questo presupposto. Dopodiché possiamo dire che ne esistono diversi e questa è una delle sue forze. C'è l'Abruzzo Adriatico, quello del pesce, dell'olio, dei vini bianchi, dei grandi piatti della costa, il brodetto alla vastese di Italo Ferri, ecco, giusto per fare un nome, o del Palmizio, trattoria adriatica, che io amo molto. C'è l'Abruzzo collinare, agricolo, quello del Montepulciano, le famiglie della cucina abruzzese italiana, i Tinari, gli Spadone, quelli del pecorino, delle farine, degli ortaggi. Poi c'è l'Abruzzo appenninico, quello ancora pastorale, un po' selvaggio. Ci sono delle realtà pazzesche che io invito sempre tutti quelli che vengono sulla Maiella, sul Gran Sasso, di andare a trovare. C'è il Bistro Rizziero a Rivisondo, dove c'è la Chicchi Bio a Roccaraso, c'è la Corniola a Pesco Costato, ci sono tutte realtà pazzesche, ma perché dico pazzesche? Perché oggi c'è una standardizzazione che ci ha stufato, serve identità, serve genuinità e queste persone riescono ancora ad offrirtela.
2: Tu viaggi tantissimo per il mondo, Giovanni, quindi questa standardizzazione è quella che tu noti anche attraverso i paesi e i continenti, no?
5: Allora, io viaggio tantissimo per lavoro, per piacere, lo faccio perché dilato i miei sensi, ma ogni volta che io viaggio, per me significa mettere l'Abruzzo in prospettiva, cioè dobbiamo smetterla di dire come facciamo a diventare come le altre destinazioni, che cosa abbiamo noi che gli altri non hanno, noi abbiamo tutto, semplicemente dobbiamo riuscire a raccontarlo, a fare sistema, non è possibile raccontare questa regione meravigliosa soltanto attraverso l'arrosticino, il Montepulciano o la Maiella. L'Abruzzo non può essere soltanto la somma di queste tre cartoline, secondo me.
1: Noi adesso ne abbiamo assaporato e ne abbiamo viste diverse, grazie a voi. Intanto grazie Giovanni Angelucci, giornalista, critico enogastronomico, per essere stato con noi. Voglio dire che questa roba di sciare guardando il mare ha scatenato l'inferno. Anche sull'Etna,
2: vogliamo le foto.
1: Sull'Etna si scia vedendo il mare, e Francesco Repice mi fa notare che anche in Calabria c'è un punto in cui si vedono tre mari.
0: Ma tu non ne sapevi nulla.
1: Esatto, quindi mi ha sgridato dalla Spromonte, mi ha sgridato, scusate, perdono. Non sono ferma. Grazie Enrica Abruzzese Belli per essere stata con noi.
2: Grazie.
1: L'edicola di Radio 1, non l'ho ricordata prima, scusami, grazie davvero.
2: Grazie a voi.
0: Allora, adesso ci fermiamo per qualche secondo, torniamo però subito dopo ancora l'Italia in diretta.
1: Ciao.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro.
11: Raccontaci, Alessandra, in cosa si trasforma un lascito solidale per la Lega del Filo d'Oro?
12: È la garanzia per un futuro più sereno, per chi non vede non sente. Permette di lasciare un segno di sé, mantenendo vivi i propri valori nel tempo.
11: Qual è l'impatto di ogni contributo?
12: Ogni contributo, piccolo o grande, diventa parte di una rete di sostegno che permette alla Lega del Filo d'Oro di fare davvero la differenza per i bambini, giovani, adulti sordociechi e con pluridisabilità psicosensoriali in tutta Italia.
11: Come si può avere maggiori informazioni sui lasciti a vostro favore?
12: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Meteoradio. Nella serata ancora qualche rovescio o isolato temporale per le Alpi orientali e per il Friuli Venezia Giulia, con le nubi da calore formatesi in Appennino che invece andranno spegnendosi. Domani, martedì 1 settembre, dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
17: L'Italia in diretta.

0: Io due.
1: Brava, vedi?
2: È il nuovo singolo tratto quello che sarà.
0: C'è avuto un momento,
2: momento di sbandamento. Che dico adesso?
0: Perché stavo pensando all'inferno scatenato dalla dichiarazione del nostro ascoltatore che ha detto che solo in Abruzzo c'è un luogo in cui si scia. Invece no. Anche dal Monte Carpegna, fra Romagna e Marche, si può sciare vedendo il mare, ci vedi? Dice Andrea da Cesena.
2: E noi ci
0: anche in Calabria abbiamo scoperto.
2: L'abbiamo scoperto in Calabria.
0: Vabbè.
2: Allora, adesso passiamo all'economia, Paola.
0: Sì, abbiamo il collegamento con i colleghi della TGR di Milano che ci aggiornano sull'andamento di borsa. C'è Luigina Venturelli che saluta e ringrazio. A te, Luigina.
3: Allora sì, vi dico subito che sull'inasprirsi delle tensioni in Medio Oriente è tornato a salire il prezzo del petrolio. Il Brent supera i $90 al barile, in rialzo di oltre il 2%, così come il WTI americano che si colloca sopra gli $85. Sale anche il prezzo del gas naturale che ad Amsterdam sfiora i €70 al megawattora. Le borse europee invece hanno chiuso in questi minuti le contrattazioni in modo debole in attesa domani della pubblicazione dei dati sull'inflazione dell'Eurozona. Milano praticamente piatta, perde un centesimo di punto, Francoforte invece pesante, oltre un punto percentuale di perdita, subito seguita da Parigi, -0,7%. A Milano hanno corso però i titoli legati al settore energetico, con Tenaris e Nisaipa in testa al FTSE MIB, vendite invece sul settore della difesa con Leonardo e Avio. In questi minuti si muove in rosso anche Wall Street, su tutti i principali listini pesano le parole del presidente della Fed che è aperto ad un prossimo rialzo dei tassi di interesse per contenere l'inflazione. A voi.
0: Grazie, grazie Regina Venturelli. Sai che prima della musica, ti dico solo questo perché ci interessa per dopo, oggi è la giornata internazionale della solidarietà con l'economia. Che ha a che fare? Invece c'ha a che fare.
2: Vedi?
0: Lo scopriremo tra poco.
2: A brevissimo qui sull'Italia in diretta con Paola Nia e Claudio De Tommasi, 17.37 e 20 secondi in questo istante. Parliamo di Marina Rei, il giorno della mia festa è un singolo di Marina Rei che Marina Rei ha pubblicato nel 2002 come primo estratto dal quinto album in studio, si chiamava L'incantevole abitudine. Ha avuto un grande successo, lo sentiamo adesso qui all'Italia in diretta, Marina Rei.

0: Ci vorrebbe un po' di sole, canta Marina Rei, magari insomma, anche meno in questa fase storica della Terra. Era Marina Rei, brano del 2002, il giorno della mia festa.
1: Parlavamo della giornata internazionale della solidarietà, nello spazio che noi dedichiamo generalmente all'economia. Come si lega la solidarietà all'idea di un'economia sostenibile e civile, proprio con l'idea di economia che spesso raccontiamo, cioè quella solo orientata al profitto? Ringrazio per la partecipazione Leonardo Becchetti, economista, che è con noi, ben trovato.
2: Un saluto agli ascoltatori.
1: E grazie anche a Giovanni Battista Costa, imprenditore, ben trovato.
3: Eccoci, auguri a tutti e grazie.
1: Allora, entrambi, Costa e Becchetti, avete fondato Next, Nuova Economia per Tutti, un'idea nata proprio dal vostro incontro e quello di altri animatori di questo Next. Parto da lei, Becchetti, proprio dall'idea di un'economia civile, cioè la possibilità che non esista solo un'economia che spesso purtroppo raccontiamo, cioè che arricchisce pochi, diciamo la verità, orientata al profitto e spesso lascia indietro i più deboli, ma esiste un'economia civile. Come si può immaginare un'economia di questo genere?
2: In realtà che noi non conosciamo bene il segreto della vita e delle relazioni, perché l'intelligenza relazionale ci dice che quando due persone cooperano, fanno quella che io chiamo la quinta operazione che non si insegna a scuola, uno con uno che fa sempre più di due. Cioè, la cooperazione produce superadditività, valore in più rispetto a quello che avremmo fatto sommando i nostri contributi da soli. E questo è il segreto dell'economia. Chi sa fare questo, non solo ha una bella vita, perché ovviamente una vita ricca di senso, di relazioni, ma anche una vita economica. Noi pensiamo che l'economia sia una cosa hobbesiana, homo omni lupus, ma sbagliamo, cioè quando si imposta l'economia in quel modo si perde valore,
1: che poi realizza tutto il un valore, po' l'economia che siamo purtroppo abituati a raccontare, con licenziamenti, tagli, profitti che aumentano e lavoratori che vengono comunque licenziati. Costa, dal suo punto di vista di imprenditore, quindi di chi ha lavorato a lungo come imprenditore con le mani nella materia economica, quanto è sostenibile un'economia diversa, quindi non solo orientata al profitto, ma che sia in grado di immaginare un valore aggiunto di cooperazione e quindi di valore aggiunto anche per la collettività?
3: Certamente essere in questa nuova economia conviene anche le aziende, perché il clima collaborativo, il rapporto umano aiuta veramente una sforzo enorme dell'azienda e quindi può essere nel mercato. Il problema grosso è che tutti dicono, anche Mattarella, Brunetta, che bisogna andare verso questa economia, però purtroppo si sta sempre più sviluppando un'economia che vuole rendicontare la sua sostenibilità con gli ESG e questo non significa andare verso la persona, verso la giustizia, verso la solidarietà, va sempre verso il profitto, dichiarandosi tutti buoni. Secondo me bisogna costruire un indice di umanità, perché è l'umanità che è l'interesse a cui anche l'economia deve puntare, non solo al PIL.
1: Allora Costa, fermiamoci sull'indice di umanità, abbiamo una pausa musicale in cui ci introduce

0: la grande potenza vocale, la grande espressività di Alicia Keys, che canta della sua New York Empire State of Mind, unita alla potenza del flow di Jay-Z.
1: Flow.
0: Del flow, è davvero irresistibile qui all'Italia in diretta. Continuiamo a parlare di quanto stavamo parlando, di un'economia più umana,
1: civile. Il termine con cui ci eravamo lasciati era indice di umanità, che aveva detto il nostro ospite Giovanni Battista Costa. Giro la domanda a Leonardo Becchetti, economista: quando parliamo di indice di umanità, come ce lo possiamo immaginare, immaginando un'economia più sostenibile e meno rapace?
2: Bisogna vedere cosa misuriamo. Se misuriamo qualità delle persone, allora è l'attitudine, la capacità di cooperare, di innestare meccanismi di cooperazione, di reciprocità, che ripeto poi è un vantaggio anche per chi lo fa. Se guardiamo alle imprese, possiamo misurare l'impatto sociale e ambientale. È di oggi la notizia del regolamento europeo nuovo sugli appalti, molto interessante, dove si dice che

0: basta col massimo ribasso, che poi magari spiazza, no, le condizioni di lavoro e l'ambiente, e il 30% dei punteggi deve essere un punteggio d'impatto. Quindi questa idea dell'umanità è qualcosa che non è fuori dall'economia, è qualcosa che sta entrando, soprattutto perché c'è questo desiderio di impatto positivo che è comunque dentro di noi, è molto forte. Oggi anche la finanza d'impatto ha un peso molto importante a livello globale, cioè le persone vogliono dei titoli che non solo diano dei rendimenti, ma anche che abbiano un effetto positivo sociale e ambientale. Poi che questo accada, che ci siano tanti problemi nel misurare, nel raccontare cose che magari poi non si fanno, questo fa parte poi dei problemi e dei limiti delle nostre capacità di misurare e costruire questa economia diversa, di cui però abbiamo veramente molto bisogno.
1: Giovanni Battista Costa, una vita nell'impresa, nell'essere imprenditore, quanto ancora c'è da fare e quanto il lavoro è lungo dal suo punto di vista?
2: Il problema Next è nato perché era conscio che ci vuole il cambiamento, la nuova economia, però il cambiamento lo si ottiene con uno spirito nuovo, e lo spirito nuovo è proprio quello dell'uomo al centro, in cui io, per mia esperienza, una persona stimatissima, bravissima, che era umana, che era sensibile, era anche sensibile all'ambiente, era anche democratica, era anche pacifista, ossia l'umanità è il punto di partenza in questo mondo che si sta disumanizzando, per ricostruire delle imprese che hanno un'anima nuova e che veramente rispettano i lavoratori, e quindi ottengono questo benessere che alternativamente non c'è. L'economia attuale genera scarti e bisogna superare questo assolutamente.
1: Senta Becchetti, parlava Costa di umanesimo, e per questo o è un caso che avete scelto Firenze come capitale, insomma città del Festival dell'Economia Civile? Perché Firenze?
0: È ormai una sintonia profonda, abbiamo scelto questa città e che si abbina molto bene a quello che è le nostre finalità, per la sua storia, per la sua tradizione, e quindi è un abbinamento che funziona. E chiaramente anche l'economia civile ha delle radici antiche nella tradizione del nostro paese, la si fa risalire ad Antonio Genovesi, che è stato il primo professore di una cattedra di economia a Salerno, quindi in Italia, ai tempi in cui c'era anche Adam Smith. E è interessante questo doppio binario, da una parte Adam Smith, dall'altra Genovesi. Diciamo, Genovesi diceva homo homini natura amicus, e diceva: se vuoi fare il tuo interesse, perché poi riconosceva che l'uomo cercava il proprio interesse, però se non sei pazzo devi essere virtuoso, perché il tuo vero interesse sta nel rendere altre persone felici, e questo è un po' il segreto, come dicevo prima, dell'impatto, dell'intelligenza relazionale, di tutto quello che noi cerchiamo di mettere in evidenza, no? Anche in questo periodo in cui purtroppo siamo dominati da alcune situazioni di gioco a somma zero, di conflitto, no? Bellissima l'espressione di Dante, no? Quella aiuola che ci rende feroci quando dal purgatorio guarda la terra, no? Veramente sembra che siamo in questa situazione, però in realtà non ci rendiamo conto che nel frattempo c'è una foresta che cresce, che è un po' il titolo del nostro festival di quest'anno, il 1 ottobre, cioè dobbiamo anche vedere che ci sono poi 7 miliardi di persone che giorno dopo giorno portano avanti questo pianeta, e cercando di far crescere quelle che sono le condizioni che poi ci hanno portato ad avere più prosperità, più popolazione e soprattutto anche più scoperte, che oggi ci aiutano a curare tante malattie. Quindi ci sono tante cose positive. Certo, il rischio è che poi la politica disfi un pochino a livello più alto le cose con conflitti, con guerre, le cose che poi la società civile crea, ma una delle visioni proprio dell'economia civile è la forza dei cittadini. I cittadini devono poter incidere sempre di più, perché questi 7 milioni di persone vogliono vivere bene.
1: Allora, grazie Leonardo Becchetti. Il Festival Economia Civile, ci ricorda le date a Firenze?
0: Le date sono dal 1 al 4 ottobre, quindi vi aspettiamo tutti a Firenze, perché il festival è anche un grande bene relazionale. Oggi nell'era dell'AI c'è una cosa assolutamente preziosa e rara, che sono gli incontri tra gli umani, che saranno sempre più di valore stanno sempre acquistando più valore, le persone hanno bisogno ogni tanto di presenza e di incontrarsi.
1: Grazie Leonardo Becchetti, economista, Giovanni Battista Costa, imprenditore, per essere stati con noi. Quante belle cose ci hanno detto.
3: Tante belle cose, speriamo che prenda sempre più spazio e peso questo nuovo tipo di economia che considera gli esseri umani in quanto tali. 17:55:30, Rihanna, Kanye West e Paul McCartney, uno strano trio, si chiama 4 or 5 Seconds, subito dopo il GR1 e poi torniamo qui con l'Italia in diretta.
1: A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi
3: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Migranti, Palazzo Chigi ha deciso di non riaprire alla libera circolazione con la Spagna.
4: L'Italia proroga di 15 giorni i controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Serve a garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, dice il vicepremier Antonio Tajani, ed impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. Per il ministro dell'Interno è una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Una decisione presa ovviamente in accordo con la premier Giorgia Meloni, motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché se da una parte per gli specialisti restano le motivazioni iniziali, dall'altra è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per riportare la situazione alla normalità. La posizione del governo italiano è comunque di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e anche con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'Interno, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. Intanto anche la Spagna estende per altri 15 giorni i controlli sulle persone in arrivo dall'Italia. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
3: Dal 1 al 31 agosto, dopo il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, sono stati adottati 31 provvedimenti di respingimento alla frontiera, tra i quali 8 nei confronti di cittadini marocchini. Lo si apprende da fonti del Viminale: quasi 500.000 le persone controllate attraverso la consultazione delle liste passeggeri, mentre oltre 180.000 provenienti dalla Spagna sono state identificate al momento in cui stavano facendo ingresso in Italia. 6 le persone arrestate. Intanto il premier spagnolo Sanchez accusa reti russe e israeliane di avere diffuso false notizie per alimentare gli arrivi di migranti a Ceuta, una campagna legata, sostiene, all'internazionale dell'ultradestra. Mosca respinge le accuse e a Ceuta scontri tra migranti all'ingresso di una struttura di accoglienza. La polizia ha sparato in aria per disperdere la ressa. La svolta nelle indagini sulla sparatoria a rave in Svizzera, costata la vita ad una giovane italiana, l'inviata Rai.
5: È stato fermato poco prima dell'una di notte, ma la notizia è stata data nella giornata di oggi. Arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia ipotizza che abbia agito da solo. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi acquisiti. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì. Prima di allora non saranno rilasciate altre dichiarazioni ufficiali, ha detto la polizia. Bisognerà quindi ancora aspettare per conoscere la dinamica, il movente di quanto accaduto. La caccia all'uomo in questi giorni incessante anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati del sospetto erano stati comunicati a tutte le polizie europee. Intanto sono tornati a casa i due italiani feriti ed è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, 22 anni, la ragazza italiana di origine abruzzese che lavorava in Svizzera, vittima dell'attacco. Dopo gli accertamenti, la madre potrà partire per il riconoscimento formale. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
3: Padre, madre e figlia disabile di 5 anni sono stati trovati senza vita con ferite da arma da fuoco nella camera da letto della loro abitazione a Pietralata, periferia di Roma. Al momento le ipotesi investigative non escludono un drammatico caso di omicidio-suicidio riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare. In casa rinvenuti alcuni scritti a autografi al vaglio degli inquirenti che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. Notizia di poco fa: un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso da un mezzo pesante questo pomeriggio a Milano, in corso Lodi, poco prima delle 17. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Calcio: Lionel Messi lascia la nazionale argentina. L'annuncio sui social: è una decisione che mi addolora, ma è il momento giusto. Il fuoriclasse chiude così una storia culminata con la vittoria nel mondiale nel 2022. Ho sempre dato il massimo per questa maglia, ho dato tutto quello che avevo, non ho più nulla da dare. Era l'ultima notizia, la linea torna all'Italia in diretta con Paola Nania. e Claudio ha detto...
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Trovati senza vita in casa a Pietralata, padre, madre e figlia di 6 anni, sui corpi ferite d'arma da fuoco, individuata la pistola, l'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. 16enne uccide di botte la madre, chiama il 112, venite, l'ho picchiata, la tragedia a Roma a Centocelle, il ragazzo era stato portato in ospedale la sera precedente. Calcio Serie A alle 18.30, il posticipo della seconda giornata tra Lecce e Roma, Gasperini schiera in attacco Sulé, Dybala e Malen. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo, in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. In apertura la famiglia trovata morta nel quartiere di Pietralata. A ipotizzare l'omicidio-suicidio, i carabinieri ancora sul posto per i rilievi di rito.
2: Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell'abitazione in via dell'Antracite, nel quartiere Pietralata di Roma, hanno trovato una strage, un uomo di 42 anni, una donna di 41, una loro bambina di 5 anni e anche il cane, morti feriti a morte da colpi d'arma da fuoco, da un'arma regolarmente detenuta da lui, il capofamiglia. La situazione che i carabinieri hanno osservato era quella di una strage, i 3 erano nella camera da letto. Si tratterà ora di ricostruire le cause di questo delitto e anche quando è successo, l'autopsia e gli esami medico-legali contribuiranno a stabilirlo. I carabinieri hanno setacciato la casa, hanno portato via molti reperti, il magistrato di turno è arrivato, poco fa sono stati portati via i corpi, le salme delle 3 persone. Un'ipotesi su cui si lavora è quella di omicidio-suicidio da parte del padre della famiglia. La bambina era seguita dalla ASL RM2 di Roma per i suoi problemi, era una bambina con problemi di disabilità e anche da alcuni centri di riabilitazione, ma alla ASL non risultano tensioni in famiglia né problemi economici da parte della stessa. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Ora la tragedia che si è consumata nel quartiere Alessandrino, sempre a Roma, dove un 16enne con problemi psichiatrici ha aggredito e ucciso la madre. Il ragazzo, che ha chiamato il 112 dopo l'aggressione, è ora al Policlinico Umberto I, dove è ricoverato nel reparto di psichiatria e piantonato. Sarà nuovamente ascoltato dagli inquirenti della Procura per i minorenni alla presenza di uno psicologo. Secondo quanto si apprende, il giorno precedente all'aggressione il giovane aveva già dato segni di forte disagio, segnalati sempre rivolgendosi al numero unico di emergenza, ed era stato visitato in un nosocomio romano. 3 agenti della polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per 1 anno nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte violenze nell'istituto penale per i minorenni di Casal del Marmo a Roma. Il provvedimento del GIP arriva dopo mesi di indagini della procura capitolina e dopo la raccolta delle testimonianze dei giovani detenuti. Sono 10 complessivamente gli agenti indagati, 2 per tortura, 5 per lesioni e 3 per falso ideologico. Al centro dell'inchiesta ci sono 12 ragazzi stranieri tra i 15 e i 19 anni che avrebbero raccontato di essere stati sotto posti a pestaggi, minacce e umiliazioni. Una detenuta è stata trovata morta nel proprio letto nel carcere femminile di Rebibbia, ne dà notizia un sindacato della polizia penitenziaria in una nota. Sul cuscino sarebbero state trovate tracce di sangue. Secondo l'organizzazione sindacale, se anche in questo caso venisse accertato il suicidio, si tratterebbe del 50° caso dall'inizio dell'anno in Italia. Paura nella notte a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, per l'esplosione di un ordigno artigianale davanti a un'abitazione. La deflagrazione ha danneggiato 3 auto parcheggiate nei pressi della casa. Secondo alcune testimonianze, l'ordigno sarebbe stato lanciato da un'auto in corsa. Tra le ipotesi c'è anche quella che fosse destinato al proprietario dell'abitazione, un uomo di circa 40 anni, già noto alle forze dell'ordine. 2 delle auto danneggiate sarebbero riconducibili infatti a lui. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nelle ultime ore nella zona est di Roma e nei comuni della provincia. Lasciamo la cronaca e veniamo al calcio. Serie A, posticipo della seconda giornata, e tra poco alle 18.30 la Roma scenderà in campo a Lecce. Entrambe le squadre hanno riportato una vittoria nella prima giornata, i pugliesi contro il Venezia per 2-0 e i giallorossi all'Olimpico hanno travolto 4-0 la Fiorentina. Ci sono le formazioni ufficiali, vediamo quella dei giallorossi. In attacco Gasperini si affida a Sulé insieme a Dybala e Malen, e sulla destra confermato Lulli. In difesa spazio a Hermoso. E sono le 18:09:49. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentani, regia Andrea Di Marco. L'informazione regionale torna alle 19:35 su Rai 3. Da Pasquale Notargiacomo, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
3: 18:10 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, traffico intenso e coda a tratti tra Terre di Canossa Campeggine e Fiorenzuola verso Milano, e ci spostiamo sulla A4 Torino-Trieste, coda a tratti, traffico intenso verso Brescia tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni e verso Torino tra Monza e Cormano. A14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e il Bivio, A14 A1 Milano-Napoli, 2 ore e 15 tempi di percorrenza stimati in direzione della Milano-Napoli, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Torniamo sulla A1, 1 ora tempi di percorrenza stimati tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Non è diversa la situazione tra Ceprano e Colleferro, 1 ora e 15 i tempi di percorrenza stimati verso Roma, coda a tratti e traffico intenso. E ancora la A14, 1 ora e 40 tempi stimati tra Roseto degli Abruzzi e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, e di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Sulla A24 tra Carsoglio Ricola e Vicovaro Mandela verso Roma ci sono 2 chilometri di coda in aumento per la presenza di lavori. Concludiamo con la 30 Caserta Salerno, il traffico è congestionato, 3 chilometri di coda in aumento verso Caserta tra Maddaloni e il bivio 30 A1 Milano-Napoli. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole. L'Italia in diretta.

0: GR1 dopo il GR regionale alle 18:15, passate da 10 secondi, siamo tornati con l'ultimissima parte dell'Italia in diretta. Paola Nania e Claudio Tommasi.
1: Ben ritrovati, il tempo di ricordare una...
0: Lui era Fulminacci. Ricordiamoci, maledetto me. Maledetta la mia insicurezza, la mia timidezza e via dicendo.
1: Quanto è adorabile Fulminacci.
0: Sai che immaginavo ti piacesse?
1: Ma ultimamente.
0: L'ho scoperto proprio recentissima.
1: Il 31 agosto del 1997 succedeva una cosa molto molto brutta di cui ha parlato tutto il mondo, e noi la ricordiamo quasi 30 anni dopo, la morte di Lady Diana. La morte di Lady Diana, che probabilmente ha cambiato le sorti della famiglia reale, sicuramente ha colpito l'immaginario di tutto il mondo, e per questo abbiamo invitato Cristina Penco, giornalista esperta proprio della famiglia reale inglese. Ben trovata Cristina.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Tornando con la mente al 31 agosto del 1997, quel tragico incidente a Parigi, che ha ucciso la regina, Lady Diana, quanto ha cambiato le sorti secondo te della famiglia reale inglese?
2: Beh, indubbiamente l'ha cambiata per sempre. C'è un prima e un dopo, no, rispetto a quella tragedia. Diana è stata di fatto un elemento rivoluzionario all'interno della Royal Family durante il matrimonio con l'allora principe Carlo, e poi lo è stata anche con la sua morte. Quando è mancata Diana, i sudditi sono esplosi in un dolore collettivo molto forte, che ha coinvolto anche tutti noi, no, la platea mondiale. Tutti quanti non riuscivamo a perdonare alla famiglia reale, alla regina Elisabetta II, peraltro sempre impeccabile fino a quel momento, quella che è stata percepita come una loro assenza, no? Nei giorni, proprio appena è successo il fatto, e nei giorni immediatamente successivi, prima del funerale di Lady Di.
1: Un'assenza regina... perché non hanno dichiarato nulla? Che tipo di assenza fu?
2: Sì, esattamente. La regina in quel momento era a Balmoral, dove poi sarebbe mancata nel 2022, e in quel momento lei, che è sempre stata molto attenta a onorare prima di ogni altra cosa, sacrificando anche gli affetti privati, il suo ruolo pubblico, ha invece fatto la nonna fondamentalmente, no? Intanto erano rimasti anche i reali sconvolti da questa notizia. Il primo pensiero della regina era andato ai nipoti, però non bastava alla nazione, perché appunto Lady Di in qualche modo era entrata nel cuore di tutti, la principessa delle persone.
1: I figli all'epoca erano molto molto piccoli.
0: Molto piccoli, sì.
2: Sì, esattamente, 15 anni William, futuro re, e 12 anni Harry, ne avrebbe compiuti 13 poco dopo, il 15 di settembre, e quando li abbiamo visti in quel terribile corteo funebre dietro la bara della madre, beh, è stato difficile non vedere in loro comunque, no, dei nipoti, dei fratelli, dei figli. C'è stata una forte immedesimazione con Diana in vita. Al momento della sua morte i suoi figli sono diventati un po' i figli di tutti.
1: E tu ti ricordi, Claudio, dov'eri quando ti è arrivata la notizia?
0: Io
1: un po' con l'effetto 11 settembre, non vorrei essere blasfema, per carità, del 2001, che mi ha colpito,
0: quindi.
1: E mi ricordo questa, la morte di Lady Diana, ero banalmente in spiaggia, non era, però mi ricordo
0: il momento esatto in cui hai avuto la notizia.
1: Il momento esatto in cui ho avuto la notizia, probabilmente era un simbolo per me come per molte altre persone. E adesso vedi Cristina Penco un erede di Lady Diana, cioè una figura che si avvicina a quel valore dirompente di Diana.
2: Sicuramente per quanto riguarda anche proprio un'eredità legata al titolo di principessa di Galles, come era Diana, è impossibile non pensare a Kate Middleton, la principessa Catherine, la moglie di William, anche se che è sicuramente molto amata, e poi lo è diventata sempre di più anche dopo la tragedia personale che l'ha colpita nel 2024, con un tumore, esattamente un cancro, che ha dovuto curare in maniera molto pesante, per poi però fortunatamente, speriamo sempre che vada meglio, annunciare la remissione nel 2025. C'è però secondo me un tratto di distinzione molto forte. Kate, come sicuramente fascino, bellezza eleganza, anche dolcezza, anche lei come Diana ha molto a cuore le cause dei bambini, dell'infanzia, però Kate a differenza di Diana è una donna molto strutturata, con una personalità molto forte. Diana era forte a modo suo, ma prevaleva l'elemento emotivo, assolutamente sì.
1: E poi c'era Claudio, e chiudiamo su questo, la canzone che Elton John...
0: Certo, anche perché Elton John era amico personale, una lunga e forte amicizia ha contraddistinto proprio le due figure, Elton John da una parte e la di Diana, che era molto coinvolta dal rock, perché lei era una che il rock, in particolare Duran Duran, gli piaceva, insomma, e organizzava diverse anche eventi a cui partecipavano i musicisti. Elton John prese la sua canzone dedicata a Marilyn Monroe, che era Candle in the Wind, ancora una volta una figura di fragilità ma di forza allo stesso tempo, no? La candela nel vento, e la trasformò, la adattò alla figura di Lady Diana, al punto di cantarla anche al suo funerale.
1: Noi ci salutiamo su questo. Intanto ringrazio Cristina Penco, giornalista esperta della famiglia reale, per essere stata con noi. Grazie Cristina.
2: Grazie
1: per
2: a voi.
1: Queste parole. Salutiamo, prima di ascoltare le parole di Elton John per Lady Diana, la squadra che ci ha accompagnato finora: Giorgio Allegretti, Davide Campione, Luca Torrisi, Lucia Pioppi, la regia di Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Adriano Lippi, Fabio Cardinali e Federico Foroni.
0: E a questo punto ci siamo, arriva Elton John con la sua Candle in the Wind. Subito dopo parte l'appuntamento con il calcio, ci sarà Lecce Roma qui dai microfoni di Radio 1, tutto
1: zona
0: il calcio.
1: Cesarini, zona Cesarini.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Zona Cesarini.
4: Ore 18 e 26 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, la regia di Ombretta Conti, alla console c'è Federico Foroni che cura la parte tecnica. Si completa stasera la seconda giornata calcistica di Serie A con la disputa tra qualche minuto di Lecce-Roma, calcio d'inizio alle 18:30, poi alle 20:45 di scena Atalanta e Bologna. Ma si è già concluso, e qui cambiamo sport, l'ottavo di finale all'Europeo femminile di volley, Italia-Bulgaria, si è giocato a Brno, nella Repubblica Ceca, sulla panchina delle Slave, uno dei tanti CT italiani prestati alle varie nazionali, Marcello Abbondanza, in studio, qui accanto a me, c'è invece Emanuela Collazzo, com'è andata?
5: Ciao Giovanni, è stato un dominio, dominata la Bulgaria 3-0 ed è stata una sfida senza storia per l'Italia, parziali chiusi a 18 il primo, poi a 13 restanti due, punto a punto soltanto a inizio sfida, con la Bulgaria che ha provato a mettere sotto pressione l'Italia sfruttando il punto debole che inevitabilmente c'è in ricezione, quello di Antropova, lei che gioca in questo europeo da schiacciatrice pur essendo un'opposta naturale, ma ben presto la nostra nazionale ha preso il largo, trascinata dai punti proprio di Antropova e Diego Onu, 7-0 nel set, e poi anche da una straordinaria efficacia al servizio, 6-6 solo nel primo parziale, nel secondo un avvio travolgente delle nostre, sempre in controllo, con autorevolezza. Anche la panchina peraltro ha dato il suo contributo, ottimo l'impatto in attacco del secondo posto ad Igue, nel consueto doppio cambio che Velasco propone soprattutto nei finali di set. Nel terzo set è stata pura accademia, una sfida che è durata poco più di un'ora e che consegna alle ragazze di Velasco il quarto di finale da giocare sempre a Brno contro la vincente tra le squadre che stanno effettuando adesso il loro riscaldamento, e cioè Repubblica Ceca, padrona di casa, e Svezia, la Svezia che l'Italia ha già trovato nel girone. Saranno in campo fra mezz'ora circa. I numeri delle azzurre contro la Bulgaria: 18 punti di Antropova, 14 di Egonu e ben 12 ace.
4: Grazie naturalmente a Manuela Collazzo in campo, ma non al momento, siamo al tennis Open degli Stati Uniti. Federico Cina, interrotta per pioggia la sua sfida contro lo statunitense Mikkelsen, che ha vinto il primo set 6-4, lo stop sull'1-1. Più tardi, a partire cioè dalle 19:30, entrerà in scena, quindi in trasmissione, anche il basket con gli azzurri di Luca Banchi impegnati in casa contro la Serbia. Si gioca a Pesaro, si gioca invece a Lecce la sfida che stiamo per raccontare insieme a Manuel Codignoni, che saluto a Tela Linea.
3: Il posticipo del campionato di Serie A.
6: Buonasera a tutti cari amici radioascoltatori. Radio Ettore Giardiniero, Via del Mare, da Manuel Codignoni e da Mauro Lorenzo, che con la consueta preziosa collaborazione tecnica ci manda, ci permette di
4: problemi di linea con lo stadio di Lecce in attesa che venga ripristinata. Ricordo appunto che per ciò che concerne la pallacanestro,
6: ecco, i giallorossi, giallorossi salentini, quelli del Lecce contro i giallorossi romanisti. Io ci sono.
4: Ecco, ci sono problemi con il collegamento con Lecce, con Manuel Codignoni. Proviamo a sentire, proviamo un po' Manuel, se adesso può andare tutto secondo i canoni della normalità. Prego Manuel.
6: Ci riproviamo, dicevamo, stiamo trasmettendo dallo stadio Ettore Giardiniero di Via del Mare, di fronte giallorossi salentini contro giallorossi romanisti, due squadre che hanno entrambe conquistato la vittoria nella prima giornata del campionato di Serie A e che dunque vogliono cercare di lasciare un segno anche in seconda giornata. Il Lecce, squadra di casa che riabbraccia il proprio pubblico in una serie di, diciamo, preliminari. Per quello che riguarda la partita, c'è stato l'abbraccio proprio della tifoseria valentina per festeggiare. È stato battuto il record di abbonamenti storico del Lecce con ben 22.745 tagliandi stagionali venduti. Dall'altra parte c'è però la Roma, che reduce dalla vittoria per 4-0 sonante contro la Fiorentina all'Olimpico nella prima giornata del campionato, e dunque vuole cercare di mantenere il momentum e anche, insomma, di mettere un po' paura a quelle che sono le altre big del campionato di Serie A. Come dire, per lo scudetto ci siamo anche noi, per lo scudetto vogliamo anche noi provare a dire la nostra. La partita di questa sera ci dirà tanto dunque sullo stato di salute della Roma, dello stato di salute del Lecce e più in particolare, insomma, di come si potrà disvelare la stagione delle due formazioni che questa sera si affronteranno. Vi andiamo a leggere le formazioni perché ci sono delle novità anche dell'ultima ora. Partiamo dal Lecce di Eusebio Di Francesco, che peraltro è un ex, con la Roma ha vinto uno scudetto ed è arrivato a una semifinale di Champions sulla panchina giallorossa romanista. Vladimiro Falcone, il capitano, in porta. In difesa Thiago Gabriel, il Gaspar e Zibert. In difesa Veiga, Lassana, Koulibaly, Gorter, Ngom e Ndaba. A centrocampo, in attacco, Pierotti e Goebbels. Per quello che riguarda invece la Roma, infortunio in sede di riscaldamento, è dovuto uscire per un problema fisico Ndicka, che dunque non sarà della partita. Al suo posto giocherà Ghilardi. Svilare in porta dunque con Mancini, Ghilardi e Hermoso in difesa. A centrocampo Lulli, Cristante, Manu Koné e Wesley. Sulla tre quarti la coppia argentina, Paulo Dybala e Mati Sule, e in attacco l'ammazza sette viola, ovvero sia Daniel Malen, autore di una tripletta nel corso della prima giornata del campionato. Ricorderete tutti quanti quella grande prova contro la Fiorentina, condita da tre assist di Paolo Dybala per le tre reti di Daniel Malen. L'altro gol della Roma fu realizzato da Pisilli. Per quello che riguarda invece il Lecce, nella partita di andata la vittoria per 2-0 sul campo del Venezia, una vittoria che dunque dà la possibilità alla squadra di Francesco di andare, diciamo, ad iniziare il campionato con un ottimismo importante. I fischi che sentite in sottofondo sono l'inno della Lega Calcio, che viene in questo momento sparato a mille watt dagli altoparlanti dello stadio Via del Mare. Un po' una tradizione, se così vogliamo chiamarla, fatto di vadano a fischiare quello che è l'inno della Lega, squadre che dunque hanno fatto il loro ingresso in campo e che fra poco dunque si andranno a sfidare per quella che è, l'abbiamo detto, la penultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A. Vi possiamo già dire che il Lecce scenderà in campo con la divisa tradizionale a strisce verticali giallorosse, con pantaloncini e calzettoni blu scuro, quasi nero. Per quello che riguarda invece la maglia, una bella maglia anche dal sapore vintage, bianca con striscia orizzontale sul petto giallorossa, numerazione e inserti in rosso pompeiano, calzoncini e calzettoni bianchi. Vedremo anche come si andranno a schierare in queste ore. Peraltro intanto risuona l'inno e il canto dei tifosi del Lecce, che hanno praticamente invaso lo stadio Via del Mare in questa sorta di sold out per la prima giornata di campionato. Diciamo, tiene molto banco anche il mercato in queste ore, mercato che si andrà a chiudere domani sera. E per quello che è da Roma.
4: Allora Manuel, ti devo interrompere perché sgancia molto la linea, ne approfittiamo ovviamente per dare qualche notizia da studio prima di ritornare al momento del calcio d'inizio, proprio con lo stadio di Via del Mare. E la notizia ha fatto il giro del mondo: Lionel Messi lascia la nazionale argentina, lo ha comunicato ufficialmente. Non c'è riuscito ad arrivarci col secondo titolo mondiale consecutivo dopo quello conquistato dalla nazionale albiceleste in Qatar. Ricorderete il successo della Spagna per 1-0 in questa edizione che si è svolta tra Messico, Stati Uniti e Canada. Per ciò che concerne il calciomercato, è arrivato a Como e sta sostenendo le visite mediche l'ex attaccante della Fiorentina Moise Kean, e sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della formazione di Cesc Fabregas, che quindi ha adesso due centravanti di ruolo oltre a Duvicas, appunto l'ex viola. Per ciò che concerne i commenti relativi ovviamente a quanto Lionel Messi ha dichiarato, due parole: ho dato tutto, era questo il momento giusto. Shock in Argentina per il suo ritiro, si parla in Sud America di fine di un'era. E sentiamo da Manuel Codignoni se il collegamento può considerarsi ripristinato. Linea nuovamente a Via del Mare per Lecce Roma.
6: Ci proviamo, come si può dire, si suol dire, diciamo che insomma lo stadio pieno in ogni ordine di posti non aiuta il nostro segnale, che viene alimentato principalmente da delle schede SIM in maniera nazionale. Vediamo che c'è le caricate e questo ci fa pensare che potremmo tranquillamente, chiaro che nel...
4: Ovviamente non siamo trasmettibili, quindi dobbiamo riprendere la linea dallo studio. Ricordo che nel pomeriggio l'Italia di Julio Velasco ha battuto la Bulgaria per 3-7-0 e adesso attende di conoscere la squadra che affronterà nei quarti di finale e che scaturirà dal testa a testa, o per meglio dire dal faccia a faccia, tra la formazione di casa della Repubblica Ceca in questo girone e dalla Svezia. Riproviamo a collegarci proprio con Lecce, visto che la partita ha preso il via. Dalla regia mi dicono però di attendere ancora un pochino, e allora facciamo nuovamente un salto a Flash Meadows per ciò che riguarda ovviamente il tennis. Abbiamo detto della interruzione da parte degli arbitri per pioggia della sfida che vede il nostro Cina in campo per il primo turno contro lo statunitense Mikkelsen. Primo set a favore di Mikkelsen, concluso sul punteggio di 6-4 e poi 1-1, e quindi interrotta ovviamente questa gara. Ricordo soprattutto l'eliminazione clamorosa di Djokovic, che è stato battuto da Mariano Navone, l'argentino, 3-7-2, il risultato finale 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Crampi che hanno già a partire dal terzo set gravato molto nei confronti del campionissimo mondiale, e ovviamente Djokovic ha portato a termine la sfida, ma non era in grado di competere più fisicamente col suo più giovane avversario. Ha dovuto cedere in 5-7, ricordando, ma solo parzialmente, quanto accaduto sulla terra rossa parigina quest'anno proprio a Jannik Sinner. Ha passato il turno Bublik, il kazako, che ha battuto per 7-1, 6-4, 6-2, 3-6, 6-1 Wolf. Ma adesso non si gioca, ricordo che stasera dovrebbe essere in campo, tempo permettendo, condizioni atmosferiche, anche Matteo Arnaldi, opposto all'australiano Duckworth. Riproviamo a collegarci con Lecce, Manuel Codignoni.
6: Ci scusiamo ovviamente con i radioascoltatori per questi disagi, chiaramente indipendenti dalla nostra volontà. Stiamo cercando con Mauro Lorenzo in tutte le maniere di potervi proporre un collegamento trasmettibile. Intanto vi diciamo che la partita inizierà da 2 minuti, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 tra Lecce e Roma. Non è successo granché in questa fase iniziale della partita. La Roma adesso prova a lanciare un pallone in avanti sul settore di destra, che viene però intercettato dalla difesa del Lecce, che riparte con il proprio portiere Vladimiro Falcone andando a lanciare la sfera in avanti, sfera però recuperata da Paolo Dybala, che a centrocampo prova a far correre Lulli, maglia numero 77, la corsa, il doppio passo del 77 della Roma, che va verso la linea di fondo e va a guadagnare poi un calcio d'angolo, perché l'ultimo a toccare il pallone è stato Sibert, che era andato in chiusura proprio sul giovanissimo classe 2007 della Roma. Invece la decisione viene poi cambiata: in un primo momento il guardalinea aveva segnalato indicando la bandierina del calcio d'angolo, poi successivamente l'arbitro invece ha detto no, si trattava di rimessa dal fondo, perché evidentemente diciamo l'ultimo a toccare non era stato il difensore del Lecce bensì l'esterno della Roma, e dunque nulla di fatto. Ma attenzione, perché la Roma dopo un rimpallo riporta Maran in area di rigore e c'è il vantaggio da parte della squadra giallorossa dopo appena 3 minuti e 2 secondi. Sciocchezza a centrocampo da parte del Lecce, che perde palla, sfera recuperata da Dybala, che poi in maniera anche abbastanza fortuita la porge dopo un rimpallo a Maran, che entra in area di rigore e non si fa ripetere due volte che lì andava fatto quello che lui sa fare meglio: entrare in area e con il piatto destro andare a battere imparabilmente Vladimiro Falcone per il gol dell'1-0. Lecce 0, Roma 1. La partita si mette subito meravigliosamente bene per la squadra di Giampiero Gasperini, mentre Lecce paga subito questa importante disattenzione tra centrocampo e difesa in una fase in cui la palla era di fatto in possesso della squadra giallorossa, poi un rimpallo, la palla che finisce nei pressi di Dybala, che dopo un ulteriore rimpallo finisce sui piedi di Daniel Malen, il quale, ripetiamo, non se lo fa ripetere due volte, entra diretto all'interno dell'area di rigore e va a trafiggere Falcone. Tutto è pronto per il nuovo calcio d'inizio che verrà battuto dal Lecce. In questo momento dunque anche il VAR è andato a convalidare, qualora ce ne fosse stato bisogno, la segnatura da parte della Roma, che al quarto minuto passa in vantaggio con Daniel Malen al quarto gol in due partite. Signore e signori, le cifre del centravanti olandese sono spaventose. Ancora Roma in possesso di palla con Manu Koné, che porta la palla a destra, Roma che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Cristante, cerchio di centrocampo, elude il pressing che gli veniva portato da Pierotti, retrocede la sfera all'indietro nella zona di Mancini, che la sposta poi verso Hermoso. Hermoso prova la sventagliata in avanti a cercare Dybala, ma a trovare invece la chiusura da parte della difesa del Lecce. Così così però, con il pallone che viene svirgolato da Ndaba, lo rilancia comunque in avanti a cercare la percussione prepotente da parte di Goebbels, che mette in difficoltà Ghilardi, che riesce in qualche maniera comunque a disimpegnarsi bene ed allontanare la palla dalla zona di pericolo con la collaborazione del proprio portiere Svilar. Si gioca da 5 minuti e 5 secondi alla Via del Mare. Il risultato è di Lecce 0 Roma 1. Ha segnato Malen dopo appena 4 minuti, partita che si è dunque sbloccata per la Roma di fatto al primo tiro in porta, perché non c'erano state, diciamo, avvisaglie di un qualsiasi altro tipo di opportunità, anche perché si giocava da poco più di 180 secondi, e dunque partita che si mette subito bene per la Roma, che adesso può ancora provare ad attaccare con Lulli, che però non raggiunge il pallone, la sfera gli era stata sventagliata all'indietro da Wesley in un cambio di campo dalla sinistra sotto la nostra postazione verso la destra, e Lecce che dunque recupera la sfera, lo fa con Gaspar che si avvicina al cerchio di centrocampo, azzarda e tra l'altro riesce anche ad eseguire un rischiosissimo dribbling ai danni di Malen, che stava andando in pressione. La palla poi viene scambiata con Gorter in avanti a cercare Nassana Koulibaly, che viene messo giù all'altezza del cerchio di centrocampo. Calcio di punizione in favore del Lecce. La squadra di Francesco è chiaro che ha subito un colpo importante anche dal punto di vista psicologico e deve cercare adesso di scuotersi e di andare a ritrovare la quadra, perché diciamo che tra tanti i piani partita che potevano essere stati imbastiti dal tecnico ex Roma, è chiaro che questo era il peggiore, ammesso che fosse stato pianificato. Riesce comunque a portare la sfera in avanti intanto il Lecce, con Veiga che poi va a servire proprio lo stesso Koulibaly, che entra in area di rigore dal settore di resta, si allunga poi il pallone, la palla finisce oltre la linea di fondo, l'ultimo a toccare però è stato Gianluca Mancini, e allora ci sarà un corner, il primo corner della partita. Questa volta sì, viene convalidato anche sull'asse arbitro guardaline. Non vi abbiamo ancora detto chi è l'arbitro, è il signor Chiffi. Guardaline sono Imperiale e Cecconi, quarto uomo di Bello, VAR e AVAR di Paolo e Paganessi. Calcio d'angolo che viene battuto dalla bandierina di destra, Gorter sul punto di battuta con il destro, traiettoria ad uscire, palla che spiove in area, salta più in alto di tutti Cristante, che sporca il pallone per il tentativo di colpo di testa di Gaspar, la palla che poi tocca appunto la fronte, la nuca anzi di Gaspar, e si alza altissima sulla traversa di Svilar andando a rovinare sul fondo. L'ultimo a toccare è stato proprio il difensore del Lecce in proiezione offensiva in questo caso, e dunque la palla si spegne sul fondo e calcio di rinvio già operato dalla Roma, che adesso prova a gestire la sfera nella propria metà campo. Tocco d'esterno da parte di Cristante, che va a servire su Lega con una Veronica, elude l'intervento in chiusura da parte di Siebert, poi cerca il lancio lungo in avanti dove aveva provato ad attaccare lo spazio Wesley, la palla però non arriva a destinazione, si spegne in fallo laterale, ma ancora un errore in disimpegno da parte del Lecce. Prova a ripartire la Roma adesso.
4: E rientriamo dagli studi di Roma. Non siamo evidentemente fortunati questo pomeriggio nel collegamento con il Lecce. Ricordo che la formazione giallorossa di Gasperini è in vantaggio dal terzo minuto 1-0 con il gol che è stato realizzato da Malen. È un momento cruciale per ciò che concerne il calciomercato, e in effetti se ne parla molto, e per la Juventus dovrebbe essere questa la giornata del nuovo acquisto. Nick Voltemade dal Newcastle è un tedesco attaccante di 198 centimetri, quasi 2 metri, classe 2002. Gli effetti giungono nuovamente dallo stadio Ettore Giardiniero, e quindi ricolleghiamoci con Via del Mare e Lecce Roma.
6: Grazie Giovanni Scoramuzzino, continuiamo a scusarci con i nostri radioascoltatori per questa radiocronaca a singhiozzo nel periodo forzatamente non collegato. Occasione per la Roma con una percussione dal settore di destra, tiro cross di Paolo Dybala che ha attraversato tutta l'area di rigore senza che nessuno ci potesse arrivare, ma adesso ci prova il Lecce a portare palla in avanti con questo lancio in avanti a cercare Goebbels, ma a trovare invece la chiusura da

0: Gorter prova la verticale per Goebbels e qui l'idea di Gorter era stata molto buona, non si è capito però con Goebbels, gli ha dato la palla alla sua destra verso il secondo palo, per capirci, in verticale Goebbels invece era andato ad attaccare lo spazio verso il primo palo e dunque la palla è stata facile preda di Mancini. Finisce anche un petardo in campo all'interno dell'area di rigore del Lecce, l'arbitro interrompere il gioco.
1: Ancora sganciamenti dallo stadio Ettore Giardinieri di Via del Mare, interviene lo studio in attesa che la regia mi dia il via. Diamo ovviamente uno sguardo anche a quello che succede nel versione calciomercato, allargando i confini nazionali. Quest'oggi il Liverpool, e siamo in Premier League, ha ufficializzato un altro affare a cifre record. A un giorno dalla fine della finestra estiva del calciomercato, i Reds hanno acquistato infatti Bradley Barcola dal Paris Saint-Germain per la cifra, tenetevi forte, di 125 milioni di euro. Il giocatore compirà fra due giorni 24 anni, nuovamente Lecce-Roma.
0: Ci eravamo lasciati, cari amici radioascoltatori, con due petardi che piovevano all'interno dell'area di rigore del Lecce, allontanati dai vigili del fuoco che sono stati subitaneamente chiamati, e il gioco riprende in questo momento. Dunque, dal punto di vista del gioco effettivo, cari amici radioascoltatori, non ci siamo persi niente di questa partita che è giunta all'11° minuto del primo tempo. Il risultato è di Lecce 0 Roma 1, decide la rete realizzata dopo appena 4 minuti scarsi da Daniel Malen su un errore in fase di impostazione da parte del Lecce. Adesso Vladimiro Falcone sul lancio lungo in avanti a cercare proprio Malen, mette la palla in fallo laterale nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, rimessa laterale già battuta su lei, prova a creare dal settore di sinistra, si propone al suo fianco anche Wesley, sceglie invece il retropassaggio per Cristante che a sua volta si appoggia a Hermoso, Hermoso va per vie centrali all'indietro verso Mancini, cerca di centrocampo, Mancini sposta la palla a destra per Ghilardi, si propone anche Lulli che riceve il pallone, palla nuovamente all'indietro per lo stesso Ghilardi che va poi a servire Manu Koné, un Ghilardi che è stato schierato in campo all'ultimo momento stante l'indisponibilità per un problema in fase di riscaldamento da parte di colui che doveva essere il titolare, ovvero sia Evan Dika. Proprio lo stesso Ghilardi adesso riceve la sfera nei pressi della linea centrale del campo, va nuovamente in avanti a destra per un Dybala che sembra ispirato anche questa sera, così come una settimana esatta fa all'Olimpico contro la Fiorentina. Manu Koné salta l'uomo, Manu Koné lato corto dell'area di rigore, palla all'indietro su lei, il piattone, la parata di Falcone, poi pallone ancora sui piedi di Sulè nel cuore dell'area di rigore che gli va a togliere il pallone allontanandolo dalla propria area di rigore, scalda i guantoni anche Falcone sulla conclusione un po' troppo morbida in vero da parte di Mati Sulè che quasi a colpo sicuro ha aperto il piatto, sorta di rigore, di calcio di rigore in movimento, conclusione però troppo centrale, Falcone forse la vittoria recupera il pallone, lo poggia a Cristante che viene messo giù in maniera irregolare da parte di Pierotti che in questo caso lo va a travolgere, adesso gli va anche a chiedere scusa con un colpo preso, diciamo, di quelli abbastanza dolorosi che lo porta a schioccare le dita per cercare, diciamo, di allontanare il senso del dolore dal punto in cui ha preso la botta proprio alle dita. Calcio di punizione in favore della Roma all'altezza della linea mediana, se ne incaricherà Hermoso che va a servire proprio lo stesso Cristante che perfettamente ristabilito si è rialzato. 12:45 sul cronometro, Lecce 0 Roma 1, il gol lo ha realizzato Daniel Malen dopo poco più di 180 secondi, 3 minuti e 5 secondi, ma per il tabellino il minuto di gioco è il quarto. Manu Koné, linea centrale del campo, ancora Roma in possesso di palla, Lecce assolutamente tramortito, si escludono un paio di tentativi di verticalizzazione per vie centrali da parte di Gorter a cercare ma non a trovare Goebbels, fino a questo momento per la squadra di Francesco praticamente nulla o poco più. Ancora Paolo Dybala, linea centrale del campo, va a scambiare con Cristante che alza un pallonetto in avanti a cercare l'inserimento di Ghilardi che in posizione di area destra ha la meglio sul proprio marcatore, lato corto dell'area di rigore, palla al centro, c'è la chiusura da parte di Siebert che va ad anticipare Malen, si alza un campanile, Gorter prova un campanile, Gorter prova a metterlo giù ma è un assedio da parte della Roma che vuole arrivare al secondo gol. Wesley lato corto dell'area di rigore va a servire Malen a sinistra, Malen in due su di lui, prova ad andare via l'olandese, salta l'uomo, palla al centro con l'esterno, la chiusura nuovamente da parte della difesa del Lecce, ma lo ripetiamo è un assedio, prova adesso ad allungare il gioco con questo lancio in avanti per Goebbels, il duello tutto fisico con Mancini lo vince il difensore della Roma che d'esperienza riesce ad avere la meglio sul centravanti del Lecce che gli stava andando via con grande veemenza fisica ma insomma tanta esperienza anche da parte dell'ex difensore dell'Atalanta nel riuscire a fermare la corsa del 69 del Lecce ad interrompere quella che poteva essere, diciamo, un'occasione importante per la squadra di Esebio Di Francesco. Roma che riconquista ancora il pallone con il servizio in avanti per per Lulli, che prova ad andare via a destra. C'è la chiusura su di lui da parte di Siebert, che gli mette la palla in fallo laterale.

0: Rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Roma, 14:25 sul cronometro del primo tempo, Lecce 0 Roma 1, la rimessa all'indietro verso Mancini che fa scambiare in orizzontale nella prima metà campo con Ermoso, la verticalizzazione di Ermoso, lo stop di petto da parte di Malen che poi mette giù il pallone con la coscia, ma tutto quanto viene vanificato dalla segnalazione da parte del primo assistente del direttore di gara, ovvero sia il signor Imperiale, che aveva visto che Daniel Malen era oltre la linea dei difensori del Lecce, dunque calcio di punizione per via del fuorigioco in favore appunto della squadra.
1: E ovviamente dobbiamo rintervenire dagli studi di Roma in attesa che venga, e speriamo sia la volta buona, ripristinato il collegamento con lo stadio Ettore Giardiniero, dal quale stiamo cercando, a questo punto gerundio è più che mai d'obbligo, cercando di trasmettere la sfida, uno dei due posticipi del lunedì tra il Lecce e la Roma. Ricordo il parziale, Lecce 0, Roma 1, il gol di Malen al minuto numero 3, un nuovo salto oltreoceano per aggiornare la situazione in quel di New York, Flushing Meadows, dove si sta disputando il primo turno, tabellone quindi che ha preso il via, e c'è la pioggia che ha interrotto gli incontri che si stanno giocando all'aperto. Proseguono invece quelli che si disputano sotto la copertura del tetto fra Fis e Tsitsipas, incontro interessantissimo, un 7-0 a favore del francese che ha conquistato per 6-4 il primo parziale, tie break nel corso del secondo set. È il momento di riprovare a ritornare a Lecce, Manuel.
0: Dybala, palla in area di rigore per l'inserimento di Ghilardi, il colpo di testa in tuffo, in volo d'angolo.
1: E ovviamente non siamo fortunati, diciamo così, con il collegamento con Via del Mare, e allora aggiorniamo la situazione relativamente appunto alle sfide che si stanno disputando, interruzione per pioggia sui vari campi di New York, Flushing Meadows, dove ovviamente si cerca soprattutto di trovare quello che può essere lo sfidante di Zverev, che viene dato come favorito, tenuto conto però che Alcaraz rappresenta, con l'incognita relativa al suo rientro nel tabellone principale di un grande torneo dopo il problema lungo al polso, la variabile importante soprattutto nei primi turni. Alle 19:10 ora italiana dovrebbe scendere in campo, tempo permettendo, Matteo Arnaldi contro l'australiano Duckworth, e poi ovviamente ricordiamo che in campo già c'è Federico Cinao posto allo statunitense Mikkelsen, punteggio di un 7-0 a favore dell'americano, 6-4 il set, 1-1 col servizio di Mikkelsen, conduceva 30-15 Cina, ma appunto poi c'è stata l'interruzione per il maltempo. Si diceva di Alcaraz, il suo avversario è Safiulin ed è in effetti un ostacolo molto interessante, soprattutto in un primo turno. Sarà arrugginito o no l'ex numero uno spagnolo? Potremmo e dovremmo scoprirlo, tempo permettendo, stasera. È il momento però, visto che gli effetti giungono nuovamente in maniera regolare dallo stadio di Lecce, di ritornare a Via del Mare.
0: E noi ovviamente continuiamo a scusarci con gli ascoltatori per questo collegamento a singhiozzo, abbiamo provato a cambiare un ulteriore settaggio sperando che questa volta riusciamo quantomeno ad essere un pochino più continui. Non è cambiata la situazione, Lecce 0 Roma 1, si gioca da 19 minuti, calcio di punizione all'altezza della linea mediana, anzi all'altezza dell'intersezione delle linee, per essere più precisi in favore della squadra giallorossa. Sotto la nostra postazione è Brian Cristante, pronto ad andare a battere, davanti al pallone c'è anche Lassana Koulibaly che gli va a schermare la linea di passaggio, andando diciamo ad impedire che il calcio di punizione venga battuto a sorpresa. Allora Cristante lascia l'incombenza ad Ermoso, che va all'indietro questa volta sì da Cristante, scambia in orizzontale con Mancini che sceglie poi dall'altra parte a destra largo Ghilardi, che stoppa male il pallone dando la possibilità a Gortera di recuperare la palla. Dopo una serie di contrasti la palla finisce poi in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore della Roma. Allora battuta da rimessa con il servizio per Goebbels, che spalla la porta, lavora il pallone per Gortera che viene fermato però da Ghilardi, che gli mette la palla nuovamente in fallo laterale. rimessa laterale in favore del Lecce, la fascia è quella di sinistra, siamo poco oltre la linea centrale del campo e la pallone ancora per lo stesso Goebbels che va a scambiare con Gomma, serie di batti e ribatti, poi alla fine arriva sul pallone anche Lulli che cerca di riconquistarne il possesso e guadagna una rimessa laterale facendo carambolare la palla sugli stinchi del proprio dirimpettaio. Si trattava proprio dello stesso Gomma, maglia numero 79. Allora, rimessa laterale in favore della Roma, si gioca praticamente in un fazzoletto, la fascia più distante rispetto al nostro punto d'osservazione all'altezza della linea mediana, danza con i piedi sulla linea del fallo laterale Paolo Dybala, sul contrasto che gli veniva portato da Gorter va a guadagnare una nuova rimessa laterale. È un minuto che il pallone non si sposta da quel metro quadro. Prova adesso a contraddirci in Coné con questo lancio in avanti contratto dalla difesa del Lecce che adesso riconquista la sfera con Ndaba. Ndaba prova ad andare da a Goebbels che ha cercato la verticale di prima per Pierotti, ma la palla sbatte addosso letteralmente a Mancini e viene riconquistata dalla Roma con lo stesso Dybala che la poggia all'indietro verso Ghilardi. Ghilardi in orizzontale dalla destra verso la sinistra sotto la nostra postazione. Mancini prolunga per Hermoso, pesca poi tra le linee Sule che poi va dai e vai con Wesley. Sule in verticale per Malen, limite dell'area di rigore, Malen pesca Wesley in area, stoppa così così il pallone brasiliano, poi fa nuovamente al tentativo di servizio morbido per Malen, di testa ci arriva però Thiago Gabriel che allontana la palla dalla propria area di rigore ma alimenta il tema offensivo Paolo Dybala dall'altra parte, alla meglio su Gorter, deve però retrocedere il proprio raggio d'azione. Cristante in orizzontale nuovamente per lo stesso Hermoso, Hermoso pesca Wesley, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, davanti a sé ci sono due uomini, trova un buono scarico per Sule, l'argentino va all'altezza dello spigolo, passo nell'area di rigore, poi Cristante morbido sul secondo palo, è un po' svirgolato il traversone, infatti non va verso il secondo palo ma va verso la linea del fallo laterale, ci arriva in qualche maniera, anzi non ci arriva Lulli che non riesce a tenerla in campo e allora rimessa laterale in favore del Lecce al limite della propria area di rigore, ma ancora una volta per diversi minuti la palla è stata sempre tra i piedi e nel possesso dei giocatori della Roma. 20 e 45 sul cronometro, Lecce 0 Roma 1, la rete l'abbiamo detto più volte ma bisogna ricordarlo, l'ha realizzata dopo appena 4 minuti Daniel Malen. Palla in orizzontale adesso ancora per la Roma con Hermoso, linea centrale del campo, serve il piazzamento dei compagni, c'è la pressione su di lui di Pierotti che lo costringe al consegnato per Cristante, cerchio di centrocampo, una Veronica su se stesso per il centrocampista ex Atalanta prima di andare alla verticale per Malen che lavora bene il pallone eludendo l'intervento di Gasparri, scorgendolo poi a Sule che a sua volta cerca il servizio nuovamente per Malen, poi retropassaggio sulla rimpallo in spaccata da parte di Thiago Gabriel a servire proprio portiere Falcone che rilancia in avanti per Pierotti, mette un po' in difficoltà con questo pallonetto all'indietro Hermoso, è bravissimo Svilar però a toccare e a mettere giù una palla avvelenata veramente, anche perché stava per arrivare la pressione di Pierotti, e a rilanciarla in avanti dove viene recuperata da Manu Koné, cerchio di centrocampo, arriva anche Hermoso che va poi in profondità direttamente verso la transizione box to box, pesca tra le linee Wesley, lato corto dell'area di rigore, le finte da parte del brasiliano che si dimentica del pallone, poi deve fare due passi indietro perché sia lui che il proprio marcatore Veiga sono andati in avanti ma il pallone era rimasto indietro. Manu Koné ai 20 metri va poi al tentativo per Dybala che prova di prima a mettere in movimento Malen, capisce tutto però in questo caso Gasparra che allontana la palla, ma ancora Roma è un assedio così come nei primi minuti, su lei tra le linee in posizione regolare, lato corto dell'area di rigore, l'argentino pone la palla poi ancora per Malen che va a realizzare il secondo gol della Roma, fortuito se vogliamo per quello che riguarda proprio l'olandese, perché c'era stato questo traversone fortissimo da parte di Wesley, la palla sbatte verso Malen che secondo me voleva stopparla, gli è uscito uno stop così così che però è andato ad ingannare il portiere del Lecce Falcone, la palla è andata beffarda ad insaccarsi sul primo palo con Falcone che non si aspettava la conclusione. 23esimo minuto di gioco, Roma 2 Lecce 0 qui al Via del Mare. Dobbiamo dire che Daniel Malen sa essere sempre al posto giusto, al momento giusto, ma è un momento in cui gli gira veramente tutto bene, perché qui l'olandese secondo me poi insomma sentiremo quello che dirà nel momento in cui parlerà dopo la partita, ma secondo me qui non voleva tirare, qui secondo me voleva stoppare il pallone perché ripetiamo gli arrivava questo traversone dalla linea di fondo basso verso l'indietro da parte di Wesley, ha provato a stopparla, gli è uscito uno strano stop con la palla che però è andata verso la porta e lì il primo palo era rimasto sguarnito perché Falcone si aspettava per l'appunto che la palla andasse verso il centro dell'area di rigore, non lì la palla poi... ad insaccare Beffarda alle spalle del portiere del Lecce. Ad ogni modo, speriamo di avervi raccontato bene, cari amici radioascoltatori, il tocco forse fortuito, forse no, da parte di Daniel Malen, quello che non cambia la situazione. Il 24esimo minuto, la Roma è avanti per 2-0 sul Lecce. Lecce che adesso prova a scuotersi con Goebbels, che viene servito in profondità, ma c'è in anticipo su di lui, però Ghilardi che porta la palla verso la propria bandierina prima di andare a rilanciare in avanti a cercare Dybala, che mette giù il pallone, vince anche un rimpallo, va a servire nuovamente Malen. Malen si porta avanti il pallone con l'esterno, linea dell'area di rigore, limite dell'area di rigore, le finte da parte dell'olandese, palla all'indietro per Sulé che prova a piazzarla, Falcone, poi sul rimpallo ancora il tapin vincente da parte di Sulé per il gol del 3-0. Lecce 0 Roma 3. È arrivato anche il terzo gol da parte della Roma e questa, cari amici radioascoltatori, sta diventando veramente, passateci il termine, sportivamente parlando, una mattanza. È il 24esimo minuto nel corso del primo tempo, Lecce 0 Roma 3, doppietta ridotta Daniel Malen e adesso anche il tocco sotto misura da parte di Mati Sulé per quello che è il gol del 3-0. Vedremo se adesso ci sarà una anche decisione del VAR, se ci sarà bisogno di una revisione. Vediamo l'arbitro che sta parlando adesso con lo strumento tecnologico per cercare di andare a capire cos'è successo e cosa non è successo. Al momento si prefigura anche l'ipotesi di un cooling break, tra l'altro, visto e considerato che i calciatori stanno andando verso le panchine per andarsi anche a dissetare, non avendo avuto, diciamo, indicazioni di sorta. Noi al momento vediamo buono il gol del 3-0 da parte della Roma. Lecce 0 Roma 3. Ricordiamo la successione delle reti: al quarto e al 23esimo il gol di Daniel Malen e al 25esimo il gol di Sulé, che è andato a battere praticamente quasi a colpo sicuro, così come era successo peraltro anche in precedenza, qualche minuto prima del gol del 2-0 di Daniel Malen. Anche in questo caso Falcone sul pallone è riuscito ad intercettare la sfera, la palla è andata a finire nuovamente sui piedi di Mati Sulé, che è andato a mettere la palla direttamente oltre il portiere del Lecce, Vladimiro Falcone. C'è stato anche un consulto VAR perché abbiamo visto l'arbitro che parlava con i propri assistenti. Al momento non si gioca, al momento è in ballo il cooling break. Monitor di servizio, cari amici ed ascoltatori, come potrete capire anche le disponibilità delle linee internet sono un po' così così, la nostra voce vi è giunta a singhiozzo fino a pochi istanti fa, per cui al momento, non essendoci neanche il tabellone luminoso, visto che agli stadio di Ettore Giardiniero di Via del Mare sono stati effettuati lavori di adeguamento per quello che riguarda i giochi del Mediterraneo, del quale vi abbiamo dato nota in tutte quante le edizioni peraltro dei giornali radio, i nostri speciali il sabato e la domenica all'interno dei contenitori di Radio 1, grazie al nostro Emanuele Granelli, per cui diciamo al momento l'unica notizia che siamo in grado di darvi è quello che abbiamo visto in campo, ovvero sia il gol del 3-0 realizzato da Sulé, ma credo che il gol sia buono perché il pallone è già stato rimesso nella zona centrale del campo e dunque si riprenderà con un nuovo calcio d'inizio per la nuova situazione che, quando siamo arrivati al 27esimo minuto nel corso del primo tempo, vede la Roma già avanti per 3-0. Lecce 0 Roma 3, le due reti di Daniel Malen al quarto e al 23esimo minuto del primo tempo e il gol del 3-0 da parte di Mati Sulé, che era uno degli uomini peraltro anche discussi per vicende di mercato. Lo stesso Gasperini però ieri, presentando la sfida, ha detto: non ho notizie di offerte che siano arrivate in casa Roma proprio per Mati Sulé. Dal mio punto di vista è un giocatore della Roma, resterà un giocatore della Roma e probabilmente giocherà, è stato di parola, ha giocato ed ha messo la sua firma anche sul tabellino. Riprende il gioco, risultato Lecce 0 Roma 3, Roma che ha già realizzato 7 gol in questo campionato e dunque anche per quello che riguarda la differenza reti si candida a chiudere questa giornata in testa, anche se manca ancora tanto perché siamo appena poco oltre la metà della prima frazione di gioco e c'è Lecce che adesso prova a scuotersi con Gomma che porta la palla al limite dell'area di rigore, con egli strappa il pallone tra i piedi. Poi
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: Per dritto supera la linea centrale del campo, attenzione al break della Roma, si fa vedere Malen, c'è anche Dybala all'indietro che riceve proprio dal connazionale. Lulli prova a portarsi in avanti ma Gorter scherma la linea di passaggio a Dybala proprio verso il proprio giovane compagno di squadra. Allora con saggezza Dybala gira su se stesso e poi il pallone arriva sì sui piedi di Lulli ma dopo essere transitato da quelli di Ghilardi. Roma che adesso prova ad amministrare cercando di non accelerare più di tanto, conscia di un vantaggio importante perché siamo al 29esimo del primo tempo, Lecce 0 Roma 3, e dunque può permettersi anche di rallentare allungare leggermente i giri del motore, pronta però ad accelerare subitaneamente, come abbiamo visto diciamo in questa prima già fase della partita e del campionato, ma come siamo consci tutti quanti fare le squadre di Gasperini. Lecce che non riesce a mettere assieme letteralmente più di 4-5 passaggi all'interno della propria metà campo di fila e non più di 1-2 nella metà campo della Roma, tanto che riparte da Thiago Gabriel, che è l'elemento più arretrato della squadra di Francesco, che al limite della propria area di rigore sposta la sfera nella zona di Siebert, che si appoggia nuovamente a Gorter. Gorter per Siebert, linea centrale del campo, fascia di sinistra, palla poi in profondità, cercare lo stesso Gorter, anzi in gomma, che cerca di muoversi tra le linee provando anche a togliere dei punti di riferimento all'erculeo centrocampo della Roma, che fino a questo momento non ha sbagliato una lettura, non ha sbagliato una chiusura. Palla spostata adesso sul settore di destra, dove Veiga sposta nuovamente la sfera verso Gasparra. Gasparra va da Koulibaly, linea centrale del campo, cerchio di centrocampo per Ngoma, che prova a mettere in movimento Pierotti, anticipato però da Hermoso, che gli toglie il pallone, prova a partire su Lee, che deve però fermarsi perché su di lui c'è Ngoma. Allora retropassaggio per Hermoso prima e Kone poi. Kone, cerchio di centrocampo, va da Dybala, che la gira a memoria per Malen, ma spazio per servire poi in avanti, il pallone ancora per Lulli, che viene però fermato dalla guardalinea perché in posizione irregolare, fuori gioco per Lulli, azione che si era sviluppata tutta quanta in verticale sulla diagonale centro sinistra, ovvero sia dal cerchio di centrocampo fino all'out di sinistra. Non arriva però la palla a destinazione, o per meglio dire arriva a destinazione ma troppo oltre, perché Lulli era oltre la linea dei difensori, e dunque fuori gioco, calcio di punizione in favore del Lecce. Siamo arrivati al 29esimo minuto, al 45esimo secondo della prima frazione di gioco allo stadio Via del Mare. Lecce 0 Roma 3. Lecce che adesso si porta in avanti con Pierotti, limite dell'area di rigore, il giocatore sudamericano cerca lo spazio per il servizio verso il compagno di squadra, vince un contrasto pur inciampando sul pallone, poi l'onnipresente Kone rientra su di lui, gli toglie il pallone, retropassaggio per Svilar, che azzarda addirittura un dribbling al limite della propria linea dell'area piccola, vincente su Goebbels, e va poi a servire Hermoso, in fiducia la retroguardia della Roma più che mai. Poi Cristante riceve, va a servire Kone, che prolunga la sfera in avanti per Dybala, che ha due possibilità, il servizio per Ghilardi o quello per Lulli. Sceglie Lulli, lo prende però leggermente in controtempo, la palla finisce oltre la linea del fallo laterale, i due non si sono capiti in questo caso. Già la battuta, la rimessa a laterale dal Lecce nella fascia più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, prova il rilancio in avanti la retroguardia salentina, ma recupera la palla Mancini, che si propone addirittura in avanti, va allo scambio con Lulli, che poi va all'indietro visto si è circondato verso Cristante. Cristante con pazienza porta un po' spasso il pallone, poi lo apre a sinistra per Sule. Sule alza la testa, davanti a sé c'è in chiusura in questo caso la sana Koulibaly, sceglie allora il consegnato all'indietro per Hermoso, che va a scambiare con Cristante, poi ancora Hermoso in avanti per Sule. Sule limite dell'area di rigore, il servizio per Malen, che stoppa la palla con l'esterno, poi va a servire Dybala, c'è anche Lulli in area di rigore, Malen, e la grande risposta da parte di Falcone, che con i piedi nega al giocatore della Roma il terzo gol con un mezzo miracolo vero e proprio, perché è vero che la distanza della conclusione era ravvicinata e lo specchio della porta abbastanza chiuso da Falcone proprio per via della distanza molto ravvicinata, ma c'è arrivato con i piedi Falcone, andando ad alzare la gamba destra con un intervento importantissimo, a colpo quasi sicuro da parte di un giocatore come Malen, che da lì non sbaglia. Ma ancora Malen, che viene servito, per meglio dire prova a servirlo su Lee, questa volta capisce tutto quanto la retroguardia del Lecce, che cerca di lanciare in velocità Pierotti, c'è in anticipo su di lui uno che però quanta velocità, non ha assolutamente nulla da invidiare a Pierotti, ovvero sia Wesley, che ci arriva per primo e poi prolunga all'indietro per Svilar, che poi scambia con i propri compagni di reparto, Ghilardi prima e Mancini poi. Mancini va da Cristante, che pesca tra le linee sulle spalle alla porta, linea centrale del campo, ancora l'argentino molto ben inserito nei meccanismi di questa Roma, va in orizzontale da Kone, che prolunga per Ghilardi, che a sua volta va a scambiare con Dybala, che converge ai 40 metri, c'è Gorter a uomo praticamente su di lui, l'argentino prolunga per Wesley, ma sbaglia però qui Wesley, perché si addormenta un po' su questo pallone dando la possibilità a Veiga di recuperarlo. Veiga poi va allo scambio con Pierotti, il dai e vai, Veiga cerca di fuggire sulla fascia di destra in due su di lui con lo stesso Wesley, che riesce a togliergli il pallone, complice anche il raddoppio da parte di Hermoso. Ancora lo stesso Wesley, va a servire il pallone al cerchio di centrocampo per Dybala, che si alza, si sposta leggermente alla sua destra prima di andare a servire Ghilardi, che prolunga in avanti per Lulli con i piedi sulla linea del fallo laterale. Il giovane esterno classe 2007 della squadra di Gasperini va all'indietro per Kone, che a sua volta sceglie nuovamente il retropassaggio per Mancini. ma in orizzontale per Sule, che cerca poi la traversone per Malen, dimenticato in area di rigore il tocco di Malen, la palla che finisce fuori di un soffio, ma era in posizione evidente di fuori gioco in questo caso il giocatore olandese, e dunque anche in caso di segnatura non sarebbe stato valido. 34esimo minuto di gioco, Lecce 0 Roma 3, cari amici radioascoltatori qui dallo stadio Via del Mare, dove la giornata è stata estremamente calda, non tanto per la temperatura quanto per il tasso di umidità, anche perché il cielo non è particolarmente sereno. Sopra allo stadio Giardiniero ci sono state delle nubi basse per tutta quanta la giornata, una cappa d'umidità importante che rende la temperatura percepita molto più alta rispetto a quelle che sono i 31 gradi che ufficialmente ci segnala il nostro termometro. Ad ogni modo non sembrano risentire del caldo quantomeno i giocatori della Roma, che continuano a correre tanto e a pressare. In questo momento il pallone è in possesso del Lecce, con Gasparra che al limite della propria area di rigore va a servire a destra Veiga, Veiga poi va a scambiare con Goebbels che spalla la porta, si appoggia a Pirotti che deve però nuovamente rinculare sulla pressione che gli viene portata da Hermoso e sbaglia un elementare appoggio nei confronti di Danilo Veiga. È una squadra abbastanza tramortita psicologicamente quella di Francesco dall'1-2-3, possiamo dire, della Roma di Giampiero Gasperini, che è andata in gol dopo appena 4 minuti con Malen, ed è chiaro che il piano partita in questo caso, diciamo, si sistema anziché no nella migliore delle situazioni. E poi il gol sempre di Malen al 23esimo, al 25esimo di Sule, è andato a realizzare un qualcosa di importante e pesante psicologicamente per il Lecce, che cerca di andare adesso in pressione sul portatore di palla Mancini con Goebbels, ma Mancini si appoggia a Koné che a sua volta fa correre Ghilardi che supera la linea centrale del campo. Ancora Roma che prova a distendersi dal settore di destra, arriva anche Dybala ai 40 metri in posizione di mezzo destro, si appoggia poi nuovamente su Lulli che all'altezza del lato corto dell'area di rigore prova a sfidare il proprio marcatore, poi si appoggia nuovamente alla Coia che all'altezza dello spigolo alto con l'esterno va a servire all'indietro, così Cristante che deve rincorrere il pallone ma ci arriva comunque per primo, appoggiandolo poi dall'altra parte a Wesley che fa correre sulle lato corto dell'area di rigore, il traversone di Sule che va a sbattere sulle natiche di Gasparra e va a finire poi oltre la linea del fallo laterale, ma si era alzata comunque la bandierina della segnaline a determinare quella che era una posizione irregolare da parte del giocatore argentino della Roma, autore dell'assist per il secondo gol di Malen e soprattutto autore del gol che sigla al momento il 3-0 sempre per quello che riguarda la Roma. E allora calcio di punizione all'interno della propria area di rigore in favore del Lecce, con Vladimiro Falcone che rilancia la palla in avanti, 10 più recupero al termine della prima frazione di gioco, Roma 3, Lecce 0 qui al Via del Mare. Roma che però non sembra paga e prova a portare ancora il pallone in avanti con Koné che va allo scambio con Lulli che si propone, resta a terra Koné ma Lulli ha spazio per andare a sfidare proprio di rimpettaio, poi tiro cross così aveva provato a mettere il pallone in mezzo, c'è stato forse anche il piedino da parte di Ndaba che ha dato la possibilità a Falcone di arrivare sul pallone prima di chi aveva attaccato la profondità, ovvero sia il solito Malen ma anche lo stesso Dybala, e a disinnescare la minaccia, palla che adesso danza a centrocampo sul rinvio del portiere del Lecce. 36 minuti sul cronometro del primo tempo, Lecce 0 Roma 3, pallone gestito dalla squadra di Francesco che si appoggia nuovamente sul settore di destra a Veiga all'altezza dell'intersezione delle linee, c'è lo scambio con Lassana Koulibaly che viene inseguito da Cristante, il giocatore camerunense deve ripartire all'indietro da Gasparra che a sua volta è costretto nuovamente al retropassaggio verso Falcone vista la pressione che gli veniva portata da due uomini, da Cristante e da Sule. Lo stesso Falcone porta la palla fuori dalla propria area di rigore, poi morbido con il destro va a cercare la verticale per Pierotti che viene sovrastato però nella metà campo della Roma da Hermoso, il rimpallo successivo favorisce però il tentativo di percussione da parte di Veiga, la palla resta ancora in campo, Koulibaly prova a difendersi dall'attacco di Wesley, riesce a difendere il pallone in prima ma non in seconda battuta perché arriva poi anche su lei, prova poi Dybala di prima a servire Koné che aveva attaccato lo spazio ma c'è in anticipo su di lui Gasparra che poi in prima battuta prova a servire in avanti Goebbels che sbaglia il passaggio in orizzontale ma sbaglia anche su lei dopo aver intercettato il pallone, fase abbastanza confusa della partita, fatto sta che la sfera viene poi nuovamente recapitata tra i piedi del portiere del Lecce, ovvero sia Vladimiro Falcone che cerca insomma di ragionare, quando arriva Dybala in pressing su di lui sceglie il lancio lungo ma lo sbaglia perché Gorfer viene anticipato da Ghilardi, ancora Malen che danza con la sfera tra i piedi tra le linee e poi porge il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo a Cristante che poi apre per Sule che a sua volta sceglie la corsa di Wesley che va a puntare Pierotti alla meglio, gli toglie il pallone, poi va ad andare via in velocità e Pierotti ancora lo stesso Wesley con personalità va a servire Goebbels che ha spazio per avanzare in campo aperto, attenzione Goebbels in area di rigore, Goebbels Svilar in uscita riesce con le ginocchia a strozzare la corsa del pallone che era stato diciamo scagliato in avanti dal centravanti francese di origine olandese e poi con la chiusura di Hermoso si chiude quella che è stata l'occasione più importante fino a questo momento del Lecce, che è riuscito con una verticalizzazione subitanea a mettere sostanzialmente Goebbels davanti a Svilar, bravissimo Svilar a restare in piedi fino all'ultimo momento e poi ad intercettare un pallone, non diciamo a colpo sicuro, perché insomma Svilar è un portiere di grande qualità e poi anche fisicamente molto grosso, e quando ti viene incontro non è facile andarlo a scagliare, ma qui diciamo che Goebbels aveva la possibilità di accorciare le distanze e di ridare un po' di ossigeno alla propria squadra. Così non è stato, la palla che poi sul passaggio in gomma va a sbattere addosso all'arbitro Chiffi, e dunque, come da nuove che non sono più neanche più di tanto nuove regole, il gioco deve essere interrotto e la palla scodellata. 38-30 sul cronometro, Lecce 0 Roma 3, ma appunto al 38esimo andiamo a segnalare anche quella che è stata la prima azione sostanzialmente importante per quello che riguarda il Lecce, ovvero sia questo lancio in verticale per Goebbels, che non è riuscito però a trafiggere un molto presente e lucido Svilar in uscita. L'altro portiere adesso, quello del Lecce, Falcone, gestisce la sfera tra i piedi dopo il passaggio in orizzontale che gli era stato servito da Gasparro, serve il piazzamento dei compagni, scuota anche un po' la testa perché non vede grande movimento prima di andare al lancio a centrocampo per Gorter, ma in realtà per Ghilardi che sovrasta il proprio dirimpettaio. Sul rimpallo però riesce ad avere la meglio su tutti quanti la Sana Koulibaly, che deve però rincorrere il pallone fino al limite della propria area di rigore, poi sulla pressione di Cristante riesce a scaricare comunque la sfera verso un proprio compagno di squadra, si trattava di Siebert che poi gli ridà il pallone, ancora lo stesso Gorter, c'è l'opposizione di Lugli che gli strappa il pallone tra i piedi, va poi a servire Dybala che di prima cerca il passaggio in profondità per Malen, capisce tutto però in questo caso Siebert che si allunga togliendo il pallone dalla disponibilità dell'olandese, ma ancora Roma che recupera la palla con Dybala che mette al limite dell'area di rigore Sulele, finte da parte di Sulele, palla sul destro che non è il suo piede e prova un destro a giro che finisce di pochissimo al lato della porta difesa da Falcone, portiere del Lecce, come dire, impietrito sulla conclusione di Sulele, forse non se l'aspettava perché la palla era sul destro e sappiamo tutti quanti che Mati Sulele è un mancino, ma è un giocatore di grande qualità, ha preso la mira, ha cercato l'angolino più lontano e la palla non è uscita di tantissimo, cari amici radioascoltatori. Roma dunque vicino al gol del 4-0 dopo che il Lecce era andato vicino al gol del 3-1, ma tutto questo ci dice anche che il risultato non è cambiato. Al 41esimo nel corso della prima frazione di gioco, Lecce 0 Roma 3, le reti, lo ricordiamo ancora una volta, di Malen al quarto e al 23esimo, doppietta per Malen che dunque arriva a 5 segnature in due partite, rullino di marcia clamoroso per il centravanti olandese, e terzo gol realizzato da Mati Sulele al 25esimo, palla che adesso è nuovamente gestita dalla Roma, segnatamente in questo caso da Manu Koné, che all'altezza del cerchio di centrocampo va a scambiare in orizzontale con Cristante. Cristante si appoggia poi alla sua sinistra a Wesley, che pressato da Danilo Veiga sceglie di non forzare la giocata ma di ripartire all'indietro da Hermoso. Hermoso per Mancini, Mancini per Ghilardi, sempre in orizzontale il giro palla della Roma, che poi però ha queste accelerazioni come in questo caso con il passaggio in avanti per Lulli che ridà la palla a Ghilardi, poi l'ha consegnato per Koné, trova lo spazio per una sventagliata per Sulele che arriva fino al limite dell'area di rigore, si appoggia poi a Wesley, Wesley viene pressato in questo caso da Gaspar che lo porta fuori dalla propria area di rigore, Gaspar riesce anche a togliergli il pallone, prova a ripartire Lecce molto timidamente con Pierotti che deve ripartire dalla propria metà campo, si appoggia poi a Goebbels ma rallenta tanto il Lecce, non gradisce il pubblico del Via del Mare questo rallentamento perché poteva essere un break interessante per la squadra di Francesco, ma la palla è ancora nelle disponibilità di Salentini con Gom che si appoggia a Siebert che deve rincorrere il pallone, riesce a tenerli in campo appoggiandosi poi a Gorter, Gorter sfera all'indietro nuovamente per lo stesso Siebert, ma è chiaro che le idee sono poche e diciamo non particolarmente lucide da parte, ecco diciamo così, della compagine di Eusebio Di Francesco, che mantiene il possesso di palla nella propria metà campo appoggiandosi poi sulla sezione di destra a Danilo Veiga che sceglie ancora la sfera all'indietro per Gaspar che riparte nuovamente da Falcone. 41:50 intanto il cronometro ticchetta inesorabile, the clock ticks on come dicono gli inglesi, Lecce 0 Roma 3, questo è il parziale. Ancora Falcone con il pallone tra i piedi, probabilmente i giocatori del Lecce, mi viene da pensare, non vedono l'ora che finisca questo tremendo sportivamente parlando primo tempo per poter diciamo un po' resettare negli intervalli grazie anche ai consigli del proprio allenatore Eusebio Di Francesco, che invece sembra il più tarantulato di tutti perché continua ad agitarsi al limite della propria area tecnica in maglietta nera e pantaloni della tuta scuri, andando a dare indicazione ai propri calciatori che adesso non devono difendersi dall'ennesima offensiva della Roma dalla destra con Dybala, sceglie poi una sciabolata morbida all'indietro dietro verso Cristante, palla poi servita con un consegnato a Hermoso che gli ridà ancora il pallone. Cristante in orizzontale va da Mancini, siamo ancora nei pressi della linea centrale del campo, palla che viene spostata nuovamente a destra dove Lulli riceve la sfera, prova poi il filtrante per lo stesso Mancini, la palla finisce poi sui piedi di Mancini dopo una serie di rimpalli. Mancini in area di rigore in posizione di area destra, si porta la palla poi fuori, il servizio per Conè che va di prima da Dybala che potrebbe anche andare al tiro, la conclusione di Dybala è una telefonata però in questo caso per Vladimiro Falcone. Vogliate scusare cari amici radioascoltatori, che para facilmente poi sceglie subito il rilancio lungo in avanti per Goebbels, però approssimativa sì che no il tiro, se così vogliamo chiamarlo, da parte di Falcone, la palla che viene facilmente domata da Ghilardi prima e Svilar poi, fase abbastanza confusa perché poi lo stesso Svilar a rilanciare la palla in avanti verso l'area di rigore del Lecce che la sventaglia in fallo laterale, già battuto in favore della Roma, Roma che muove la palla all'indietro, 43-30, un minuto e mezzo più recupero al termine della prima frazione di gioco allo stadio Via del Mare, dal quale cari amici radioascoltatori con l'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo che ha fatto un super lavoro per permetterci veramente di andare in onda e in maniera, incrociamo tutto l'incrociabile, stabile fino a questo momento, vede il risultato sul Lecce 0, Roma 3, Roma che prova nuovamente a portare i palloni davanti in zona attacco dalla fascia di sinistra con Sulè che sotto la nostra postazione viene però fermato in questo caso in maniera efficace da Veiga che gli mette la palla in fallo laterale. Veiga va nuovamente in avanti a cercare Goebbels che viene marcato a uomo in questo caso da Mancini, arriva poi il raddoppio vincente di Cristante, protesta Goebbels con il direttore di gara per una presunta trattenuta ai suoi danni da parte di Mancini, ma tutto regolare per l'arbitro. Allora la Roma nuovamente in avanti il pallone da Conè per Dybala che supera la linea di centrocampo, si appoggia poi nuovamente, cerchio di centrocampo verso Manu Conè che sceglie il consegnato per Cristante, poi ancora lo stesso Conè fa per venire il pallone sui piedi di Hermoso che prova la verticalizzazione con Malen che stoppa il pallone in area di rigore, addirittura Hermoso sul passaggio sulla triangolazione verso Malen, capisce però tutto quanto in questo caso Thiago Gabriel che pulisce i propri 16 metri, prova a ripartire il Lecce, si alza anche l'urlo dei immagino 30.000 del Via del Mare, considerato che quasi 30.000, che 22.745 sono gli abbonati, è stato battuto il record per quello che riguarda italiani stagionali staccati per quella che è di fatto la quinta stagione consecutiva in Serie A per la squadra salentina. 3 minuti di recupero, scade in questo momento il 45esimo, dunque si giocherà per altri 180 secondi. Lecce 0 Roma 3, 180 secondi che iniziano con questa sventagliata del Lecce in avanti da parte di Veiga per Siebert, per Goebbels, ma ancora una volta c'è Mancini di testa a giganteggiare e ad allontanare la palla dalla zona di pericolo. Tra le linee prova a muoversi lo stesso Goebbels che perde palla, però attenzione con la verticalizzazione per Malen ed è bravissimo qui in questo caso Siebert in scivolata a togliere la palla a Malen che stava andando solo verso Falcone, veramente se gli lasci mezzo metro a Malen sa essere letale e a maggior ragione questo intervento da parte di Thiago Gabriel, scusate non si trattava di Siebert, è ancora di più valido e valoroso. Ma ancora Roma che prova nuovamente a distendersi in avanti con Mancini, uomo ovunque, che si appoggia sulle palla poi all'indietro per Cristante. Cristante cerca il cambio di gioco verso Lulli, ma la palla gli viene sporcata da Goebbels e dunque Lecce può ripartire, ma sbaglia tutto un gom. La verticalizzazione per Malen in area di rigore, Malen il tocco e la palla che finisce fuori di un soffio. Palla ancora fuori di un soffio, chiede una deviazione Malen. Secondo l'arbitro non c'è tocco. Malen va a parlare con l'arbitro facendo anche a guardaline, ma come non l'hai visto? C'è stato il tocco, la palla è uscita veramente per questione di centimetri. Sarebbe stata, se la palla avesse inquadrato la porta, tripletta per Daniel Malen, così non è stato e dunque il risultato resta di Lecce 0 Roma 3, occasionissima alla metà esatta del recupero, dopo un minuto e mezzo, 3 sono stati i minuti di extra time decretati dal direttore di gara per la Roma che poteva andare su 4-0, così non è stato, si resta dunque sul Lecce 0 Roma 3, Lecce che adesso prova con la forza, diciamo, dell'orgoglio a portare il pallone in avanti per cercare di creare di fatto un pericolo alla difesa giallorossa. L'unico pericolo lo ha creato quella sortita abbastanza estemporanea da parte di Goebbels una decina di minuti fa, è stato bravo Svilar in uscita a murare il centravanti francese del Lecce. Ancora Lecce che adesso con Gaspar prova a muovere il pallone in avanti nella zona di Lassana Koulibaly che poi sceglie Perotti ai 40 metri, si muove tra le linee, poi l'appoggio per Veiga che in posizione di ala destra sceglie per nuovamente solamente retropassaggio per Koulibaly, si chiude il riccio la Roma, ancora Ngom che adesso sul passaggio di ritorno da parte di Danilo Veiga non trova di meglio da fare che servire Thiago Gabriel in orizzontale, va lo scambio poi per Siebert, il difensore roccioso della squadra di Di Francesco, sceglie però il passaggio in orizzontale per Gaspar che a sua volta prova tra la linea a pescare nuovamente la sana Koulibaly, ultimi 30 secondi dei 3 minuti di recupero di questo primo tempo della penultima giornata, partita della seconda giornata del campionato di Serie A tra Lecce e Roma. Ancora Gaspar, linea centrale del campo, riceve il retropassaggio da parte di Ngom e sceglie l'appoggio in orizzontale per Thiago Gabriel che prova di prolungare in avanti per Ngom che cerca un improbabile sombrero più una specie di palombella verso Lulli che gli strappa il pallone, la transizione da parte della Roma, lo strappo da parte di Lulli che si appoggia su Lulli, attenzione non è ancora scaduto il tempo ma arriva in questo momento invece il duplice fischio da parte del direttore di gara che dice che per il primo tempo può bastare così. Lecce 0 dopo 3, rapidamente la successione delle reti, Malen al quarto e al 23esimo per l'1-2 giallorosso, terzo gol realizzato da Mati Sulé, ci fermiamo anche noi, Lecce 0, Roma 3, linea Roma, giornale radio, noi ci risentiamo fra una decina di minuti per il secondo tempo della sfida del Via del Mare tra Lecce e Roma, linea a Saxa Rubra.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: R1.
5: Buonasera da Sonia Oranges. Tragedia nel quartiere romano di Pietralata, trovati in casa i corpi senza vita di padre, madre, figlia piccola. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio legato a un disagio familiare.
6: L'allarme è stato dato da una parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Una volta forzata la porta, soccorritori e carabinieri si sono ritrovati davanti agli occhi i corpi senza vita di madre, padre e figlia di soli 5 anni. Erano nella camera da letto della loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, tutti con ferite d'arma da fuoco. I colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta, trovata nella stessa stanza. Il sospetto degli investigatori è che l'uomo, Luca, 42 anni, tecnico informatico, abbia sparato alla moglie Valentina, 41enne, e alla figlia disabile Bianca per poi uccidersi. Ma la dinamica è ancora al vaglio. Trovato morto anche il cane. La disperazione nei biglietti d'addio avvalora l'ipotesi del gesto estremo legato al disagio familiare. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio.
7: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà all'accettazione. Probabilmente è una strage della solitudine.
6: Elena Baiocco, GR1.
5: E sempre a Roma, un 16enne ha picchiato la madre e poi ha chiamato il 112 per raccontare quanto accaduto. La donna, 50 anni, è stata trovata ancora in vita nella sua abitazione a Centocelle, ma è morta poche ore dopo in ospedale. Il ragazzo, ora ricoverato in psichiatria, sarà ascoltato dalla procura minorile. Ad una svolta è il caso della sparatoria di Arau in Svizzera nel corso di un rave party, costata la vita ad un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, e il ferimento di altri 5 giovani, di cui 2 italiani. La polizia locale ha annunciato l'arresto di un uomo di 43 anni la notte scorsa. Al momento gli inquirenti ritengono che il presunto autore abbia agito da solo. Maggiori dettagli dovrebbero essere svelati mercoledì prossimo in una conferenza stampa. Restano in carcere Pellegrino Davico e Antonio Passariello, considerati gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati che avevano depositato un'istanza di attenuazione della pena per i loro assistiti, confidando nei domiciliari. A fornire parere negativo alla richiesta è stata anche la Procura di Roma. L'Italia proroga per altri 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Restano dunque i controlli alle frontiere aeree e marittime. Per il Viminale permangono le criticità, nonostante le iniziative avviate da Madrid e Bruxelles. In un mese controllati quasi 500.000 viaggiatori e identificati oltre 100.000 passeggeri provenienti dalla Spagna. 31 i respingimenti alla frontiera, 6 gli arresti. Al via negli Stati Uniti il G20 finanziario di Asheville. Nella prima giornata di lavori focus sul debito mondiale. L'inviato.
4: America First, cioè America, prima di tutto non vuol dire America da sola, precisa il segretario del Tesoro Bessent in apertura dei lavori del G20, ringraziando l'Unione Europea per il sostegno a sanzioni economiche più dure contro l'Iran. Nell'agenda dei lavori poi la richiesta di Washington a Pechino affinché riduca gli squilibri commerciali, ma ministri e banchieri centrali presenti qui ad Asheville, in Carolina del Nord, si interrogano anche su un'altra fonte di potenziali squilibri, come il debito pubblico in rapida crescita degli Stati Uniti e non solo. Per il ministro dell'economia Giorgetti, l'Italia è abbastanza posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
8: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
4: Con un'economia globale che il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, vede spinta da due forze contrastanti. Da una parte l'intelligenza artificiale che alimenta consumi, investimento e commercio, dall'altra parte, conclude, l'incertezza geopolitica e il rincaro di materie prime ed energia che ne consente. Segue Asheville, Marco Valerio Loprete, GR1.
5: E per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, al G20 partecipa anche un ministro russo. A margine del vertice, Antor Siluanov ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent sul piano di pace per Mosca e Kiev. La presenza di Siluanov ha però irritato gli europei, che hanno minacciato di disertare la foto di gruppo alla quale il rappresentante del Cremlino ha rinunciato. Si aggrava ancora il bilancio delle inondazioni in Nepal, almeno 939 morti e quasi 4.000 dispersi. Nuove immagini satellitari mostrano intanto le dimensioni del disastro provocato dal crollo di un ghiacciaio al confine con la Cina. Una colata di fango e detriti si è riversata per quasi 100 km a valle, facendo crescere drammaticamente il livello del fiume Trishuli. Le immagini serviranno anche a valutare i danni e pianificare la ricostruzione. È stato diffuso il trailer ufficiale di King Marrakesh, il primo docufilm che ripercorre la carriera di Fabio Rizzo in arte. Marrakesh, diretto da Pippo Mezzapesa, il documentario sul rapper italiano sarà disponibile in streaming dal 18 settembre.
9: Una bomba, un colossal. È stato un successo in sala lo scorso maggio, King Marrakesh. Ora lo stesso documentario approda in streaming su una nota piattaforma dal 18 settembre, segnando un altro tassello importante per il rapper italiano.
10: Ho imparato che la vita può stupirti in maniere che non ti aspetti proprio.
9: Diretto da Pippo Mezzapesa, il progetto è un bel racconto artistico e umano, dove Marrakesh mostra al grande pubblico la sua quotidianità, popolata da amici e collaboratori, ma è anche un viaggio tra riconoscimenti, canzoni.
10: Quando sono sul palco a fare il cantante non ho paura di niente. Invece stasera sono io.
11: Sei Fabio.
9: Marrakesh è il suo successo, ma anche solo Fabio e i luoghi dell'infanzia, i palazzoni della Barona, la periferia milanese.
10: Siamo in Barona. Non vorrei essere cresciuto da nessun'altra parte.
9: Fino alla chiusura del cerchio, con Block Party, un concerto da regalare al suo quartiere, per chi ha potuto cambiare la sua storia, trasformandola in un libro, con ancora molte pagine da scrivere.
10: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi, che ha fatto quello che voleva.
9: Marcella Sullo, GR1.
5: Ci fermiamo qui, linea allo sport.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
12: 19:32 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, 4 km di coda, c'è un incidente tra Brescia Est e allacciamento interconnessione A21, siamo in direzione di Brescia. A1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, un'ora e tempi di percorrenza stimati, ci sono code a tratti per il traffico intenso. Ce ne sono anche sulla A14 e i tempi di percorrenza previsti tra Faenza e il Bivio A14-A1 sono di 1:20 in direzione della Milano-Napoli. A1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Firenze Sud, 1:15 verso Firenze, code a tratti e traffico intenso. Tra Ceprano e il Bivio A1 di diramazione Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di 1:30 stimati, code a tratti e traffico intenso. Anche sulla A14, 1:10 per percorrere il tratto tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, di nuovo code a tratti e traffico intenso. Sulla A30 Caserta Salerno, traffico congestionato tra Maddalone e il Bivio 30 A1 in direzione di Caserta. Infine 4 km di coda in aumento sulla A30 tra Bivio 30 Raccordo Salerno Avellino e Salerno in direzione di Caserta. Anche qui il traffico è congestionato. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
11: collaborazione con il CIS.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi
15: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì Gimmo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
16: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
19: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
20: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
21: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
22: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
21: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
0: Stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, ben ritrovati all'ascolto, cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Siamo nell'intervallo della penultima giornata del campionato, della penultima partita della seconda giornata, vogliate scusare, del campionato di Serie A. Di fronte Lecce e Roma al termine dei primi 45 minuti. Lecce 0, Roma 3, la doppietta Ridoni al Malen al quarto e al 23esimo e il gol di Mati Sule al 25esimo a disegnare il tabellino. Squadre ancora negli spogliatoi, operazioni di riscaldamento per quello che riguarda i panchinari. Quale miglior momento per tornare allo studio da Giovanni Scaramazzino? Giovanni.
1: Grazie Emanuele, noi aggiorniamo velocemente il risultato definitivo relativo al volley femminile. L'Italia in quarti di finale a Brno ha battuto per 3-0 la Bulgaria, sfiderà la vincente della gara che si sta svolgendo tra Svezia e Repubblica Ceca. La Svezia ha conquistato il primo set, situazione di equilibrio nel secondo, 8-7 sempre a favore delle scandinave. Per ciò che riguarda il ciclismo, era il giorno della tesa tappa sull'Alto de Aitana, la Vuelta di Spagna, la vittoria per il leader dopo il ritiro forzato di Tadej Pogacar, cioè lo spagnolo Enric Mas, che ha battuto uno sprint ristretto only a 12 secondi è arrivato Roglic, poco più indietro Gall, e adesso guida sempre più la classifica generale proprio Enric Mas con 1 minuto e 18 di margine su Roglic, 1:39 su Gall. Le notizie relative a Tadej Pogacar, verrà operato domani o mercoledì, solo allora ne sapremo di più sui tempi di recupero. Per ciò che riguarda le trattative del calciomercato, siamo ormai alle firme per il passaggio di David, l'attaccante della Juventus, all'Atletico Madrid, tutto fatto anche per l'arrivo di Rowe dal Bologna all'Atalanta, l'Atalanta che ha ceduto il centrocampista Ibrahim Sulemana al Sassuolo. Aggiornamento per ciò che concerne gli Open degli Stati Uniti, la bella sfida tra Tsitsipas e Fis si sta giocando il quarto set, conduce per 2-1, Tsitsipas 4-6, 7-6, 6-1, 1-1 nel quarto parziale. Per ciò che concerne invece Matteo Arnaldi, è iniziata la gara contro l'australiano Duckworth, si sta disputando il primo set 3-3 il punteggio. Ma a proposito ovviamente di grande sport in diretta, salutiamo Massimo Barchesi, perché la serata, oltre che di Lecce-Roma, anche di Italia-Serbia, si gioca in una di quelle che possiamo, buonasera Massimo, definire le capitali italiane di questo sport, cioè Pesaro. Anzitutto un aggiornamento.
2: Ciao Giovanni, ciao, buonasera a tutti dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, che presenta un meraviglioso sold out, 10.000 spettatori presenti per questa, quella che è ormai diventata una classica del basket continentale Italia-Serbia, ed è una gara molto importante ai fini della qualificazione ai mondiali di Qatar 2027. L'Italia è seconda in classifica insieme alla Serbia con 10 punti alle spalle dell'irraggiungibile Turchia che ne ha 14, ma poco fa è arrivato una buona notizia dalla Lituania, perché la formazione che l'Italia ha battuto per due volte, potrebbero essere stati proprio quelli i quattro punti decisivi per il mondiale, la Lituania ha battuto la Bosnia 78-73. Nel frattempo 9-6 il parziale in favore dell'Italia, con Simone Fontecchio che ha realizzato 7 punti consecutivi portando l'Italia sul 9-4. Ora c'è il canestro di Dobrić, l'ex giocatore della Virtus Bologna, la risposta di Nico Mannion, Italia più 5, 11-6. Naturalmente gli occhi puntati sono tutti per Nikola Jokic, che è stato tre volte MVP NBA, e sarà un bel rebus la sua marcatura, e in questo momento lo sta prendendo Achele, che è stato preferito a Ferrari, l'unico cambio rispetto alla formazione ai 12 che sono scesi in campo tre giorni fa e perso contro la Bosnia Erzegovina. È proprio questa l'unica novità, ovvero quello di Achele, ma d'altronde una novità giusta per rinforzare il pacchetto lunghi, perché ci sarà da soffrire contro Jokic, e quindi Luca Banchi ha alzato sicuramente i centimetri proprio per tamponare una carenza a rimbalzo che abbiamo visto è stata letale contro la Bosnia Erzegovina. In lunetta Dangubic per la Serbia, che segna il primo tiro libero. Italia 11, Bosnia 7. Studio.
1: Grazie, parlava di rimbalzi il collega Massimo Barchesi, lo fa anche lo studio, inaugurando a partire da questo momento proprio il rimbalzo di linea tra Lecce e Pesaro, tra il posticipo, il primo del lunedì, perché poi alle 20.45 ci sarà il calcio d'inizio di Atalanta-Bologna. In campo Lecce e Roma, avete sentito che conducono i giallorossi per 3-0, e invece l'inizio ovviamente più equilibrato della sfida tra Italia e Serbia. Quindi ritorniamo da Manuel Codignoni, che darà la linea proprio a Pesaro, e Massimo Barchesi gliela restituirà senza passare dallo studio. Se ci saranno notizie degne di nota, interverrà appunto in corso d'opera. Buon lavoro entrambi, buon ascolto ai nostri amici che seguono le frequenze di Rai Radio 1 Lecce.
0: Grazie Giovanni, senza passare dal via, come si diceva una volta al Monopoli. Tutto è pronto per il nuovo calcio d'inizio, Lecce 0, Roma 3. Vi diamo nota di due cambi per quello che riguarda il Lecce, perché sono entrati Malè e Ndri e sono usciti Gorter e Thiago Gabriel. Dunque cambierà anche l'assetto tecnico, perché sono usciti un centrocampista e un difensore e sono entrati al loro posto un centrocampista e una punta. Dunque deve cercare di inventarsi qualcosa anche il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, per cercare di sistemare una situazione che sportivamente si è messa malissimo sin dai primi minuti, con la doppietta di Malen al quarto e al 23esimo e poi il gol di Sule al 25esimo. È ripreso il gioco da 15 secondi, Lecce 0 Roma 3, ma visto che sono fasi ancora, diciamo, interlocutorie di questa ripresa del gioco a Pesaro, siamo nel vivo dell'azione, lì andiamo da Massimo Barchesi. Massimo.
2: Grazie, grazie Manuel. Time out chiamato da Dusan Limpjević, il tecnico della Serbia, perché Simone Fontecchio evidentemente dopo il mezzo flop contro la Bosnia ha deciso di essere il grande protagonista della serata di Pesaro. Già 10 punti per l'ala dei Miami Heat e tra l'altro in tribuna c'è Erik Spoelstra a vederlo all'opera insieme anche a Nikola Jovic, l'altro grande fuoriclasse della Serbia, un talento davvero notevolissimo, Jovic, che fino a questo momento non si è messo in mostra a dire la verità, si riprende a giocare con l'Italia avanti 14-8 sulla Serbia e ricordo che in virtù della vittoria della Lituania sulla Bosnia 78-73 la classifica del gruppo G in questo momento vede la Turchia che sta giocando contro l'Islanda 14 punti, poi Serbia Italia 10, Lituania 8, Bosnia Islanda 6, ma va detto che l'Italia vanta il confronto diretto in vantaggio con la Lituania perché ha vinto entrambe le partite, grande difesa da parte degli azzurri, nel frattempo che recupera una palla va Salun Yang che sfida Avramovic, l'ex giocatore di Varese, pallone sotto per Akele, neoacquisto dell'Olimpia Milano, passato dalla Virtus Bologna, pallone per il capitano Nick Melli, servirà un clinic dei suoi per limitare sotto canestro Jovic, grande assist, peccato non trasformato da Salun Yang, un appoggio semplice che Yang ha fallito, 3:45 al termine del primo quarto, Italia 14 Serbia 8, Lecce Roma, Manuel Colignoni.
0: Si gioca da 2 minuti e 10 secondi, situazione invariata, Lecce 0, Roma 3, Lecce manovriero in questa prima parte iniziale di ripresa ma senza essere riuscito fino a questo momento a mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa romanista, a differenza di quello che ha fatto la Roma pochi istanti fa con una bella discesa dal settore di destra di Lulli che ha messo una palla in area di rigore per Malen, di testa è intervenuto invece Gasparra a mettere la palla in fallo laterale che adesso viene battuto nella propria metà campo invece proprio da Lecce, fascia di destra, più distante rispetto al nostro punto d'osservazione per il Lecce che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto alla tribuna centrale dello stadio Ettore Giardiniero Via del Mare. Mancini prova a portare il pallone in avanti con grande caparbietà, finisce a terra e l'arbitro dice che Koulibaly ha fatto fallo sul difensore della Roma e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra giallorossa che verrà battuto ai 35 anche metri zona centrale del campo, da lì improbabile l'idea di andare in porta, potrebbe o esserci una battuta morbida oppure anche un traversone verso il limite dell'area di rigore, fatto sta che sul punto di battuta c'è Dybala che sceglie invece l'appoggio quasi un po' a sorpresa per Wesley che cerca di andare via

0: Modric, il giocatore dell'Olimpia Milano, per completare il discorso sulla classifica del gruppo J, va detto che si qualificano al Mondiale di Qatar 2027 le prime tre del girone, e naturalmente chi vincerà stasera metterà una serissima ipoteca per il passaggio del turno. Sbaglia Jokic da sotto, ma forse c'è un fallo. Fischiato un po' in ritardo, ma in effetti è stato spostato Nikola Jokic, che andrà in lunetta per battere due tiri liberi del fuori classe dei Denver Nuggets, il campione NBA, lo ricordiamo, nel 2023 ha chiuso la stagione scorsa con 26,7 punti di media e 13 rimbalzi contro l'Islanda. Si è visto poco, segna nel frattempo il primo tiro libero, 6 punti e 13 rimbalzi in 23 minuti, ma non è assolutamente servito più di tanto Jokic, perché la Serbia ha spazzato via l'Islanda 102-73. Jokic sbaglia il secondo libero ed è il primo punto della sua partita e anche il primo errore della lunetta. Vediamo un po' la lotta a rimbalzo, 2.52 nel frattempo, 2.52 termine del primo quarto, 14-9 a rimbalzo, c'è il fallo di Pippo Ricci. Peccato, bisogna fare attenzione a non concedere questi regali. Italia in bonus, 4 falli di squadra per la Serbia, che dunque al prossimo fallo manderà in lunetta gli azzurri, però questi regali non vanno concessi. Sappiamo che ci sarà da soffrire sotto canestro, lo abbiamo visto anche contro la Bosnia Erzegovina, però insomma, a regalare questi extra possessi agli avversari che si chiamano Serbia certamente non è la soluzione migliore. Va in lunetta Nemanja Dangubic con altri due tiri liberi, segna il primo, 2.52 a termine del primo quarto, 14-10 per l'Italia, è il terzo punto realizzato dal giocatore di Dubai. Aspettiamo la seconda esecuzione, poi torneremo da Manuel Codignoni al Via del Mare per Lecce Roma. Secondo tiro libero a segno, 2-2 per Dangubic, 14 Italia, 11 Serbia, 2.50 a termine del primo quarto Lecce Roma.
1: Attacca la Roma, c'è un giocatore del Lecce che però è rimasto a terra, si tratta di Goebbels, e allora l'arbitro ferma il gioco per andarsi a sincerare delle condizioni del centravanti francese. Situazione invariata, Lecce 0, Roma 3, siamo arrivati al settimo minuto della ripresa. Cari amici radioascoltatori, ricordiamo ancora una volta la successione delle reti, la doppietta di Donny Almalen al quarto e al 23esimo del primo tempo e al 25esimo sempre della prima frazione di gioco Mati Sule. Lo stesso Sule ha pescato tra le linee nel periodo non collegato Malen, che è entrato in area di rigore, ha colpito però male il pallone, scusate l'involontario gioco di parole, non riuscendo ad inquadrare la porta, solo davanti a Falcone. Questa è un po' una notizia, potremmo dire, considerata l'efficacia glaciale sotto rete del giocatore olandese, che in queste non ancora due partite di campionato ha già segnato 5 gol, 3 contro la Fiorentina e 2 questa sera contro il Lecce. Non si gioca, c'è ancora Goebbels a terra, e allora velocizziamo le operazioni. 7:15, Lecce 0, Roma 3, nuovamente Italia-Serbia, Massimo Barchese.
0: E non si gioca nemmeno la Arena di Pesaro, perché Luca Banca ha chiamato time out dopo una brutta palla persa da parte degli azzurri, puniti dalla fretta di Marco Vudoric, che ha impattato il match a quota 14, 6-0 di parziale dunque per la Serbia dopo lo scatto iniziale dell'Italia sul 14-8 firmato Simone Fontecchio, autore di 10 punti. Time out alla Vitrifrigo Arena, 2 minuti 35 secondi a termine del primo quarto, parità a quota 14 tra Italia e Serbia, Lecce Roma.
1: E non si è ancora ripreso a giocare, perché Goebbels probabilmente non ce la farà, ed è pronto il cambio, che sarebbe il terzo di fatto per la squadra di Francesco, è pronto a prendere il posto del centravanti francese di origine olandese della squadra, per l'appunto, di Francesco, Stulic. Gara di grande sacrificio per Goebbels, che ha avuto in realtà sul piede un'occasione importante nel primo tempo, lanciato dalla propria tre quarti di corsa verso Svilar, è entrato in area, ha provato a trafiggere il portiere della Roma, che è stato bravissimo fino all'ultimo a restare in piedi e ha salvato così facendo il risultato. Arriva il cambio, non ce la fa, zoppicando, diciamo aiutato dai sanitari che lo sorreggono a forza di braccia, esce Goebbels, al suo posto entra Stulic. Tre cambi, come detto, già effettuati da Lecce, nessuno fino a questo momento per quello che riguarda la Roma, che tra l'altro in panchina ha anche i due nuovi acquisti che sono arrivati di recente, ovvero sia Leonardo Balerdi, giocatore argentino dall'Olympique Marseille, Siviglia, una novità per il calcio italiano, e un giocatore che invece nel calcio italiano ci ha messo radici.

0: funziona mai da tanti anni, ovvero sia Martin Deron, uno dei pretoriani di Gasperini all'Atalanta, che ha lasciato proprio la Dea per andare a giocare all'ombra del cupolone, diciamo così. Riprende in questo momento la partita con il Lecce che restituisce il pallone alla Roma, visto che era stata da Roma a mettere fuori il pallone per permettere appunto i soccorsi prima e poi la sostituzione al proprio centravanti. Roma che adesso gestisce la palla al limite della propria area di rigore con Ghilardi che con grande, diciamo, autorevolezza, ma anche rischiando un po', va a servire la palla all'indietro a Mancini che infatti sbaglia, recupera il pallone Lecce, Ndri, attenzione, limite dell'area di rigore, c'è Male che potrebbe anche andare al tiro, sceglie invece Ndri che va al cross sul secondo palo, un cross completamente sbilenco da parte del giocatore con la maglia numero 11 del Lecce, ivoriano, classe 2000, la palla che si spegne direttamente in fallo laterale, rumoreggia il pubblico del Via del Mare perché insomma questa poteva essere un'occasione interessante e se le poche palle interessanti vengono sprecate così questa sera si preannuncia anche un secondo tempo complicato così come era stata la prima frazione di gioco. Malen tra le linee prova a riprendere il pallone per la propria squadra ma perde palla dando la possibilità a Lecce di ripartire, Stulic però sbaglia uno stop elementare, spalle alla porta e lo stesso Malen gli toglie il pallone. Attenzione al break della Roma con la finta di Lulli che va a saltare Malè che si appoggia poi a Sulè, cerco di centrocampo, Sulè prolunga la palla a destra dove ha spazio per salire Dybala, c'è la sovrapposizione sempre a destra da parte di Sulè, Dybala invece punta l'uomo, va adesso da Sulè, lato corto dell'area di rigore, potrebbe anche andare al cross, il break della Roma, Sulè davanti a sé a Angom, ancora Dybala in area, Dybala in area verso la linea di fondo, traversone, palla che viene messa fuori poi da Malè che con la collaborazione di Angom allontana la palla dalla propria zona di pericolo, finiscono in due a terra, si lotta su ogni pallone, adesso Ndri che prova a ripartire per il Lecce, attenzione perché la Roma è scoperto, velocissimo Ndri verso l'area di rigore della Roma, c'è Mancini su di lui, velocissimo Ndri che poi da solo alza la testa, vede che al centro dell'area di rigore non c'è nessuno, prova con il mancino una conclusione con lo specchio della porta quasi completamente coperto da Mancini e Svilar, palla lontana dai pali ma quantomeno ci ha provato Ndri. 11.05 sul cronometro, Lecce 0 Roma 3, partita viva per quello che si vede in campo, non tanto per il risultato a Via del Mare ma comunque vivace. Torniamo nuovamente a Pesaro, Italia 7, Massimo Barchesi.
1: Giovanni Emezuru, una delle novità in casa Italia, riporta gli azzurri in vantaggio 17-16 sulla Serbia, 35 secondi dalla conclusione del primo quarto, lo stesso Emezuru va a commettere fallo su Milutinov, entrato in campo al posto di Jokic, Giovanni Emezuru, centro 2-8, nuovo giocatore della BC Roma, una delle due squadre nuove della capitale, affronteranno la Serie A, Milutinov in lunetta con i liberi, Emezuru nato a San Severino in provincia di Macerata, quindi martigiano da genitori nigeriani, giocato la scorsa Summer League con i Denver Nuggets e poteva essere anche compagno di squadra di Nikola Jovic, ha scelto l'avventura europea, l'avventura italiana con Roma, con BC Roma, Milutinov, uno su due dalla lunetta, è proprio Emezuru che va a catturare il rimbalzo, 17 pari tra Italia e Serbia, 25 secondi al termine del primo quarto, l'errore di Darius Thompson da 3, Emezuru, presentissimo a rimbalzo, extra possesso per l'Italia, Melli, va da Darius Thompson, altro giocatore acquistato dall'Olimpia Milano, Darius Thompson attacca l'area, in virata, Darius Thompson, sfortunato, Nyang, rimbalzone di Salio Nyang, Italia avanti, di 2, 19, 17, 2 secondi al termine, prova il tiro da lontanissimo e lo trova, un tiro fortunatissimo Novak, questa è una beffa proprio, ora ha tirato poi tutto scordinato, tutto storto, ha trovato un canestro assurdo Novak, ma vediamo se gli arbitri convalideranno il canestro perché è arrivato proprio al limite, ve lo diremo tra poco, il tabellone al momento è fermo sul 19-17 ma ora viene corretto sul 19 Italia 20 Serbia e dovrebbe essere questo dunque il finale del primo tempo, questo canestro beffa subito dagli azzurri, 20-19 per la Serbia sull'Italia, Lecce Roma.
0: 13:20 sul cronometro, Lecce 0 Roma 3, gioco fermo, intervento irregolare di Pierotti ai danni di Wesley, ha rischiato anche il giallo qui secondo me l'attaccante del Lecce perché è entrato in ritardo, l'arbitro ha deciso un po' di graziarlo, nel periodo non collegato iniziativa della Roma, tiro sbilenco da parte di Wesley, dall'altra parte ci ha provato invece anche il Lecce con una anche in questo caso conclusione non particolarmente complicata, parata facile da parte del portiere giallorosso Svilar che si è esibito nella sua parata più difficile difficile della partita fino a questo momento. Nel primo tempo, sull'iniziativa di Goebbels, è stato bravissimo in uscita a chiudergli lo specchio della porta e a murarlo nel momento in cui sembrava che il francese, che è uscito qualche minuto fa per infortunio al suo posto Stulic, potesse andare a colpire a colpo sicuro. Ancora Roma adesso con Malen che va da Manucone, Manucone entra in area di rigore, lo slalom di Dybala, poi va a sbattere Dybala contro Gasparra, prova a ripartire Lassana Koulibaly che viene messo giù da Wesley davanti agli occhi del direttore di gara, che in questo caso secondo me lo va anche in questo caso a graziare, proprio perché in precedenza non è andato ad ammonire l'uomo che aveva fatto fallo su Gasparra. Si preparano intanto due cambi anche per quello che riguarda la Roma. Sono pronti a rientrare con la maglia numero 20 Molina, che dunque farà il suo nuovo esordio nel campionato di Serie A. Pronto a rientrare anche con l'86 Rodrigo Mora. Vedremo chi uscirà. Di sicuro esce Wesley, che ha già preso la via degli spogliatoi. Dovrebbe uscire anche Lulli, i due, anzi no, esce Sule. Esce Sule, dunque Mora al posto di Sule e Molina al posto di Wesley, questi cambi decisi da Giampiero Gasperini. Ma visto che non si gioca e visto che siamo al quarto d'ora nel corso della seconda frazione di gioco, direi di fare così: Lecce 0 Roma 3, torniamo nuovamente al basket. Massimo Barchese.
1: Grazie a Manuel Codignoni, sta per cominciare il secondo quarto. Ci ha raggiunto in postazione coach Attilio Caglia, un commento a Attilio dopo i primi 10 minuti. La Serbia avanti 20-19, una buona partenza azzurra con Fontecchio, subito 10 punti, poi l'Italia ha sofferto paradossalmente l'uscita di Jokic, che si era visto poco fino a quel momento, e la Serbia con il tuo ex giocatore Abramovic e soprattutto con Guduric ha fatto il break che poi ha portato i nostri avversari avanti. Prova lo scadere con la tripla clamorosa di Novak.
2: Prima di tutto direi che dobbiamo apprezzare l'ottima difesa dell'Italia, perché Jokic e Jovic, due giocatori NBA di grande livello, non sono riusciti ad entrare in partita per l'ottima organizzazione difensiva. Dopodiché è chiaro, sono tanti altri giocatori e alla fine la coperta diventa corta. Riesci a marcare bene lui, lasci individualmente spazio agli altri, però io penso che quella sia la strada giusta. Di contro in Italia c'è stata un'ottima fiammata di Fontecchio, c'è bisogno di qualcun altro che dia una mano, ci ha provato Menio, ma c'è bisogno che poi con l'entrata in campo di Thompson e Tonut dia un contributo offensivo.
1: Una mano l'ha data Emegiuru, eccolo, splendida stata di Tonut per Emegiuru. Italia 21 Serbia 22, un minuto giocato nel secondo quarto. Grazie a Tiro Caia, ci sentiremo con te più tardi al termine del primo tempo. Torniamo da Manuel Codignoni, Lecce Roma,
0: dove il Lecce ha sfiorato il gol del 3-1 colpendo un palo con Gasparra in mischia, ma siamo già dall'altra parte con la Roma che adesso attacca. Malen tra le linee, Malen, Rodrigo Mora è entrato in campo proprio poco fa, Mora va da Dybala, Dybala alto sulla traversa, errore madornale da parte di Paolo Dybala che si è trovato sul sinistro, un rigore in movimento sull'assist perfetto da parte di Mora che gli ha dato la palla al limite praticamente dell'area piccola, sul mancino ha aperto il piatto la Hoia ma non è riuscito ad inquadrare la porta, dunque due occasioni colossali da una parte e dall'altra sugli sviluppi della prima, anzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Malè, la torre, poi il colpo di testa da parte di Gasparra con la palla che è andata sul palo, mischia clamorosa poi in area di rigore della Roma, poi subito dopo quella di Dybala che adesso viene servito nuovamente da Mora in area di rigore, l'argentino porta palla verso la linea di fondo, traversone al centro, libera la difesa del Lecce che poi spazza la palla in avanti con Siebert quanto più lontano possibile dalla zona di pericolo, ma contiene la Roma ad alimentare il tema offensivo, lo fa ancora dal settore di destra con Dybala che va al cambio di gioco a cercare e trovare la discesa da parte di Molina che però non può toccare il primo pallone della sua partita perché era in posizione irregolare, dunque fischiato fuori gioco a Nahuel Molina e il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore del Lecce all'interno della propria metà campo sul risultato di Lecce 0 Roma 3. Ricordiamo ancora le tre reti della Roma nel primo tempo, la doppietta di Daniel Malen e il gol di Mati Sule. Si preparano altri due cambi per quello che riguarda la squadra giallorossa e sulla falsa riga di quanto successo all'Olimpico una settimana fa, stanno per entrare in campo Castro e Pisilli, vedremo chi uscirà. Nel frattempo il gioco riprende con la Roma che riconquista ancora il pallone con Lulli, seguiamo questa azione prima di tornare nuovamente a Pesaro da Massimo Barchesi per Italia-Serbia per quello che riguarda il basket, con Paolo Dybala che ha dato corto dell'area di rigore, sposta la palla nella zona di Lulli, siamo a destra, punta l'uomo Lulli, va via Ngom, Lulli in area di rigore, Lulli, lo slalom, ancora Dybala che va al servizio all'indietro per Manucone che viene anticipato in prima ma non in seconda battuta, ancora i francesi recupera recupera il pallone, lo slalom, Coné in area di rigore, Coné poi si infila in un cul-de-sac, riesce in qualche maniera a recuperare palle Lecce in prima ma non in seconda battuta, perché è rutilante l'azione della Roma che adesso prova ancora ad attaccare dalla sinistra, lo fa addirittura con il cambio di gioco da parte di Hermoso che cercava in qualche maniera il servizio, il taglio per Dybala, la palla viene recuperata da Lecce con Delì che prova a mettere in movimento Sturic, c'è però Mancini in anticipo sulla coppia Sturic-Pierotti, recupera la palla da Roma, 19-02, Lecce 0, Roma 3, torniamo nuovamente al basket, Massimo Barchesi.
1: Rientra Simone Fontecchio, fuori Saliu Niang, 8 minuti e 5 secondi all'intervallo lungo, Italia 21, Serbia 24, i nostri avversari ora manovrano con l'ex Virtus Bologna, Dobrić il consegnato per Avramovic con Attilio Caia che è rimasto qui al nostro fianco, che ha allenato a Varese.
2: Sì.
1: Eccolo, da tre punti sul ferro, però c'è rimbalzo in attacco per la Serbia che ci riprova da tre, altro ferro ma altro rimbalzo in attacco, Avramovic alza la parabola, altro errore, altro rimbalzo della Serbia, stiamo pagando dazio lassù.
2: Beh, questo sta diventando un gap importante perché la difesa è buona.
0: Chiedo scusa, interviene Lecce, il quarto gol della Roma, ha segnato Mora, primo gol in Serie A per Rodrigo Mora alla sua seconda presenza, è il 20esimo, Lecce 0 Roma 3, ci sono le proteste da parte dei giocatori del Lecce per Roma 4 ovviamente, se proteste da parte dei giocatori del Lecce per un presunto tocco di mano in avvio di azione, vedremo se interverrà il VAR, per il momento Lecce 0 Roma 4, di nuovo a voi
1: Attilio, sui rimbalzi.
2: Sì, sui rimbalzi bisogna dare un aiuto maggiore perché i lunghi hanno un gap fisico, uno contro uno siamo in grossa difficoltà, ci vuole un maggior contributo anche dei piccoli a dare una mano sul canestro.
1: 7 minuti e 38 secondi al termine del primo tempo, ancora Avramovic a palleggiare, Jovic all'angolo, c'è la tripla sul ferro e un altro rimbalzo in attacco, l'errore di Milutino, c'è fallo, tiri liberi per il centro dell'Olimpia Cos, non prendiamo più un rimbalzo e non possiamo concedere secondi, terzi, quarti tentativi ai nostri avversari che sono avanti 24-21, 7 minuti 29 secondi al termine del primo tempo, Milutino Villanetta con i tiri liberi, Lecce Roma.
0: 21esimo minuto di gioco, non si gioca ancora ma io credo che il gol verrà convalidato. L'oggetto del contendere è, come dicevamo, un fallo di mano in apertura perché tutto nasce da un traversone dal settore di sinistra, mi pare da parte di Molina, con la palla che sbatte addosso a un giocatore del Lecce e finisce poi sul braccio di Molina. Tocco evidentemente giudicato involontario da parte dell'arbitro che poi successivamente è andato nuovamente al traversone. Parliamo di Molina. Combinazione, palla finisce sui piedi di Mora che ha gioco facile dal cuore dell'area di rigore ad andare a trafiggere Falcone per il gol del 4-0. Ottavo gol in due partite per una Roma che in questo momento sembra veramente essere una macchina perfetta. Fuori Manu Coné, dentro Pisilli, fuori Daniel Malen, due gol anche quest'oggi per lui, al suo posto dentro Castro, rimane il 3-4-2-1, diciamo lo scacchiere tattico di Giampiero Gasperini, cambiano gli uomini, minutaggio per tutti, partita che con il quarto gol, semmai diciamo ci fosse stata un'ulteriore argomentazione, può dirsi quasi chiusa anche se mancano ancora 24 minuti più recupero al termine della partita. Lecce 0, Roma 4, il sigillo di Rodrigo Mora, classe 2007, alla seconda presenza in campionato di Serie A. Lo ricordiamo a Roma nella partita contro la Fiorentina, nella prima giornata di campionato, autore di un bel destro a giro sul secondo palo, la grande parata in quell'occasione di De Gea, questa volta Falcone nulla ha potuto per il gol del 4-0 che fino a questo momento diciamo va a disegnare il tabellino. 23esimo, Lecce 0 Roma 4, nuovamente Massimo Barchesi, tale Sergio.
1: Fontecchio torna a segno da tre punti, Italia 24, Serbia 25, Fontecchio 13 punti, ma il dato a rimbalzo è agghiacciante. 16 per la Serbia, di cui 8 in attacco, 8 per l'Italia. L'attacco di Dobrić, pallone sul ferro, vediamo un po' se riusciamo a prendere un rimbalzo, nemmeno questo. Palla per Avramovic, vediamo un po' che succede, c'è un giocatore della Serbia a terra e quindi siamo a 17 rimbalzi, 9 in attacco per la Serbia. Tiro Caglio.
2: Beh, insomma, è chiaro che quando riesci a giocare davanti all'uomo per non fargli ricevere la palla, e che sei in difficoltà sul rimbalzo dall'altra parte, quindi devi riuscire a esserci una difesa di squadra. È riuscita a lavorare molto bene sulla palla, che sulla palla non erano riusciti a dare la palla dentro, però ci vuole un contributo maggiore al rimbalzo, soprattutto sui rimbalzi lunghi, perché ci sono anche molti tiri da tre punti e i tiri da tre punti hanno i rimbalzi lunghi, e se mettendo tiri forti, e ci vuole anche i picchi, i rimbalzi lunghi sono di pertinenza anche dei piccoli, degli esterni.
1: Oh, nel frattempo problema alla caviglia per Milutinov, costretto ad uscire, e dunque uno dei due centri dei totem della Serbia al momento è fuori partita. Questo significa che rientra in campo Nikola Jokic. 6 minuti e 46 secondi all'intervallo, Italia 24 Serbia 25, Lecce Roma.
0: Attacca la Roma, lo fa nuovamente dal settore di sinistra con Mora. Roma è instancabile, Mora cerca Castro che viene però murato in questo caso dalla Sana Koulibaly, che si è fatto tutta quanta la diagonale per andare ad intercettare il pallone che gli era stato porto dal proprio compagno di squadra. Lecce che cerca di portare in avanti il pallone, ma il pressing feroce da parte della Roma costringe i giocatori della squadra salentina a ripartire da Falcone, che con un lancio lunghissimo va a cercare Stulic. Stulic che nel periodo non collegato è andato in pressing su Svilar e si è rischiato quello che insomma gli amici all'ascolto con qualche capello bianco in più che hanno giocato a calcio balilla ricorderanno come flash. In molte parti d'Italia si parla così, si chiama così, quando con il portiere tu rilanciavi il pallone, la palla sbatteva sull'attaccante e finiva in rete. In quel caso il rinvio di Svilar è andato da distanza ravvicinatissima addosso a Sturic e la palla è finita di poco al lato. Si è rischiato veramente il gol in maniera abbastanza goffa per quello che riguarda il Lecce, ma soprattutto goffa per quello che riguarda il disimpegno della Roma. Si ferma il gioco, ci sarà il cooling break, ci fermiamo anche noi. Lecce 0, Roma 4, questo è il parziale, il minuto è il 26esimo, nuovamente Italia-Serbia.
1: Nel frattempo è andato a segno Jovic e ha subito il fallo di Spagnolo, voleva lo sfondamento, giocatori italiani, ma niente da fare, canestro regolare da parte di Jovic, tiro libero supplementare per il giocatore dei Miami Heat, per Nikola Jovic. Si tratta del quarto punto della partita, tiro libero supplementare 6-21 al termine del primo tempo, Italia 24 Serbia 27, momento di equilibrio totale in questa partita, ricordiamo, dopo la sfuriata iniziale azzurra che aveva portato la nazionale di Luca Banchi avanti di 6 punti, c'è stata l'immediata risposta da parte della Serbia, segno col libero supplementare Jovic che sale a quota 5 punti e allora la Serbia si riprende 4 lunghezze di vantaggio, 28-24 a 6 minuti e 10 secondi dalla conclusione del secondo quarto. Pallone per Darius Thompson, si è visto poco fino a questo momento Darius Thompson, bel pallone sotto per Nicola Achele, lo scarico non è dei migliori, regala il pallone a Gudoric, cost to cost, pallone sotto, scaricato e canestro, canestro ancora da parte di Jovic, time out chiamato da Luca Banchi, scatto in avanti della Serbia, 30-24.
2: Beh, sicuramente abbiamo detto che c'è bisogno di un contributo offensivo da parte di, dei piccoli, perché Fontecchio è stato l'unico terminale. Adesso la Serbia ha fatto una difesa più attenta, quasi al limite del raddoppio su Fontecchio, e c'è bisogno che altri facciano. Fino adesso Darius Thompson è assolutamente rientrato in partita, speriamo in un rientro di Menio che possa fare un contributo e speriamo che anche Tonut possa crescere.
1: 5 minuti, 55 secondi a termine del secondo quarto, Italia 24, Serbia 30, Lecce Roma.
0: 27esimo minuto di gioco, gioco che sta per riprendere fra qualche istante dopo il cooling break nel quale Lecce ha approfittato per effettuare gli ultimi due cambi mettendo in campo entrambi i nuovi acquisti, ovvero sia Fatah e Ilic, sono arrivati diciamo entrambi dal mercato di dal mercato estivo, in particolare Ilic è arrivato non più di qualche giorno fa, c'è panchina anche Ali Dembélé, un altro ex Torino che però non vedrà il campo visto che ha già effettuato Di Francesco tutte e cinque le sostituzioni. 27esimo minuto che volge al termine, Lecce 0, Roma 4, manovra il pallone in Lecce nella metà campo della Roma, tentativo di gioco di prestigio da parte di Fatah che prova a presentarsi così al pubblico di casa del Via del Mare con una semiveronica in allungo, capisce tutto quanto Ghilardi che però lo va a fermare in maniera regolare, poi fa compie fallo in attacco anche lo stesso giocatore con la maglia numero 7 del Lecce, giocatore svedese di origine somala, Amar Fatah, che arriva dal Dundee alla corte di Eusebio Di Francesco, e calcio di punizione in favore della Roma che verrà battuto dall'estremo difensore, ovvero sia Mile Svilar, che osserva il piazzamento dei compagni prima di scaraventare la palla dall'altra parte del campo per via centrale a cercare Castro che si libera in maniera fallosa della marcatura da parte di Sibert, questo dice, anzi da parte di Gaspar, questo dice il direttore di gara, fallo di Castro su Gaspar, calcio di punizione in favore della Roma, della Lecce nella propria tre quarti di campo, se ne incaricherà proprio il nuovo entrato Ilic, chiamato a dare geometria ma soprattutto chiamarlo, io credo, a rompere un po' il ghiaccio nella peggiore, se vogliamo, delle situazioni psicologiche, perché la sua squadra sta perdendo 4-0, ma è comunque un debutto per un giocatore che sarà molto importante per la stagione della squadra di Di Francesco. Prova a sfondare Endrin con la collaborazione di Koulibaly dalla fascia di destra, guadagnano una rimessa laterale, quelli del Lecce già battuta, palla all'indietro. Seguiamo questa azione prima di tornare nuovamente a Pesaro per Italia-Serbia. Parliamo di basket, il traversone dalla tre quarti da parte di Veiga sbatte sulla schiena di Pisilli che lo intercetta, poi lo stesso Castro va a porgere la palla a Pisilli, prova a ripartire la Roma con Mora che va a saltare netto il proprio marcatore, cerco di centrocampo, Moro serve il piazzamento dei compagni, danza con il pallone tra i piedi, serve Dybala che gli detta una buona linea di passaggio, Dybala poi va al consegnato per nuovamente Pisilli, ci sarebbe larghissimo a sinistra Molina che non viene servito, la palla invece va all'indietro nella metà campo della Roma, poi il passaggio di Lulli all'indietro nuovamente per Cristante, visto che la Roma riparte da Svilar, la Roma riparte e noi ci fermiamo. Lecce 0, Roma 4, mezz'ora della ripresa, nuovamente basket.
1: Siamo sotto di 7 con la Serbia che è in attacco, un momentaccio per l'Italia, Jokic fallo, fallo di Achele, sembrava palla piena, eppure gli arbitri da un po' di minuti stanno fischiando a senso unico, mi sembra.
2: Ma diciamo che c'è stato un po' un cambio di metro, all'inizio sembra non fischiavano niente da nessuna delle due parti, infatti la difesa italiana era molto aggressiva ed era avvantaggiata e la Serbia era andata un po' in confusione, poi dal momento che l'allenatore della Serbia ha reclamato e ha preso un fallo tecnico, da quel momento diciamo che ha cambiato un po' il metro arbitrale, speriamo che adesso, visto che c'è stato anche un fallo tecnico alla nostra panchina, sì, possa ricambiare di nuovo e diventare un po' più equo, per adesso nettamente sbilanciato.
1: Jokic segna il primo tiro libero, massimo vantaggio per la Serbia, seconda opportunità per il fuoriclasse dei Denver Nuggets, 2 su 2, 24 Italia, 33 Serbia, parziale di 8-0 dunque per i nostri avversari, solo 3 punti per Jokic, siamo quasi alla metà del secondo quarto, bene che deve uscire da questo momento negativo, vediamo Achele, il ricciolo da parte di Darius Thompson, lo scarico per Nick Melli da 3 punti, il capitano sul ferro, rimbalzo lungo preso da Thompson, notiziona rimbalzo in attacco da parte dell'Italia, fallo di Jovic ed è il secondo fallo per Jovic, 5 minuti 4 secondi all'intervallo lungo, Italia 24, Serbia 33, Lecce Roma, Manuel Codignoni.
0: Attacca la Roma con Castro in area di rigore, Castro alto sulla traversa, il 32esimo minuto di gioco, Lecce 0, Roma 4, Roma vicina nell'intervallo al quinto gol, ancora con Paolo Dybala che ha cercato una conclusione dalla media distanza rubando il gergo cestistico e mandando però la palla alta sulla traversa con Falcone che comunque ha dato l'impressione di essere sulla traiettoria, ci tiene tantissimo a segnare Paolo Dybala, non l'ha ancora fatto in questa stagione e proprio adesso la coglia va a servire Mora in area di rigore, Mora potrebbe andare al cross, palla ancora per Dybala, Dybala che viene però anticipato in questo caso dalla Sanna Koulibaly che lo sposta con il corpo, poi il giocatore del Lecce prova ad andare via a Molina, riesce, mette in movimento Andri, attenzione al break del Lecce che cerca il gol della bandiera, Andri va via secco in questo caso a Hermoso, Andri verso l'area di rigore, Andri in area, il traversone poi sul secondo palo a cercare Stulic che viene anticipato in questo caso da Ghilardi che legge bene l'azione, ma c'è Fatah che recupera la sfera, Fatah va al servizio poi per Malè che cerca una conclusione di esterno, in realtà cercava il collo pieno con il mancino, ha trovato l'esterno, svirgola malamente il pallone, la palla lontana dai pali difesi da Svilar, ma segnali di vita da parte del Lecce in una partita sportivamente complicatissima per la squadra di Di Francesco che però bisogna dire si è trovata davanti questa sera così come la Fiorentina 7 giorni fa, una delle squadre più forti e probabilmente una delle più in forma del campionato perché dal punto di vista atletico la squadra giallorossa romana sembra veramente essere messa benissimo, ci sono stati problemi di crampi per un giocatore del Lecce che viene aiutato in questo momento dai propri compagni con il classico gesto del tirargli il piede con la gamba tesa per sciogliere il crampo e visto che non si ferma, non si gioca, ci fermiamo anche noi, 32-40 Lecce 0 Roma 4, nuovamente basket, Massimo.
1: Passata di Nico Menion per Mejuru, c'è il fallo, il terzo di Jokic, 3 di Jokic, 2 di Jokic, Milutinov infortunato che è in panchina, siamo sotto però di 9, 33-24 per la Serbia.
2: Diciamo ci eravamo lasciati l'ultimo intervento appunto una serie di falli, adesso sono tre consecutivi per la Serbia e siamo da nostra parte, di cui sono arrivati al bonus e sono usciti per falli. Beh, questa è una buona situazione, caricare i loro lunghi di falli, visto che non riusciamo, facciamo fatica a contenerli a rimbalzi offensivi, attaccarli in difesa, fargli fare dei falli è una buona cosa.
1: C'è sempre una differenza abissale a rimbalzi, Meggiuro sbaglia purtroppo il primo tiro libero, l'Italia ha catturato 11 rimbalzi e la Serbia penso il doppio, vediamo un po' la cifra ufficiale, 18, 9-9, 9 in attacco, 0 su 2 Meggiuro che non è un brillantissimo tiratore a cronometro fermo e dunque non ci sblocchiamo da questo maledetto 24, l'Italia non segna da almeno 4 minuti, 33-24 per la Serbia, Jokic, Melli in marcatura, uno contro uno di Jokic, Jokic alza la parabola, qui fallo di Melli, sì, qui c'è. Qui fallo è netto, d'altronde Melli che è grandissimo, abbiamo detto servirà un clinic difensivo dei suoi da parte di Nick Melli, ci ha provato in tutti i modi a fermare Jokic, ma è stato costretto a spendere fallo, altri tiri liberi per la Serbia, 4 minuti e 9 secondi al termine del secondo quarto, l'Italia che è bloccata a quota 24 mentre corre la Serbia è a 33 e con Jokic lunetta con i liberi, Lecce Roma.
0: 35esimo minuto, si è ripresa a giocare da qualche istante, Lecce 0 Roma 4, attacca ancora la Roma, lo fa con Mora che importa il pallone all'indietro a Cristante, Mora che si è spostato estemporaneamente sul settore di destra visto che il suo out di competenza è quello di sinistra, palla poi scambiata con Lulli che decide di ripartire indietro da Cristante il quale a sua volta si appoggia a Pisigli, l'uomo più arretrato, Lecce in momentanea inferiorità numerica perché Veiga che come detto aveva subito crampi è stato aiutato dai sanitari e come da nuove regole dovrà attendere un minuto dalla sua uscita in campo prima di poter rientrare in gioco, prova a sfruttare questa superiorità numerica alla Roma con il pallone al centro dell'area di rigore, ancora per Mora che lo gestisce, spalle alla porta prima di andarlo poi a porgere a nessuno perché si incaponisce sul possesso palla, poi lo sposta a sinistra dove riceve Molina, lato corto dell'area di rigore, rientra in campo intanto Veiga, proprio lo stesso Veiga, prova a contrarre Molina, Dybala riceve ancora per Mora in area di rigore, Mora traversone deviato, la palla resta lì e poi allontana in qualche maniera Andabà con l'esterno allontanando la sfera dalla propria area di rigore andando a disinnescare una situazione potenzialmente scabrosa. In anticipo sul tentativo di pressione di Stulic c'è Ghilardi che ha giocato un po' diciamo a sorpresa perché chiamato in causa all'ultimo momento da Giampiero Gasperini stante l'infortunio di Ndicka in sede di riscaldamento e si è disimpegnato benissimo, ma onore del vero va anche detto che insomma gli avanti leccesi non hanno creato tante difficoltà alla retroguardia della squadra di Giampiero Gasperini, pallone che adesso staziona all'interno dell'area di rigore della Roma con Svilar che lo gestisce, lo appoggia poi Armoso che sceglie Molina, Molina in avanti in verticale per Castro, linea centrale del campo, Gasparra gli toglie il pallone, Koulibaly prova a far correre Ndri, attenzione al break del Lecce, fascia di destra, Koulibaly, Ndri prova ad andare via a Hermoso che però legge bene la situazione, gli toglie il pallone, non velocizza i tempi da Roma, anzi Mora va addirittura all'indietro nella zona di Ghilardi, 36-20, Lecce 0, Roma 4, ricordiamo le marcature, 3 nel primo tempo, Malen ancora e Matisulé nella ripresa alla mezz'ora, anzi al ventesimo, vogliate scusare, il primo gol in Serie A di Rodrigo Mora, Roma Lecce 0, Roma 4, 37esimo basket.
1: E prosegue purtroppo il parzialone della Serbia, ora 12-0, prodezza di Jokic e altro fallo commesso da Niccolò Melli, il secondo per lui, canestro e tiro libero per il tre volte MVP dell'NBA, Nikola Jokic, Serbia più 13, 37-24, parziale di 12-0 per i nostri avversari che può diventare di 13-0 con il tiro libero appunto supplementare di Jokic che puntualmente realizza, sta venendo fuori classe dei Denver Nuggets, Jokic 8 punti e c'è questo 13-0 pesantissimo.
2: Beh, soprattutto c'è 5 punti nel secondo quarto da parte nostra, di cui c'è una bomba di Fontecchio e una schiacciata di Emisuro, poco altro. C'è bisogno che i piccoli diano qualcosa, che può essere Mannion oppure Niang, c'è bisogno assolutamente del loro contributo offensivo.
1: Prova Mannion, scarico per Tonut, Tonut segna finalmente. Finalmente non vediamo più 24 dal tabellone, 26 Italia, 38 Serbia, primi due per Stefano Tonut, 2:48 al termine del primo tempo, Lecce Roma.
0: 38esimo della ripresa, Lecce 0 Roma 4. Iniziativa interessante del Lecce nel periodo non collegato, con una sgroppata di Indrì che poi però al momento di andare a servire l'ultimo pallone, quello buono per Stulic che aveva attaccato l'area di rigore, non si è capito con il proprio compagno di squadra e non è riuscito a servirlo. Ma dall'altra parte adesso Mancini addirittura va da Castro, che spalla la porta, lavora il pallone, va a stendere però Castro con grande veemenza Gaspar, andando a commettere un clamoroso fallo in attacco. Quello che balza agli occhi è che al 39esimo minuto della ripresa della seconda giornata di campionato, sul risultato di Lecce 0 Roma 4, Gianluca Mancini si fa una sgroppata intera dall'altra parte, partendo dalla propria area di rigore all'area di rigore avversaria, per andare a difendere un pallone e poi servirlo verso il proprio compagno di squadra Castro. Questo è Gasperini in purezza, diciamo così. Ultimo cambio per quello che riguarda la Roma, fuori anche Paolo Dybala, che dunque neanche quest'oggi riuscirà a segnare. Al suo posto con la maglia numero 15 Martin De Ron, esordio dunque per uno dei pretoriani di Giampiero Gasperini ai tempi dell'Atalanta, con la maglia giallorossa. 6 minuti più recupero per il veterano olandese. Seguiamo questa azione intanto del Lecce, prima di tornare nuovamente da Massimo Barchesi e da Attilio Caia per Italia-Serbia, dove l'Italia è riuscita finalmente a muovere il tabellone dopo momenti molto complicati. Non è riuscita a muovere il proprio tabellino in Lecce, vedremo se ce la farà. Ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra salentina, ma siamo molto lontani dalla porta e allora ci fermiamo. 39-20, Lecce 0, Roma 4, nuovamente Pesaro.
1: Italia 26, Serbia 38, 2 minuti e mezzo al termine del secondo quarto, possesso in favore della Serbia, partita che lo sapevamo già in partenza complicatissima, perché la Serbia si è presentata qui a Pesaro con quasi tutte le sue stelle, Jokic in primis, e si sta confermando quello che temevamo, stoppato nel frattempo da Menion, stoppato da Menion su Guduric fino a pochi mesi fa, compagni di squadra all'Olimpia Milano, poi anche Nico Menion si è trasferito a Roma nella nuova squadra, la BC Roma, l'altra, lo ricordiamo, la massima di Paul Matijašić. Violazione di 24 secondi nel frattempo per la Serbia, difesa che ha funzionato molto bene stavolta per gli azzurri, ma serve a Tirio Gaia sicuramente migliorare in attacco, perché hai detto bene, serve il contributo degli esterni. Fino a questo momento praticamente soltanto Fontecchio a referto.
2: E speriamo che sia di buon auspicio la canestro di Tonut, adesso che sia Menion che abbia un'opportunità.
1: Eccolo, Nico Menion, da tre.
2: Che abbia l'opportunità e dipendono da loro. Quello che dare un'alternativa a Fontecchio, perché la difesa è molto attenta su Fontecchio e per lui è difficile gli spazi, c'è bisogno che gli altri allargano un po' il campo.
1: L'autore della clamorosa rimonta dell'Italia sulla Lituania, del canestro vincente in Lituania, a 7 secondi dalla fine, Nico Menion sbaglia da 3, Abramovic si butta sul parquet, Salio Niang, recuperiamo il pallone, Melli per Menion, 1.45 all'intervallo lungo, 29 Italia 38 Serbia, Menion per Melli, di nuovo il consegnato per Menion, sotto benissimo per Salio Niang, si gira, qui c'è fallo evidente, non fischiato, palla persa dall'Italia, vola in contropiede Guduric, c'è lo scarico per Dangubic, vediamo un po', va fuori campo Guduric,
2: no,
1: bisogna fermare perché sì, il parquet è scivoloso. 1 minuto 29 secondi all'intervallo lungo, Italia 29 Serbia 38 Lecce Roma.
0: 42esimo minuto, attacca il Lecce ancora con Dri, che nel periodo non collegato è stato autore di un'altra sgroppata sul settore di destra. Interessanti le iniziative da parte del giocatore ivoriano, ma anche in questo caso non è riuscito poi a concretizzare con un passaggio all'altezza del suo scatto da centometrista dal settore di destra. La palla adesso si spegne oltre la linea del fallo, anzi oltre la linea di fondo, ci sarà dunque un calcio di rinvio operato dal portiere della Roma Miles Vilar. Siamo al 42esimo della ripresa, stiamo per entrare nel minuto di gioco numero 43. Qui la situazione è abbastanza cristallizzata, Lecce 0 Roma 4. Direi di velocizzare allora e di tornare da Massimo Barchese e da Attilio Caia, perché siamo nelle fasi calde di fatto del primo tempo della partita.
1: Grazie Manuel, rimbalzo di Melli sulla tripla sbagliata di Tanasković, grande protagonista del match vinto dalla Serbia contro l'Islanda. Vediamo Menion per Fontecchio, ci prova da tre Fontecchio sul ferro, rimbalzo lungo di Niang, finalmente un rimbalzo in attacco, ma Rischiamo il pasticcio, per fortuna l'intervento da parte di Tanaskovic, trova Jokic in controtempo, non può raggiungere il pallone. Jokic, rimessa ancora per gli azzurri, vi abbiamo detto, di Tanaskovic, giocatore del Partizan, ala, 23 punti contro l'Islanda con 5 su 8 da 3 giorni fa. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, 29 Italia, 38 Serbia. Quanto sono importanti questi ultimi 60 secondi. Tonuz lungo, rimessa per Saliuniang, da questi a Nico Mannion. Vediamo se c'è gioco 2, c'è gioco 2 e c'è pure la schiacciata di Saliuniang. Italia 31, Serbia 38. Si era visto da un chilometro di distanza che ci sarebbe stato questo gioco 2.
2: Diciamo che Mannion ha dato un po' una svolta a questo recupero dell'Italia, che o ha segnato lui o ha fatto passaggi prima per Tonut e per Supermian, quindi quello che era auspicato che potesse essere fatto è stato fatto. Quindi l'Italia negli ultimi possessi ha preso anche rimbalzi, che Mian rimbalzo offensivo, Melli rimbalzi difensivi, quindi un po' capovolta l'inerzia della partita.
1: Si scalda la Vitrifrigo Arena, Italia 31 Serbia 38, 44 secondi all'intervallo lungo Lecce-Roma.
0: Attacca il Lecce con il tentativo di percussione questa volta da parte di Fatah, fascia di sinistra, ancora una volta però la meglio la retroguardia giallorossa, che pulisce la propria area di rigore e poi sceglie di non velocizzare con Martin Deron che appoggia il pallone a Molina, ancora lo stesso Martin Deron, salta un uomo, si appoggia poi a Mora che viene trattenuto vistosamente in questo caso da Ilic, che si becca il primo cartellino giallo della partita. Non c'erano stati ammoniti, pensate cari amici degli ascoltatori, fino a questo momento ammonito Ilic, calcio di punizione in favore della Roma, ultimi 45 secondi, poi sarà recupero, Lecce 0, Roma 4. Torniamo nuovamente da Massimo Barchesi e Attilio Caglia, Italia-Serbia.
1: Errore di Niang da sotto, ultimo secondo, ci prova da metà campo, sotto non prende nulla, Dobrić termina qui il primo tempo. C'era stato in precedenza un canestro di Tanaskovic per la Serbia e allora a metà partita siamo sotto di 9, Italia 31, Serbia 40, brevissimo commento da parte di Attilio Caglia.
2: C'è stato un inizio molto promettente da parte nostra, dove la difesa ha fatto molto bene, dopodiché la Serbia si è un po' adeguata, ha preso un netto dominio a rimbalzo e quello ci è costato molto, perché è costato un grande break a favore loro. L'Italia si è un po' inceppata anche in attacco, ha perso fiducia ultimamente con l'aiuto dei piccoli. Prima l'Italia era solo Fontecchio offensivo, poi quel piccolo c'è stato l'ultimo quarto di Mannion, che è stato un quarto importante, è rientrato in partita. Bisogna ripartire da quelle due cose.
1: Grazie coach, tra poco Italia 31 Serbia 40 a metà partita Lecce Roma.
0: Qui siamo entrati nel recupero da 20 secondi e si giocherà per 5 minuti, anche diciamo poca forse sensibilità da parte del direttore di gara, perché concedere 5 minuti di recupero una partita decisamente segnata, Lecce 0 Roma 4, può sembrare diciamo un po' fiscale, ma queste sono le regole e comunque insomma sono 300 secondi, anzi un po' di meno perché si gioca già da 45 secondi questo extra time, tutti quanti da vivere cari amici radioascoltatori, visto che la partita di basket tra Italia e Serbia è nell'intervallo lungo. Ora prova ad andare via per la Roma, fermato dalla sana Koulibaly, poi Ilic, l'unico a monitorare della partita, va a scambiare con Malè, si chiude con qualche patema la combinazione dopo una serie di rimpalli, palla che finisce poi sui piedi di Fatah, Deron gli toglie il pallone presentandosi subito con questo intervento a mezz'aria alla platea di tifosi romanisti che evidentemente hanno di che essere soddisfatti della prestazione della propria squadra in queste prime due partite di campionato, considerato che hanno vinto 4-0 la prima contro la Fiorentina e stanno vincendo 4-0 anche la seconda, 4 gol a partita, il loro goleador principe Daniel Malen ne ha segnati 5 di questi 8, insomma non proprio da lamentarsi. Riparte dalla propria metà campo la squadra di Gasperini con il pallone spostato poi nella zona di Mora, di Molina, che va a scambiare con Castro, che alza poi un pallonetto a cercare questa volta sì Mora di mettere l'area di rigore. Per il momento la posizione è regolare, Mora in area cerca lo spazio per liberare il destro, è bravo però in questo caso Ndaba a murarlo e si alza adesso la bandierina del primo assistente dell'arbitro a segnalare l'offside. Infatti mi sembrava irregolare la posizione, sono stato cauto quando ho detto posizione regolare per ora, ma le regole sono queste, bisogna aspettare che l'azione finisca per non inficiare in caso di gol l'eventuale intervento VAR, ma in questo caso era abbastanza evidente la luce che c'era. sera tra Rodrigo Mora e l'ultimo dei difensori del Lecce. 47-15, come detto, si giocherà fino al 50esimo, siamo dunque quasi a metà recupero. Lecce 0 Roma 4, la doppietta di Malen, il gol di Sule, il gol di Mora al 20esimo della ripresa. Questo quello che recita il tabellino, quello che recita invece, come dire, il comune sentire dei presenti qui allo stadio Via del Mare è che la Roma in questo momento, anche complice il fatto che si tratta di una squadra molto affiatata, perché non sono state tante le modifiche rispetto alla compagine dell'anno scorso, e supportata da una condizione atletica importante, sta veramente facendo cose molto molto interessanti al di là del valore dell'avversario. Un Lecce la cui partita quest'oggi si è messa subito male con il gol subito dopo appena 4 minuti e che ha fatto veramente tanto fatica soprattutto nel primo tempo ad impostare pericoli. Lecce che deve ancora difendersi ma recupera palla a centrocampo con Malè che va a scambiare con Ndaba, linea centrale del campo, Ndaba sfera all'indietro poi per Ilic, l'ex Torino sposta la palla a destra dove arriva Danilo Veiga che si avvicina alla linea centrale del campo. 48-15 sul cronometro, si giocherà fino al 50esimo, Lecce 0 Roma 4, giallorossi salentini in possesso di palla con Gaspar che morbido va a scambiare con Veiga che ha spazio per avanzare sul settore di destra con la forza, diciamo, dell'orgoglio. Il Lecce vuole cercare di pervenire al gol del 4-1 e in certo senso lo meriterebbe anche, soprattutto per le tante sgroppate di Indri che questa volta invece di mettere il pallone in mezzo sceglie Koulibaly che sbaglia il tocco sul pallone dando la possibilità da Roma di recuperarlo con Mora che duetta con Molina che si è venuto a spostare a destra in questa fase della partita con Lulli che invece è andato a sinistra, prova ancora lo stesso Molina a scattare in velocità sul settore di destra, poi l'appoggio al centro per Cristante viene fermato dalla buona lettura da parte di Malè, l'ex Empoli appoggia il pallone a Falcone che lo stoppa con i piedi all'interno della propria area di rigore, lo porge poi in avanti a Veiga, ai limiti dei 16 metri salentini, Veiga che pressato in questo caso da Castro sceglie di ripartire ancora dal portiere e capitano della squadra salentina, lancio lungo in avanti poi da parte del portiere del Lecce a cercare Stulic che con il petto stoppa la palla all'altezza del cerchio di centrocampo e la porge all'indietro a Koulibaly, la sana Koulibaly verso Sibert a sua volta verso Veiga che al piccolo trotto alza poi un pallonetto interessante a cercare poi l'inserimento all'interno dell'area di rigore da parte di Ilic, posizione al momento regolare anche in questo caso per i guardaline, stoppa bene il pallone Ilic, lo porge poi a Fatà in area di rigore, Fatà verso la linea di fondo, Fatà va a sbattere poi contro un muro di nome Miles Vilar, si incaponisce un po' nel dribbling, interessante peraltro il giocatore svedese di origine somala, ma un po' troppo per quello che si è visto in questo scampolo di partita che gli ha lasciato Di Francesco, innamorato del pallone, qui poteva alzare forse la traiettoria andando a mettere la palla al centro, così non è stata e sull'intervento da parte di Svilar si chiude anche la penultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A, ha vinto la Roma a Lecce, Lecce 0 Roma 4. Il commento l'abbiamo in pratica già fatto in questo garbage time del secondo tempo, mi limito a ribadire la successione delle reti. Nel primo tempo, al quarto minuto, Daniel Malen, al 23esimo in maniera anche abbastanza fortunosa, lo stesso Daniel Malen per la doppietta personale che vale il quinto gol stagionale in due partite e il momentaneo 2-0 dopo appena due minuti, Mati Sule, l'argentino per il 3-0 al 25esimo e nella ripresa il sigillo finale da parte di Rodrigo Mora. Roma che sale dunque a quota 6 e prima in classifica per differenza reti con 8 reti segnate e neanche una rete incassata, numeri importanti per la squadra di Gasperini. Lecce che resta da quota 3, una vittoria e una sconfitta per la squadra di Francesco che resta da rivedere, ma siamo ancora alla fase iniziale del campionato e non è detto che possa arrivare qualche rinforzo anche dal mercato, ma questo lo scopriremo, diciamo, nel giro di un paio di giorni perché dal appunto fra dopodomani chiuderà il calciomercato. Chiudiamo qui noi invece i collegamenti dal Via del Mare, Lecce 0 Roma 4, ringrazio Mauro Lorenzo per averci mandato in onda in condizioni abbastanza complicate nel primo tempo con maggior successo nella ripresa, Lecce 0 Roma 4, l'intervallo lungo è quello che invece sta avvenendo nella partita di basket che vi stiamo raccontando tra Italia e Serbia da Pesaro e dunque noi andiamo direttamente a questo punto direi a Roma con Zona Cesarini, Giovanni Scaramuzzino, linea Roma.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 4 e 5 minuti.
5: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono Don Andrea Verde, cappellano dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma.
7: Salve carissimi amici, quest'oggi voglio iniziare con voi questa mia riflessione riportandovi una citazione dell'Evangelista Matteo al capitolo 28, versetto 20, dove Gesù, prima di salire al Padre, lascia ai suoi discepoli una promessa che continua a raggiungere anche noi oggi. Infatti Gesù dice ai suoi: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Sapete, come cappellano ospedaliero, entrando ogni giorno nelle stanze di degenza, ho imparato che le persone non cercano anzitutto risposte, ma cercano una presenza, cercano uno sguardo che li accolga, una mano che li conforta, cercano qualcuno che abbia il coraggio di restare accanto a loro anche nel silenzio. E questo è il cuore della speranza cristiana, sapere che Dio non ci lascia mai soli. Papa Francesco, nella Spes non confundit, ci ricorda che la speranza non delude, perché nasce dalla certezza che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori e continua a sostenerci in ogni circostanza della vita. Ogni giorno in ospedale questa speranza prende forma nei gesti più semplici, in una carezza, in una parola di incoraggiamento, nella dedizione dei medici e degli infermieri, nell'affetto discreto di un familiare che veglia accanto al proprio caro. In questi gesti si rende visibile la presenza del Signore, che continua a farsi vicino attraverso l'amore di chi si prende cura dell'altro. La speranza cristiana non promette una vita senza sofferenze, ci dona però la certezza che il Signore cammina con noi e non ci abbandona mai. Per questo vorrei lasciarvi ancora con la promessa di Gesù, il quale afferma: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Custodiamola nel cuore, questa promessa di Gesù, perché quando sappiamo di non essere soli, anche la prova più difficile può essere attraversata con fiducia e la speranza continua ad accendere una luce che nessuna oscurità può spegnere.
8: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Zona Cesarini.
6: 20:38, in voce Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, c'è Fabio Cardinali alla parte tecnica. Riepiloghiamo quanto vi hanno raccontato i nostri inviati. Il risultato finale nel calcio, il primo posticipo del lunedì allo stadio di Via del Mare di Lecce: Roma batte Lecce 4-0. Intervallo lungo invece a Pesaro, e qui siamo nel basket con la corsa dell'Italia verso le qualificazioni mondiali: -9 per gli azzurri, Italia 31, Serbia 40. Per ciò che riguarda invece la pallavolo femminile, sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia dopodomani, 2 settembre. La Svezia che ha superato a Brno con un netto 3-0 le padrone di casa della Repubblica Ceca. Per ciò che concerne invece il tennis, il finale dell'incontro che ha visto Tsitsipas battere in 4 set il francese Fissa, invece in campo Alcaraz che ha vinto il primo set contro il russo Safiulin, Federico Cina sotto 2-0 contro Mikkelsen, mentre Arnaldi ha vinto il primo parziale contro l'australiano Duckworth. Questi sono gli atleti italiani in campo. Nel secondo set però Duckworth ha operato un break e adesso serve per riportarsi in parità sul punteggio di 5-3 al servizio Duckworth. 15:30 al momento l'aggiornamento in tempo reale. Ricordo che alle ore 21 italiane saranno in campo, minuto più minuto meno, sia Darderi sia Berrettini. Darderi opposto a Vandelken, mentre Berrettini sfiderà l'esperto svizzero Wawrinka. In campo femminile ci sarà spazio, ma quando ormai sarà quasi la mezzanotte in Italia, all'incontro di Elisabetta Cocciaretto contro la Siniskova, a partire non prima, diciamo comunque, delle 23:30. Quindi questi gli aggiornamenti per ciò che riguarda anche un ritorno al volley. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia ha liquidato con un secco 3-0 il Portogallo, gara anche questa degli ottavi, e sempre per gli ottavi l'Olanda ha superato, qui soffrendo decisamente, 3-2, 15-9 al tie break, la formazione della Slovenia. Sono le 20:41 minuti, ripeto, con la regia di Ombretta Conti e con Fabio Cardinali alla console. Inauguriamo adesso un nuovo rimbalzo di linea, dando appunto il microfono al collega Giuseppe Bisantis, che ci racconterà l'ultimo posticipo di questa giornata, che metterà di fronte Atalanta e Bologna, e appunto ci sarà spazio poi per il secondo tempo della sfida di pallacanestro tra Italia e Serbia in quel di Pesaro, raccontata da Massimo Barchesi. A tutte voi, buon ascolto.
7: Il posticipo del campionato di Serie A.
8: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dalla New Balance Arena di Bergamo, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Gioele Campagna. E sì, si chiude qui la seconda giornata del campionato di Serie A con una squadra, l'Atalanta, che ha l'opportunità di agganciare le squadre a punteggio pieno. Finora le due milanesi, le due romane e la Juventus. È un'Atalanta che alla prima ha vinto sempre qui, questa è la seconda partita consecutiva in casa in due giornate per l'Atalanta, ma la prima ha visto una certa sofferenza contro il Sassuolo. Il Bologna invece ha 0 punti, sconfitto sconfitta casalinga al Dall'Ara con la Lazio. È squadra in forte rinnovamento. Le squadre sono schierate di fronte a noi in una serata calda, temperatura più 28 gradi. Lo stadio è gremito, 800 il dato ufficiale, i tifosi del Bologna che occupano il settore ospiti. E andiamo dunque con le formazioni ufficiali. L'Atalanta di Maurizio Sarri, 4-3-3, così come il suo avversario di oggi, Domenico Tedesco. Il portiere Carnesecchi, poi Zappacosta, Costano, Scalvini e Colasina che in difesa. Pasalic, Gaetano, Ederson a centrocampo, De Ketelare, Scamacca e Raspadori davanti. La replica appunto di Domenico Tedesco, affidata a Skoruski in porta, Holm, Eggem, Elland, Alassane in difesa, Odgaard, Pobega e Ferguson a centrocampo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, questi ultimi due ex davanti. Dirigerà l'incontro il nostro arbitro più esperto, Daniele Doveri della sezione di Roma, Giorgio Peretti di Verona e Giuseppe Perrotti di Campobasso, i guardialine, Andrea Calzavara di Varese, il quarto ufficiale al VAR, Federico Dionisi dell'Aquila e Valerio Marini di Roma. Vedremo se guarderanno la partita oppure se interverranno. Finora la tendenza è quella di ridurre molto gli interventi del VAR. L'Atalanta giocherà in divisa tradizionale, la maglia strisce verticali nero-blu, calzoncini e calzettoni neri, dall'altra parte il Bologna in completo bianco, mentre l'arbitro indossa una maglia fucsia con calzoncini neri e calzettoni fucsia. In questo momento c'è la scelta del campo. Tra l'altro, pochi minuti prima della partita è arrivata la notizia ufficiale, una bomba di mercato anche se era nell'aria: Rowe dal Bologna passa proprio all'Atalanta, e insomma l'Atalanta pensa in grande con Rowe, potrebbe in qualche modo rivedere quello che è stato con Ademola Lookman, che poi si è trasferito all'Atletico di Madrid. Gli arbitri adesso si incoraggiano, come avete sentito da Giovanni Scaramuzzino in conduzione di Zona Cesarini. Ci sarà almeno nel primo tempo di Atalanta-Bologna un rimbalzo di linea con la pallacanestro, gara valida per le qualificazioni ai mondiali del 2027 a Pesaro, Italia-Serbia. Ce la sta raccontando Massimo Barchesi, sentiamo se è in collegamento. Massimo,
9: ciao Giuseppe, buonasera. È iniziato il secondo tempo con un bel canestro di Nico Mellion e con una palla recuperata adesso dall'Italia. Italia 33 Serbia 40, primo tempo che si era concluso 40-31 per la Serbia, che ha avuto anche 14 lunghezze di vantaggio sfruttando un parziale di 13-0, e con l'Italia che ha sofferto tantissimo a rimbalzo, 25-13 per i serbi, 12 dei quali in attacco, ha tirato col 38% da 1, col 33% da 3. Ma Nico Mellion, come avevamo ricordato al termine del primo tempo, sta cercando di dare una spallata, di dare la sveglia alla nazionale. Mellion da 3, Nico Mellion, Tiro Caglia.
10: L'avevamo chiamato, ecco, c'è bisogno del suo aiuto, la sta facendo benissimo, ha preso il possesso della squadra, ha preso in mano, è diventato un'ottima alternativa a Fontecchio. Bisogna continuare a difendere come abbiamo fatto alla fine del primo, del secondo quarto e in questi minuti, e poi la partita può andare nella direzione giusta.
9: L'uomo delle rimonte Nico Mellion ci riprova un'altra volta, 7 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto, gran difesa di Niang, errore da parte della Serbia, ma ennesimo rimbalzo in attacco per i nostri avversari che perdono la palla però con Tanaskovic, fallo a metà campo di Guduric su Fontecchio, 7 minuti 40 secondi al termine del terzo quarto, Italia 36 Serbia 40, Atalanta Bologna, Giuseppe Di Santis.
8: Si gioca da 45 secondi e 0-0 tra Atalanta e Bologna, con l'Atalanta che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione decentrata in tribuna centrale, dall'altra parte il Bologna. Finora fase di studio, Maurizio Sarri che era seduto si è alzato, come sempre abbigliamento sportivo tutto scuro con scarpe da ginnastica, così come anche sportivo è il tecnico.

0: L'altezza della linea centrale del campo, lo scambio con Pobega, l'apertura poi di Pobega all'indietro proprio per uno dei due centrali norvegesi, Eggem, apertura per il esterno di sinistra Alassan, che va ancora all'indietro da Eggem, il controllo da parte di Eggem, il pallone servito poi sulla destra dove c'è il tentativo di Federico Bernardeschi, entrato bene a partita in corso nella gara con la Lazio, poi però ha chiesto proprio di giocare nel ruolo che lui predilige al momento come esterno di destra del tridente offensivo. Ancora De Ketelaere, il break da parte dell'Atalanta, il pallone messo al centro da De Ketelaere, la chiusura da parte di Elland, poi pasticcia un po' il norvegese ma riesce a liberare e a rilanciare ancora per Alm, rientrato dunque al Bologna dopo l'esperienza poco fortunata alla Juventus. Siamo quasi a 3 minuti qui alla New Balance Arena e 0-0 tra Atalanta e Bologna. Torniamo a Pesaro, Palacanestro.
1: Sempre Italia 36, Serbia 40, ma c'è Tanaskovic in lunetta dopo quella che sembrava una stoppata regolare da parte di Simone Fontecchio. Gli azzurri hanno progressato soprattutto con Aridna Sueca, è una donna, è spagnola, è lei primo arbitro di questa partita. Attilio Caglio.
2: Sì, beh, era, possiamo dirlo con cognizione di causa che era proprio da a due metri da noi, quindi eravamo nella posizione ideale, assolutamente una stoppata su a pulita di Fontecchio, che peccato che era, è un'altra ottima difesa, invece due punti per loro.
1: 36 a 42 a segno dalla lunetta Tanaskovic, Italia a 7 minuti dal termine. Gran giocata di Mannion, che è andato via al primo passo, qui il fallo non fischiato, protesta da parte di Mannion. Certo, l'arbitraggio non ci sta aiutando in questa partita, tanti falli fischiati agli azzurri. 6 minuti e 50 secondi al termine del terzo quarto, l'Italia deve recuperare 6 punti, momento importante questo della partita perché bisogna restare aggrappati alla Serbia. Gudurić contro Mannion fino a qualche mese fa, compagni di squadra, gran difesa di Nico, ancora in violazione di 24 secondi, straordinaria difesa di Nico Mannion. 6 minuti 35 secondi a termine del terzo quarto, Italia 36 Serbia 42, Atalanta Bologna.
0: Abbiamo superato il quarto minuto, è sempre 0-0 il parziale. Il caldo che si sente anche in questo ultimo giorno di questo torrido agosto, l'inizio stagione, non fa certo vedere un ritmo altissimo tra le due squadre. Finora diciamo che siamo in piena fase di studio con Bernardeschi, adesso della Bologna, che cambia completamente fascia per aprire a sinistra per Alassana, l'incursione di Cambiaghi che va verso il fondo sulla sinistra, la mette al centro, la chiusura da parte di Kossounou che mette il pallone in corner, primo calcio d'angolo della partita e sarà in a favore della Bologna, lo registriamo dopo neanche 5 minuti con un'incursione di Cambiaghi, azione però iniziata da Bernardeschi, il pallone è lontano dal punto di battuta, viene recuperato proprio dallo stesso Bernardeschi, fischia scordanti che sentite anche voi con l'assistenza tecnica del nostro Joele Campagna, e Cambiaghi che va alla battuta, Kossounou per non correre rischi ha messo il pallone sulla fondo e quindi in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina, il tocco ancora per Federico Bernardeschi, il pallone per Cambiaghi, Cambiaghi sbaglia tutto, ha cercato di far scattare il giocatore del Bologna che è andato a proporsi, esattamente parliamo di Piccoli, ma il pallone è terminato sul fondo, difficilissimo da raggiungere questo passaggio non proprio perfetto da parte di Cambiaghi. E può ripartire dunque l'Atalanta con il capitano Ederson, la sua storia, era stato di fatto ceduto al Manchester United, poi non ha passato le visite mediche, è tornato all'Atalanta per la gioia dei tifosi dell'Atalanta. Il pallone a destra, il tocco per Zappacosta, Zappacosta ancora per De Ketelaere, non filtra il pallone di De Ketelaere per la chiusura su di lui da parte di Eggem che poi va a terra, fischia doveri, calcio di punizione in favore del Bologna, all'altezza di centrale del campo, la batte Alassane, il tocco all'indietro per Elland, Elland che poi va a servire il capitano Ferguson, il giocatore scozzese, anche lui reduce dal mondiale nordamericano, il tocco poi sulla destra dove Bernardeschi va a smistare ancora centralmente, il pallone servito poi per Odgaard, il pallone di ritorno, Bologna che fa possesso palla anche se non affonda, il tocco poi laterale ancora per Eggem, Eggem per Alassane sulla sinistra, Alassane sfila davanti a Maurizio Sarri però poi non trova sbocchi, va all'indietro e dunque 6 minuti e mezzo a Bergamo e 0-0 tra Atalanta e Bologna. Torniamo a Pesaro, pallacanestro, Italia-Serbia.
1: Sempre più 6 Serbia con Mannion scatenato, passaggio per Salioni, Hang, ribalta ancora per Mannion, da tre punti Mannion, c'è fallo qui, fallo, e finalmente l'hanno fischiato.

0: dato ecco, no no no, fallo, prendere liberi, quindi ancora una volta Nico Menio, Natilio Gaia sta dando la scossa alla, alla
1: stato fallo di Jokic, ha reclamato tecnico, quindi quarto tecnico e quinto a Jokic, quindi quarto e quinto fallo,
0: quindi
1: Jokic è fuori per 5 falli.
0: Vediamo un po'.
1: Jovic è fuori per 5 falli.
0: Jovic.
1: Ha fatto il fallo sul tiro a 3 punti, ha reclamato, tecnico, era quarto e quinto fallo.
0: Esattamente, quindi quinto fallo, gara finita mentre Menio segna.
1: E 4 tiri liberi per
0: Menio. 4 tiri liberi, e quindi grande possibilità per l'Italia per riportarsi in scia della Serbia. 5-15 a termine del terzo quarto, ma vorrei sottolineare con te Attilio la grande difesa dell'Italia in questo terzo quarto.
1: Sì, è stata una difesa ottima, abbiamo sbagliato solo un intervento, l'ultima parte dove Gudur si è riuscito ad arrivare al ferro, però in 5 minuti ci sta una di un errore, 4 minuti eccellenti, ma soprattutto in attacco Menion ha continuato a prendere in mano il pallino del gioco, creando situazioni, ha subito fallo in entrata, ha subito fallo sul tiro, è veramente un fattore importante Menion questa partita.
0: 2 su 2 diventa, mamma mia, con l'aiuto del ferro abbiamo soffiato sul pallone.
1: Per te che ha superato anche Fontecchio come sì, miglior scorer dell'Italia.
0: Sì, perché è arrivato a quota 15 punti per il neo giocatore della BC Roma. Quarto tiro libero e 4 su 4 per Nico Menion. Italia meno 2, Italia 42, Serbia 44. Siamo alla metà del terzo quarto, Atalanta Bologna.
2: Qui invece ci avviciniamo al 9° minuto nel corso del primo tempo, è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, si fa preferire la Bologna in questa prima fase della partita e nel periodo non collegato l'occasione l'ha avuta Cambiaghi, ma è stato davvero troppo fragile, debole, cosso noi, insomma Liboriano non è ancora entrato in partita, su un pallone alto sulla tre quarti è andato davvero molle, ha in pratica regalato il pallone a Cambiaghi che è filato via verso la porta di Carnesecchi, poi però il tiro è stato debole, anche abbastanza ciabattato, la parata a terra da parte di Carnesecchi. Adesso ancora la Bologna che prova a riconquistare una prona nel centrocampo, va in chiusura l'Atalanta con Pasalic, ma il lancio per De Ketelaere è sbagliato, ma l'Atalanta anche se Sarri adesso invita i suoi ad andare in avanti che sinora è abbastanza imballata, un po' come si era vista anche nella partita con Sassuolo, ricordiamo pure che l'Atalanta in settimana giovedì, insomma è importante visto che siamo a inizio stagione, è andato a giocare in Ungheria, Misox è andato a conquistarsi la qualificazione in Conference League in una partita tutt'altro che scontata contro l'Apoel Tel Aviv, ha deciso una gol di Scamacca, è entrato in campo dopo un minuto. Le avversarie nel girone di Conference League dell'Atalanta saranno Paphos, Ajax, Kairat Almaty, Borac, Riga e Mialbi, insomma niente a parte l'Ajax che non è più quella di una volta di trascendentale, però l'Atalanta ha rischiato in Conference League nel preliminare, ricordiamo che gara di andata era terminata 0-0 qui a Bergamo proprio contro l'Apoel di Tel Aviv che aveva avuto le più occasioni. Ancora Bologna, padrone della metà campo dell'Atalanta, il tocco lì dietro, il pallone che arriva a Eggen poi per Ferguson per Bernardeschi che adesso svaria sulla tre quarti, Bernardeschi tre uomini su di lui, Bernardeschi che rientra, il tocco a sinistra per Alassane, il controllo di Alassane, il tocco ancora lì dietro per Bernardeschi, sempre Alassane che non si intende con Cambiaghi, pallone che va sul fondo, molto mobile decisamente Cambiaghi, però molto spesso tattica fuori posizione, in questo caso non raccoglie l'invito di Alassane che per la verità non era precisissimo. Ci avviciniamo all'11° minuto nel corso del primo tempo, Atalanta 0 Bologna 0, sentiamo da Massimo Barchese a Ciro Caglia se la rimonta si è concretizzata. Pensano
0: e chissà, lo sapremo tra pochi secondi perché ci saranno due tiri liberi per gli azzurri, 4:32 al termine del terzo quarto, Italia 42 Serbia 44, è entrata in campo anche la Vitrefrigo Arena, fa un caldo asfissiante, non c'è impianto di climatizzazione ma c'è un clima caldissimo sugli spalti, 10.000 spettatori sold out, un pubblico di Pesaro che sta trascinando l'Italia che ha cambiato decisamente registro soprattutto in difesa ma anche in attacco, spinta dalla spinta, possiamo dire così, di Nico Maignan.
1: Sì, sì, sicuramente è stato un fattore molto importante. E sai, quando poi prendi fiducia della difesa, prendi fiducia in attacco, hai un ritmo, prendi anche rimbalzi. Perché noi anche gli ultimi attacchi sono frutti di rimbalzi offensivi, quelli che nel primo tempo erano un grosso problema per noi adesso sono diventati un vantaggio per noi. Abbiamo Nyang in un'etta che ha subito fallo su un rimbalzo offensivo.
0: Fallo di Jokic, segna il primo Saliu Nyang, meno uno. Saliu Nyang, per lui è il settimo punto, ce ne sono 16 di Maignan, 13 di Fontecchio, che era partito fortissimo con 10 punti nei primi 5 minuti. Ancora Saliu Nyang, 2 su 2, parità, e dunque completata la rimonta. Italia che era meno 14 ed ora è in perfetta parità, quota 44, 4 minuti e mezzo a termine del terzo quarto. Atalanta-Bologna, Giuseppe De Santis.
2: 12 e mezzo nel corso del primo tempo ed è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Prova a scuotersi l'Atalanta portandosi nella metà campo del Bologna, fa buona guardia la retroguardia rosso-blu che questa sera indossa un completo bianco con bordi rosso-blu sui calzettoni. Adesso è Scaldini, lo tocco per Ederson, cerchio di centrocampo, ancora Ederson che però si ferma perché non trova compagni liberi, è costretto ad andare indietro per Costonou per Zappacosta per De Ketelaere che è costretto a rientrare dalla pressing asfissiante su di lui da parte di Eggen, il pallone che poi viene però recuperato dall'Atalanta con Zappacosta che va via, sulla destra Zappacosta prova a convergere, il tocco poi è per Pasalic centralmente per Ederson per Scamacca, non riescono a fraseggiare i due, pallone che viene regalato ad Elland che poi però non se la sente di affondare, preferisce toccare il pallone all'indietro per il portiere Skoruski che a sua volta rilancia per Eggen che appare il migliore della retroguardia del Bologna. Eggen adesso invita i suoi compagni a muoversi, a farsi incontro su questo passaggio, poi va dal connazionale Elland ancora per Eggen, scambio i due centrali norvegesi, il tocco poi per Ferguson ancora per Alassane, comunque spinge questo giocatore nigerino, ripetiamo, che il Bologna ha prelevato in estate da l'Oviedo, squadra spagnola. Ancora il controllo da parte di Alassane per Ferguson, il lancio per Piccoli che va a stoppare al limite dell'area di rigore, lo scarico per Cambiaghi che entra in questo momento in area di rigore, Cambiaghi va verso il fondo, la rimette al centro, ci mette le mani Carnesecchi, non è finita, ancora il controllo, Holm, stop e tiro, ma la palla termina in curva e i fischi che sentite con l'assistenza tecnica di Gioele Campagna sottolineano questa conclusione non proprio stilisticamente impeccabile da parte dello svedese. Nel frattempo siamo arrivati a 14 minuti e mezzo e non si sblocca la situazione della decima e ultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A. Atalanta 0, Bologna 0. Torniamo a Pesaro da Massimo Barchesi a Giulio Cagliari.
0: 3 minuti e 55 secondi al termine del terzo quarto. Italia meno 1, quarto fallo di Nyang, altri tiri liberi per la Serbia che è andata poco fa in lunetta con Dobrić, 1 su 2 per lui, ma Nyang non è riuscito a controllare il pallone a rimbalzo dopo l'errore da parte dell'ex giocatore della Virtus Bologna, attualmente alla Stella Rossa di Belgrado. 45 Serbia, 44 Italia. Italia che ha perso per falli Nicola Kelle, che ha dato un buon contributo soprattutto all'inizio della partita, nella marcatura un po' sorpresa dobbiamo dire su Jokic.
1: Sì, però è stata una scelta azzeccatissima perché Jokic non è assolutamente entrato in partita, quindi si è un po' sacrificato, però è stata una scelta ottimale.
0: Quattro falli anche per Ricci e per Nyang, quindi una situazione falli delicata per l'Italia. Ricordo che la Serbia ha perso per 5 falli. Jokic non si gioca, gioco fermo alla Vitrifrigo Arena, 3 minuti e 55 secondi al termine del terzo quarto. Italia 44, Serbia 45, Atalanta Bologna.
2: Ci avviciniamo al sedicesimo minuto qui alla New Balance Arena di Bergamo e 0-0 tra Atalanta e Bologna, con l'Atalanta che tiene palla con Kossunu, il tocco per Zappacosta sulla destra, va a scavalcare la linea centrale del campo il giocatore che non è una bandiera dell'Atalanta, tantissimi anni di presenza in maglia nero-blu, il tocco per Pasalic ancora per De Ketelaere per Pasalic anticipato da Ferguson, insiste però l'Atalanta ancora con Pasalic, poi con Ederson. Ederson per Scamacca, che oggi parte dal primo minuto, anche se le sue condizioni fisiche non sono ancora ottimali. Il tocco per Raspadori, finora pochissimi palloni per il giocatore che ha deciso invece la prima partita contro il Sassuolo, sua ex squadra. Ancora il tocco a sinistra, il pallone che viene ancora allontanato. Intanto c'è uno striscione nella curva, non del tifo caldo dell'Atalanta, l'altra, quella di destra. Una cosa è certa, un'altra bandiera è andata persa, e credo che il riferimento, anzi ne sono certo, sia Martin Deron, che proprio ieri ha lasciato Bergamo dopo 10 anni di militanza a Bergamo, nominato bergamasco onorario, lui e la sua bellissima famiglia. Non rientrava nei progetti di Maurizio Sarri. Gasperini, che lo vede come un perno del suo gioco, non se l'è fatto ripetere due volte, e Deron oggi era in panchina a Lecce con la Roma. E insomma, anche un'altra bandiera viene ammainata. Ancora il pallone che viene controllato a centrocampo, il tocco per Pobega, poi cambia aghi, resiste alla carica di De Ketelaere, che però poi rinviene su di lui, gli prende il pallone Kolasinac, sbaglia però l'uscita, il tocco ancora sulla destra per Bernardeschi, che prova il tiro a giro, la parata di Carnesecchi, il pallone che resta lì, e Zappacosta di testa lo mette sul fondo. È l'occasione più importante della partita, sinistro di Bernardeschi che partiva dalla destra, ci ha messo i pugni Carnesecchi, il pallone è rimasto lì. Per fortuna dell'Atalanta il primo a intervenire è stato Zappacosta, in agguato c'era Alassane. Siamo al 18° minuto a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Possiamo tornare alla pallacanestro a Pesaro.
0: E dalla lunetta la Serbia si è ripresa a 3 punti di vantaggio, prima con Dobrić e poi con Guduric, il miglior marcatore dei nostri avversari, è arrivato qua da 12 punti. Jokic è fermo a 8, poco fa tripla sbagliata di Melli, rimbalzo Serbia, avanti 47-44. Vediamo Milutinov che è rientrato in campo dopo la botta alla caviglia, ha preso nel primo tempo. Melli recupera la palla in difesa, va via Mellion per Darius Thompson, da questi a Melli. Vuole ragionare l'Italia, Thompson che poteva anche tirare, ma invece ha preferito servire nuovamente Melli. Pippo Ricci da 3 punti sul ferro, rimbalzo di Melli in attacco, Donut rifiuta la tripla, va da Mellion da lontanissimo, Nico Mellion da 9 metri, parità 19 di Mellion, 47 Italia, 47 Serbia.
1: Il nostro attacco oggi in questo momento è Mellion, da un po' di tempo questa parte Mellion l'avevamo chiamato, l'avevamo invocato, è arrivato anche più di quanto ci aspettavamo.
0: Assolutamente sì, Vodunic, grande presa Italia, mancano 8 secondi per l'attacco serbo, occhio ad Abramovic, Milutinov marcato da Mellion, cortissimo rimbalzo in attacco e ci risiamo, fallo subito da Bobic, alto rimbalzo in attacco per la Serbia, che andrà in lunetta con Ognan Dobrić sul punteggio di Italia 47, Serbia 47, 2 minuti 26 secondi a termine del terzo quarto, Atalanta-Bologna.
2: Invece siamo a 19 minuti e mezzo e 0-0 tra Atalanta e Bologna, ma confermiamo l'impressione di qualche minuto fa, è una primi 20 minuti di gioco in cui è il Bologna che sta facendo la partita. Abbiamo raccontato nel precedente collegamento la conclusione di Bernardeschi, parata il tuffo di Carnesecchi, Atalanta ancora imballata, Atalanta che non riesce a imbastire un'azione. Maurizio Sarri, che è uno che ha sempre spinto per il gioco e per il bel gioco, adesso si sta sbracciando davanti alla panchina perché insomma vorrebbe una squadra più propositiva. Va bene invece il Bologna, messo bene in campo con questi inserimenti degli esterni, Cambiaghi a sinistra e Bernardeschi a destra, sempre insidiosi, sempre pericolosi. Carnesecchi finora ci ha messo 2 pezze, una su Carnesecchi e una soprattutto su Bernardeschi. Adesso Eghem che va a rilanciare un pallone che viene deviato poi di testa da Elland. Alassane, è una Bologna che arriva prima dei giocatori dell'Atalanta, adesso i fischi del pubblico che forse servono anche a scuotere la formazione di casa, la formazione atalantina. Il tocco poi all'indietro per Eghem, Eghem ancora a sinistra per Alassane, Alassane non se la sente di forzare, va all'indietro, ancora da Eghem si allarga Elland e riceve il pallone, ancora Elland per Eghem, il pallone che viene controllato dai centrali norvegesi, Elland, Eghem, insomma questo fraseggio non piace al pubblico di Bergamo, che come sentite sta sonoramente fischiando. Ancora il tocco all'indietro per Egem, il pallone che arriva per Elland, Elland che tocca poi per Alassane, ancora all'indietro al portiere. Intanto si è alzata una gradevolissima brezza qui a Bergamo, immagino nel torrido Palasport di Pesaro, sarebbe apprezzata anche lì. Sentiamo Massimo Barchese.
0: Siamo un po' invidiosi, dobbiamo dire, con Attilio Caglia, che qui stiamo facendo una sorta di sauna. La partita da questo punto di vista non ci aiuta, perché si suda veramente tanto anche per la tensione, perché ricordiamo che vince questa partita mette un piede e tre quarti in Qatar. Siamo sotto di 4 perché abbiamo perso palla poco fa, e dopo i deliberi Dobrić, lo stesso Dobrić ha dato a segno il contropiede. Italia 47, Serbia 51, time out Italia, squadre che rientrano in campo.
1: Beh, dobbiamo dire che però l'abbiamo preso in mano, la partita è abbastanza diversa dalla parte nostra, solo qualche episodio non ci ha permesso di essere in vantaggio, però siamo assolutamente in partita.
0: Come tu mi insegni, il difficile viene adesso, no? Perché quando rincorri per tanti minuti, arrivi addirittura lì, pari, però manca ancora quello step, siamo lì a meno 4.
1: Sì, però adesso sono convinto che Fontecchio possa riprendere, è un po' che non segna, sta mancando lui, è partito benissimo, il nostro momento migliore con lui realizzatore, adesso abbiamo bisogno che un'alternativa Mannion possa esserlo con te.
0: Melli gioca due con Thompson, scarico per Tonut, ancora per Melli che ha rifiutato un tiro da sotto, scaricando per Tonut, Melli scivolamento, poi scarico per Pippo Ricci, 2 e da 2 il segno Pippo Ricci, ma è da 2. 49 Italia, 51 Serbia, che adesso comunque è importante, il primo della partita per il capitano dell'Olimpia Milano. 90 secondi al termine del terzo quarto, attacco della Serbia con Avramovic, che Attilio Caglia ha allenato a Varese con ottimi risultati, e ricordiamolo, Avramovic si mette in proprio da 3 punti, faccia a Pippo Ricci, e forse poteva fare qualcosa di più in difesa.
1: Ma sai, è molto pericoloso con la mano sinistra, veramente ha 2 gambe notevoli, quindi ha rischiato qualcosa, non è il tiro la sua arma forte, infatti fino ad è il primo canestro a 3 punti della partita, però ci poteva stare una difesa che ci poteva stare.
0: 54 a 49 per la Serbia, Thompson per Tonut, attacca Guduric, scarica su Fontecchio, scarica su Thompson, ancora bisogna tirare, Thompson da 3 punti, Doris Thompson a segno e l'Italia si riporta a meno 2. 52 Italia, 54 Serbia, mancano 40 secondi, primo canestro della partita di Thompson, è un giocatore dell'Olimpia Milano. 35 secondi a termine del terzo quarto, vediamo la marcatura di Melli su Milutinov, Milutinov a scarico, Guduric, pallone per lui da 3 in punta, Guduric la mette, canestro da fuori classe di Marco Guduric, che ci ricaccia indietro a meno 5, Guduric 15 punti, miglior marcatore della Serbia, siamo addirittura d'arrivo del terzo quarto. Fontecchio, mancano 12 secondi, Fontecchio tocca a te Simone, mancano i suoi punti, Fontecchio alza la parabola, fallo, tiri liberi, meno netto Simone Fontecchio, 6 secondi al termine del terzo quarto, Italia 52 Serbia 57, Atalanta Bologna.
2: 24 e mezzo qui a Bergamo, è sempre 0-0 il parziale tra Atalanta e Bologna. Poco fa brivido per il Bologna con Pobega, che ha perso una palla in una zona pericolosissima, la sua tre quarti non ne ha approfittato De Ketelaere, però ha girato le spalle al campo Domenico Tedesco per non vedere quello che poteva accadere e che poi per fortuna del Bologna non è accaduta. Ancora il controllo da parte del Bologna con Odgaard che resiste una carica, poi fischia Doveri perché è stato sbilanciato da Kolasinac, che va a chiedere scusa, e c'è quindi un calcio di punizione in favore della Bologna all'altezza della linea centrale del campo per leggermente spostati nella metà campo dell'Atalanta. Eccolo il tocco per Odgaard, a sua volta per Elland che va a servire sulla destra per Holm, il controllo da parte di Holm che poi va ancora centralmente per Egem ancora per il solito Alassane la mette bassa per Cambiaghi che entra in aria, il pallone che viene allontanato di testa da Scalvini, prova Pasalic a risalire, ma è un Bologna che corre di più. Palla per Pobega che prova il tiro, ci prova con il sinistro, si prende qualche fischio, però il coraggio l'ha avuto, perché la posizione non era certo facile. La palla è terminata al lato, sorvegliata da Carnesecchi, che si è leggermente inginocchiato per seguire con lo sguardo questa conclusione al lato dell'ex giocatore del Torino e del Milan. Rimessa dalla fondo in favore dell'Atalanta, perplessità della panchina atalantina, minuti 26, Atalanta 0 Bologna 0. Sentiamo da Marchesi se è terminato il terzo quarto.
0: Sì, è terminato, tiri liberi a segno di Fontecchio, poi Melli ha sporcato il pallone, l'ultimo pallone serbo del terzo quarto portato da Guduric. Italia 54 Serbia 57, il solo tiro di indifferenza tra le due squadre, con l'Italia che, lo ricordiamo, aveva anche impattato questo terzo quarto quota 44, ma è stata un'altra nazionale a Tirio Caglia in questo terzo quarto.
1: Sì, assolutamente, difensivamente, se guardiamo anche poi il dato dei rimbalzi, insomma, abbiamo recuperato molto, perché ai rimbalzi la Serbia si è un po' fermata, ma soprattutto si è riusciti a marcare tutti i giocatori loro. Abbiamo concesso qualcosa, a Guduric, però soprattutto più per le sue qualità, che è veramente un giocatore di alto livello, ha fatto dei canestri anche difficili, però insomma difensivamente la strada è giusta, offensivamente abbiamo trovato buoni equilibri e ripeto, speriamo che l'ultima azione di Fontecchio serva per sbloccarsi, ritrovare fiducia e ritmo, e c'è bisogno di questo canestro.
0: Meglio 19 punti con 2 su 5 da 2, 3 su 4 da 3, 6 su 6 dalla lunetta, 4 assist Fontecchio, 15 punti, migliori marcatori dell'Italia, sta tirando con il 35% da 2 punti, è sempre un poco, 35% da 2, è aumentata la percentuale da 3, siamo al 38%, e comunque ecco, abbiamo anche il 13 su 16 dalla lunetta. Ultimo mini intervallo alla Vitrifico Arena di Pesaro, Italia 54 Serbia 57, Atalanta Bologna, Giuseppe Di Santis.
2: Ci avviciniamo al 28esimo minuto, non è cambiato ovviamente il parziale che è sempre 0-0, però azione dell'Atalanta un po' estemporanea per la verità, un pallone messo in area di rigore, però attenzione, quando hai i giocatori della tecnica di Giacomo Raspadori tutto può succedere, perché Raspadori è riuscito a colpire al volo da posizione praticamente impossibile, decentrato sulla sinistra, l'ha messo alta sopra la traversa, però insomma ha interrotto un po' quei mugugni e anche quei fischi che stavano cominciando a piovere dalla New Balance Arena di Bergamo. Ha calciato al volo il pallone alto sopra la traversa, però insomma il tentativo dell'Atalanta è stato apprezzato. Adesso è la Bologna che tiene palla all'interno della propria metà campo, ritmo che è calato perché bisogna anche rifiatare, bisogna anche respirare in questo torrido ultimo giorno di agosto. Ancora il retropassaggio per Carnesecchi, completo arancione per il portiere atalantino, ormai da tempo uno dei migliori portieri del nostro campionato, all'altezza del disco del rigore Marco Carnesecchi, che va a cercare un compagno per far ripartire l'azione dalla ultima linea. Ancora il tocco di Carnesecchi, non va Piccoli a disturbarlo, poi il rilancio, il colpo di testa da parte di Elland, che però viene colpito. Doveri, da arbitro esperto, ha lasciato vedere dove il pallone andava a finire, se fosse finito sui piedi del giocatore del Bologna avrebbe concesso il vantaggio, non essendo stato così ha interrotto il gioco e ha fischiato il calcio di punizione per l'intervento pericoloso di Scamacca su Elland. Ancora il controllo da parte di Holm per il Bologna, palla al capitano Ferguson, siamo all'altezza di essere del campo, ancora il tocco per Holm, poi per Ferguson all'indietro per Elland, si allarga Egger, vediamo se Elland andrà dal connazionale oppure no, cambia Ferguson, il lancio per Piccoli, la chiusura questa volta puntuale di Cossonou, che rilancia per l'Atalanta con Ederson che si mette in movimento, Becchetelare colto in controtempo, perde palla, la recupera Pasalic che però alza un campanile abbastanza inspiegabile, riesce Decatelare di testa a metterlo giù, il pallone che viene recuperato da Ederson, il tocco poi sulla destra per Zappacosta, ancora il controllo per Gaetano, si è visto poco il play, uno dei nuovi della dell'Atalanta, Gaetano, il tocco indietro per Cossono, Cossono ancora lateralmente per Scalvini, Scalvini a sinistra per Kolasinac, Kolasinac il tocco per Raspadori, ancora Kolasinac che da terra combatte la chiusura da parte del Bologna, il retropassaggio per Skaruski. Abbiamo superato la mezz'ora da una ventina di secondi ed è sempre 0-0 qui a Bergamo tra Atalanta e Bologna. Dovremmo essere nell'ultimo quarto a Pesaro e quindi torniamo da Massimo Marchesi a Tiglio Cagno.
0: Sì, un ultimo quarto è iniziato da un minuto, sempre Italia 54, Serbia 57, un'annotazione a Tiglio Cagno, Serbia sempre con Milutinov in campo e con Nikola Jokic fuori.
1: Nikola Jokic fuori, però c'è soprattutto anche Jovic che ha già finito la sua partita, quindi c'è Jokic va un po' gestito anche a livello di resistenza e di gioco. Milutinov ci ha fatto male a rimbalzo, adesso ne ha preso un altro, però insomma non è sicuramente la prima punta offensiva, però la sua altezza si fa sentire.
0: E ancora una volta un'ottima difesa dell'Italia che aveva portato la Serbia al 24esimo secondo.
1: E non è la prima volta.
0: Non è la prima volta, ha tirato appena in tempo Kuduric sbagliando, ma c'è rimbalzo in attacco catturato da Milutinov che ha subito il fallo quarto di Fontecchio. Vediamo un po', quarto di Fontecchio. Sbaglia Milutinov, primo tiro libero. Abbiamo Fontecchio e Niang con quattro falli, dall'altra parte invece non c'è nessuno, nemmeno altri, tranne il tipo Nikola Jovic, è uscito per cinque falli. Sbaglia Milutinov, secondo tentativo da parte del centro dell'Olimpia Corse, campione d'Europa. 1-2 per Milutinov, 54 Italia, 58 Serbia, 8 minuti, 38 secondi al termine, Atalanta-Bologna.
2: Qui ci stiamo avvicinando invece al 32esimo minuto nel corso ovviamente del primo tempo, 0-0, la gara adesso è più equilibrata, diciamo che non sta offrendo granché, anche se nel periodo non collegato Piccoli del Bologna ha protetto una palla al limite dell'Atalanta, ha provato a calciare, palla che è tirata di poco al lato però sorvegliata da Carnesecchi. Ancora Cambiaghi per il Bologna, palla per Alassane, forse il migliore finora del Bologna insieme a Deghem, il tocco poi per Cambiaghi, poi per Alassane, Cambiaghi entra in aria dalla sinistra, la mette al centro, un tacco di Cossono riesce a far cambiare la traiettoria al pallone e non a farla arrivare a Pobega, insiste però Elland che va a rilanciare male il pallone che viene catturato da Pasalic, Pasalic cerca un filtrante, tocco forse di mano di Ferguson, l'arbitro dice sì che ha visto, ma si prosegue per la norma del vantaggio perché l'Atalanta è in possesso palla con Scalvini, con Colasina che il tocco per Raspadori, Raspadori che prova a entrare, va a terra, non fischia Doveri, può ripartire la Bologna, resta a terra Raspadori, ma siamo già dall'altra parte con l'incursione di Pobega, l'intervento di blocco falloso da parte di Ederson, non fischia neanche questo Doveri, insomma si devono alzare sia Pobeghi sia Raspadori, così è Pobega e Raspadori e quindi si riprende a giocare con Ederson che va a spingere sulla sinistra, il tocco per Gaetano, Gaetano che poi la va a mettere ancora al cerchio di centrocampo per Pasalic, Pasalic per Cossonou, Cossonou ancora per Scalvini, il retropassaggio di Scalvini ancora per Carnesecchi che esce con il pallone fuori dalla propria area di rigore, nessuna maglia bianca del Bologna a contrastarlo, Cossonou insomma si resta lì, si prova a riordinare le idee da una parte e dall'altra, quasi 34 minuti a Bergamo e 0-0 tra Atalanta e Bologna, andiamo a Pesaro, pallacanestro,
0: una tripla di Abramovic rilanciato indietro l'Italia sul meno 7, 54 Italia, 61 Serbia, 10 punti per l'ex giocatore di Varese, è rientrato in campo e ci vuole assolutamente Nico Mannion, scambia con Niang, ancora Mannion, gioca a due, Niang appoggia, sbaglia, c'è anche Meggiuro sotto canestro a lottare, c'è l'ultimo tocco, vediamo un po' di Niang, gli arbitri danno chiesto alla Serbia, vorrebbe restare play Sariu Niang così come Coach Luca Banchi e allora insta replay, ma Antonio Gaia, dicevamo prima, no? Il difficile viene quando tu rimonti, arrivi lì, pareggi pure la partita, ma poi però fai fatica ad andare avanti e gli altri si ricacciano indietro.
1: Sì, però c'è anche da dire, Massimo, che bisogna trovare qualche alternativa offensiva in attacco, abbiamo giocato in due. E si è visto che l'uscita di Mannion, questi minuti fuori giustamente perché deve anche recuperare, prendere fiato, ha fatto una partita molto dispendiosa, che deve un po' cantare e portare la croce, essere aggressivo su per se stesso per creare situazioni per i compagni. Giustamente giustamente Banchi gli ha dato 2 minuti di riposo, perché siamo ancora a 10 alla fine, però la sua uscita è stata per noi molto penalizzante.
0: Ci vorrebbe forse la follia di Tommaso Baldasso, che non è stato ancora utilizzato da Banchi, lui che è un ottimo tiratore, e qui ci vogliono i tiratori in questo finale di partita. 7:40 termine, vedremo tra poco a chi verrà assegnata la rimessa. 54 Italia, 61 Serbia, Atalanta Bologna.
2: 35:30 qui a Bergamo, situazione sempre di 0-0 tra Atalanta e Bologna, con il tocco ancora di Skoruski, il portiere del Bologna, per Eggem a sua volta per Elland. Il controllo sbaglia questa volta Elland, il pallone che viene recuperato dall'Atalanta con Zappa Costa, con Ederson, il tocco per Scamacca, Raspadori che entra in aria dalla sinistra, il primo controllo dei migliori, rientra sul pallone e lo tira, una telefonata tra l'altro frenata da Bernardeschi, quindi nessun problema per Skoruski, che comunque si tuffa sulla sua destra per andare a bloccare questo pallone. Il rilancio per Piccoli, duello di fisico con Cossonò, Piccoli che tocca all'indietro ancora per Eggem, il controllo da parte di Eggem, il scambio con Elland, Elland poi tutto a destra per Holm, Holm ancora che avanza sulla destra, poi però è costretto a fermarsi dal pressing su di lui operato da Kolasinac. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Elland, Elland va allo scambio con Eggem, il tocco poi di Eggem che va a servire ancora Elland. Insomma, è una scena che stiamo vedendo a lungo, perché voi amici e ascoltatori sentite questo continuo scambio tra due difensori centrali norvegesi del Bologna. Ancora il tocco adesso per Eggem che va da Elland, Elland per Holm, le 3H della difesa del Bologna. Holm davvero fase a dir poco stucchevole della partita, difficile anche da raccontare perché in pratica non sta succedendo nulla, forse la stanchezza e forse il fatto di dover rivedere qualcosa, perché l'Atalanta è apparsa imballata, sicuramente meglio il Bologna, però conclusioni verso lo specchio ne abbiamo contate 3, una di Bernardeschi, una di Cambiaghi e una fuori poco fa di Piccoli. Insomma, forse è più appassionante quello che sta succedendo nell'ultimo quarto d'Italia-Serbia, parliamo di qualificazioni mondiali di pallacanestro, e dunque quando qui siamo a 37:30, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Torniamo a Pesaro, Italia-Serbia.
0: 3 minuti e 15 secondi giocati in quest'ultimo quarto e l'Italia non ha ancora segnato ed è ripiombata sul meno 9. 63-54 per la Serbia. Tiro Caglia va in campo a dire al tuo amico Abramovic di stare calmo, perché il break lo ha operato proprio lui.
1: Vabbè, insomma, loro hanno trovato un'alternativa a Guduric. Ricordo che prima era Guduric l'unico giocatore in doppia cifra, è tornato lui e noi stiamo facendo fatica in attacco perché non stiamo segnando più. Penso che questo quarto abbiamo fatto veramente poco, palle perse, tiri alla fine, e questo è stato un problema più che l'aspetto difensivo.
0: Eh sì, siamo tornati un po' a quelli del secondo quarto, quando l'Italia incassa ancora lui, no? Sbaglia per fortuna da tre punti Avramovic, lottano, si litigano il pallone i due compagni di squadra che giocheranno con la BC Roma, Mennon e De Mezzuro. Pallone per Nico Mennon, palla per l'Italia che deve assolutamente scuotersi prima che sia troppo tardi. Pallone per Fontecchio dall'angolo, da tre punti Fontecchio sul ferro, rimbalzo della Serbia di Abramovic, che più passa il tempo e meno sono le speranze dell'Italia sotto Vanessa. Abbiamo servito fallo di Darius Thompson su Tanaskovic, che andrà in lunetta con i liberi. Insomma, 4 minuti senza segnare nell'ultimo quarto contro la Serbia, non si può proprio, ed è quarto fallo.
1: Loro hanno fatto 6 punti in 4 minuti, non è che hanno fatto, esatto, perché erano a 57, sono a 63, hanno fatto 6 punti. Il problema siamo noi, cioè, zero. È 0, non sono i 6, 6 era buono anche difensivamente.
0: E possono aumentare il bottino perché c'è Tanaskovic in lunetta con i liberi. 6 minuti, 2 secondi al termine della partita, Italia 54, Serbia 63, Atalanta Bologna.
2: Superato il 39esimo minuto e sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Scivola sul pallone ma l'arbitro vede fallo. De Ketelaar, non protesta il difensore del Bologna, Eggem, che va a recuperare la sua posizione, quindi evidentemente è stato lui a sbilanciare De Ketelaar, che è scivolato sul pallone, è andato a terra. Punizione per l'Atalanta, però all'interno della metà campo di Nero-Blu. Il tocco per Zappa Costa per Cossonò, Cossonò per Ederson all'indietro per Scalvini che arriva sulla tre quarti metti in campo e lo toccano dietro ancora per Cossonou, di prima intenzione per Pasalic, addirittura da centrocampo, retropassaggio per Carnesecchi, si fanno sentire i tifosi atalantini, 800 i tifosi organizzati della Bologna che occupano uno spicchio di curva alla nostra destra, il settore ospiti, il tocco ancora sulla sinistra, il pallone che viene deviato in laterale da Bernardeschi, ci sarà dunque una rimessa con le mani in favore dell'Atalanta con Raspadori che lascia che a battere sia Kolasinac, ecco l'espertissimo difensore bosniaco che va a cercare un compagno libero, lo trova proprio in Raspadori che gira per Scamacca, ancora imballato decisamente al di là ovviamente del fiuto del gol che rimane tale, e l'abbiamo detto, una sua rete appena entrata in campo ha deciso la qualificazione dell'Atalanta in Conference League, però è chiaro che Gianluca Scamacca, che anche per la sua prestanza fisica ci mette un po' di più a entrare in forma, e finora abbastanza ben controllato i centrali difensivi della Bologna, e finora lo si è visto solo con qualche tocco spalle alla porta all'indietro per tentare l'inserimento dei compagni che in realtà non c'è mai stato. Adesso per esempio ne fa uno interessante con l'apertura per Raspadori sulla destra per Zappacosta che avanza, invita Domenico Tedesco e i suoi a recuperare sull'esterno destro dell'Atalanta, il tocco di Pasalic che poi va proprio da Scamacca che va a girare, ed eccolo che insomma il fiuto del gol c'è, bel controllo, bel tiro centrale, Skorupski sulla traiettoria, però è una conclusione nello specchio della porta da parte dell'Atalanta, seppur poco pericolosa per il portiere del Bologna. 41 e mezzo a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, torniamo a Pesa.
0: Finalmente sono arrivati i primi due punti dell'Italia in quest'ultimo quarto, realizzati dalla lunetta da Nico Mannion, che sale a quota 21 punti, ma ce ne sono sempre 8 da recuperare. Qui serve un'altra rimonta come quella contro la Lituania, Italia che era sotto di 12 a 4 minuti dalla fine. Vediamo Guduric marcato da Emegiuru di fronte alla panchina azzurra, 2 secondi, Guduric da 3 sul ferro, che la difesa di Emegiuru, ma c'è una fuori in basso in attacco, e qui stiamo rivedendo le scene dei primi due quarti. Ancora Guduric, scarico per Abramovic, ci prova da 3 punti, ancora Abramovic, altra tripla che ci riporta sul meno 11, 67 Serbia, ci prova Mannion a rispondere da 3, errore, rimbalzo di Milutinov. Ricordiamo un risultato importante, anche se dovessimo perdere questa partita contro la Serbia, però è arrivato un risultato positivo per l'Italia, la vittoria della Lituania sulla Bosnia 78-73, che tiene a debita distanza la Bosnia che ci ha battuto 3 giorni fa, che dovrà venire in Italia poi nell'ultima finestra, se non ricordo male, sì. E mentre la Lituania, è vero che ora è a 2 lunghezze dall'Italia, però come se fosse un altro, perché c'è lo scontro diretto a favore dell'Italia che batte un 2-0.
1: Beh, diciamo che la vittoria nostra con la Lituania a Bologna è stata di giugno, è stata una vittoria decisiva, importante. Chiaro che ogni partita, insomma, conta vincere. Dicevi oggi, in caso, oggi è importante, diciamo, solo in caso di vittoria. In caso di vittoria ci metterebbe al 95% alle campionati del mondo. Una sconfitta, insomma, non dico che sarebbe ininfluente, ma non pregiudica niente.
0: Però
1: perché
0: bisogna prestare attenzione.
1: Però la squadra sta giocando bene, non è che sta facendo bene, gli è mancato qualcosa a livello offensivo, abbiamo subito qualcosa a livello di rimbalzo, però giochiamo sempre contro la Serbia, insomma dobbiamo anche tenere presente che la Serbia è una delle squadre più forti al mondo.
0: 2 su 2 per Thompson dalla lunetta, dunque arrivano altri 2 punti, sta segnando solo al cronometro fermo in quest'ultimo quarto, 4:34 al termine, Italia 58 Serbia 67, Atalanta Bologna.
2: E qui manca di meno al termine del primo tempo, esattamente 1 minuto, e dubito che ci sarà recupero, perché davvero le introduzioni sono state poche. Cambiaghi prova il tiro, bravo Cossonou a respingere, insiste però il Bologna con Bernardeschi, il cross, accenna l'uscita Carnesecchi, poi rientra sui due pali e poi la conclusione volante e la gran parata di Carnesecchi. Solo adesso però si alza la bandierina dell'assistente Perrotti di Campobasso, che dunque ha visto una posizione pallone irregolare, ma siamo lì al termine dell'azione. C'è stato l'intervento, la conclusione al volo da parte di Ferguson sul cross di Bernardeschi, piatto a botta sicura, gran parata di Carnesecchi che era apparso incerto nella prima uscita, andando prima sul pallone e poi retrocedendo di qualche passo, reattivo, però tutto inutile perché al termine dell'azione si è alzata la bandierina di Perrotti, che ha visto una posizione irregolare di Ferguson che probabilmente c'era, ma davvero di pochissimi centimetri, e quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta, un minuto di recupero, forse l'avete sentito anche voi. Tra l'altro poco fa uno dei tanti ex nel Bologna, Riccardo Orsolini, che oggi parte dalla panchina, ha lasciato la panchina, è andato di corsa negli spogliatoi, è probabile che magari Tedesco gli ha detto di prepararsi perché nel secondo tempo potrebbe entrare Riccardo Orsolini, fresco di rinnovo del contratto con il Bologna. Io direi dunque di arrivare al termine del primo tempo, poi sentiremo da Barchesi quanto manca e poi ovviamente lo studio ci darà indicazioni se andare fino al termine della partita di pallacanestro, che comunque ormai è alle battute conclusive con il vantaggio abbastanza netto della Serbia. Ancora Pasalic, il tocco per Gaetano, il rilancio lungo, la giocata di De Ketelaere, che ha detto sta facendo indispettire il pubblico perché oggi davvero non ne sta imbeccando una. Ancora il controllo del Bologna, ma il minuto scade in questo momento e Daniele Doveri manda tutti negli spogliatoi. È finito un primo tempo non particolarmente brillante qui a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, ma sicuramente meglio il Bologna, anzi direi che tutte le occasioni che ci sono state sono di marca rosso-blu. 0-0, intervallo, e allora andiamo a sentire la situazione da Massimo Barchesi, Pesaro, pallacanestro, Italia Serie.
0: 3 minuti e 28 secondi al termine della partita, Italia 58, Serbia 68, con Guduric in lunetta a realizzare il primo tiro libero ed ora pure il secondo, quindi Serbia 69, Italia 58, linea Roma, giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Buonasera da Massimo Cecchini in apertura. Il nuovo botta e risposta tra Roma e Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere, mantenendo la sospensione del trattato di Schengen. La situazione resta critica, spiega il ministro Piantedosi. Immediata la risposta spagnola con controlli sugli arrivi dal nostro paese per altre 2 settimane. Il premier Sanchez intanto accusa Russia e Israele di aver incentivato gli spostamenti dei richiedenti asilo verso l'enclave di rispondendo notizie false. Ancora dall'estero, la guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump valuta nuovi attacchi limitati contro Teheran nello stretto di Hormuz, lo riferisce Axios. Li colpiremo duramente, avverte il presidente americano dopo la risposta iraniana al raid statunitense sull'isola di Larak, con missili contro obiettivi americani in Giordania e droni verso gli Emirati. L'Iran assicura di non volere la guerra, ma rivendica il diritto all'autodifesa. In Italia con la cronaca, a Roma una coppia e la figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Pietralata. È stato ucciso anche il cane.
6: Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell'abitazione in via dell'Antracite, nel quartiere Pietralata di Roma, hanno trovato una strage, un uomo di 42 anni, una donna di 41, la loro bambina di 5 anni e anche il cane, feriti a morte da colpi d'arma da fuoco, da un'arma regolarmente detenuta dal capofamiglia. La situazione che i carabinieri hanno osservato era quella di una strage, i tre erano nella camera da letto. Si tratterà ora di ricostruire le cause di questo delitto e anche quando è successo. L'autopsia e gli esami medico-legali contribuiranno a stabilirlo. I carabinieri hanno setacciato la casa, hanno portato via molti reperti. Un'ipotesi su cui si lavora è quella di omicidio-suicidio da parte del padre della famiglia. La bambina era seguita dalla ASL RM2 di Roma per i suoi problemi, era una bambina con problemi di disabilità e anche da alcuni centri di riabilitazione, ma alla ASL non risultano tensioni in famiglia né problemi economici da parte della stessa.
7: Paolo Martini, GR1.
5: Incidenti sul lavoro, 3 vittime in poche ore in provincia di di Varese, un muratore di 55 anni è morto schiacciato da un blocco di cemento vicino a Ferrara, un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo e a Piacenza un corriere ha perso la vita durante una consegna. Proprio oggi gli scadeva il contratto mentre i colleghi erano in sciopero. Le loro testimonianze nel servizio.
4: Le condizioni di lavoro sono estreme. Il caldo degli ultimi tempi sta diventando insopportabile.
7: Una situazione in cui, dicono i colleghi che lo piangono, Pasquale Andriotta viveva anche con la paura di perdere il posto di lavoro. Fatale un malore che lo ha colpito nell'ultimo giorno di contratto, un 31 agosto in cui stava effettuando le consegne assegnategli da un'azienda di Caorso in appalto per il colosso della logistica BRT. La tragedia in vicolo del Guazzo a Piacenza, dove il 42enne si è sentito male mentre scaricava alcuni pacchi in un'abitazione. In quegli istanti si è accasciato perdendo conoscenza, un infarto, la probabile causa della morte, vani i primi soccorsi e i tentativi di rianimazione. Pasquale Andriotta, che lascia 3 figli, è morto poco dopo all'ospedale.
8: Faceva anche 3-4 giri di consegna al giorno.
7: Le sue condizioni lavorative, come quelle dei colleghi del magazzino, erano già al centro di una mobilitazione sindacale.
4: Chiediamo veramente un drastico cambiamento della modalità di lavoro all'interno di questo magazzino, perché così non si può lavorare e tutti hanno il diritto di tornare alle loro famiglie quando hanno finito il turno di lavoro.
7: Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
5: Di nuovo all'estero, negli Stati Uniti si aggrava il bilancio delle inondazioni nel Grand Canyon, recuperato un secondo corpo mentre almeno 15 persone risultano ancora disperse. Le ricerche proseguono anche con gli elicotteri, decine di persone sono state evacuate, resta inoltre l'allerta per nuovi forti temporali e altre piene improvvise. Il meteo, l'anticiclone resiste sull'Italia ma correnti più fresche rendono il tempo instabile al nord, domani possibili temporali isolati sulle Alpi del Triveneto, mentre al centro prevarrà il sole con temperature fino a 36 gradi. E in chiusura ricordiamo Lady Diana, un mito che rivive anche attraverso il suo stile. A 29 anni dalla morte della principessa, il suo guardaroba continua a raccontare la storia, abiti diventati iconici, oggi contesi dai collezionisti nelle grandi aste.
9: Tra i più celebri c'è l'abito da sera in velluto color melanzana indossato dalla principessa nel sorprendente ballo con John Travolta alla Casa Bianca nel 1985. Passato alle cronache come Travolta Dress, è stato battuto all'asta per l'equivalente di 790.000 euro. Ma ce n'è uno ancora più famoso, ascrivibile al capitolo Storia di un matrimonio. È il cosiddetto Revenge Dress, il vestito della vendetta. Seta nera, profonda scollatura a cuore, orlo asimmetrico, infrangeva 2 regole del vestire regale, scoprendo le spalle e le ginocchia. Diana lo indossò a un galà nel 94, dopo che l'allora consorte principe Carlo aveva rivelato in TV la decennale relazione con Camilla. Decisamente sexy, l'abito è andato all'asta nel 2013. $384.000 la cifra battuta per la camicetta in seta rosa cipria indossata da Lady Di nella foto del fidanzamento con Carlo, all'indomani dell'annuncio e prima di diventare, agli occhi del mondo, un'icona di stile. Donatella Gori, GR1.
5: Sono le 21:37 minuti, la linea torna allo sport e il prossimo GR1 è alle 23.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
14: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con la New Balance Arena di Bergamo. Ancora una cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Gioele Campagna. Siamo nell'intervallo della decima e ultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A, squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Atalanta 0, Bologna 0. Siamo alle battute finali della sfida valida per le qualificazioni mondiali di pallacanestro 2027 a Pesaro, Italia-Serbia. Per noi Massimo Marchesi con Attilio Caia, per Massimo.
17: Sì, stiamo per incassare la seconda sconfitta consecutiva, mancano 29 secondi al termine, Italia 62, Serbia 76, l'Italia letteralmente crollata nell'ultimo quarto, soltanto 8 punti segnati, un solo canestro su azione, Avramovic che ci ha distrutto nell'ultimo quarto, il tuo caro amico Avramovic, Alexa Avramovic, 20 punti, addirittura miglior marcatore della partita, dopo di lui, miglior marcatore della partita è Mannion con 23. Della Serbia, Avramovic 20, Guduric 19, insomma è una vittoria strameritata, dobbiamo dire, da parte dei nostri avversari.
1: Beh sì, c'eravamo un po' illusi che con la fiammata di Mannion e la difesa ottima, soprattutto l'attacco suo, potessimo giocarcela fino in fondo, invece mentre loro hanno trovato un'alternativa a Guduric, che fino a quel momento ha fatto bene, diciamo che noi non l'abbiamo trovato. Ed il momento cruciale nel quarto quarto, quando Mannion è aperto dalla panchina per prendere fiato, loro hanno preso un grande vantaggio e hanno trovato un'alternativa, però una partita, insomma, dobbiamo rendere merito anche la Serbia, che è una grande squadra.
17: Pensa che adesso è arrivato il primo canestro della partita di Niccolò Melli, tra l'altro la Serbia ha chiamato time out perché qui si gioca anche sull'eventuale scontro diretto, la differenza canestri, ci sono 12 di vantaggio per la Serbia che manovrerà l'ultimo possesso. Però insomma facciamo un po' di conti, Attilio, per quanto riguarda la classifica. La Turchia, che ha appena iniziato la partita contro l'Islanda, in testa a punteggio pieno con 14 punti, e sarà la nostra prossima avversaria il 26 novembre, l'affronteremo in casa senza i loro giocatori NBA e verosimilmente magari già qualificata aritmeticamente. Poi c'è la Serbia che si isola al secondo posto, 12 punti, Italia al terzo posto, 10 punti, la Lituania che ci ha fatto un regalo battendo la Bosnia, 8 punti, ma è 0-2 con noi nello scontro diretto. Poi Bosnia e Islanda 6 punti, ricordiamo, passano le prime tre, insomma è una sconfitta che non compromette nulla, però si è accesa un po' la spia adesso, perché è vero che abbiamo ancora la classifica dalla nostra parte, però non si può più scherzare, ecco.
1: Sì, però insomma diciamo che se vogliamo avere un minimo di rammarico in queste due partite è nella partita contro la di venerdì contro la Bosnia, perché la Serbia storicamente è una squadra forte, aveva i giocatori migliori, ha fatto una partita a un livello,
17: Jokic è poco utilizzato,
1: insomma, quindi si può sicuramente quello, la Bosnia sicuramente è un avversario che anche oggi ha dimostrato di essere alla nostra partita.
17: Stavolta sbaglia, rimbalzo di Tolutte, finisce qui. Serbia batte Italia 76-64, grazie a coach Attilio Caia. È tutto dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, linea che torna definitivamente a Giuseppe Bisantis per il secondo tempo di Atalanta Bologna.
2: Eccoci qua, però ci vorrà ancora qualche minuto.
18: E allora ne approfitta lo studio, ecco, Giuseppe, vai, perché ci sono dei risultati relativi al tennis che riguardano gli italiani. Anzitutto, Giuseppe, cari radioascoltatori, si conosce il giorno in cui l'Italia tornerà di nuovo in campo per conquistare magari il titolo femminile degli europei di pallavolo. L'Italia di Velasco, che ha battuto nettamente 3-0 oggi pomeriggio la Bulgaria, sarà di nuovo sul parquet di Brno dopodomani, mercoledì 2 settembre alle 19 e sfiderà la Svezia, che ha battuto nella partita seguente a quella dell'Italia per 3-0 le padrone di casa della Repubblica Ceca. Quindi Italia-Svezia, ripeto, mercoledì 2 settembre alle ore 19. Per il tennis, finale, lo avevamo già ricordato in precedenza, Tsitsipas batte Fis in 4 set e Alcaraz al momento sta conducendo per 2-7-0, 6-4, 6-4, 4-3 dopo aver operato il break. In pratica è a due giochi dal match lo spagnolo rientrante, lo ricordiamo, dopo i problemi al polso in questo torneo. Nulla da fare invece per Federico Cina, che è stato superato 6-4, 6-1, 6-0 da Mikkelsen, lo statunitense, che quindi accede al secondo turno. È appena iniziata la sfida tra Luciano Darderi e il britannico Wendelken, 1-1 il punteggio dopo due giochi, e tra poco sarà in campo, ma non prima delle 21:50, Matteo Berrettini, che è opposto allo svizzero esperto Stan Wawrinka, o alle ore ormai 21, non prima forse, perché chiaramente dovranno anche palleggiare, sorteggiare il campo, i classici convenevoli di rito che precedono il primo servizio. Quindi non prima delle 21 ore italiana la sfida tra Berrettini e Wawrinka. Per ciò che riguarda invece Matteo Arnaldi, sta disputando contro Duckworth il quarto set. Ha vinto il primo Arnaldi 7-5, ma ha perso nettamente 6-3 il secondo e ancor più nettamente 6-2 il quarto. Conduce però 2-1 il servizio a disposizione di Duckworth, 40 pari al momento il punteggio. E ritorniamo appunto al calcio, ricordiamo che stiamo seguendo insieme a Giuseppe Bisantis la sfida che conclude il secondo turno di Serie A, quello tra Atalanta e Bologna. In precedenza invece, gara giocatasi allo stadio di Via del Mare alle 18:30, la Roma ha superato con un netto 4-0 il Lecce grazie alla doppietta di Malen e alle reti realizzate da Sulé e Mora. Ci ha detto Massimo Barchesi che l'Italia del basket non ce l'ha fatta. A Pesaro, Italia 64, 6-4, Serbia 76, 7-6. È il momento di ritornare a Bergamo. A te, Giuseppe.
19: E siamo puntualissimi perché è tutto pronto per la ripresa del gioco. Non ci sono stati cambi nell'intervallo, quindi Sarri e Tedesco hanno deciso di non utilizzare la non finestra cambi. Molti invece sono attardati tra i tifosi in tribuna nei punti di ristoro, soprattutto per qualcosa di fresco, perché insomma la serata è calda, anche abbastanza appiccicosa. La temperatura adesso è sui 20.

completo bianco con bordini rosso blu per Domenico Tedesco, anche 4-3-3, Skorupski la portiere, Olmeg, Melland, Alassane in difesa, Odgaard, Pobega e Ferguson a centrocampo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi davanti in maglia fucsia, calzoncini neri, calzettoni fucsia l'arbitro che è Daniele Doveri di Roma, Giorgio Peretti di Verona e Giuseppe Perrotti di Campobasso guardialine, Andrea Calzavara di Varese il quarto ufficiale, Federico Dionisi dell'Aquila e Valerio Marini di Roma al VAR, che conferma la tendenza di queste prime partite di campionato, VAR abbastanza silenzioso, non ci sono stati episodi su cui intervenire, non è intervenuto e insomma è un VAR che finora in queste prime giornate poco protagonista. Ricordiamo che non c'è stato nessun annuncio a seguito di revisione VAR, che l'anno scorso era diventato praticamente un ritornello infinito, non c'è più il gesto del quadrato in aria per dire si va a vedere il monitor, anche perché il monitor non lo vanno quasi più a vedere, e quindi queste sono le novità almeno in queste primissime battute del campionato. Abbiamo detto la serata calda, abbiamo detto che lo stadio è gremito, diciamo anche che però i tifosi atalantini non sono contentissimi della prestazione del primo tempo della squadra, mai pericolosa dalle parti di Skorupski, solo tiro telefonato di Scamacca bloccato da Skorupski, più pericoloso della Bologna con Cambiaghi, un tiro debole con Bernardeschi, bella parata di Carnesecchi, poi prudenza nel finale di Carnesecchi su Ferguson a botta sicura, però tutto vanificato da una posizione iniziale di fuorigioco, seppur di poco, dello stesso capitano della Bologna. Si scaldano i giocatori adesso in panchina, ci saranno cambi ma evidentemente non nell'intervallo, perché come detto le squadre sono rientrate in campo con gli stessi 22, e andiamo quindi a vedere se ci sarà qualcosa di diverso in questo secondo tempo. Ci sta provando con la Sinaca che qua spinge, l'arbitro è pronto a fischiare, poi però cambia idea, palla che termina in fallo laterale, ultimo tocco da parte di un giocatore dell'Atalanta, anzi del Bologna, la rimessa quindi è assegnata con la Sinaca, che però viene fatto retrocedere dall'arbitro, palla per Scamacca, Scamacca per Pasalic, limite dell'area, prova a sfondare il giocatore croato, non ci riesce, riparte il Bologna con Bernardeschi, l'esterno di Bernardeschi chiuso in fallo laterale da Kolasinac, c'è dunque la rimessa con le mani in favore del Bologna, non distante dalla nostra postazione, se ne incarica Holm, il laterale destro che nel primo tempo ha provato anche una confusione verso la porta, stop e tiro, pallone però alto sopra la traversa, ancora il controllo da parte del Bologna con Elland, il tocco poi ancora per Odgaard per Bernardeschi, sempre pericoloso, Bernardeschi cambia, gioca a sinistra per Alassane, uno dei migliori della Bologna, giocatore del Niger, ancora Alassane che arriva quasi al limite di rigore, va allo scambio con Cambiaghi, Alassane il tocco all'indietro, l'intervento dalla retrovia da parte di Pobega, l'apertura poi per Elland, Elland che va a servire sulla destra per Holm, Holm prova una finta per liberarsi di Raspadori, il tocco all'indietro per Ferguson, ancora per Odgaard, Odgaard limite dell'area, prova a calciare, il tiro non è lo specchio alla porta, si tuffa Carnesecchi, ma non è che si perde sul fondo, ma per nulla insidioso per la porta dell'Atalanta, mentre anche gli ultimi spettatori ritrovano la loro posizione qui in tribuna per seguire il secondo tempo di questo Atalanta-Bologna. Ricordiamo l'Atalanta ha vinto la prima sempre qui a Bergamo contro il Sassuolo per 2-1, non senza sofferenze, il Bologna ha perso la prima al Dallara contro la Lazio per 1-0, ancora la Sanna per il Bologna, il tocco di dietro per Eggen, Eggen va a cercare Ferguson, palla per Odgaard, Odgaard prova a inserirsi, lo fa adesso Piccoli che si era inserito bene, la conclusione però è da dimenticare perché calcia troppo presto l'ex giocatore dell'Atalanta, non riesce a dirigere il pallone dove avrebbe voluto, in cespica pure nella conclusione Piccoli e il pallone termina al lato, però l'inserimento non era stato male, quello di Piccoli al Bologna che adesso attacca nella porta più lontana rispetto alla nostra posizione, ancora Scalvini per l'Atalanta, va a rincorrere un pallone per tenerlo in campo e ci riesce, il rilancio per Scamacca, Scamacca prova la girata a seguire per De Ketelaere che però è lontanissimo dalla palla e quindi recupera ancora la Bologna con Pobega, Pobega per Raspadori, ancora il controllo di Pobega, il tocco poi per Eggen, il tocco di Eggen ancora per Alassane, Alassane che va a ritroso, poi è bravo ad aggirare Zappacosta, Alassane buona la corsa di questo giocatore, ripetiamo che il Bologna ha prelevato in questo mercato, in questa sessione di mercato dall'Oviedo, squadra della Spagna, ancora il controllo da parte di Ferguson.

0: e poi lascia il pallone a Pobega. Pobega ancora per Alassane, Alassane di prima intenzione, Cambiaghi, Cambiaghi limite l'area, la conclusione è la palla che termina al lato, probabilmente deviata da Cannesecchi. No, non è deviazione perché è rimessa dallo fondo, ci ha provato Cambiaghi, anche lui un ex, il tiro è addirittura terminato in fallo laterale, ma non c'è stata deviazione. Il tiro di Cambiaghi è stato sì deviato, respinto dal portiere Carnesecchi, anzi dal palo, palo clamoroso da parte di Cambiaghi, e questa è l'occasione più importante della partita. Palo di Cambiaghi e palla che poi è schizzata in fallo laterale, questa volta non avrebbe potuto fare niente Carnesecchi, e quindi pericolosissimo il Bologna. Si dispera nella sua panchina Domenico Tedesco, il tecnico del Bologna, che insomma vede i suoi giocare meglio, dell'Atalanta meriterebbero sicuramente qualcosa di più. Adesso c'è anche un allegno su questa conclusione di Cambiaghi, è sempre Cambiaghi la chiusura di Pasalic che mette il pallone in corner. Pensate, siamo al settimo minuto della ripresa, questo è il secondo calcio d'angolo della partita, battuto sempre dal Bologna 2-0 il conto dei corner. Brutta Atalanta, vogliamo dirlo, una Atalanta che è finora è lontana parente da quella che insomma ci siamo abituati a vedere da anni, venendo qui a Bergamo a raccontare le partite dei neroblu. Calcio d'angolo per il Bologna, porta la nostra destra, bandierina di destra per questo tentativo da parte della formazione rossoblu. Ci credono i tifosi della Bologna che adesso possono vedere da vicino gli attacchi della loro squadra, perché il giocatore Odgaard, incaricato della battuta, è praticamente sotto il settore ospiti. Il tocco ancora per Pobega, pallone di ritorno, il controcross, non esce Carnesecchi, colpo di testa, il tentativo di conclusione del Bologna, si coordina liscio, può ripartire allora l'Atalanta con questo controllo per De Ketelaere che viene seguito da Holm, lo porta fuori Holm che poi gli mette il pallone in affare laterale, e siamo quasi all'ottavo minuto qui a Bergamo, è 0-0 nel corso della ripresa tra Atalanta e Bologna. Ma due minuti fa pericolosissimo il Bologna con Cambiaghi, gran tiro dal limite in tuffo, non ci è arrivato Carnesecchi, palla sul palo e poi addirittura in affare laterale. Cossonu ancora per Carnesecchi, Carnesecchi per Scalvini, Scalvini avanza, palla al piede, poi lo scarico per Kolasinac, il rilancio di Kolasinac, che la prone per Scamacca, ci impia su di lui, se ne accorge l'arbitro Doveri che va a richiamare il giocatore del Bologna, tra l'altro nel divincolarsi Scamacca ha dato anche probabilmente involontariamente un pestone al difensore Elland del Bologna, che va a dire qualcosa all'arbitro, altissimo Elland, che adesso viene però rincuorato da Bernardeschi per dire va bene, hai marcato bene, hai fatto fallo, ma ci poteva stare. E quindi calcio di punizione a favore dell'Atalanta che viene battuto dal capitano Ederson, ancora Ederson che va a cercare un compagno libero, lo trova all'indietro in Scalvini, Scalvini che a sua volta va addirittura da Carnesecchi, Carnesecchi con il destro ancora per Zappacosta, Zappacosta, il controllo da parte dell'Atalanta che prova adesso a spingere con questa incursione di De Ketelaere, buona l'azione del belga, finora abbastanza beccato dal suo pubblico, ma adesso sono applausi perché resiste a tre avversari. Poi ancora un intervento, fischio Doveri, fallo su Odgaard, protestano i tifosi dell'Atalanta, calcio di punizione a favore del Bologna, 9 minuto, 0-0 tra Atalanta e Bologna, con Doveri che non ha ammonito nessuno nel corso di questa partita, che adesso sta dicendo qualcosa al capitano dell'Atalanta Ederson, che stava protestando per questo fallo che è stato combinato all'Atalanta. E quindi calcio di punizione a favore del Bologna, viene battuto da Ferguson il capitano, che poi va a cercare un compagno libero, ancora parla Doveri con i giocatori dell'Atalanta che protestano, poi va a richiamare De Ketelaere che però è costretto, anzi a uscire, perché lui che viene sostituito, primo cambio della partita che annotiamo al decimo minuto, esce quindi De Ketelaere ed entra Zaleski, e quindi doppio cambio, poi esce anche Raspadori ed entra Elmas, giocatore arrivato nel mercato, negli ultimi giorni di mercato, era al Napoli dopo aver giocato anche nel Torino e aver giocato anche all'estero in Germania. Quindi sono entrati Zaleski ed Elmas rispettivamente per De Ketelaere e Raspadori, e insomma cambio abbastanza significativo questo operato da Maurizio Sarri,
1: l'ingresso appunto di due giocatori freschi ma anche di una certa esperienza come Zaleski ed Elmas, a cercare appunto di dare una scossa all'azione dell'Atalanta, che finora davvero mai pericolosa dalla parte di Skoroski. E siamo all'undicesimo minuto della ripresa, riparte il Bologna ancora con Elland che arriva fino alla propria tre quarti campo, Elland che poi va all'indietro ancora da Skoroski, che adesso ha alle spalle il tifo caldo dell'Atalanta, molti attorno lungo ma ne hanno ben pronto, perché ripeto la serata molto calda, molto appiccicosa. Ancora il tentativo da parte di Skoroski di servire Pobega, pallone di ritorno, ancora Skoroski all'altezza del disco del rigore, Skoroski che va a servire sulla destra ancora per Eggen che va a mettere il pallone ancora a destra per Holm all'indietro, sempre per il controllo di Eggen che avanza e poi va a servire centralmente per Cambiaghi, palo poco fa per Cambiaghi, poteva segnare il gol dell'ex, ma sono tanti tra campo e panchina gli ex atalantini in maglia Bologna, insomma due squadre che hanno avuto storicamente anche un cammino tutto sommato simile, al di là ovviamente del periodo del grande Bologna, dei sette scudetti rosso-blu, e insomma ci sono stati anche giocatori che hanno vissuto le due maglie, su tutti ricordiamo Beppe Savoldi, però ricordiamo anche giocatori come Donadoni, come Locatelli, allenatori come Guidolin, come Inzaghi, anche Domenico Marocchino ha vestito entrambe le maglie. Adesso c'è il tifo dell'Atalanta, ascoltate anche voi questo ritmo per cercare di dare una sveglia alla squadra nero-blu che perde palla, ma c'è fallo su Scamacca, calcio di punizione in favore dell'Atalanta, mentre vediamo che Doveri chiede ai giocatori di fermarsi perché probabilmente ha il cartellino giallo in mano, va a estrarlo, probabilmente sì, all'indirizzo proprio di Domenico Tedesco, l'allenatore che evidentemente si è fatto fuggire una parola di troppo, ha sentito Doveri, è andato ad ammonire Tedesco, una partita che non ha visto giocatori ammoniti, adesso va a incoraggiare i giocatori del Bologna che stanno per entrare nel campo, anche se il cambio verrà effettuato alla prossima pausa. Uno, l'uomo preannunciato nel primo tempo è Riccardo Orsolini e quindi anche lui un ex che entra in campo, e poi nella Bologna dove c'è il rientrante Teat che aveva giocato nel Bologna giovanissimo, poi è andato all'estero, acquisto di pochi giorni fa, in panchina il difensore della nazionale belga Teat, che Domenico Tedesco conosce bene in quanto è stato commissario tecnico della nazionale belga, con un deludente europeo, quello del 2024 in Germania, che ha visto la fine della guida di Domenico Tedesco sulla panchina del Belgio. Ancora falli a centrocampo, l'arbitro lascia proseguire perché il Bologna è in possesso palla, Pobega, ma c'è a terra il giocatore del Bologna, probabilmente il gioco deve essere interrotto, no, perché Holm dice ai compagni di proseguire perché lui se la sente di rialzarsi e quindi si mantiene il pallone della metà campo. Sì, c'è stata la fiammata del palo di Cambiaghi poco fa, ma la partita sta un po' ripercorrendo quanto visto, o forse non visto, nel primo tempo, con poche emozioni, sicuramente meglio il Bologna Marittimo, direi non certo eccelso, lo capiamo anche vista le condizioni climatiche e soprattutto l'inizio della stagione, non ci aspettiamo ovviamente una corsa per 100 e passa minuti, però il ritmo, insomma, diciamo che in questa partita si è alzato solamente a tratti, intanto il pallone esce, forse c'è un fallo e danno il giocatore del Bologna Ferguson, l'arbitro non lo ha visto, ed ecco i cambi del Bologna, entrano Orsolini e Dobic, altro nuovo acquisto, attaccante ucraino, esce Odgaard ed esce Piccoli, direi così così la prestazione dell'attaccante del Bologna, che nel secondo tempo ha avuto anche una buona palla ma non l'ha saputa sfruttare, diciamo che Dobic va proprio a prendere il posto di attaccante centrale di Piccoli, giocatori simili ma non con le stesse caratteristiche, mentre Orsolini su Odgaard potrebbe sicuramente dare qualcosa di più in fase di spinta. Andiamo a vedere, si è posizionato sulla destra, quindi con Bernardeschi che è andato a fare il percorso inverso, anzi adesso c'è da dire che Bernardeschi sta giocando quasi da interno, e l'Atalanta che però prova l'azione con un cross, e questo che registriamo all'ora esatta di gioco, ossia il quarto d'ora della ripresa, un'ora per battere il primo calcio per l'Atalanta. Gol, il conto dei corner per il Bologna, 0-0 il parziale quando abbiamo superato da 30 secondi l'ora di gioco. Bandi di destra, porta a nostra sinistra per questo angolo in favore dell'Atalanta. Vediamo che sul pallone per la battuta c'è Ederson, non allontana il Bologna, poi la spazza via proprio Doudic, che era andato a sfruttare la sua stazza per dare una mano ai compagni in difesa, e mette direttamente il pallone in sul laterale. Si scalda adesso davanti alla nostra postazione anche Samardžić per l'Atalanta, probabilmente sarà lui il prossimo cambio della partita. Scalvini, cerchio di centrocampo, Atalanta che prova ad avanzare, il raggio della sua azione, il tocco per Kolasinac, poi per il tentativo da parte di Elmas, che però non riesce a far filtrare il pallone, non riesce però il Bologna, che dopo il palo di Cambiaghi si è un po' fermato e quindi adesso sta tenendo il pallino del gioco l'Atalanta. Ancora con questa azione sulla destra, viene provata dalla formazione atalantina con l'altro nuovo entrato, Zaleski, l'apertura per Ederson, ancora per Zaleski che la mette dentro, il tentativo di Elmas, lo stacco di Holm che allontana, può ripartire allora Doudic per il Bologna, macchinoso nel controllo l'ex attaccante della Roma, e quindi c'è il retropassaggio all'indirizzo del portiere atalantino Carnesecchi, e poi tocca per Kossounou. Kossounou ancora centralmente per Zappacosta, Zappacosta per il tentativo di Zaleski che nasconde il pallone a Ferguson, poi ancora Zaleski, il tocco sulla destra dove si propone Zappacosta, sempre per Zaleski, siamo ai 25 metri, tocco lì dietro di Zaleski per Kossounou. Kossounou cerchio di centrocampo, il tocco a sinistra per Elmas, Elmas ha di fronte a Seum, fa fatica a superarlo ma rimane in possesso palla, ancora Ederson, il tocco per Gaetano, poi per Ederson, Ederson ancora, cerchio di centrocampo, il tocco sulla destra per il tentativo di Zappacosta in posizione quasi di interno, palla per Scamacca, spalla alla porta, Pasanić per Elmas, Elmas muro di maglie bianche del Bologna, poi Scamacca prova il tiro, lo finta poi lo mette in profondità, non riesce a tenere in campo la prova Zaleski, palla che esce, 18° minuto nel corso della ripresa, non si sblocca il punteggio qui alla New Balance Arena di Bergamo, 0-0 il parziale tra Atalanta e Bologna. Adesso possesso palla sicuramente da parte dell'Atalanta, ma nessuna confusione verso la porta di Skoruski, mentre vediamo che invece il Bologna ha colpito il palo con Cambiaghi, problemi sulla ricetrasmittente dell'arbitro Doveri, che si fa aiutare al quarto ufficiale Calzavara per sistemarlo sull'avambraccio. Certo, non deve essere facile per gli arbitri muoversi, correre con questa apparecchiatura che è indispensabile appunto per le comunicazioni con tutti i collaboratori, in particolar modo con il VAR, e quindi il gioco è interrotto, ma questa volta il problema dell'arbitro tutto risolto, perché Doveri va a recuperare subito la posizione e quindi ci sarà una rimessa dal fondo in favore della Bologna, che viene battuta da Skoruski, il tocco sulla sinistra per Alassane, Alassane ancora per Eggen, Eggen lateralmente per Eland, Eland il tocco a destra per Holm, ancora Holm che si accentra, Eland dentro la propria area di rigore, ma non c'è nessuno dell'Atalanta che va in pressing, controllo di Eland, Eggen prova a dettare il passaggio, poi però si ferma, preferisce che il pallone vada a Ferguson, invece no, va proprio a lui il tocco all'indietro, ancora per Eggen, il controllo di Eggen, poi il tocco di Ferguson, prova il filtrante, l'intercetto di Elmas, non è che termina nel fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Bologna all'altezza della linea centrale del campo con Holm che si incarica della battuta, il quarto ufficiale Calzavara lo fa retrocedere di almeno 3 metri per la battuta di questo fallo laterale, e poi lui stesso appunto segue il tocco per Ferguson, Ferguson ancora per Eggen, Eggen per Elland, Elland ancora per Eggen, Eggen che prova a salire dalla tre quarti campo, lo scarico a sinistra per Alassane che accelera sulla sinistra, cerca l'1-2, ancora il controllo da parte dell'Atalanta con il tentativo da parte di Cambiaghi, ancora il tocco di Cambiaghi e poi lascia ad Alassane, Alassane
0: ancora all'indietro,
1: ancora per la giocata da parte di Eghem.
0: Eghem che va a mettere palla per Alassane, spazio per l'esterno di sinistra del Bologna, gli si fa incontro Cambiaghi, pallone di ritorno ancora per Alassane, poi per Cambiaghi, poi per Pobega, il tocco all'indietro per Ferguson, fischi adesso da parte di Poggio d'Atalanta per questo prolungato possesso palla del Bologna, con Alassane che la mette tesa in aria, prova la deviazione, pallone che resta lì, Doubi che si fionda sul pallone, l'Atalanta evita il calcio d'angolo ma non il fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Bologna sull'altezza della bandierina del corner, il tocco all'indietro di Alassane, ma l'arbitro dice fermi tutti perché c'erano due palloni in campo e quindi ci sarà la rimessa che dovrà essere ribattuta dallo stesso Alassane. C'è forse però un controllo su un possibile tocco, ma l'arbitro dice ho visto tutto e quindi sta indicando che si tratta di rimessa con le mani. Il tocco all'indietro ancora per Elland che non riesce però a far filtrare il pallone che termina in fallo laterale, ultimo tocco però atalantino, quindi rimessa sempre della Bologna, il tocco all'indietro ancora per il controllo di Elland, cerchio di centrocampo, Elland che avanza e poi va allo scambio con il portiere Skoruski, il tocco poi per Pobega, fischi assordanti perché stiamo assistendo a uno spettacolo non certo esaltante, palla per Ferguson per Alassane, Alassane il rilancio per Cambiaghi in anticipo a Costanù, retropassaggio per Carnesecchi che poi non se lo fa ripetere due volte, scaraventa il pallone il più lontano possibile, catturato però dalla Bologna, il tocco all'indietro ancora per il retropassaggio da parte di Eghem all'indirizzo di Skoruski che esce palla al piede fuori dalla propria area di rigore, il tocco per Ferguson, ancora il retropassaggio per Eghem, il controllo di Eghem, ancora poi per Pobega tiene palla il Bologna, Cambiaghi il tocco a sinistra, ancora Bologna che tiene il pallone, va a farlo filtrare per Alassane, Eghem anticipato, alla che però esce il Atalanta, sembrava negli ultimi minuti e se si è dato un po' una scossa, vediamo se la daranno i nuovi entrati perché entrano Krstovic, maglia numero 90, e poi Samardžić come preannunciato a lasciare il posto, Scamacca che esce tra gli applausi perché ripeto la condizione non è delle migliori, però ha dato il massimo e quindi Krstovic entra per Scamacca, mentre vediamo che Samardžić va a prendere il posto di Ederson, anche lui un po' lontano dal giocatore straordinario. Abbiamo seguito e visto negli ultimi anni di Giampiero Gasperini alla guida dell'Atalanta, lascia quindi la fascia di capitano a Pasalic che nella distinta figura come vice capitano dell'Atalanta la indossa e dunque siamo a quattro cambi nell'Atalanta con due finestre inappegnate, due cambi nella Bologna con una sola finestra inappegnata e i minuti sono 23 e il parziale è sempre quello di partenza 0-0 tra Atalanta e Bologna e quindi c'è Cambiaghi adesso del Bologna che va messo giù, fischia Doveri, calcio di punizione in favore della formazione del Bologna, si stanno scaldando per l'ultimo cambio dell'Atalanta, due giocatori, si tratta di Bellanova e Bernasconi, parliamo dunque di giocatori di fascia esterni che partono da dietro, il tocco ancora per Holm centralmente per Ferguson sulla tre quarti campo, il tentativo da parte dello scozzese di servire Bernardeschi che adesso sta giocando da interno, non più sull'esterno, il all'indietro ancora per Elland poi per Eghem e come ti sbagli, palla per Pobega per Alassane corto questa volta il pallone che viene intercettato dall'Atalanta, però sbaglia tutto Gaetano, può ripartire il Bologna ma il tocco di Cambiaghi è troppo debole per Doubik, la chiusura di Cossonou che dopo l'inizio con incertezze ha preso pieno possesso della retroguardia atalantina e non ci sono più sbavature nella prestazione del giocatore ivoriano. Eccolo Krstovic che tocca il più bello della sua partita, lo fa servendo Elmas, ancora per Krstovic che va a terra, tutto regolare per l'arbitro, può ripartire il Bologna, ancora il tocco per Elland, Ferguson, Eghem, il pallone di Eghem sbagliato per Cambiaghi, può recuperare ancora l'Atalanta con Zappa Costa, poi con Gaetano prova a servire Krstovic, poi c'è Elmas, scoperta la difesa del Bologna, arriva Elmas in area di rigore, prova ad accentrarsi la chiusura del Bologna, ma non era messo bene il Bologna, infatti Skoruski va a rimproverare i giocatori, già era stato Elland ad allargare le braccia a dire dove sono gli altri, c'erano due giocatori del Bologna e Krstovic e Elmas che potevano spingere su quella fascia, poi con un po' di fortuna la retroguardia del Bologna ha avuto la meglio, ancora il controllo di Ferguson sulla tre quarti campo, il pallone per Bernardeschi, Bernardeschi all'indietro, ancora per Elland, Elland per Eggen, ancora per Elland, Elland a destra per Holm, Holm il tocco indietro, ancora per Eggen, il controllo di Eggen, poi il tocco per Skorupski, Skorupski ancora per Eggen che va a ripartire ancora al limite dell'area di rigore però del Bologna, ritmo davvero bassissimo nonostante la temperatura sia inevitabilmente leggermente calata, ma insomma rimane questa serata afosa qui a Bergamo. E ancora il tentativo di Ferguson non filtra, perde palla a centrocampo e la Bologna c'è fallo e quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta, fischia Doveri, qualcuno dell'Atalanta dice all'arbitro che forse sarebbe il caso di estrarre i primi cartellini all'indirizzo di Cambiaghi, ma in realtà per l'arbitro non è così e quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta, ma nessun cartellino giallo ed eccoli gli altri due cambi nella Bologna, entrano con la maglia numero 20 Zortea che va a prendere il posto di Holm, salute ai propri tifosi, Zortea per Holm e poi esce Pobega ed entra Amon Darain, giocatore argentino con la maglia numero 8 e quindi Amon Darain per Pobega, centrocampista per un altro centrocampista e Zortea per Holm, esterno di destra della difesa per un altro esterno di destra e insomma si sale a 4 cambi per ciascuno, 2 finestre per ciascuno, stesso schema 4-3-3, un po' meglio il Bologna che può puntare anche su un palo di Cambiaghi, poco insidiosa l'Atalanta, nessun intervento del portiere Skorupski mentre Krstović va a terra, chiede il fallo e Krstović va a trattenere per la maglia ed ecco il primo giallo per questa reazione del montenegrino, è andato a tenere per la maglia Elland, in pratica lo ha sbilanciato, lo ha fatto cadere, un gesto di reazione ed eccolo il cartellino giallo all'indirizzo di Krstović, sottolineato così dai fischi del pubblico all'indirizzo appunto dell'arbitro, ma credo che la scelta di Doveri sia stata assolutamente inevitabile perché con il pallone fuori è andato Krstović a prendere per la maglietta il numero 5 del Bologna, Elland lo ha fatto cadere a terra, tra l'altro si tratta di rimessa laterale, era convinto Elmas di dover battere un calcio di punizione, Doveri gli ha detto guarda che è fallo laterale, non c'è fallo, c'è però il cartellino giallo per Krstović per questo gesto di reazione. Quando ci stiamo avvicinando al 28esimo minuto, sfila Pobega sotto la nostra postazione, uscito dall'altra parte del campo, sta raggiungendo le panchine. Orsolini, primo pallone toccato, lo fa con una bicicletta. 0-0 tra Atalanta e Bologna. Bernardeschi cerca di filtrare, Scaldini lo chiude in fallo laterale, messa con le mani, già battuta dalla Bologna. Il tocco all'indietro ancora per Elland, Elland per Ferguson, Ferguson per Zortea, penetrato in campo al posto di Holm, ancora il tocco per il controllo di Elland, Elland per Alassane, più contenuto in questo secondo tempo il giocatore del Niger, ancora Alassane, il tocco all'indietro ancora per Eggen, Eggen lateralmente per Elland che adesso viene beccato dai tifosi perché lui ha in pratica provocato il cartellino giallo per Krstović andando a spintonare Krstović che poi ha reagito strattonandolo per la maglietta e facendolo cadere a terra, ancora Elland, il tocco per Ferguson, Ferguson sulla destra per Zortea, Zortea ancora il controllo di Ferguson, fischi assordanti e per il possesso palla del Bologna e per la prestazione delle due squadre che non è certo indimenticabile in questa serata di fine agosto qui a Bergamo, ancora il lancio lungo, il tentativo di Orsolini, il controllo di Riccardo Orsolini che punta il suo diretto avversario ma si alza anche con un ritardo, la bandierina dell'assistente Peretti di Verona era in posizione irregolare, Orsolini è solo quando non è stato più in possesso palla che Peretti ha alzato la bandierina per segnalare la posizione irregolare del numero 7 del Bologna, battuto il calcio di punizione, Cossonò va allo scambio con Scaldini, Scaldini ancora a sinistra per Kolasinac, Kolasinac per Krstović, ma ormai il duello con Elland è di fisico e anche di provocazione, Elland lo anticipa, lo tocca un po', palla in affa laterale, rimessa con le mani in favore dell'Atalanta davanti alla panchina atalantina con l'arbitro che invita Kolasinac a fermarsi, stava avanzando con il pallone in mano e la bosniaca poi dentro lo conta, stile Mox sappiamo i 5 secondi, altrimenti c'è un cambio fallo. Se capita nella portiera c'è addirittura un calcio d'angolo che conto ricorda le regole che ci inventavamo da ragazzini al cortile. Dopo 10 calci d'angolo c'era il rigore, regole diciamo così abbastanza estemporanee. Adesso il pallone di Pasalic che va a destra per Zappa Costa, poi per Gaetano che va a mettere il pallone ancora per Krstović che retrocede, il giocatore montenegrino, il tocco all'indietro ancora per la giocata dell'Atalanta per Pasalic non si entra il pallone che deviato termina tra i piedi del portiere Skoruski. Diamo un'occhiata al cronometro che nel frattempo è pure precipitato in cabina. 30 minuti più 30 secondi 0-0 la situazione qui a Bergamo tra Atalanta e Bologna, direi quasi inevitabile, anche se ripeto il Bologna può contare inizio di presa su un palo pieno colto da Candiaghi, poi però il Bologna dopo quell'azione si è come fermato e un appunto da Bergamo non è mai da buttare mio, però con questa Atalanta che non è certo nel meglio della forma l'opportunità di tentare il colpaccio ci sarebbe pure. Il tocco all'indietro, il pallone per Skoruski all'altezza del disco del rigore, si libera del pallone ancora per Elland che avanza e poi va a servire ancora all'indietro per Eggen che riceve il pallone, si allarga Elland, vediamo se riceverà palla Elland, il tocco ancora per lui, il controllo da parte di Elland, il tocco per Zortea all'interno della metà campo della Bologna, Bernardeschi levando un giocatore sulla fascia un po' uscito dalla manovra come una poi è uscita tutta la partita, diciamoci la verità. Il tocco ancora per il disceso da parte di Eggen che poi va a cercare sulla sinistra l'affondo di Alassane, alza la testa Alassane, poi preferisce andare dietro per Ferguson e gli restituisce il pallone ancora Alassane, ma va all'indietro ancora per Eggen il controllo poi per uno dei nuovi entrati del Bologna, esattamente Michel Amondarain argentino, palla per Bernardeschi, ancora il tocco sulla destra per Zortea lascia indietro per Eggen che quindi può ripartire all'altezza nostra del campo. Eggen ancora per Ferguson per Zortea, pronto l'ultimo cambio in Atalanta, sarà Bellanova e quindi esterno di destra, probabile che a questo punto sceglie il posto sarà Zappa Costa. Qui Dobic si ferma convinto di essere in fuorigioco, in realtà lo era, solo che non si alzava la bandierina dell'assistente Peretti e quindi insomma tutto era fermo. Non esce Zappa Costa per Bellanova ma esce con la maglia numero 23 Kolasinac. Zappa Costa sappiamo bene che può giocare sia a destra che a sinistra e infatti è molto probabile, anzi è già successo, che Zappa Costa si spinga a sinistra, quindi Bellanova per uno stanco Kolasinac che riceve comunque i complimenti da Maurizio Sarri. 33 minuti di questo lungo secondo tempo, è lungo perché insomma succede poco e quindi la partita si trascina un po'. Il tocco per Krstović, ovviamente sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, ecco il primo pallone toccato da Bellanova, il tocco sulla destra, il pallone ancora centrale, l'1-2, Krstović limite dell'area, prova a entrare, un rimpallo, ancora il tentativo da parte dell'Atalanta, arriva Zappa Costa, adesso a sinistra, palla per Pasalic, lato corto dell'area di rigore, tocco all'indietro, la giocata di Gaetano ancora per Bellanova va a cercare il compagno e lo trova in Zaleski, ancora il retropassaggio, il pallone per Cossonou che arriva fino alla tre quarti campo della Bologna, poi il tentativo di inserimento ancora di Zaleski, l'apertura a destra per Bellanova il tocco all'indietro, Samardžić entra anche lui nell'azione dell'Atalanta, prova una conclusione che incoccia nella schiena di un giocatore della Bologna, sbaglia il tentativo di rinvio Eggen, poi va a dargli una mano Bernardeschi, ma recupera palla ancora l'Atalanta, attacca quasi per inerzia visto che il Bologna adesso aspetta e prepara anche la Bologna la sua ultima sostituzione e quindi non ci saranno più cambi quando siamo quasi a 10 minuti dal 90esimo. Va per Orsolini, attenzione a palla lontana, quindi dentro dalla panchina si dovranno accertare delle condizioni, infatti esce Orsolini, la sua partita è durata pochissimo, problema muscolare per Orsolini che si tocca la coscia, al suo posto Moro, fischi
1: minuti per Orsolini, partita durata davvero pochissimo, quella di Riccardo Orsolini che a palla lontana riceve adesso una carezza dal team manager del Bologna, ha sentito la coscia tirare e quindi ha lasciato il posto a Moro. Questo è l'ultimo cambio, cartello, cambi esauriti dell'Atalanta, sono entrati Zaleski, Elmas, Kostovic, Samardzic, Bellanova, rispettivamente per De Ketelaere, Raspadori, Scamacca, Ederson e Kolasinac. Nell'Atalanta dentro Orsolini, Doubik, Amondarian, Zortea e Moro, rispettivamente per Odgaard, Piccoli, Holm, Pobega e lo stesso Orsolini, che quindi prima subentra e poi lascia il posto a Moro, sicuramente un centrocampista più di contenimento. Superato il 35 minuto e sempre 0-0 più a Bergamo tra Atalanta e Bologna, il tocco per Bernardeschi che retrocede, il pallone servito all'indietro ancora per Elland, Elland che va a mettere il pallone al centro per Amondarian, il controllo da parte di Moro adesso che riceve il pallone, ancora il controllo da parte del Bologna, Amondarian per Cambiaghi, ancora per Amondarian all'altezza di estrema del campo, va allo scambio ancora con Elland, Elland poi per Eggem, nessuno dell'Atalanta che va in pressing, Elland che si ferma, lo scambio ancora con Eggem, ancora Elland, il tocco a destra per Zortea, si fa vedere Bernardeschi tornato sulla fascia, Zortea, l'inserimento del Bologna, limite l'area di rigore, Zortea un buon tiratore, si allunga il pallone, ex pure lui tra l'altro, ancora il controllo da parte di Moro, nuovo entrato in campo, apertura per Bernardeschi, si porta il pallone dal destro al sinistro, l'inserimento ancora di Zortea che effettua una cross, rimpallato dalla schiena di un giocatore dell'Atalanta, Scaldini, che poi però viene anche spintonato sotto gli occhi del guardialine Peretti che sbandiera subito e quindi calcio di munizione in favore dell'Atalanta con Scaldini che cade male, rimane a terra a bordo campo, ma nessuna preoccupazione, è chiaro che quando Giorgio Scaldini, giocatore sfortunatissimo per quel che riguarda gli infortuni, va a terra, i tifosi vanno un po' in apprensione, si è rialzato comunque il difensore centrale dell'Atalanta che ha saltato buona parte della stagione scorsa dopo una serie infortuni, ancora costo uno. Avanza il tocco per Pasalic, adesso con la fascia di capitano Elmas, gioca da esterno offensivo di destra, la chiusura della Bologna, l'intervento di Pasalic, recupera il pallone, cerca Samardzic, la chiusura da parte della Bologna, Alassane, pasticcio un po' sul pallone, rinviene su di lui Zaleski, fallo salente per l'arbitro, questa volta a segnalare è l'altro guardialine Perrotti, simile a Peretti per quel che riguarda la fonetica, va a protestare Zaleski per questo fallo, sono un rimprovero da parte di Doveri che ha ammonito un solo giocatore appunto per gioco scorretto, Kostovic, che aveva trattonato per la maglietta Elland, tra l'altro si rialza il giocatore del Bologna, l'arbitro ha fatto cenno di far entrare lo staff medico, così il giocatore del Bologna Alassane sarebbe stato costretto a rimanere un minuto fuori, Alassane si è subito rialzato, insomma questo sicuramente ha evitato interruzioni, certo poi quando la partita è brutta come questa ha voglia a togliere le interruzioni, la delusione di chi vuole vedere una bella partita di calcio rimane tutta. Ancora il rilancio, il pallone che viene rilanciato ancora dall'Atalanta, il controllo di testa da parte di Eggem che la rimette al centro, altro colpo di testa di Moro, retropassaggio, adesso prova l'Atalanta ad andare in pressing, Eggem non se la sente di andare indietro da Skorupski, preferisce proteggere il pallone, rilanciarlo in avanti, esce Carnesecchi fuori dalla rigore, controllo difficoltoso ma sbaglia tutto il giocatore della Bologna che aveva l'occasione di colpire con il portiere fuori dai pali, Carnesecchi è riuscito fino a tre quarti, giusta la decisione di uscire ma il controllo con la coscia era stato assolutamente negativo. Amondarain ha avuto la palla per calciare da centrale, posizione centrale con il portiere fuori dai pali e ha in pratica regalato il pallone al portiere che quindi ha potuto recuperare evitando così appunto quella che poteva essere una figuraccia, quella che poteva pregiudicare la consueta buona prestazione del portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi. Si resta dunque sullo 0-0 quando ci stiamo avvicinando al 40esimo minuto e Bellanova che va da Carnesecchi, occasione non sfruttata da Amon Darain, classe 2005, centrocampista argentino arrivato nel mercato estivo per il Bologna, che recupera ancora il pallone, il tocco sulla destra per Cambiaghi che ha cambiato posizione con Bernardeschi che è tornato a sinistra, il tocco ancora dietro per Ferguson, c'è Zortea, Ferguson preferisce andare da Cambiaghi e Cambiaghi poi che va da Zortea, Sarri dice ai suoi difensori di saltare perché c'è Dovbyk che è molto alto e quindi sui palloni alti potrebbe essere insidioso, prova l'Ucraina a disimpegnarsi, la conclusione murata, ancora Dovbyk, la conclusione che termina sullo fondo senza nessuna deviazione, rimessa con i piedi in favore dell'Atalanta, meno di 5 minuti al 90esimo non dovrebbe esserci nemmeno un lungo recupero, qualche breve pausa per il problema all'attrezzatura tecnica dell'arbitro Domeri, poi i cambi, non ci sono stati infortuni, non ci sono stati interventi VAR, quindi credo che oltre i 3 canonici minuti di recupero non si andrà. La rimessa dal fondo operata dal portiere Carnesecchi, il pallone che arriva dalle parti di Scamacca va a vuoto nel tentativo di colpire di testa Elland, recupera palla l'Atalanta ma è ancora un retropassaggio per Carnesecchi. In queste situazioni, insomma, quando le squadre sanno di non essere al 100% e forse neanche al 50%, l'importante è muovere la classifica, un punto per uno non fa male a nessuno e questo sembrerebbe quello che stiamo vedendo con l'Atalanta che non forza più, con il Bologna che ci ha provato di più ma che adesso tutto sommato preferisce non prenderle e quindi mantenere il punto che sarebbe il primo del campionato della Bologna che alla prima giornata è stato sconfitto sempre di lunedì al Dallara dalla Lazio con una gol di Frattesi subentrato nel secondo tempo. Ci prova Elmas, adesso il tocco indietro per Pasalic, Zappacosta a sinistra, Zappacosta però è destro e quindi deve rientrare sul destro, tocco per Pasalic che la mette in aria, colpo di testa a liberare da parte di Elland, può ripartire il Bologna, ancora con Bernardeschi, Bernardeschi prestato da Zappacosta, si libera del pallone per Ferguson, Ferguson per Moro, Moro ancora indietro, Cambiaghi, attenzione, spazio per Amon Darain, 2 contro 2, Amon Darain entra in aria, va con il destro, il tiro non c'entra lo specchio della porta, ci ha provato Amon Darain in questa preparazione del tiro, poi la conclusione è stata lontana dai pari della porta di Carnesecchi che però richiama i suoi giocatori perché insomma da un'azione tutto sommato leggibile del Bologna si era creata una situazione di 2 contro 2 che avrebbe potuto portare qualche problema alla retroguardia atalantina. 2 minuti e mezzo al 90esimo, poi sarà recupero, è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, il rilancio, il pallone che viene controllato sempre dalla retroguardia del Bologna con Eggen che va a servire Elland, il rilancio, il pallone che viene toccato di testa da Dovbyk, ancora per Amon Darain, Amon Darain che va a terra, subisce fallo da Scaldini, calcio di punizione, anzi no, fallo laterale perché Scaldini, calcio di punizione che infatti viene battuto velocemente da Ferguson, palla per Bernardeschi che entra in rigore, serpentina Bernardeschi, Bernardeschi, conclusione, grande parata di Carnesecchi che salva la sua porta e quindi il sale nella coda con questa conclusione di Bernardeschi e la grande risposta di Carnesecchi. Siamo già dall'altra parte, finale che si accende, trattenuta su Kostovic, l'arbitro lascia proseguire, insiste l'Atalanta con Zappacosta, il tocco per Pasalic che entra in area di rigore in questo momento, poi si ferma, l'inserimento ancora da parte di Zaleski, il tiro che viene messo in fuori da uno stremato difensore del Bologna Eggen, si fa anche male, rimane a terra, vediamo se l'arbitro consentirà la ripresa del gioco, si accerta delle condizioni del norvegese che a quanto pare lo tranquillizza e quindi rimessa con le mani in favore dell'Atalanta, battuta a Zappacosta, occasionissima Bologna costruita, creata da Bernardeschi, grandissima risposta tra i pali da parte del portiere Carnesecchi e stiamo entrando nel 90esimo minuto, tra 60 secondi conosceremo l'età del recupero, qualcuno non ci crede più e sta lasciando gli spalti, 0-0 tra Atalanta e Bologna, il rilancio di Moro, il pallone per Cambiaghi, va l'inseguimento del pallone anche Bellanova che ha
0: la meglio, poi viene forse sbilanciato, sì, fischia Doveri, calcio di punizione in favore dell'Atalanta con Cambiaghi che correndo ha sbilanciato nella corsa Bellanova, che batterà quindi il calcio di punizione. Rimane lì Cambiaghi che forse si è fatto male, ma ovviamente sono infortuni da stanchezza, quando insomma la preparazione non è ancora al meglio e quando uno scatto può procurarti qualche problema fisico. Ancora il controllo dell'Atalanta, la pallone per Pasalic, anticipato, la chiusura di Pasalic, il tocco indietro per Scaldini, mancano 20 secondi al novantesimo, il quarto ufficiale Andrea Calzavara, arbitro della sezione di Varese, attende in via libera per recuperare la maglia luminosa e per comunicare a tutti noi che siamo qui alla New Balance Arena di Bergamo l'entità del recupero. Io butto lì 3 minuti, vediamo se ci prendo, eccolo, viene indicato in questo momento 4 minuti di recupero. Evidentemente Doveri va a calcolare anche quell'interruzione per il suo piccolo problema tecnico, si è perso qualcosa meno di un minuto. Atalanta con Kirsten vicino all'area di rigore, costretto a uscire, si divincola, va a terra fermo sull'arbitro lì e lascia proseguire, apertura per Zaleski, lo stop di Zaleski, Ferguson è sempre a terra, Zaleski, conclusione, respinta, ancora il Bologna che allontana, l'arbitro ferma il gioco e quindi è probabile che i 4 minuti si allungheranno perché bisogna trascorrere la perdita. L'arbitro però mette l'indice sul suo cronometro per dire guardate che questo tempo lo recupereremo e quindi Ferguson probabilmente dovrà essere accompagnato a bordo campo. Un po' di tensione nella panchina dove sono rimasti i giocatori istituiti, vediamo con la Sinac scambiare qualche parola non credo affettuosa all'indirizzo della panchina del Bologna. Entra lo staff medico del Bologna, Skoruski dice a Ferguson alzati se no sei costretto a stare un minuto fuori, e quindi costringe la squadra a giocare in 10 uomini in una fase che si è accesa dopo l'occasione di Bernardeschi che poteva valere il colpaccio del Bologna, prodezza di carne secchi, e adesso in pratica non si gioca da più di un minuto. Vediamo che Doveri sta dicendo a Ferguson devi uscire, Ferguson probabilmente voleva riprendere, ma ormai il regolamento va applicato, tra l'altro non si possono più fare cambi. Vediamo che il pallone viene calciato in avanti, eccolo Ferguson che esce, l'arbitro ha comandato la ripresa del gioco, vediamo Cotonou, sì, anche l'arbitro si fa consegnare il pallone e quindi vediamo da dove ripartirà, mentre Ferguson riceve lo spray ghiacciato per la botta all'interno della tibia sinistra e quindi c'è il pallone che verrà consegnato da Doveri. Siamo già quasi al secondo dei 4 di recupero che però verranno allungati dall'arbitro Doveri per questa lunga interruzione per Ferguson che comunque è pronto ad entrare in campo, ma deve passare un minuto e quindi Bologna che dovrà stringere i denti in questa fase in cui l'Atalanta può provare a conquistare i 3 punti anche se non li meriterebbe. Ancora il tocco per Scaldini, il pallone per Elmas, la chiusura del Bologna momentaneamente in 10, il break da parte di Amondarain che rilancia ancora per Moro, la chiusura da parte del Bologna, il pallone calciato in avanti per Bernardeschi, pericolosissimo poco fa Bernardeschi, l'esterno per Doubik, il controllo di Doubik, limite dell'area di rigore, arriva anche Amondarain, il tocco per Moro, l'apertura di Moro, Bernardeschi svaria sul limite dell'area di rigore dell'Atalanta, il controllo di Bernardeschi, il pallone che viene ancora gestito dall'ex juventino, palla per Doubik, Doubik ancora per Alassan che arriva dalle retrovie, Alassan è pronto a effettuare il cross, poi prova a forzare a entrare di rigore, sbaglia il controllo, viene catturato ancora dall'Atalanta, 3 minuti è passato e può rientrare Ferguson, nuovamente 11 contro 11, mancherebbe un minuto al 94esimo, ma ripeto ci sarà da recuperare il minuto e più che si è perso per l'infortunio a Ferguson e quindi credo che si arriverà al 95esimo, forse anche qualcosa di più. Ancora il controllo di Gaetano, l'apertura a destra per Bellanova, spazio ancora per l'ultima occasione, chi se ne stava andando si è fermato sulle scalette perché chissà, magari queste partite possono regalare il colpaccio finale come stava per succedere a Bernardeschi. Davvero grande l'intervento di Carnesecchi che aveva rischiato qualche minuto prima di rovinare la sua come di consueto ottima prestazione con un'uscita fuori dall'area di rigore di coscia che per poco non liberava Mondarain verso l'area di rigore avversaria, è stato anche graziato dal giocatore argentino. Ancora Atalanta, il pallone che arriva a Bellanova, il tocco per Zaleski che la mette dentro, Elmas anticipato da Zortea, ancora Pasalic all'indietro, Zappa Costa, sempre Pasalic, limite l'area di rigore, la trattenuta di Ferguson su di lui, i due capitani a contatto erano i vice ma sono stati sostituiti i due capitani esattamente
1: esattamente Ederson per l'Atalanta e Ferguson, no, chiedo scusa, Ferguson è sempre stato il capitano del Bologna, non è stato sostituito, sono comunque due giocatori con la fascia all'abbraccio. Superato il 94esimo, rimessa dal fondo in favore del Bologna, il rilancio di Skorowski, il pallone che arriva dalle parti di Zappa Costa che con la cosciola domestica e va a darlo all'indietro ancora per Carnesecchi, Carnesecchi per Kossounou, ancora possibilità, siamo 30 oltre il 94esimo, ma ripeto c'è da recuperare il tempo perso per gli infortuni a Ferguson, credo ancora una quarantina di secondi, sbaglia l'Atalanta, l'intervento a liberare tutto da parte di Elland, recupera però palla Kossounou, Kossounou lateralmente per Scalvini, tutto dietro adesso il Bologna, Pasalic, palla per Kossounou, Kossounou che va tutto a destra da Bellanova, corto, Cambiaghi su di lui, forse fallosamente, l'arbitro lascia proseguire, chiedono il fallo quelli dell'Atalanta, per l'arbitro non c'è niente, si rialza Bellanova, conclusione, gol! Samardžić dai 35 metri sorprende tutti e segna il gol che regala una vittoria al 95esimo assolutamente insperata all'Atalanta, un sinistro quando tutti quelli dell'Atalanta chiedevano uno fallo su Bellanova, Samardžić ha proseguito, ha calciato con il sinistro probabilmente in ritardo Skorowski che si è tuffato, sì, l'ha toccata, l'ha mandato sul palo che è andato a colpire il pallone e poi si è insaccato Samardžić che è entrato in campo nel secondo tempo, giocatore di grande tecnica, tiro forse non irresistibile, direi Skorowski non proprio impeccabile in questa circostanza, probabilmente non l'ha visto partire o probabilmente pensava che la partita fosse finita e infatti siamo al 96esimo, dalla panchina del Bologna molto nervosismo perché insomma il Bologna che aveva meritato probabilmente anche di vincere, aveva preso un palo e non ha mai rischiato contro l'Atalanta, capitola nel finale con un'Atalanta non particolarmente brillante però a quanto pare efficace, anche se dovesse terminare così la partita, l'Atalanta con due partite in casa, con due squadre emiliane, prima il Sassuolo e poi il Bologna, vincerebbe di misura, rimarrebbe a punteggio pieno e sabato prossimo tutto da seguire, una sfida Roma-Atalanta con tutti gli incroci ovviamente tra le due squadre, con una Roma che va a mille, forza 4, 4-0 alla Fiorentina, 4-0 a Lecce, un Atalanta di misura, però poi ogni partita fa storia a sé. Siamo ormai al minuto numero 97 ed eccolo che arriva il fischio e quindi all'ultimo respiro l'Atalanta si porta i tre punti, batte la Bologna con un tiro da fuori da parte di Samardžić che Skorowski non ha saputo leggere il momento migliore, il portiere polacco si toglie con un gesto di stizza i guanti e lascia il campo, un Bologna che sicuramente non avrebbe meritato di perdere, non so se spingermi a dire che avrebbe meritato di vincere, però le occasioni, le uniche occasioni erano state del Bologna, compreso un palo di Cambiaghi e poi proprio oltre il recupero, recupero però allungato dall'arbitro Domeri per un infortunio a Ferguson, il tiro da 30 metri di Samardžić solamente toccato da Skorowski che regala i tre punti all'Atalanta, Atalanta dunque a quota 6, raggiunge in classifica le due milanesi, le due romane e la Juventus e ci sarà quindi una Roma-Atalanta oltre a Juventus-Milan e quindi già scontri al vertice la terza giornata, il Bologna resta a 0 punti ma si rammarica per una sconfitta che probabilmente non meritava. È finita la seconda giornata, l'abbiamo raccontata con l'assistenza tecnica di Gioele Campagna con il quale adesso realizzeremo le interviste che ascolterete nei giornali radio e negli approfondimenti sportivi di Radio 1 Sport. Giuseppe Bisantis della New Balance Arena di Bergamo ricorda il finale Atalanta 1 Bologna 0 e vi auguro un buon proseguimento di serata, rimanete su Radio 1 perché c'è Zona Cesarini con Giovanni Scaramuzzino fino alle 23, buonasera.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: Ore 22 e 40 minuti, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. In redazione con noi c'è Tony Tisi con Federico Foroni alla parte tecnica. Insomma, il veleno nella coda a Bergamo con una gran conclusione dalla distanza di Samarsic. Non ci è arrivato Skorupski, Atalanta punteggio pieno in classifica dopo due giornate, come pure a punteggio pieno la Roma che nell'incontro che ha preso il via alle 18:30 Via del Mare ha superato per 4-0 il Lecce grazie alla doppietta di Malen e alle reti di Solé e di Mora, quest'ultimo nella ripresa. E a proposito dei protagonisti di questa sfida, ascoltiamo direi i due allenatori, iniziando al microfono di Manuel Codignoni, da quello della Roma Giampiero Gasperini.
4: Non è mai facile per nessuno, noi siamo molto contenti ovviamente di questi due risultati e soprattutto di queste due prestazioni, danno un po' continuità al percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso, che ci ha portato in Champions, la fortuna di partire sia con il Bala che con Malen pronti, su lei e tutti gli altri insomma sono solidi per la nostra squadra, hanno già dimostrato di tutto, ma ci sono sempre, questo è un gruppo che è sempre presente, ha grande fiducia, sta giocando anche un ottimo calcio e sicuramente un ottimo momento. Poi il campionato è sempre difficile, ti presenta continuamente delle difficoltà diverse. La prossima settimana avremo già tre partite, inizierà anche la Champions e quindi ci arriviamo sicuramente nel modo migliore, però consapevoli anche che ogni partita ha la sua storia.
5: Una partita non banale neanche per lei, peraltro, quella della prossima settimana.
4: Sì, beh, incontriamo l'Atalanta che è una squadra forte, ovviamente, è una rivale per la Coppa Champions, è stata sicuramente una partita molto attesa, molto aspettativa.
3: Giallorossi di casa mai in partita, proveranno a riprendersi nella gara contro il Cagliari fuori casa nel corso del terzo turno. Avete sentito invece che la Roma affronterà l'ex formazione di Gasperini, l'Atalanta, ma ascoltiamola al microfono naturalmente di Manuel Codignoni, anche il tecnico salentino Di Francesco.
6: È chiaro che affrontare la Roma in questo momento è complicato per tutti. Affrontarla prendendo un gol dopo appena 4 minuti significa dover veramente scalare l'Everest.
7: Sì, al di là di quello abbiamo fatto secondo me i primi 25 minuti, mezz'ora, avanti grandi difficoltà, non accorciavamo bene, perdiamo tutti i duelli, ci sono stati superiori in tutto, per quello insomma riprendere la responsabilità di questa sconfitta, perché dovevamo essere un pochino più anche al di là dei sistemi di giochi, di gioco, nell'affrontare meglio questa gara, avere maggiore determinazione sia nei duelli e in tutto il resto, credo che sia importantissimo per affrontare un campionato di questo livello, specialmente contro squadre che ci sono superiori come la Roma, come l'ha dimostrato oggi.
6: Nel secondo tempo qualcosa comunque si è visto, le sgroppate di Ndri, in un certo senso anche un po' più di coraggio forse, no? Forse perché diciamo la partita era già andata, quindi si sentiva più il discorso c'è meno da perdere?
7: Ah, non lo so, forse anche le caratteristiche, forse secondo me hanno forse meno da perdere, ma al di là di quello la squadra ha avuto sempre coraggio in tante partite, in questa devo dire che siamo stati veramente un po' fuori dalla gara in tutti i sensi, sia a livello tattico, tecnico, fisico, ci sono stati superiori e questo ci deve far riflettere per cercare insomma di approcciare meglio queste gare.
6: Anche perché prossima settimana arriva un altro scontro diretto, no? Se così vogliamo dire, una partita sulla carta anche più accessibile per il Lecce.
7: Sì, sì, sicuramente è una partita diversa, sarà, ma dobbiamo essere diversi anche noi come atteggiamento, al di là dell'avversario che dobbiamo affrontare, perché io partite facili in questo campionato non ne conosco. Però sull'approccio, su quello che siamo stati nella passività del primo tempo, sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa.

0: Rayo Vallecano. I catalani hanno appena segnato la terza rete e punteggio: Barcellona 3, Rayo Vallecano 1. Si sta giocando sul cemento di New York il primo turno degli US Open maschili con Matteo Berrettini, che è appena prevalso 7-4 al tie-break contro Wawrinka, l'esperto svizzero, nel primo set. Berrettini quindi va in vantaggio a disputare la seconda partita. Nulla da fare per Arnaldi, che invece è stato battuto 3-7-1 da Dirkwart. Alcaraz senza problemi, 6-4-6-4-6-4 a Safiullin, e nulla da fare per Cina, superato per 3-7-0 da Mikkelsen. Dardari contro Weld, che ne ha vinto il primo set 6-2. E adesso la decima giornata dei Giochi del Mediterraneo nel racconto di Manuele Granelli.
1: Tutti i Giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: A Taranto una medaglia tira l'altra, e anche nella decima giornata di gare l'Italia prosegue la sua abbuffata di titoli. È ancora l'atletica leggera a regalare il bottino più corposo, ma arrivano preziosi successi anche nel triathlon e nel sollevamento pesi, grande protagonista di oggi. Con un nome su tutti, Martina Chiacchio, la 25enne di Palermo, si mette al collo l'oro sia nello slancio che nello strappo, dimostrando una superiorità assoluta sulla concorrenza in entrambe le specialità.
3: L'emozione è grandissima, soprattutto perché c'è la mia famiglia qui, sono felicissima, ho avuto un po' la mia rivalsa dopo l'europeo che non era andato bene, finalmente ce l'abbiamo fatta, sono soddisfatta anche del risultato essendo scesa di categoria, quindi tutto bellissimo, sono contentissima, non trovo nemmeno le parole.
2: Doppia medaglia anche per Sergio Massidda, prima il bronzo nello slancio, poi il riscatto nello strappo con 3 prove su 3 valide. Ingresso in pedana con 155 kg, si migliora a 160 per poi vincere il testa a testa con l'egiziano Zaki, sollevando 162 kg all'ultimo tentativo. Per il 24enne sardo un importante doppio tassello in vista della qualificazione olimpica.
4: Beh, diciamo che lo strappo non è andata come volevamo, perché è stata una bella preparazione per questa competizione, quindi ci aspettavamo un po' di più, mi aspettavo un po' di più, io sono uno che pretende tanto da se stesso, quindi sarà sicuramente un bel calcio per l'inizio della qualifica olimpica questo strappo andato non così bene, però comunque la medaglia l'abbiamo portata a casa, quindi tutto sommato non ci possiamo lamentare. Ho avuto un bel risveglio nello slancio, soprattutto nell'ultima prova, e ho detto già ho perso un oro, il secondo me lo porto a casa io.
2: Bronzo invece per Céline Ludovica Delia nello slancio, un risultato che dà fiducia in vista dei mondiali al via tra 2 mesi in Cina.
5: Allora, sicuramente sono contentissima di aver ricevuto una medaglia, però purtroppo per quello che so di poter fare non sono contentissima della prestazione, però comunque era da un po', insomma, che non salivo in pedana, era quasi un anno, quindi ci facciamo andare, insomma, bene questa gara, contenti della medaglia, però insomma vedremo, rifaccio al mondiale prossimo.
2: Come ieri, il piatto forte di medaglie arriva dallo stadio Giuseppe Valente di Taranto, il teatro dell'atletica leggera. Ad aprire la festa azzurra la doppietta nella finale dei 100 metri ostacoli, la vince Celeste Polzonetti, dietro di lei Elena Carraro.
6: Sono davvero contenta sia per me avvenuti che per Elena. Ne stavamo parlando prima della gara, che volevamo tentare una doppietta. Gli avversari erano forti, la francese era molto forte anche lei, ma sono contentissima che siamo riusciti a farcela. È un risultato bellissimo per me, proprio la ciliegina sulla torta di una stagione bellissima. Nonostante la stanchezza, nonostante la stagione lunghissima, sono felice di essere riuscita a concludere così.
7: Sì, anch'io sono felicissima. Ho guagliato il mio personale, quindi quest'anno non era andata come speravo. Invece finalmente all'ultima gara della stagione è arrivato un bellissimo risultato. Soprattutto perché a Birmingham, ai campionati europei, non sono riuscita, diciamo, a onorare la maglia azzurra. Invece sono felice di aver fatto un bel risultato.
2: Subito dopo, 2 bronzi in rapida successione. Sorprendente quello di Alessio Mannucci nel lancio del disco, un podio arrivato all'ultima occasione.
8: È la mia migliore prestazione stagionale, non potevo che desiderare altro in una gara come questa in casa in Italia, e migliorarsi all'ultima gara della stagione vuol dire tanto. Vengo una stagione molto particolare, ho subito un intervento a febbraio alla mano destra e mi sono recuperato proprio giusto per provarmi a qualificare per gli europei, e oggi ho messo, diciamo, la ciliegina sulla torta, e adesso un po' di riposo e poi puntiamo alla prossima stagione.
2: Allo stesso modo Idea Pieroni coglie il terzo posto nel salto in alto, volando 1,90 al terzo tentativo.
9: Non me l'aspettavo, sinceramente. Era una bella gara, c'erano atlete molto forti, sapevo che ci volevano queste misure e oggi non pensavo di essere in grado di farle. E stavo molto bene in allenamento i giorni scorsi, però purtroppo appunto oggi non molto, e invece ho tirato fuori un bel salto, 1,90 e a 1,87, che potevano valere anche di più. Sono molto stupita, poi ho detto provo tutto nell'1,94 che era il mio personale, però sono contentissima tantissima.

0: Un finale di stagione stupendo.
1: Ma il meglio arriva nel finale con la straordinaria rimonta nei 10.000 di Federica Del Buono al quarto posto, fino a un giro e mezzo dalla fine, mette il turbo e supera tutte una dietro l'altra, una strategia di gara resa perfetta dalla spinta del pubblico di Taranto.
2: Ero molto contenta quando ho visto che è uscita gara tattica, perché avendo gareggiato ieri sera oggi ero molto stanca e sapevo che rispetto alle altre ragazze sulle distanze più corte ho dei personali migliori, quindi ero fiduciosa dei miei mezzi, sapevo solo che dovevo attendere. E poi quando hanno cambiato ho fatto diversi 10.000 e so che quelle azioni si pagano. Quindi ero fiduciosa che giro dopo giro sarei riuscita a prenderle. E poi quando le ho riprese ho sentito un tifo pazzesco qua a Taranto, non ho mai sentito un tifo del genere in vita mia e mi sono emozionata tantissimo.
1: In chiusura di programma altre tre medaglie, l'oro dominante della 4% maschile con Lorenzo Ianes, Damiano Dentato, Filippo Cappelletti e Filippo Randazzo, e due bronzi di Sara Verteramo nel getto del peso e di Arianna Battistella nel salto in lungo.
3: Ho iniziato a piangere, infatti ancora ho gli occhi lucidi. Beh, allora, iniziata con un nullo, iniziare con un nullo non è mai una bella cosa, però poi l'importante è riuscire a mantenere, cioè, la testa lì, e quindi ho messo un secondo salto così così e poi all'ultimo ho pensato o la va o la spacca, quindi ho raccolto tutto quello che avevo e sapevo di avere e sono riuscita a mettere, cioè, il salto. Poi ovvio i nulli sono venuti perché ci si prova fino in fondo. È stupendo, soprattutto in casa, l'avevo sempre visto fare in TV e quindi ovviamente lo speravo anch'io. Poi anche alla fine della gara avere lì tutti che vengono, cioè, a congratularsi, è proprio un clima bellissimo.
1: Non solo atletica leggera e sollevamento pesi, un altro oro pesante è merito della staffetta mista del triathlon con Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Ewan De Nigro e Bianca Seregni, mentre la squadra maschile della ginnastica artistica aggiunge un argento solo dietro la Turchia. Due medaglie per il tennis nella singolare con Noemi Basiletti e il bronzo prezioso di Carlo Alberto Caniato. Chiude il festival di podi la nazionale femminile di calcio, alla prima storica partecipazione ai giochi del Mediterraneo si deve accontentare dell'argento dopo la netta sconfitta in finale 4-0 contro il Portogallo. Medaglie di giornata 18, quelle totali a meno 3 dalla fine dei giochi sono 164.

22:57 minuti, siamo andati in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Tony Tisi in redazione, con Federico Foroni e Fabio Cardinali che si sono alternati alla parte tecnica. Ricordo i risultati calcistici del secondo turno di Serie A, i due posticipi: a Lecce Roma batte Lecce 4-0, Atalanta batte Bologna 1-0 con rete nel recupero di Samardžić, con la nazionale di volley femminile qualificata per i quarti a Brno 3-0 alla Bulgaria. Dopodomani, 2 settembre, affronterà la Svezia. Open degli Stati Uniti a New York, fuori Arnaldi e Cina, in campo al momento Berrettini e Darderi. Tra poco 23:30 italiana, nel settore femminile toccherà Elisabetta Cocciaretto. Ora il GR1, ci siamo arrivati con gli Spin Doctors. Grazie a tutti per la cortese attenzione, da Giovanni Scaramuzzino buon proseguimento di serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
2: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
3: Un milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Donald Trump a tutto campo dallo studio Ovale sulla presenza della Russia al G20 finanziario di Asheville. Dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Uno dei motivi per cui ho così tanto successo è che vado d'accordo con tutti. Poi l'Iran, per il presidente americano, Teheran non può avere l'arma nucleare ed è un paese fallito. Trump assicura inoltre di rispettare Xi Jinping e sul Venezuela rivendica un grande rapporto con Caracas. Schengen resta sospeso tra Italia e Spagna. Roma proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere introdotti dopo la crisi migratoria di Ceuta e Madrid risponde con un provvedimento analogo per reciprocità. Il ministro Piantedosi parla di criticità anche ancora presenti, ma auspica che sia l'ultima proroga. Intanto a Ceuta scontri tra migranti e proteste di residenti e poliziotti per la situazione definita insostenibile. La cronaca: due genitori e la figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Pietralata a Roma. Secondo i primi accertamenti, uno dei due avrebbe sparato alla bambina affetta da una grave disabilità per poi uccidere l'altro e togliersi la vita. Ho ucciso anche il cane, da soli non ce la facciamo, hanno scritto in alcuni biglietti riferendosi alle difficoltà nella cura della figlia e al loro isolamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL. E sempre a Roma, un sedicenne ha ucciso di botte la madre, 50enne, poi ha chiamato il 112.
3: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
4: La sera, tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
3: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa, come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto. Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude. Ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Da Roma per il GR1, Claudio Vedovati.
2: L'attentato a Ranucci, il GIP respinge la richiesta di domiciliari per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati tra gli esecutori materiali. Per il giudice sono reticenti e non attendibili, soprattutto sulla provenienza della bomba. Restano anche le esigenze cautelari per l'aggravante del metodo mafioso. Il 7 settembre il riesame si pronuncerà sulla posizione dell'ex editore Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. È stato arrestato in Svizzera il presunto autore della sparatoria rave party di Arau, in cui è morta Maria Spinelli, italiana di 22 anni, e sono rimaste ferite altre 5 persone. Il sospettato è uno svizzero di 43 anni e, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. Ancora sconosciuto il movente. Gli spari, mentre circa 3.000 partecipanti stavano lasciando l'ippodromo al termine del rave, utilizzate una pistola e un fucile d'assalto. E Giorgia Meloni a dare notizia del salvataggio di 3 bambini tedeschi in vacanze in Alto Adige, rimasti in difficoltà nelle acque del Passirio. A soccorrerli carabinieri, vigili del fuoco, volontari e un cittadino. La premier ha condiviso sui social le immagini dell'intervento, ringraziando i soccorritori per il coraggio, la prontezza e il senso del dovere e l'impegno quotidiano al servizio della sicurezza delle persone. Ancora incendi in diverse regioni. Nel Grossetano le fiamme minacciano alcune case e bloccano i treni tra Anzedonia e Orbetello. Roghi anche in Abruzzo e nel Beneventano, dove brucia un deposito di rifiuti. E agli incendi dell'estate ha fatto riferimento Ursula von der Leyen in visita al Centro Europeo per l'emergenza. Quando c'è una crisi, si può contare sull'Europa. L'inviato Rai.
0: Un posto che non dorme mai è l'Emergency Response Coordination Service a Bruxelles, la protezione civile europea dove è stata in visita la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il centro risponde alle emergenze in Europa e nel mondo, coordina la risposta tra Unione e Paesi membri ed affronta una delle sue estati più difficili. Molto è colpa del cambiamento climatico. La stagione degli incendi in Europa è stata più lunga ed estesa del solito. Le fiamme coinvolgono zone sempre più a nord. 10 gli interventi da maggio tra Spagna, Francia, Belgio e Olanda. Quasi 800 i vigili del fuoco e 123 i veicoli mobilitati, tutti messi a disposizione dai Paesi membri e coordinati dal centro, dove lavorano 25 esperti. Squadre di soccorso sono state inviate anche in Colombia e Venezuela dopo i terremoti ed è stato attivato il sistema di satelliti Copernicus per l'alluvione in Tibet. Quando le capacità nazionali arrivano al limite, l'Europa è pronta a intervenire, ha detto von der Leyen. E per la prima volta la protezione civile europea si dota di strumenti propri. Ha un primo elicottero, entro il 2028 ne arriveranno altri 4 insieme a 12 Canadair. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: Ci fermiamo.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
5: Radio Italiana 531, the My Day Breakfast Show with Paulie J and our lovely Victoria. Woo-hoo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Oh, Radio Italiana 531, come on Victoria.
5: Ma dai,
4: ragazzi,
5: c'è un annuncio pazzesco. All right, listen to this. Sanremo 2027, next year, i Maneskin tornano insieme. Questo è l'annuncio ufficiale. Allora, for everybody that knows, Maneskin is, they split up. Now they're coming back together.
4: Are they coming back to make some money?
5: Un ritorno dei Maneskin in grande stile sta per accendere il palco del Radisson. Allora, tutto confermato. And it's going to be big. Yeah, like they did an interview. It's happening. It's all on.
4: I didn't think they'd ever get back together, to be quite honest.
5: I think they win Sanremo in 2021?
4: 2021 they did. Yeah, they did in 2021.
5: And then they run Eurovision as well.
4: Eurovision.
5: Yeah,
4: exactly right.
5: Yeah.
4: So Eurovision. But what's next? Ricky Poverty, you're going to do a world tour again for their superannuation fund or?
5: I don't know. They said there's going to be a super Sanremo next year. It's going to be awesome.

0: GT.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83-36-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Robini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9.
2: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km orari, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi, e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Calabria, Calabria, terra d'amore.
4: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
5: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
6: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
4: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Buongiorno a tutti, io sono Liliana, Radio Italiana 531. Oggi Rosalia non sta con noi oggi, ma c'è Angela. Buongiorno Angela.
1: Buongiorno Liliana, perché Rosalia sono in ritorno da Griffiths.
0: Un giorno libero dopo il suo intenso weekend a Griffiths.
1: Mamma mia, quanto action, quanto ballate ha fatto Peter con la tarantella.
0: Oh, I know.
1: Hanno fatto un capolavoro with the transmission, the Griffiths, Peter, Rosalia,
0: Nancy and Clara.
1: And I saw Elizabeth there as well. Yeah. Elizabeth was
0: so they're probably still sleeping. Rosalia, time to get up and have a coffee.
1: Get up, get dressed, Rosalia, and get out. So, oggi Liliana, primo settembre.
0: Sì, what does that mean?
1: Wow, means that we've got another 4 months for Christmas. Yeah. That's what it means.
0: Angela, we'll just go to a quick song. So, but vogliamo dire ciao alla nostra famiglia di Radio Italiana a Griffith. Sempre che abbiate passato un grande weekend con tanto divertimento, cibo e balli, come tu hai detto.
1: I think so, Liliana.
0: They looked fantastic weather. Ma c'era Mirella, Liam e Nadia from the tourist hub in Griffith. E io sono sicura che Rosalie ci racconterà di tutte le cose meravigliose che ha fatto in Griffith quando tornerai. Vogliamo auguriamo anche a Giuseppe Cavuto tutti meglio, oggi non è con noi e gli inviamo tutto il nostro affetto. Buongiorno a tutti, allora andiamo a Luciana Pavarotti. Buongiorno a tutti.

0: offerto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
1: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
1: Ok, bentornata a Radio Italiana 531 con io Liliana ed Angela. E Angela, oggi è il primo di settembre. Arriva la primavera. È arrivata la primavera.
5: Ci sono tante cose che succedono questo mese di settembre, ma con la primavera, Liliana, perché abbiamo avuto tanta acqua questo inverno, did you see a lot of the crops now, the canola crop now, tanta is in bloom, but somebody told me on the weekend that a lot of that canola crop actually parte per overseas.
1: Because they get
5: a lot of money for. Ma dopo tant'anni of drought, it's good to see that the farmers, finally getting un po' d'aiuto. Dopo parliamo un po', perché sabato incomincia anche the Royal Adelaide Show.
1: Sì, we'll talk about that a bit later.
5: Con tutti questi che possono portare i suoi prodotti to the Adelaide Show, ma quest'anno no birds at the show.
1: But Angela, so oggi è il primo di settembre. Rosalie, if you're listening, the 1st of September. And che bel weekend, what beautiful, la primavera è nell'aria, isn't that right? Il sole splende, gli uccelli cantano, i fiori sono in fiore e fa bene stare fuori and enjoy the good weather. Tutto sembrano felici in primavera. But dice la verità, giovedì, venerdì, sabato e domenica, it was just fantastic.
5: It was beautiful. Weather. It was beautiful.
1: Everyone, tutto erano fuori, wasn't it? Non c'è molto tempo per cominciare daylight saving, so tra circa un mese, il 3 di ottobre, allora inizia.
5: Quattro settimane.
1: Whoa, and okay. Quando arriva daylight saving, significa che c'è la
5: That's
1: l'estate.
5: It.
1: That's it. So, anche questa settimana, Angela, come tu hai detto, we're going to see the Royal Adelaide Show. Celebriamo anche la festa del papà.
5: Papà, domenica. That's right.
1: So I'm just going to find the song Primavera if you want to just talk a little bit while I find it.
5: Okay. Come abbiamo detto, questa domenica è la festa del papà. Mm-hmm.

0: Domani nel nostro programma Le ragazze Liliana noi abbiamo un figlio e un padre che vengono nel studio. So we're looking forward to a ricevere queste persone, perché come abbiamo detto la settimana scorsa abbiamo cominciato un'iniziativa con una volta al mese con le partecipanti dei programmi di ANFE. Questa è la seconda uscita per questa nuova iniziativa. And come abbiamo detto, sabato 5 settembre fino a domenica 13 settembre ci sarà The Royal Adelaide Show. Now questo show quest'anno, come abbiamo detto, perché c'è questa bird flu in giro, non ci sono is it the birds that are not there or the chickens? Can't remember.
1: I think it's the birds. Yeah, the birds and the chickens.
0: And the chickens. Yeah. Non ci sono quelle perché ovviamente non vogliono creare un problema già più grande di quella che c'è.
1: Yeah,
0: se volete andare to the Royal Adelaide Show, ci sono per voi che avete... a seniors card. So Liliana, tu puoi andare?
1: No, I don't have one.
0: You haven't got a seniors card? I thought you had one.
1: No.
0: Okay. Se avete una seniors card, se avete una pensioner concession card, from per la pensione, o studente 15 anni with a student ID card. Le prezzi per me, I think they're a little bit expensive.
1: Wonderful.
0: Perché per adulti durante la settimana $29 per entrare, ma on the weekend $35. Per i bambini 5 a 15 anni, 17 durante la settimana, 21 on the weekend. Se avete qualche bambino o bambina sotto 5 anni, gratis. And for the concession, se avete come the seniors card, durante la settimana 23 and on the weekend 28, e dopo potete prendere un biglietto per la famiglia, due adulti e due bambine per $82 on the weekend. Ma dopo, quando aggiungi the cost of the show bags, ma ieri sera, so the news I heard, che se tu compri una show bag, se tu andavi al negozio a comprare le stesse cose che sono in the show bag, ti costa più at the shop, al negozio. It was more expensive at the shop than you're paying for the show bag. So if you're going to buy a men's show bag, the chocolati, it would be cheaper to buy a men's show bag at the show than to buy quelle prodotte separate at the men's chocolate
1: factory.
0: Maybe
1: they got the Angela when questi show bags at 30 cents, 20 cents, molti fa. Perché did you go to the show?
0: Only a couple of times.
1: No, perché come tu sai, io c'ho molti ricordi di quando mio padre portava me e le mie sorelle a show ogni anno. Ci siamo divertite sulle giostre, abbiamo visto the flower parade, the flower parade and the cars, the exhibition of the cars. Ci siamo perso un paio di volte, come tu lo sai, e abbiamo anche mangiato un Dagwood dog. Adesso io penso che è schifo, but anyway, adesso come possono i bambini italiani mangiare questi Dagwood dogs, right? Io non lo so. Ma mia mamma ci preparava sempre i nostri panini con mortadella e salami, e che belli ricordi. We had good times at the show.
0: Yeah.
1: All right, so spring is in the air, la prima di settembre. La luna era piena per 3-4 giorni. Did you see it?
0: Era molto grande.
1: It was beautiful.
0: Yeah, it was beautiful.
1: And so spring is in the air. Andiamo a maledetta primavera.